0: Rete 1.
1: Mi trovate Derek Alberti. Questa settimana l'oggetto che guarderemo con occhi diversi sarà la valigia. Anzi, partiremo in questa prima puntata dal baule alla valigia, perché viaggiare significa scegliere che cosa nella nostra vita possa venire con noi.
2: In prima visione, valigie e segreti.
1: Pensate, per esempio, se doveste partire domani, prendete la valigia, la appoggiate sul letto, l'aprite e comincia il negoziato. Allora, cosa porto? 3 magliette oppure 5, un altro paio di scarpe, il maglione, non si sa mai. Ma per molto tempo chi poteva permettersi di viaggiare non affrontava necessariamente il problema nello stesso modo. Perché? Perché il bagaglio poteva assomigliare non ad una valigia, ma a un mobile di casa. Infatti tra 800 e primo 900, nei lunghi viaggi in nave e in treno, erano diffusi degli enormi, dei grandi bauli, alcuni straordinariamente organizzati. Erano i cosiddetti wardrobe trunks, i bauli armadio. Si trasportavano chiusi, ma una volta arrivati a destinazione venivano messi in verticale e aperti. Da una parte ci potevano essere cassetti e dall'altra l'appendiabiti per vestiti e cappotti. Poi c'erano quelli addirittura più elaborati, in cui c'erano spazi per le scarpe, scatole per il trucco, piccoli bagagli estraibili e addirittura uno specchio.
3: Delle belle valigie che durano.
1: Smithsonian a Washington sono conservati esemplari di questi bauli da viaggio e descritti modelli che permettevano di organizzare al loro interno praticamente un piccolo guardaroba. Naturalmente il problema era trasportare un oggetto di questo genere. Non era possibile prenderlo per una maniglia e poi correre per il treno, era troppo grande, troppo pesante, e il sistema proprio del viaggio era organizzato anche intorno a persone che si occupavano del bagaglio: facchini nelle stazioni, personale negli alberghi, servizio sulle navi. Ma il viaggio stava cambiando. Treni, automobili e soprattutto più tardi aeroplani richiedevano bagagli più facili da trasportare e da sistemare.
4: La valigia sul letto.
1: Arriviamo al momento con il nostro ospite di questa settimana, il biologo, consulente psicosociale e psicologo Enrico Varsi, al quale chiediamo non come si prepari naturalmente la valigia perfetta, gli chiediamo perché scegliere che cosa portare ci costringe a capire che cosa conta davvero.
5: Penso che ogni scelta abbia a che vedere anche con la separazione e con l'abbandono. Possiamo dire che ogni scelta ha due facce. Da una parte c'è inevitabilmente un abbandono, quello che lasciamo, le possibilità a cui rinunciamo, qualche volta anche il rimpianto per ciò che non abbiamo portato. In altre parole, ogni scelta produce dei resti. Dall'altra parte però c'è una forza affermativa, perché scegliere significa anche dire: questo conta per me. Le cose che mettiamo nella valigia parlano di ciò che ci rappresenta, dei nostri valori, di quello che vogliamo continuare a essere. E forse il punto è proprio imparare a lasciare senza perdersi. Per farlo può essere utile chiederci non soltanto a quali oggetti o esperienze siamo legati, ma quale funzione hanno avuto per noi, che cosa ci hanno dato, che cosa ci hanno permesso di diventare. Perché a volte possiamo lasciare qualcosa proprio quando ci accorgiamo che ciò che ci ha dato è ormai diventato parte di noi. E allora non abbiamo più bisogno di portarlo materialmente con noi.
6: Ogni viaggio è una pagina bianca tutta da scrivere. E tu sei l'autore. Perché ovunque tu vada, qualunque siano le tue scelte, per ogni partenza o arrivo, sono le emozioni a trovare il loro spazio.
1: La valigia moderna ci ha imposto una disciplina che il grande baule permetteva almeno ai più fortunati di evitare. Non possiamo portarci via una stanza, non possiamo portare tutte le possibilità. Dobbiamo scegliere. E c'è un ultimo paradosso. Per secoli abbiamo alleggerito il bagaglio per riuscire a trasportarlo meglio, ma una delle innovazioni che oggi consideriamo più ovvie arrivò in realtà tardissimo. La valigia con le ruote si diffuse soltanto nella seconda metà del Novecento, quando un imprenditore nel settore della valigeria, Bernard Sadow, brevettò il suo modello all'inizio degli anni 70. Non ebbe successo e in realtà il trolley, come lo conosciamo oggi, arrivò soltanto più tardi con un pilota di linea americano che creò la valigia con ruote progettata per essere trascinata in posizione verticale tramite un manico telescopico. Siamo nel 1987, quindi avevamo già mandato uomini sulla Luna, ma continuavamo a sollevare le valigie. Domani apriremo di nuovo la valigia, ma questa volta non guarderemo quello che contiene, guarderemo quanto ci costa rinunciare a quello che non ci sta, perché c'è chi parte con il minimo indispensabile e chi invece per 3 giorni prepara il bagaglio come se dovesse trasferirsi per sempre.
2: Guarda caso! Rete 1.

0: Rete 1.
1: Bentrovati ad Erika Alberti, seconda puntata della nostra rubrica dedicata questa settimana alla valigia. La valigia racconta chi siamo. Infatti, quando lo spazio finisce, dobbiamo decidere che cosa meriti davvero di venire con noi. C'è un momento

0: del bagaglio, nella quale potete mettere ciò che volete voi. La NASA la chiama Personal Preference Kit, il kit delle preferenze personali.
1: Delle belle valigie che durano.
0: Per gli astronauti diretti alla Stazione Spaziale Internazionale, lo spazio destinato agli oggetti personali è di circa 20 centimetri, quindi una spanna, per 13, con uno spessore di appena 5 centimetri, per avere un'idea, un piccolo beauty case. Quella è tutta la vostra valigia personale. La NASA nel 2020 lanciò addirittura una sfida al pubblico. Se doveste andare sulla Luna rispettando le regole degli astronauti, che cosa mettereste lì dentro? Che cosa vorreste con voi? E questa è una distinzione bellissima, perché quando lo spazio è abbondante infiliamo in valigia soprattutto cose utili ma anche inutili. Quando invece questo spazio diventa pochissimo, iniziano a comparire le cose veramente importanti. Una fotografia, un oggetto appartenuto a qualcuno, un ricordo.
2: In prima visione, valigie e segreti.
0: A proposito di bandiera, al National Air and Space Museum di Washington è conservato il Personal Preference Kit che Michael Collins portò sull'Apollo 11. Tra gli oggetti che Collins scelse di portare c'erano tre piccole bandiere: quella degli Stati Uniti, quella del Distretto di Columbia e quella dell'aeronautica statunitense. Oggetti praticamente privi di utilità durante il volo, ma pieni di significato per chi li aveva scelti. Naturalmente noi non prepariamo una valigia per lo spazio, ma il meccanismo è riconoscibile. Spesso non stiamo preparando solo ciò che ci servirà, stiamo cercando di preparare tutte le versioni possibili del viaggio. Se sarà freddo, se sarà caldo, se andremo in un ristorante elegante, se decideremo di camminare, se dovesse piovere, se cambiamo il programma. Insomma, è una delle scene più classiche della preparazione della valigia.
3: La valigia sul letto.
0: Questo non è per dire che chi parte con una valigia enorme è ansioso e chi viaggia leggero è una persona libera. Sarebbe psicologia da aeroporto. Il punto interessante è un altro. Quando lo spazio è limitato, siamo obbligati a stabilire delle priorità. E rinunciare significa accettare che una possibilità rimanga scoperta.
4: Dammi indietro!
0: E arriviamo alla domanda per Enrico Varsi, nostro ospite questa settimana, biologo, consulente psicosociale, psicologo. Dunque, Enrico, che cosa racconta di noi la difficoltà di rinunciare a qualcosa quando prepariamo una valigia?
5: Quando prepariamo una valigia, la difficoltà di rinunciare a qualcosa ha certamente a che fare con l'incertezza. Ci chiediamo se poi mi serve, vorremmo essere preparati a tutte le possibilità. Ma forse questa domanda racconta anche una certa difficoltà a stare nel presente. Mentre prepariamo ciò che ci serve oggi, siamo già proiettati in tutti i futuri possibili. Se farà freddo, se pioverà, se succederà qualcosa che non avevamo previsto, anche in senso metaforico. Naturalmente programmare è necessario. Il problema nasce quando vorremmo eliminare completamente l'imprevisto. Io vorrei provare a cambiare le parole. Quello che spesso chiamiamo perdita del controllo, potremmo chiamarlo evoluzione, perché evolvere significa proprio entrare in una situazione che non possiamo conoscere interamente in anticipo e trovare, strada facendo, nuove risposte. L'incertezza allora cambia significato e diventa uno strumento potente. Non è più soltanto un ostacolo da eliminare, diventa una componente inevitabile e persino creativa dell'esistenza e dell'esperienza. Forse viaggiare leggeri significa anche questo, non pretendere di avere già nella valigia la risposta a tutto ciò che potrà accaderci.
6: Ogni viaggio è una pagina bianca tutta da scrivere e tu sei l'autore. Perché ovunque tu vada, qualunque siano le tue scelte, per ogni partenza o arrivo sono le emozioni.
0: Nella prossima puntata la valigia cambierà completamente significato perché partiremo in due e scopriremo che quando comincia una relazione non arrivano soltanto due persone. Arrivano anche abitudini, aspettative, famiglie, vecchie esperienze e modi diversi di immaginare l'amore.
7: Guarda caso!
8: Rete 1.

finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì, alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ho fatto di tutto per farti amare la mia città. Ti ho portato

Sono le tre in studio Fabiano Rizzi. Bisognerà attendere il 9 dicembre per conoscere il successore di Guy Parmelin in Consiglio federale. L'attuale presidente della Confederazione ha annunciato ieri mattina che lascerà il governo alla fine dell'anno, dopo 11 anni a Palazzo Federale, 3 al Dipartimento della Difesa e 8 a quello dell'Economia. È giunto il momento di lasciare spazio a forze nuove, ha spiegato il politico 66enne Vodese. Tra i dossier portati a termine con successo, Parmelin ha ricordato gli accordi di libero scambio con Regno Unito e Vietnam e l'aggiornamento dell'intesa commerciale con la Cina. Tra i momenti più difficili del suo mandato, la pandemia di coronavirus, i dazi americani imposti dall'amministrazione Trump e l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il suo partito, l'UDC, valuterà le candidature dopo il 23 ottobre. In Ticino, 3 giovani tra i 20 e i 25 anni sono stati arrestati ieri per il furto di 3 auto di lusso rubate nella notte in un garage di Noranco. I 3, un cittadino italiano, uno algerino e uno francese, tutti residenti in Francia, sono stati arrestati rispettivamente a Manno, a Tenero e a Lucerna. Le auto rubate invece sono state ritrovate a Breganzona, a Manno e a Gordola. Gli inquirenti valutano eventuali legami con altri furti analoghi. Solo una settimana fa, sempre in Ticino, altre 3 persone reclutate attraverso i social erano finite in manette per furti simili in concessionarie di Manno, Lamone e Camorino. Il pilota della Fly Dubai, che ha accoltellato il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv, era stato interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Nonostante l'interdizione, il pilota omanita è stato assunto dalla Fly Dubai e ha avuto l'incarico di operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti a Israele. Non è chiaro se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o con le compagnie aeree le preoccupazioni sulla radicalizzazione del pilota. In Francia non si placa l'agitazione degli studenti, sono stati 735 gli istituti coinvolti ieri da blocchi o altre forme di protesta, mentre quasi 400 licei sono rimasti chiusi o hanno fatto lezione a distanza. Oltre 1700 le persone fermate solo ieri dalle forze dell'ordine, più di 5000 dall'inizio della settimana. E dopo l'incontro con il ministro dell'istruzione, i sindacati studenteschi hanno giudicato insufficienti le risposte del governo e hanno confermato una nuova mobilitazione nazionale per martedì. Sport hockey in National League, Lugano Rapperswil 5-2 con i bianconeri che lasciano l'ultimo posto in classifica e salgono all'11esimo. Losanna Bien 7-4, Kloten Friburgo 1-4, Davos Ajoie 3-1, Berna Servette 2-3. Questa sera l'Ambri Piotta sarà impegnato a Friburgo mentre il Davos affronterà il Bien. Per il calcio in Nations League, la Svizzera, a punteggio pieno dopo 2 partite, affronterà questa sera la Slovenia. Calcio d'inizio alle 20:45 a Lucerna. In Lega A, Francia e Italia hanno pareggiato 1-1, mentre il Belgio ha battuto 3-0 la Turchia. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, sabato 3 ottobre. Abbastanza soleggiato al sud, nuvolosità variabile al nord, con temperature comprese tra 12 e 23 gradi.

0: Rete 1. Guarda caso.
1: Bentrovati ad Erika Alberti, terzo appuntamento con la valigia, l'oggetto che questa settimana cerchiamo di guardare con occhi diversi. Il bagaglio che entra nella coppia è oggi il tema della nostra puntata, cioè quando comincia una relazione non arriviamo mai completamente a mani vuote. Per esempio, pensiamo ad una coppia che parte per il primo viaggio insieme. Due persone, due valigie. E già prima di partire possono cominciare le sorprese. Uno ha preparato tutto 3 giorni prima ed l'altro infila lo spazzolino praticamente mentre il taxi è già sotto casa. Uno ha programmato ristoranti, musei e orari. L'altro dice vediamo quando arriviamo. Uno porta 4 paia di scarpe, l'altro parte con uno zaino. E non è ancora successo niente. Eppure le due valigie hanno già cominciato a raccontare 2 modi diversi di stare al mondo.
2: In prima visione, valigie e segreti.
1: L'idea che una persona entri in una relazione portando con sé un bagaglio non è soltanto una bella metafora. Per secoli quel bagaglio è esistito davvero. Pensiamo all'Italia del Rinascimento. In occasione di un matrimonio venivano preparati dei grandi bauli, dei cassoni, chiamati così cassoni o forzieri. Dentro potevano esserci abiti, tessuti preziosi e altri beni appartenenti alla dote della sposa. I bauli potevano anche essere splendidamente dipinti, dorati e decorati con gli stemmi delle due famiglie. E durante il corteo nuziale venivano trasportati pubblicamente dalla casa della sposa verso quella del marito. In altre parole, la nuova vita cominciava con il trasferimento materiale di quella precedente. Il Metropolitan Museum di New York conserva diversi di questi bauli nuziali e tra l'altro alcuni venivano commissionati in coppia e potevano riportare gli stemmi delle due famiglie.
3: Delle belle valigie che durano.
1: Provate per esempio a pensare alla prima volta in cui due persone cominciano davvero a condividere uno spazio. In questo spazio arrivano 2 servizi di piatti, 2 modi di piegare gli asciugamani, 2 idee su quanto debba essere caldo il riscaldamento, uno vuole fare la spesa una volta alla settimana, l'altro compra quello che serve quando manca, uno considera normale telefonare alla propria famiglia tutti i giorni, l'altro invece chiama una volta alla settimana, uno desidera chiarire un litigio immediatamente, l'altro invece ha bisogno di stare in silenzio. Improvvisamente ci accorgiamo che non abbiamo portato nella nuova casa soltanto le nostre cose. Abbiamo portato il modo in cui abbiamo imparato a vivere. Ed è proprio questo il punto sul quale vogliamo sentire Enrico Varsi, il nostro ospite questa settimana, biologo, counselor, psicologo. Come si distingue che cosa appartiene alla relazione presente da ciò che invece abbiamo portato con noi dalle relazioni passate?
4: Certo, una relazione sentimentale è anche un incontro tra 2 storie di vita passata. Però starei attento a pensare a questo incontro, a immaginare la coppia, semplicemente come 2 valigie che vengono messe una accanto all'altra, da una parte quello che appartiene a me e dall'altra quello che appartiene a te. Una relazione è qualcosa di molto più dinamico. Nel momento in cui porto una mia esperienza dentro la relazione e questa diventa in qualche modo un bene comune, quell'esperienza è già cambiata. Tu reagisci a ciò che porto io reagisco alla tua reazione e insieme cominciamo a produrre qualcosa che prima non esisteva. Per questo distinguere ciò che viene dal passato da ciò che appartiene alla relazione presente non significa separare rigidamente gli elementi, significa piuttosto osservare come si stanno trasformando. Forse una coppia funziona proprio quando, un poco alla volta, comincia ad avere una terza valigia, non più soltanto la mia e la tua, ma quella che prepariamo insieme. E dentro ci sono i prodotti di un atto creativo, modi di amarci, discutere, capirci e ripararci, che prima di quella relazione semplicemente non esistevano.
1: Nella prima puntata la valigia ci ha costretto a scegliere che cosa portare. Nella seconda abbiamo scoperto quanto possa essere difficile rinunciare alle possibilità che lasciamo fuori. In questa puntata abbiamo fatto entrare due bagagli nella stessa casa. Nella prossima invece torneremo in una valigia sola, quella che prepariamo la prima volta che dobbiamo partire senza i nostri genitori. E forse uno dei primi segni dell'autonomia è proprio questo: scoprire a destinazione che abbiamo dimenticato qualcosa e cavarcela lo stesso.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Fabiano Rizzi. Bisognerà attendere il 9 dicembre per conoscere il successore di Guy Parmelin in Consiglio federale. L'attuale presidente della Confederazione ha annunciato ieri mattina che lascerà il governo alla fine dell'anno dopo 11 anni a Palazzo Federale, 3 al Dipartimento della Difesa e 8 a quello dell'Economia. È giunto il momento di lasciare spazio a forze nuove, ha spiegato il politico 66enne vodese. Tra i dossier portati a termine con successo, Parmelin ha ricordato gli accordi di libero scambio con Regno Unito e Vietnam e l'aggiornamento dell'intesa commerciale con la Cina. Tra i momenti più difficili del suo mandato, la pandemia di coronavirus, i dazi americani imposti dall'amministrazione Trump e l'incendio di Capodanno a Crans Montana. Il suo partito, l'UDC, valuterà le candidature dopo il 23 ottobre. Tra i candidati non ci sarà la consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo Blocher, figlia di Christoph Blocher. Lo ha dichiarato lei stessa ai microfoni della SRF, precisando che il ruolo non sarebbe compatibile con il suo lavoro di imprenditrice. Sempre a Berna, il Consiglio federale ha deciso di aumentare per l'anno prossimo le rendite AVS adeguandole al caro vita. Quella minima aumenterà di 20 franchi mensili, salendo a 1280 franchi. Oltre 1500 persone sono scese in piazza a Neuchâtel per manifestare in favore della giustizia climatica e contro l'austerità e la militarizzazione. La manifestazione, si legge in una nota degli organizzatori, era una risposta all'inazione istituzionale di fronte al riscaldamento globale. In Ticino, grave incidente stradale nel pomeriggio sulla 2 all'altezza di Coldrerio, dove poco prima delle 16 un'automobile diretta a sud ha tamponato un camion fermo in una nicchia d'emergenza. Ad avere la peggio è stato il passeggero della vettura, un 73enne zurighese la cui vita è in pericolo. Ferite lievi invece per la conducente, una 63enne, anche lei zurighese. Per consentire l'intervento dei soccorritori, l'autostrada è rimasta parzialmente chiusa per alcune ore con conseguenti disagi alla circolazione. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi per contribuire alla riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel. Lo ha annunciato il presidente francese Macron. La Francia ha la presidenza di turno del G7. Sport hockey in National League, Lugano Rapperswil 5-2 con i bianconeri che lasciano l'ultimo posto in classifica e salgono all'11esimo. Losanna Bien 7-4, Kloten Friburgo 1-4, Davos Ajoie 3-1, Berna Servette 2-3. Questa sera l'Ambri Piotta sarà impegnato a Friburgo mentre il Davos affronterà il Bien. Per il calcio in Nations League, la Svizzera, a punteggio pieno dopo 2 partite, affronterà questa sera la Slovenia, calcio d'inizio alle 20:45 a Lucerna. In Lega A, Francia e Italia hanno pareggiato 1-1 mentre il Belgio ha battuto 3-0 la Turchia. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, sabato 3 ottobre. Abbastanza soleggiato al sud, nuvolosità variabile al nord e temperature comprese tra 12 e 23 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. When your whole world...

0: Rete 1. Bentrovate Derek Alberti, oggi ritorniamo sul oggetto di questa settimana e guardiamo la prima valigia che abbiamo fatto senza i nostri genitori, perché crescere significa anche partire con una valigia preparata male. Un cambio di biancheria, il pigiama, lo spazzolino, un asciugamano, un paio di scarpe comode, qualcosa da mangiare per il viaggio, fin qui potrebbe essere la lista per un campo scuola. Poi arriva l'ultimo oggetto. La maschera antigas, e sul cappotto, appuntata bene in vista, c'è un'etichetta con il proprio nome. Siamo in Gran Bretagna, è il primo settembre del 1939. La guerra non è ancora stata dichiarata dal Regno Unito, ma l'invasione della Polonia è appena cominciata e il governo britannico mette in moto il grande piano di evacuazione preparato da tempo. L'obiettivo è quello di portare bambini e altre persone considerate vulnerabili lontano dalle grandi città e dalle zone ritenute più esposte ai bombardamenti. I bambini in età scolare partono in gruppi organizzati. Con loro ci sono insegnanti e accompagnatori. I genitori, invece, nella maggior parte dei casi, restano a casa. Naturalmente non possiamo paragonare questa situazione a una gita scolastica oppure a una colonia estiva o al primo viaggio con gli amici, sono esperienze completamente diverse, ma c'è un gesto che riconosciamo ancora oggi, perché un genitore davanti alla valigia di un figlio che sta per partire gli ricorda: hai preso questo, se piove ti ho messo anche questo, non si sa mai, fino a quando la valigia rischia di contenere non soltanto ciò che servirà al figlio, ma anche tutto ciò che preoccupa il genitore. Infatti la prima partenza senza mamma o papà è un piccolo esperimento di autonomia. Non perché il ragazzo improvvisamente sappia fare tutto, ma perché a un certo punto deve cominciare a risolvere da solo qualche problema.
1: Cosa potremmo aver dimenticato?
2: Kevin! Ah!
3: Mamma, ho perso l'aereo.
0: Ha dimenticato il dentifricio? Comprerà. Ha portato la felpa sbagliata? Una sera avrà freddo. Ha organizzato male il suo tempo? Imparerà a organizzarlo meglio. Sono degli inconvenienti minuscoli, eppure per un genitore può essere difficilissimo non intervenire preventivamente, perché aiutare significa anche sapere quando smettere di aggiungere cose nella valigia dell'altro. Ed è qui che entra in gioco il nostro ospite della settimana, è il biologo, consulente psicosociale e psicologo Enrico Varsi, al quale chiediamo non come si prepara un figlio perfettamente ad ogni imprevisto, ma come può un genitore lasciare partire un figlio senza riempirgli la valigia delle proprie paure.
4: Credo sia molto difficile per un genitore lasciare partire un figlio senza mettere nella sua valigia anche le proprie paure, perché in fin dei conti quelle paure nascono spesso proprio dalla cura e dal desiderio di proteggerlo. Forse però può aiutarci a cambiare immagine, non pensare al figlio e alla sua valigia come a un contenitore rigido che noi adulti dobbiamo riempire di tutto ciò che riteniamo necessario. Proviamo a immaginarli piuttosto come una nuvola, qualcosa che prende forma continuamente attraverso l'incontro e l'apporto di tutte le persone. L'autonomia, infatti, non consiste semplicemente nel momento in cui il genitore si ritira e il figlio comincia a fare tutto da solo. Si costruisce prima nel confronto, nella negoziazione, nelle esperienze condivise e anche nei piccoli conflitti. Questo, secondo me, ti serve, secondo me no. Poi però arriva il momento in cui bisogna permettere al figlio di partire anche con una valigia preparata male, di dimenticare qualcosa, di sbagliare e di trovare una soluzione che magari non è la nostra. E forse, mi viene da dire, il regalo più importante che possiamo mettere nella sua valigia è proprio uno spazio vuoto, quello nel quale potrà mettere qualcosa che avrà scoperto da solo.
5: In prima visione, valigie e segreti.
0: Forse la prima valigia davvero nostra non è quella che prepariamo perfettamente, è quella nella quale abbiamo dimenticato qualcosa, perché finché qualcuno anticipa ogni nostra necessità, il viaggio è ancora organizzato da lui. Quando invece dobbiamo arrangiarci, chiedere, comprare quello che manca o semplicemente accettare di stare un giorno senza, cominciamo a capire che possiamo cavarcela. E per chi resta a casa forse l'esercizio è altrettanto difficile. Non preparare una valigia capace di eliminare ogni rischio, ma lasciare abbastanza spazio perché l'altro possa fare esperienza. Piccolo resumé. Nella prima puntata abbiamo visto che la valigia ci obbliga a scegliere. Nella seconda abbiamo scoperto quanto ci costi lasciare qualcosa fuori. Nella terza abbiamo fatto entrare due bagagli nella stessa relazione. E nella quarta di oggi abbiamo parlato di qualcuno che sta cominciando a camminare da solo. Nella prossima puntata chiudiamo con un'altra partenza. Questa volta non cambieremo città per una vacanza, ma cambieremo mestiere, ruolo, direzione. Perché anche una carriera può arrivare a un momento in cui bisogna aprire la valigia, guardare tutto ciò che abbiamo accumulato e decidere: questo viene con me, questo posso finalmente lasciarlo.
5: Guarda caso!

0: Rete 1.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. In Australia un'auto ha travolto una folla di tifosi a Newcastle, ferendo 9 persone, 2 in modo grave. Lo riferisce la polizia del Nuovo Galles del Sud, che ha arrestato sul posto il conducente della vettura e che scarta al momento la pista terrorista. I tifosi si erano assiepati lungo una strada per salutare i membri della squadra locale di rugby in partenza verso la finale del campionato. Almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi in un bombardamento israeliano che nel cuore della notte ha colpito un condominio a ovest di Gaza. Lo riportano fonti mediche dell'enclave palestinese, riprese dai media arabi, tra i quali Al Jazeera, che parla anche di almeno 6 feriti gravi. Dall'interno, bisognerà attendere il 9 dicembre per conoscere il successore di Guy Parmelin in Consiglio federale. L'attuale presidente della Confederazione ha annunciato ieri mattina che lascerà il governo alla fine dell'anno dopo 11 anni a Palazzo federale, 3 al Dipartimento della Difesa e 8 a quello dell'Economia. È giunto il momento di lasciare spazio a forze nuove, ha spiegato il politico 66enne vodese. Tra i dossier portati a termine con successo, Parmelin ha ricordato gli accordi di libero scambio con Regno Unito e Vietnam e l'aggiornamento dell'intesa commerciale con la Cina. Tra i momenti più difficili del suo mandato, la pandemia di coronavirus, i dazi americani imposti dall'amministrazione Trump e l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il suo partito, l'UDC, valuterà le candidature dopo il 23 ottobre. Tra i candidati non ci sarà la consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo Blocher, figlia di Christoph Blocher. Lo ha dichiarato lei stessa ai microfoni della SRF, precisando che il ruolo non sarebbe compatibile con il suo lavoro di imprenditrice. Ancora dall'estero, il pilota della Fly Dubai, che ha accoltellato il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv, era stato interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Nonostante l'interdizione, il pilota omanita è stato assunto dalla Fly Dubai e ha avuto l'incarico di operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti a Israele. Non è chiaro se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o con le compagnie aeree le preoccupazioni sulla radicalizzazione del pilota. In Russia una donna è morta di peste nella remota regione siberiana di Irkutsk. Lo ha reso noto un funzionario locale. La stampa locale ha identificato la donna come una tecnica di laboratorio che lavorava presso un istituto dedicato allo studio della malattia, aggiungendo che potrebbe aver contratto la peste polmonare per la rottura di una provetta e che circa 200 persone con cui ha avuto contatti sono state poste in quarantena. Sport hockey in National League. Lugano Rapperswil 5-2 con i bianconeri che lasciano l'ultimo posto in classifica per salire all'11esimo. Losanna Bien 7-4, Kloten Friburgo 1-4, Davos Ajoie 3-1, Berna Servette 2-3. Questa sera l'Ambri Piotta sarà impegnato a Friburgo mentre il Davos affronterà il Bien. Per il calcio in Nations League la Svizzera a punteggio pieno dopo 2 partite affronterà questa sera la Slovenia, calcio d'inizio alle 20:45 a Lucerna. In Lega A, Francia e Italia hanno pareggiato 1-1, mentre il Belgio ha battuto 3-0 la Turchia. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo sabato 3 ottobre. Abbastanza soleggiato al sud, nuvolosità variabile al nord e temperature comprese tra 12 e 23 gradi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Bentrovati ed Enrico Alberti, ultima puntata della nostra serie dedicata questa settimana alla valigia. Oggi parliamo del disfare la valigia professionale. Cambiare strada non significa necessariamente ripartire da zero. Immaginate di dover scrivere il vostro curriculum. Avete una sola pagina. Che cosa mettete per primo? Il lavoro che fate adesso? Quello per il quale avete studiato? La cosa che sapete fare meglio? Oppure quella che potrebbe interessare di più alla persona che vi deve assumere? 5 secoli fa qualcuno si trovò davanti a un problema molto simile. Si chiamava Leonardo da Vinci.
2: Zitto, ridonquol.
3: C'è davvero? Colombo, ce l'hanno trovato.
2: Che Colombo scemo, quasi di più. Leonardo da Vinci. Fai passare.
1: Intorno al 1482 Leonardo lascia Firenze e cerca di entrare al servizio di Ludovico il Moro a Milano. Gli scrive quindi una lettera. La Biblioteca Ambrosiana la definisce proprio il primo curriculum moderno. Leonardo elenca ciò che sa fare ed è qui che arriva la sorpresa. Quando deve convincere Ludovico il Moro ad assumerlo, Leonardo parla soprattutto di ponti, di fortificazioni, cannoni, macchine da guerra, sistemi per assediare città. Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano ricorda che Leonardo si presenta a Ludovico offrendo soprattutto i propri servizi come ingegnere militare. La pittura c'è, ma non è il biglietto da visita principale. Ed è ancora più interessante sapere che, secondo il Museo della Scienza, in quel momento Leonardo aveva in realtà poca esperienza concreta di arte militare. La approfondirà proprio durante gli anni milanesi, quindi non sta semplicemente dicendo questo è il mestiere che ho sempre fatto, piuttosto dice queste sono le capacità che posso mettere al vostro servizio.
4: Delle belle valigie che durano.
1: Osservare, disegnare, progettare, capire come funziona un meccanismo, immaginare una soluzione. Le stesse capacità possono entrare in lavori molto diversi. Ed è forse questo il punto più interessante quando pensiamo ad una carriera. La raccontiamo spesso come una scala. Si studia una cosa, si entra in un settore, si sale, si diventa più esperti, gradino dopo gradino. Ma molte vite professionali somigliano molto di più ad una valigia che a una scala. Ad un certo punto la apriamo, guardiamo quello che abbiamo accumulato e scopriamo che alcune cose possono servirci anche nel viaggio successivo. Questo è un tema particolarmente adatto al nostro consulente di questa settimana, Enrico Varsi, biologo, consulente psicosociale, psicologo. Il suo percorso non è una linea retta. Guardandolo come una scala potrebbe sembrare un percorso pieno di deviazioni. Guardato come una valigia, la domanda cambia. Che cosa è passato da un'esperienza all'altra? Come capiamo, Enrico Varsi, quali esperienze professionali dobbiamo portare con noi e quali possiamo finalmente lasciare?
5: È vero che la carriera viene spesso rappresentata come una scala, ma se rifletto ad esempio sulla mia esperienza personale, non sento che ciascuna delle mie tappe abbia semplicemente sostituito quella precedente come uno scalino che viene dopo l'altro. Mi piace pensare piuttosto a un'immagine del filosofo francese Gilles Deleuze che parlava di rizoma, cioè di una radice che non cresce secondo un'unica direzione, ma orizzontalmente, creando continuamente connessioni e nuove diramazioni. Forse anche una vita professionale funziona così. Qualcosa che avevamo imparato 20 anni prima può improvvisamente riapparire in un contesto completamente diverso e acquistare un significato nuovo. Credo addirittura che sia importante forzare questo processo, che è un processo di risignificazione delle nostre esperienze. Per questo non so se dobbiamo davvero decidere che cosa buttare via. Possiamo lasciare ruoli, professioni, persino identità nelle quali non ci riconosciamo più. Ma l'esperienza resta disponibile alla trasformazione. E forse cambiare vita significa proprio questo, non ripetere ciò che siamo stati, ma permettere al passato di diventare qualcosa che non era mai stato prima.
1: Leonardo arrivò a Milano proponendosi come ingegnere. Negli anni successivi lavorò a macchine, anatomia, architettura, pittura, idraulica. Il Victoria e Albert Museum di Londra conserva suoi taccuini nei quali, nella stessa serie di pagine, troviamo geometria, pesi, meccanismi, architettura, anatomia, abiti e ricette per preparare i colori. Una carriera, insomma, non deve necessariamente avere un solo scomparto. E così chiudiamo il nostro ciclo di 5 puntate dedicate alla valigia. Siamo partiti dai grandi bauli, quando viaggiare significava potersi portare dietro quasi un armadio. Abbiamo poi ridotto tutto fino alla piccolissima borsa personale di un astronauta. Abbiamo scoperto che dentro una relazione entrano anche i bagagli delle vite precedenti. Abbiamo affidato una valigia a un figlio che parte senza di noi e nell'ultima puntata l'abbiamo aperta sul lavoro. Ogni volta la domanda è sembrata diversa, in realtà era sempre la stessa. Che cosa viene con me e che cosa posso lasciare qui? Guarda caso, forse una valigia non racconta soltanto dove stiamo andando, racconta soprattutto ciò che abbiamo deciso di non lasciare indietro.
4: Guarda caso!
0: Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it.

0: Sono le 6. In studio Fabiano Rizzi. In Australia un'auto ha travolto una folla di tifosi a Newcastle, ferendo 9 persone, 2 in modo grave. Lo riferisce la polizia del Nuovo Galles del Sud, che ha arrestato sul posto il conducente della vettura e che scarta al momento la pista terrorista. I tifosi si erano assiepati lungo la strada per salutare i membri della squadra locale di rugby in partenza verso la finale del campionato. Almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi in un bombardamento israeliano che nel cuore della notte ha colpito un condominio a ovest di Gaza. Lo riportano fonti mediche dell'enclave palestinese riprese dai media arabi, tra i quali Al Jazeera, che parla anche di almeno 6 feriti gravi. Nello Yemen proseguono gli scontri tra gli Houthi spalleggiati dall'Iran e le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Si combatte su più fronti attorno a Taiz, terza città del paese, e sulle alture che sovrastano le regioni costiere recentemente conquistate dai ribelli filo-iraniani. 80 i caduti, 55 Houthi e 26 militari lealisti. Dall'interno bisognerà attendere il 9 dicembre per conoscere il successore di Guy Parmelin in Consiglio federale. L'attuale presidente della Confederazione ha annunciato ieri mattina che lascerà il governo alla fine dell'anno, dopo 11 anni a Palazzo federale, 3 al Dipartimento della Difesa e 8 a quello dell'Economia. È giunto il momento di lasciare spazio a forze nuove, ha spiegato il politico 66enne vodese. Tra i dossier portati a termine con successo, Parmelin ha ricordato gli accordi di libero scambio con Regno Unito e Vietnam e l'aggiornamento dell'intesa commerciale con la Cina. Tra i momenti più difficili del suo mandato, la pandemia di coronavirus, i dazi americani imposti dall'amministrazione Trump e l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il suo partito, l'UDC, valuterà le candidature dopo il 23 ottobre. Non si candiderà alla successione di Parmelin la consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo Blocher, figlia di Christoph Blocher e personaggio di spicco dell'UDC. Lo ha dichiarato lei stessa ai microfoni della SRF, precisando che il posto in governo non sarebbe conciliabile con il suo lavoro di imprenditrice. Ancora dall'estero, il pilota della Fly Dubai, che ha accoltellato il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv, era stato interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Nonostante l'interdizione, il pilota omanita è stato assunto dalla Fly Dubai e ha avuto l'incarico di operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti a Israele. Non è chiaro se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o con le compagnie aeree le preoccupazioni sulla radicalizzazione del pilota. In Francia non si placa l'agitazione degli studenti. Sono stati 735 gli istituti coinvolti ieri da blocchi o da altre forme di protesta, mentre quasi 400 licei sono rimasti chiusi o hanno fatto lezione a distanza. Oltre 1700 le persone fermate solo ieri dalle forze dell'ordine, più di 5000 dall'inizio della settimana. E dopo l'incontro con il ministro dell'istruzione, i sindacati studenteschi hanno giudicato insufficienti le risposte del governo e hanno confermato una nuova mobilitazione nazionale per martedì. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, sabato 3 ottobre. Abbastanza soleggiato al sud, nuvolosità variabile al nord e temperature comprese tra 12 e 23 gradi. Vi lascio alla cronaca sportiva.
1: Lo sport.
2: Buongiorno da Patrick Locatelli. Il Lugano ha abbandonato l'ultimo posto in classifica e lo ha fatto grazie alla vittoria per 5-2 sulla Rapperswil. In rete alla Corner Arena sono andati Luxel, Thompson, Sanford, Tanner e Innala a porta vuota. Sulle altre piste il Davos ha superato 3-1 la Joie, 4-1 del Friburgo Kloten, 7-4 tra Losanna e Vienne, mentre il Ginevra ha vinto 4-3 i rigori a Berna. In classifica Zurigo sempre al comando, l'Ambri Piotta in 8ª posizione, il Lugano è salito in 11ª. Questa sera l'Ambri gioca a Friburgo, Vienne da Davos, Rapperswil e Berna, Lugano Kloten e Zurigo Losanna saranno le altre partite. In Swiss League dalle 17 Grasshopper contro Bellinzona Snakes. La nazionale femminile invece perso ieri in Finlandia contro la selezione di casa 4-1. Calcio in Nations League torna in campo la Svizzera nella Lega B e lo fa a Lucerna alle 20:45 contro la Slovenia. Rosso Crociati a punteggio pieno dopo 2 partite alla stessa ora anche Macedonia del Nord contro Scozia. Nella Lega A ieri Francia Italia 1-1, Belgio Turchia 3-0 in serata di fronte fronte Croazia, Inghilterra e Spagna, Cechia. In mountain bike Filippo Colombo è tornato sul podio di Coppa del Mondo dopo oltre 3 mesi. Il ticinese ha chiuso al terzo posto lo short track di Lake Placid grazie a una grandissima rimonta partendo dalla 25esima posizione per il 28enne che quest'estate si era fratturato un perone. Si tratta del terzo podio stagionale. Capitolo motori, la Formula 1 fa tappa in Bahrain, qualifiche dalle 10, la MotoGP è invece in Giappone con la sprint in programma alle 8. Infine la basket propone dalle 17.30 l'impegno a Nosedo della A più più Massagno contro Neuchâtel.
3: Sull'autostrada 1 Losanna direzione Ginevra tra Morges Est e Morges Ovest è chiusa a causa di un incidente. A 2 Lucerna direzione San Gottardo tra Vassen e Göschenen, colonna di 3 km, ritardi calcolati fino a circa 30 minuti.

Comincia alle 6 e 6 minuti l'alba chiara di questo sabato 3 ottobre. Buongiorno, ciao, da Davide Gagliardi al microfono. Come va? Sabato 3 ottobre, detto giusto, vero? È certo, 3 ottobre, sì, e domani è domenica 4. Allora, tutto bene? Qui si comincia con il pacchettino musicale. Avete già riconosciuto in parte l'inizio del primo brano che ci accompagnerà in questa edizione. Erano gli Spandau Ballet che hanno anticipato il pacchettino. Perché? Perché pacchettino bilingue. Spandau Ballet, gruppo musicale britannico attivo a più riprese, tra l'altro è tra il 79 e il 2019. Grande periodo di produzione negli anni 80. La storia del gruppo inizia nel 76 con Gary Kemp, Steve Norman. Gary e Steve frequentavano entrambi la Dame Alice Owens School a Islington ed erano amici, quindi ecco che queste amicizie, questa condivisione della scuola, degli studi, delle esperienze di giovani poi fanno, no? Mettono un po' le basi per fondare anche un futuro. Condividevano l'amore per la musica e questa voglia anche di fondare una band. I luoghi che hanno caratterizzato la nascita delle band o dei gruppi o dei singoli dei nostri pacchettini musicali iniziali: lui è nato a Londra, ha passato l'infanzia e l'adolescenza proprio lì a Islington, nel nord della città. Nel 76, proprio lì, vide un concerto dei Sex Pistols e questa esperienza contribuì proprio a convincerlo a formare quella che poi sarebbe diventata la band Spandau Ballet. L'edificio pare esista ancora ed è un cinema storico. Se si è aperto o chiuso adesso in questo istante non so dirlo. Poi c'è anche in quella zona una scuola di recitazione frequentata proprio da Gary e dal fratello Martin Kemp. E da quella scuola lì sono passati tanti altri attori, musicisti britannici, quindi, insomma, poche parole, da lì sono state sfornate poi personalità. Lifeline ascoltiamo fra pochissimo, poi da lì ci solleviamo virtualmente con l'aeroplano virtuale di Rete 1, scendiamo verso sud, passiamo sopra la Svizzera e passiamo anche sopra il nord Italia e atterriamo a Roma. I Tiro Mancino li ascoltiamo con Immagini che lasciano il segno fra poco. Loro nascono a Roma come band nel 1989 per iniziativa di Federico Zampaglione, romano doc e proprio anima del progetto fin dai primi momenti, e il fatto che siano nati e anche lui sia di Roma, questo ha contribuito a mettere la città, i quartieri della città, la vita della città anche proprio nelle canzoni, perché sembrano sempre un po' delle cartoline dei luoghi, no, in cui anche ha vissuto, e spesso infatti la vita, ma anche proprio la vita scenografica, cioè il luogo dove uno nasce, cresce, condiziona la vita artistica, no? Pensiamo a chi fa i dipinti, che poi dipinge magari dalla sua terrazza naturale, un vigneto, e si mette a dipingere i paesaggi del lago. Ecco, nella musica probabilmente spesso succede la stessa cosa e lo sentiremo in questa cartolina musicale, Immagini che lasciano il segno. Adesso però, ecco qua, la famosa scuola britannica dove si conobbero. Spandau Ballet, Lifeline.

Ed eccola qui la cartolina di cui parlavo, musicale, Tiro Mancino, con immagini che lasciano il segno. Hanno un po', no, loro questo modo di raccontare le canzoni, le storie poi messe in musica come dei piccoli film, quasi in maniera cinematografica. Allora, sono le 6:17 minuti, solitamente a quest'ora io do uno sguardo ai due quotidiani che ho qui davanti, Corriere del Ticino e La Regione, per vedere un po' la prima pagina. In prima pagina c'era da aspettarselo, in effetti, al centro, due fotografie sui due giornali, due fotografie diverse. Partiamo dalla Regione. Guy Parmelin che saluta in questa foto, si vede che sta facendo un saluto, cappellino rosso tolto in mano e sorriso. Parmelin parte a fine anno. Donna UDC in governo, questo è il titolo che dà la Regione, sente una... poi sotto la fotografia c'è la leggenda, sente una certa stanchezza. Dopo 11 anni in Consiglio federale scatta il toto dipartimenti. Due pagine dedicate al ritiro, alle dimissioni, no? Parmelin si ritira a fine anno. Non è più soltanto una voce, ma è una realtà. Il fuoco sacro non è più così sacro come all'inizio. Il ministro dell'economia ha annunciato la sua partenza per la fine del secondo mandato da presidente della Confederazione. Le porte del governo sembrano spalancarsi a una donna, scrive la Regione. Per l'UDC sarebbe la prima consigliera federale della storia. E questo testo è proprio messo al centro di tante fotografie che occupano le pagine 2 e 3 della Regione, che ritraggono alcuni momenti della vita politica di Parmelin. Momenti, scrivono sotto alle foto, più o meno salienti degli 11 anni passati da Guy Parmelin in Consiglio federale, dove venne eletto il 9 dicembre 2015. Infatti c'è anche una fotografia, un montaggio con il suo volto in vari momenti, ma anche uno di questi volti ha in mano poi dei fiori, è proprio Berna, dicembre 2015. Una foto anche della conferenza stampa di ieri, dove scrive sotto: il mal di schiena non c'entra, ha detto. Quindi poi anche tutto l'articolo che racconta, e il toto candidati anche in questo caso non manca raccontato, sempre sulle pagine della Regione. Altre notizie presentate in prima, poi approfondite all'interno del giornale. Carburante: l'Italia mette un tetto e torna il turismo verso l'Italia del pieno. Molte grandi compagnie fissano tariffe massime. L'associazione distributori ticinesi però afferma: la Svizzera resta ferma, commenta, la Svizzera resta ferma, serve un meccanismo di intervento da attivare in situazioni eccezionali come questa. Quello è quello che dice l'associazione. Poi le varie prese di posizione nell'articolo completo a pagina 5. Cronaca giudiziaria: Giubiasco, secondo il docente arrestato, erano relazioni sentimentali. Anche qui la notizia poi approfondita a pagina 8 con tutti i dettagli del caso. Pagina 11, mandati al centro di pasture, interrogazione a Berna. Il deputato Giorgio Fonio del centro sottopone l'avvertenza al Consiglio federale. Nel frattempo i sindacati scrivono ad AOZ e chiedono un incontro sulla situazione in Ticino. Per quanto riguarda invece Cornaredo, governance per Cornaredo, l'agenzia NQC resti centrale. Filippo Lombardi auspica in futuro un maggior coinvolgimento e compiti ben chiari fra cantone e partner locali nel riprogettare il comparto basandosi sulla convenzione esistente. Questa a grandi linee la prima pagina della Regione. Adesso è Fleetwood Mac e poi vediamo come apre il Corriere del Ticino. A proposito di Fleetwood Mac, auguri, perché è nato oggi, a Lindsey Buckingham, chitarrista, cantante, produttore discografico dei Fleetwood Mac. Happy birthday, gli direi. So I'm

Dopo i Fleetwood Mac, la prima pagina del Corriere del Ticino di oggi, sempre qui, sabato 3 ottobre. Allora, come dicevo, al centro anche il Corriere apre con la fotografia della, in questo caso una foto presa durante la conferenza stampa. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin finirà a dicembre la sua esperienza in governo, e anche il titolo in alto è proprio questo, virgolettato, quindi parole che ha detto lui: non ho più lo stesso fuoco sacro. Dimissioni. Guy Parmelin lascerà il Consiglio federale alla fine di dicembre. Dice: è arrivato il momento di dare spazio a forze fresche. Spiccano tre nomi femminili per la successione: Céline Amodru, Nathalie Ricli e Esther Fridley. Il 9 dicembre l'elezione. Poi subito sotto viene riportata la notizia di cronaca di ieri del grave incidente sull'autostrada A2 che ha causato lunghi ritardi. Lo scontro tra una vettura e un camion fermo ha avuto pesanti conseguenze sulla viabilità. Un ferito grave, la cui vita è in pericolo, e un ferito lieve. È il bilancio dell'incidente che si è verificato appunto ieri pomeriggio sull'A2 a Coldrerio. Per motivi che spetterà l'inchiesta stabilire, un'auto ha urtato un camion fermo in una nicchia a lato della strada. L'incidente ha avuto pesanti conseguenze sulla viabilità sia in autostrada sia sulle altre arterie del Mendrisiotto. Per coincidenza, proprio ieri il Consiglio di Stato ha fatto il punto su un altro grave incidente accaduto sulla 2 mezzo vico lo scorso agosto e sulle pesanti conseguenze di allora sul traffico. In due parole, scrive il CDT, difficilmente si poteva gestirla meglio, ma è stato creato un gruppo di lavoro per valutare migliorie. Questa la prima pagina. Poi ancora, ferirsi per sfida o per gioco, qui settore società, la diffusione sul web di gruppi che spingono i giovani all'autolesionismo preoccupa, pagina 7, gli approfondimenti del caso. Le rendite VS e AI saranno più generose da gennaio dell'anno prossimo. Le rendite pensionistiche saranno un po' più generose. La rendita minima VS AI passerà infatti da 1260 a 1280 franchi al mese. Lo ha stabilito ieri il Consiglio federale, che ha adattato gli importi all'evoluzione dei prezzi e dei salari, più 1,59%. La rendita massima salirà invece da 2520 a 2560 franchi. In Ticino il tema potrebbe presto diventare politico. Ora c'è chi chiede adeguamenti anche per quanto riguarda le prestazioni sociali cantonali. E poi ancora piccola notizia: spiaggette, si va verso l'esproprio. A Melide mancano ancora due spiaggette da realizzare. Per quella che dovrebbe sorgere davanti all'ex Villa Branca bisognerà ricorrere a un esproprio. Destino simile per l'altro lembo di terra conteso, virgolettato, scrive il CDT, vicino al Lido. Questa è la prima pagina, poi tante altre notizie e temi all'interno del giornale. Cool, il titolo di questa canzone di Gwen Stefani. Auguri Gwen, oggi compie 57 anni, quando cantava Cool ne aveva 37.

0: 6:31 minuti, le informazioni per chi si trova in auto in questo momento in Svizzera. Sull'autostrada 1 Losanna direzione Ginevra, tratta chiusa tra Morgia Est e Morgia Ovest a causa di un incidente. A2, l'autostrada 2 Lucerna direzione San Gottardo, a Göschenen l'entrata autostradale è chiusa e tra Amsteg e Göschenen la colonna è di 4 km con dei ritardi calcolati fino a 40 minuti. Strada principale Flüelen in direzione Göschenen, tra Erstfeld e Göschenen, anche lì si prevedono dei ritardi causa traffico. Buon viaggio a chi segue la radio dell'automobile.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Per una lira, cantava Battisti negli anni 60, questa è un'edizione firmata Giuliano Palma and the Blue Beaters.

si sfogliano i paginoni dell'almanacco, quindi si guarda cosa è successo, secondo sempre questi almanacchi, il 3 ottobre di tanti tanti anni fa. Allora, 3 ottobre 1839, si va indietro di tanto, Re Ferdinando II di Borbone inaugura la Napoli Portici, la prima linea ferroviaria costruita nella penisola italiana, lunga poco più di 7 chilometri, quindi piccola. Collegava Napoli al Granatello di Portici, viene percorsa dal convoglio inaugurale in meno di 10 minuti. Ah, però, già rapido per i tempi, ricordo 1839, una rivoluzione proprio. La locomotiva a vapore raggiunge velocità vicine ai 50-60 chilometri orari, velocità che erano impensabili per i viaggi in carrozza precedenti. Allora avrebbero detto i nostri tradizionali viaggi in carrozza, superati dalla velocità di questa carrozza su rotaie, magari, chissà come la chiamavano ai tempi. La Napoli Portici segna l'inizio dell'era ferroviaria in Italia. Questo è un evento accaduto il 3 ottobre. Poi c'è un altro interessante che riguarda invece da vicino proprio la Svizzera, ve lo dico dopo lo Small Talk, sì, il titolo della canzone, di Charlie Gere and Cat Birds.

proposito di questo evento, no? 3 ottobre, che partiva questo treno a Napoli che percorreva 40-50 km orari, questi 7 km, cioè adesso sembra ovvio anche chiamarlo treno, no? Il termine treno, tra l'altro, nel 1839 esisteva già, però non è che tutti l'avevano sulla bocca questo treno, cioè si parlava magari di strada ferrata, convoglio ferroviario, locomotiva a vapore. E poi immagino anche che, viste proprio le velocità, molte persone fossero anche sorprese, quasi spaventate nel vedere queste macchine nuove che correvano a velocità pazzesche rispetto invece magari alle carrozze. Un po' per cercare di immaginare come certa tecnologia magari oggi può spaventare. Non si è abituati, no, a un software, magari una AI, una IA, un'intelligenza artificiale, che in 30 secondi scriva 5 pagine, mentre magari fino a 5 anni fa uno doveva premere sulla tastiera per un bel po' di minuti per redigere quelle 5 pagine. Quindi, pensando un po' alle velocità, o meglio all'effetto che faceva mentale alla gente dell'epoca, può essere un po' questo il parallelismo. Quindi è bello a volte anche non cercare di non solo guardare da fuori e dire 150 anni fa c'è stata quell'invenzione, ma pensare: ma chi viveva lì? Cosa vedeva e cosa pensava rispetto a quell'invenzione, no? 1847, si potrebbe fare lo stesso pensiero. 1847, però 3 ottobre come oggi, viene inaugurato il ponte diga di Melide, progettato dall'ingegnere Pasquale Lucchini, l'opera che collegava finalmente, questo è riportato anche nell'almanacco, questo finalmente, le due sponde del Ceresio tra Melide e Bissone, eliminando la necessità di attraversare quel tratto di lago con barconi. Per il Ticino fu una svolta storica, ricordo che era anche un tema in uno degli appuntamenti annuali, Les Autres, gli altri, di Anderen, Ils Outers, Le Tour de Suisse, quando abbiamo parlato proprio di ponti. C'era anche un bellissimo reportage che ritrovate su rsi.ch sulla storia del ponte diga di Melide. Questo collegamento era nuovo, rendeva più facili gli scambi commerciali anche tra Luganese, Mendrisiotto, l'Italia con la Lombardia, e contribuisce anche questa costruzione allo sviluppo economico della regione e a rafforzare anche proprio il grande scambio nord-sud europeo, no? Asse importantissimo sostenuto anche da questo ponte. Negli anni successivi sul ponte diga arriveranno poi anche la ferrovia del Gottardo, del San Gottardo, la prima, e poi, che passava appunto anche da lì, poi più tardi l'autostrada, diventando così una delle infrastrutture più strategiche non solo del cantone che la ospita e che l'ha creata, ma di tutta la Svizzera e in quel caso anche di tutta l'Europa. Proprio per questo collegamento nord-sud. Fortuna è il titolo della canzone di una trentina d'anni fa.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: E subito dopo Tina Turner con questa sua Open Arms, le previsioni del tempo per oggi. Sabato 3 ottobre, mi collego con Meteo Svizzero Locarno Monti, troviamo Lisa Moser. Ciao Lisa, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, cosa sta succedendo sopra i cieli della Svizzera? Cioè, qual è la situazione in questo momento meteorologica? O in queste ore, diciamo, ecco.
1: È abbastanza tranquilla, nel senso che il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni sostanzialmente anticicliche, anche se dell'aria un po' più umida affluisce soprattutto verso le regioni occidentali del paese, quindi verso la Romandia. Quindi attualmente al sud abbiamo della nuvolosità bassa che è piuttosto estesa soprattutto verso l'Alto Ticino e l'Engadina, mentre per il resto la giornata trascorrerà abbastanza soleggiata, con appunto la graduale dissoluzione di questa nuvolosità e temperature massime che saranno attorno ai 24 gradi. Anche al nord è presente qualche banco di nebbia e anche al nord per il resto la giornata trascorrerà abbastanza soleggiata, con delle velature che saranno più dense soprattutto verso la Romandia, dove nel pomeriggio sarà possibile anche qualche locale pioggia. Anche al nord lungo le Alpi è possibile qualche locale rovescio, però appunto nessuna precipitazione di rilievo e temperature massime che saranno attorno ai 21 gradi. Situazione abbastanza simile anche per la giornata di domenica, quindi in tutto il paese una giornata abbastanza soleggiata con delle banchi di nebbia al mattino sull'altopiano e in dissoluzione nel corso della mattinata, e l'arrivo di alcune velature che interesseranno soprattutto le regioni occidentali del paese. Nel pomeriggio lungo le Alpi sarà nuovamente possibile qualche rovescio verso la Romandia, localmente anche temporalesco, e che non è escluso possa raggiungere anche le regioni lungo le Alpi del versante sudalpino.
0: Perfetto, quindi diciamo che quest'aria umida per ora, così riassumendo, rimane verso sinistra guardando la cartina, verso la Romandia eccetera, cioè non è che fa proprio tutto un viaggio,
1: esatto.
0: Ecco, per immaginarla,
1: no,
0: graficamente.
1: Anche la Romandia purtroppo non è che beneficerà tanto, a parte della nuvolosità, perché a livello di precipitazioni purtroppo rimaniamo ancora molto al margine rispetto a quanto ci servirebbe.
0: Ecco. Sì, infatti, ecco, quindi non è quell'ondata di umidità che poi si trasformerà in grandi piogge in questo caso, però rimaniamo lì a vedere poi cosa succederà nei prossimi giorni con l'evoluzione settimanale. Ci sentiamo poi nel corso della giornata. Grazie mille Lisa Moser da Meteo Svizzera Locarno Monti, a più tardi.
1: Grazie a voi, buon fine settimana.

0: Rete 1.
1: Sono le 7.
2: In studio Fabiano Rizzi. In Australia un'auto ha travolto una folla di tifosi a Newcastle, ferendo 9 persone, 2 in modo grave. Lo riferisce la polizia del Nuovo Galles del Sud, che ha arrestato sul posto il conducente della vettura e che scarta al momento la pista terrorista. I tifosi si erano assiepati lungo una strada per salutare i membri della squadra locale di rugby in partenza verso la finale del campionato. Almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi in un bombardamento israeliano che nel cuore della notte ha colpito un condominio a ovest di Gaza. Lo riportano fonti mediche dell'enclave palestinese, riprese dai media arabi, tra i quali Al Jazeera, che parla anche di almeno 6 feriti gravi. Il pilota della Fly Dubai, che ha accoltellato il comandante dell'aereo diretto a Tel Aviv, era stato interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti informate. Nonostante l'interdizione, il pilota omanita è stato assunto dalla Fly Dubai e ha avuto l'incarico di operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti a Israele. Non è chiaro se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o con le compagnie aeree le preoccupazioni sulla radicalizzazione del pilota. Dall'interno, il consigliere federale Guy Parmelin lascerà il Consiglio federale alla fine dell'anno. Lo ha dichiarato lui stesso ieri mattina in conferenza stampa. È giunto il momento di lasciare spazio a forze nuove per affrontare le future sfide che aspettano la Svizzera, ha detto il democentrista vaudese al governo da 11 anni. Anna Riva.
3: J'ai informé mes collègues ce matin de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
4: E così il 31 dicembre lascerà un vuoto in governo, un passo del quale i suoi colleghi sono stati informati stamattina. Ma non c'è stata nessuna lettera di dimissioni letta nella sala del Consiglio nazionale, nessun commiato ufficiale in senso stretto. Insomma, un po' di libertà il 66enne, sulla cui partenza si è speculato a più riprese negli ultimi anni, se l'è comunque presa. Dopotutto, 11 anni in governo, anche per un democentrista come lui, un po' atipico perché spiccatamente moderato, 11 anni in governo, dicevamo, possono bastare.
3: Le moment est venu pour moi.
4: È dunque venuto il momento, dice, di lasciare il posto a chi ha più energie, a chi ha quel fuoco sacro che ora a lui comincia a mancare, indispensabile in tempi di grande incertezza geopolitica come questi. Una decisione, la sua, presa, a suo dire, nell'interesse del paese e maturata nella pausa estiva.
3: Durant l'année 2026.
4: E allora eccolo il suo bilancio tra accordi di libero scambio firmati, l'aggiornamento di quello con la Cina e poi via via verso le relazioni con il Mercosur, i rapporti con gli Stati Uniti, resi difficoltosi dai dazi imposti da Donald Trump e il dramma di quest'anno di Chrome Montana. 3 anni passati al Dipartimento della Difesa, a partire dalla sua elezione nel 2015, e 8 a capo dell'economia, 2 volte presidente nel 2021, anno segnato dal coronavirus, e quest'anno l'appello anche a chi lo succederà è dunque chiaro. Niente è mai definitivamente dato per acquisito e il mondo cambia molto rapidamente oggi. Se la Svizzera non riesce a prendere le decisioni che ritengo personalmente indispensabili in questa competizione impietosa, corriamo il rischio di svegliarci in maniera brutale quando sarà il momento. E sul suo successore, alla domanda se il seggio, il secondo UDC, deve continuare a essere romando, risponde come sempre sibillino e sornione.
3: Ma ça, c'est le parti e puis l'Assemblée fédérale qui décideront.
4: Sarà il partito e poi il Parlamento a decidere.
2: Non si candiderà alla successione di Parmelin la consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo Blocher, figlia di Christoph Blocher, personaggio di spicco dell'UDC. Lo ha dichiarato lei stessa ai microfoni della SRF, precisando che il posto in governo non sarebbe conciliabile con il suo lavoro di imprenditrice. Sempre a Berna, il Consiglio federale ha deciso di finanziare 8 progetti di aziende svizzere per la ricostruzione dell'Ucraina. 135 milioni di franchi andranno soprattutto a sostegno dei settori dell'energia, dei trasporti pubblici e della rete idrica. Intanto, nella notte, missili russi hanno colpito il ponte nord di Kiev, ne dà notizia il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. Il ponte sud era già stato colpito più volte negli scorsi giorni.
0: Lo sport. Buongiorno da Thierry Fontana. L'hockey in apertura con il Lugano che, grazie alla vittoria per 5-2 sul Rapperswil di ieri, ha abbandonato l'ultimo posto in classifica. In rete alla Corner Arena sono andati Lixell, Thompson, Sanford, Tanner e infine Innala a porta vuota. Gli altri risultati della serata: Davos a Joa 3-1, 4-1 per il Friburgo a Kloten, 7-4 tra Losanna e Bienne, mentre il Ginevra ha vinto 3-2 ai rigori a Berna. In classifica Zurigo sempre al comando a punteggio pieno, l'Ambri Piotta è sesto a 11 punti come a Joa e a Losanna, il Lugano è salito invece in undicesima posizione con 8 punti a Lugano, che però ha giocato 2 partite in meno. Questa sera i leventinesi sono impegnati a Friburgo, partita che potete seguire all'interno di Sport e Musica. Le altre sfide di serata sono Bienne Davos, Rapperswil Berna, Langnau Kloten e Zurigo Losanna. In Swiss League invece dalle 17 scendono in pista i Bellinzona Snakes in casa del Grasshopper. Passiamo al calcio, ora in Nations League torna in campo la Svizzera nella Lega B e lo fa a Lucerna alle 20.45 contro la Slovenia, diretta TV su RSI La 2. Rossocrociati che, lo ricordiamo, sono a punteggio pieno dopo 2 partite. Alla stessa ora anche l'altra sfida del gruppo tra Macedonia del Nord e Scozia. Nella Lega A invece ieri tra Francia e Italia è finita 1-1, Belgio-Turchia 3-0. In serata giocheranno Croazia-Inghilterra e Spagna-Cecchia. In mountain bike Filippo Colombo è tornato sul podio di Coppa del Mondo dopo oltre 3 mesi. Il ticinese ha chiuso al terzo posto lo short track di Lake Placid grazie a una grandissima rimonta partendo dalla 25esima posizione per il 28enne ticinese che, lo ricordiamo, quest'estate aveva subito una frattura a un perone. Si tratta del terzo podio stagionale. Per i motori la Formula 1 fa tappa in Bahrain, qualifiche alle 10, alla MotoGP e invece in Giappone con la sprint in programma alle 8. Infine il basket propone alle 17.30 l'impegno a Nosedo della A++ Massagno contro Neuchâtel.
1: Informazioni di viabilità delle 7:07, A2 Lucerna direzione San Gottardo, no, scusate, A1 Losanna direzione Ginevra tra Morges Est e Morges Ovest, tratta chiusa a causa di un incidente. A2 Lucerna direzione San Gottardo, entrata di Göschenen chiusa. Invece la strada principale Flüelen in direzione Göschenen tra Hersfeld e Göschenen, anche lì ritardi a causa del traffico.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Torna l'Alba Chiara dopo l'informazione. Queste schermate dalle quali si leggono le informazioni che ogni tanto così cambiano aspetto e, insomma, vedi gli schermi di computer, però non è che uno può stampare tutti i fogli, no? Avremmo qui montagne di fogli con informazioni meteorologiche, canzoni, traffico e tutto quanto. Allora mettiamo un disco, anche qui non è proprio più un disco, ma pensiamo al disco. Annie Lennox,

0: Walking on Broken Glass. Allora, questa era Annie Lennox. Bisogna dedicarsi qui, attenzione, ecco,
1: 076 321 1113.
0: Volevo fare sentire il numerino, dicevo, con questa bella voce.
1: 076 321 1113.
0: La voce di Margherita che ricorda il numero al quale scrivere i saluti, i messaggi audio. Infatti dicevo, volevo dedicarmi al momento saluti. Pietro, per esempio, lui uno delle prime persone che entra con i suoi messaggi in punta di piedi il mattino presto, ancora prima dell'inizio di Alba Chiara. Quindi sempre willkommen Pietro, mi sembra dalla Svizzera tedesca, in effetti sì. Poi c'è anche Francesco, buongiorno, con un breve piccolo video di una caffettiera che riempie una tazza di caffè, ma guardala lì, questo video di qualche secondo, si svuota subito la sua tazza. Ma dove li prendete questi video, Francesco? Grazie. Video è una grafica però molto carina. Franca, anche lei, buongiorno, scrive qui anche un bel disegnino delle foglie d'autunno con un cappuccino marroncino, anche quello. Ti auguro una meravigliosa giornata e un sereno fine settimana, scrive. Grazie Franca e altrettanto. Poi c'è il messaggio anche qui. Ben accetto audio, sapete che mi piacciono anche il mattino, anche se qualcuno ha la voce ancora stanca, ma voi mandateli, perché no? Tony.
2: Buongiorno bella gente, un saluto particolare agli autisti dei trasporti pubblici di Lucerna e non solo. Ciao, una buona giornata a tutti.
0: Tony, grazie, ma io poi mi chiedo sempre, ma lavori per i trasporti pubblici di Lucerna e durante il viaggio c'è accesa la radio su tutto il bus Rete 1? Non mi sembra, non penso, vero, a Lucerna, perché magari parte del pubblico direbbe sì, Renzi bitte, e la fanno cambiare in Essere Fines, no? Non lo so, magari a Rete 1 invece in tutta Lucerna. Poi c'è Olivier, buon sabato, bon samedi, guten Samstag, scrive anche lui, plurilingue, mi piace tantissimo questa cosa. Davide, il cavaliere dell'Alba Chiara, no, cavaliere è troppo, Olivier. E dal teatro Tango a Sommières, nel sud della Francia, l'alba e la foto fra una novantina di minuti, dici quindi verso le 7:30, perché il messaggio è di un'oretta fa. Flavia, buongiorno Davide, buona trasmissione, buona giornata a te Flavia. Luce invece dice salute a tutte e tutti quelli che mi conoscono, buon sabato da Luce a Ligornetto. Poi c'è Nano, ancora buongiorno, ciao. Poi Angela, buongiorno Davide, buon caffè, ciao. Rossano, buongiorno, ciao, anche lui un bel disegnino di lui musicista con la chitarra. E Maurizio, anche buona giornata a tutti e al mondo intero, ciao Maurizio. Infatti lui manda una fotografia, chiaramente non l'ha scattata lui perché si vede il globo terrestre nell'universo, a meno che lui sia andato a fare un giro, Maurizio, non so. Bene, grazie mille per i vostri saluti, poi dedicherò ancora un attimo ai saluti dopo. Alex Britti con 7000 caffè, io ho sempre pensato, ma nel mondo ci sono 7000 tipologie di caffè? No, non così tante, credo ce ne possano essere un... quante saranno? Qualche centinaia di bevande a base di caffè riconosciute, cioè partendo da espresso, caffè con la mocca, frappè, caffè freddo, caffè crema, latte macchiato, il cortado magari in spagnolo, però c'è un po' più di latte che nel macchiato caldo, macchiato freddo. Ma forse a 1000 arriviamo? Non lo so, però 7000, Alex Britti, è forse troppo, no? Però sì, diciamo 1000 nel mondo di bevande a base di caffè, secondo così una mia intuizione adesso, questo sabato mattina.
3: Caffè,

0: Ciao Davide, buongiorno, buon sabato. A te grazie per la compagnia che ci tieni stamattina e suppongo anche domani mattina. E ti auguro una splendida trasmissione, una splendida giornata e mando un abbraccio a tutti i valorosi del sabato. Ciao Davide.
1: 076 321 11 13 Rete 1.

0: Sunny, questa versione Bonnie M, anni 76. Buongiorno Alessia, dice buongiorno lei anche, tanti saluti alla nostra bambina Ida Nives, che adora il rock del Capitano Uncino, già a quest'ora diciamo, infatti poi dice già sveglia da un po', questi bambini che si svegliano prestissimo. Buon lavoro e viva la radio Alessia, grazie. Adesso però ci concentriamo su qualche segnalazione di manifestazioni.
1: L'agenda con ProSenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: Parola e silenzio, due dimensioni che utilizziamo ogni giorno ma che possono avvicinarci agli altri oppure anche creare distanza da chi ci sta attorno. È proprio su questo confine sottile che si concentra la settima edizione di Sconfinare Festival, in programma dall'8 all'11 ottobre. Un festival che invita proprio a incontrarsi, confrontarsi, soprattutto guardare oltre ai confini di quello che già si conosce, no? Appunto per questo abbiamo lo sconfinamento, lo sconfinare. Ce ne parla Valentina Fontana, promotrice culturale della città di Bellinzona e responsabile del festival, al microfono di Loriana Sertoni.
2: Sconfinare arriva quest'anno alla sua settima edizione, è un festival che è nato nel 2020 appunto per volere della città di Bellinzona, che lo promuove ogni autunno con l'idea di dare vita ad un'occasione per riflettere sul tema dei confini fisici, concreti, ma anche dei confini, potremmo dire, un po' più astratti e simbolici che attraversano la società contemporanea. Sconfinare è quindi un festival che ogni anno nell'arco di quattro giornate cerca di affrontare questo tema e poi, come dice il titolo del festival, di sconfinare, quindi di coinvolgere discipline, voci e linguaggi molto diversi fra loro. Negli anni ci siamo dedicati a molti temi, forse vi ricorderete, abbiamo parlato di scienza, di tempo, di ambiente, del rapporto con il nostro corpo. Quest'anno ci dedichiamo per la settima edizione al confine che separa parola e silenzio. Ci chiederemo per esempio che cos'è una parola, quando diventa davvero significativa una parola, quando viene pronunciata oppure quando qualcuno l'ascolta. Oppure ci chiederemo dove si trova il confine tra ciò che possiamo dire, ciò che scegliamo di tacere e ciò che semplicemente resta in ombra, non trova spazio nelle comunicazioni interpersonali e nel discorso pubblico. O ancora potremmo chiederci, in un'epoca come la nostra, che è segnata, lo sappiamo, da una comunicazione continua, siamo bombardati anche da linguaggi in costante trasformazione, che valore può avere ancora il silenzio? Ecco, queste sono alcune delle domande alle quali cercheremo di rispondere, perlomeno con le quali vorremmo confrontarci in questa edizione, parlando di un tema che è sicuramente universale e anche molto attuale. E dall'8 all'11 ottobre appunto Piazza del Sole si aprirà ad accogliere un programma di 15 eventi che spazieranno dalla letteratura, al teatro, al cinema, al giornalismo, alla filosofia e alla musica. Ce n'è veramente per tutti i gusti. Io vi invito a scoprire il programma completo sul nostro sito sconfinarefestival.ch, ma vi do anche magari un piccolo assaggio di cosa troverete venendo a Bellinzona. Partiremo l'8 ottobre con il grande evento di apertura, tutto dedicato al potere scenico delle parole, quindi insieme a Fabrizio Gifuni, che è uno degli attori più noti del cinema italiano contemporaneo, e a Stefano Bartezzaghi, che è semiologo e proprio studioso del linguaggio, parleremo di cosa succede quando la parola diventa scena. Sempre parlando di scena, ma spostandoci in questo caso all'ambito teatrale e giornalistico, venerdì sera avremo con noi Domenico Iannacone, giornalista d'inchiesta, volto noto della RAI con il suo programma storico Che ci faccio qui, che verrà a Bellinzona con uno spettacolo teatrale che vuole proprio concentrarsi su quelle parole e su quelle storie che spesso restano ai margini, in ombra, fuori dai riflettori, quindi parlarci di queste storie straordinarie che spesso ci sfiorano senza quasi che ce ne accorgiamo. Sabato 10 ottobre invece avremo come sempre la nostra maratona di pensiero, ci saranno in totale 7 incontri nell'arco della giornata, io ve ne segnalo soltanto due. In apertura avremo Massimo Giannini, giornalista e commentatore politico, oggi editorialista per la Repubblica, che ci parlerà delle parole del potere, quindi del modo in cui il discorso politico utilizza il linguaggio, potremmo dire, per costruire fiducia, per alimentare paura, per aprire il confronto o per ridurre, a volte lo sappiamo bene, la complessità a uno slogan. La sera invece alle 17 vi proponiamo un evento molto particolare in cui abbiamo deciso veramente di sconfinare al massimo, quindi di far incontrare letteratura e sport estremo, potremmo dire. Avremo con noi Björn Larsson, è un pluripremiato scrittore svedese molto noto anche nella Svizzera italiana per i suoi romanzi di ambientazione marina, sono certa che tanti di voi li avranno letti. Larsson incontrerà Alex Bellini, che è esploratore e autore di imprese assolutamente incredibili come la traversata in solitaria in barca a remi del Mediterraneo. Questi due personaggi che cosa faranno insieme? Parleranno di mare, chiaramente, il tema che li unisce, e parleranno del silenzio del mare, del modo in cui il mare comunica con noi con qualcosa che non sono le parole.
3: E allora a Bellinzona arriveranno giornalisti, scrittori, attori, musicisti, studiosi ed esploratori. Parole scritte, recitate, cantate, ma anche parole che non vengono dette, perché quest'anno appunto il festival parte proprio da una domanda: che cosa rende una parola necessaria e quando invece è il silenzio a diventare importante? Ringraziamo Valentina Fontana, promotrice culturale della città di Bellinzona e responsabile dello Sconfinare Festival. Valentina, allora ripetiamo per i nostri ascoltatori che magari hanno voglia di dettagli in più, dove si può andare a curiosare?
2: Tutto il programma di Sconfinare è consultabile su sconfinarefestival.ch e sulle nostre pagine social, che sono molto attive in questi giorni e che vi invito a seguire. E certo, naturalmente il festival è aperto a tutte e a tutti, ci sono appuntamenti anche per bambini e famiglie, ci sono eventi esperienziali, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti e io vi aspetto con grande piacere in Piazza del Sole.

Più bella cosa, Eros Ramazzotti. Sabato 3 ottobre, sono le 7:35 minuti. Buongiorno a chi ha acceso la radio solo pochissimi istanti fa o a chi magari sta già partendo per il lavoro o per una giornata di svago, di vacanza. Sapete sempre che qui in Alba Chiara si può anche con i messaggi entrare in studio, messaggi vocali anche sempre ben accetti. Numero di telefono per chi non l'avesse mai salvato per WhatsApp è questo qui: 076 321 1113. Visto che parliamo spesso anche di manifestazioni o di eventi, si può anche comunicare. Se qualcuno ha organizzato qualcosa può anche dircelo e io lo amplificherò, lo racconterò a chi ci ascolta. Oppure anche se conoscete, non so, nel vostro quartiere, nel vostro paese c'è una festa particolare, lo potete dire. Per quanto riguarda invece l'almanaccone grande che ho qui, che sfoglio sempre volentieri sabato e domenica mattina presto, è questo qua: 3 ottobre 1880, il primo centralino telefonico svizzero. Come oggi, entrava in funzione a Zurigo la prima centrale telefonica della Svizzera, realizzata dalla Società Telefonica Zurighese. La rete conta inizialmente circa 200 collegamenti e segna l'inizio della telefonia pubblica nel nostro paese. Per effettuare una chiamata non bastava comporre un numero, bisognava contattare il centralino. E all'ascolto sicuramente c'è qualcuno che ha lavorato in questi centralini, che collegava manualmente i due apparecchi inserendo i cavi negli appositi pannelli. No, scusate, non intendo i centralini del 1880, ma più tardi, anche nel Novecento, c'erano ancora questi sistemi di collegamento, a quello mi riferivo chiaramente. In Ticino la prima centrale telefonica entrerà in servizio a Lugano 6 anni più tardi, 10 settembre 1886, e questi collegamenti sono durati poi ancora per decenni a venire. A proposito di decenni, facciamo un bel salto avanti. 1988, un bel salto, solo 100 anni dopo, ma diversi anni fa chiaramente rispetto ad adesso. Era il 3 ottobre 1988, per la prima volta il telegiornale della televisione della Svizzera italiana viene trasmesso dagli studi di Comano. Dopo 30 anni di produzione a Zurigo, dal 58 infatti, il trasferimento rappresenta una tappa storica per la TSI, così si chiamava un tempo, e per la Svizzera di lingua italiana. Da quel momento il telegiornale entra a far parte integrante della struttura televisiva del Canton Ticino, in quel caso, cioè con sede a Comano, rafforzando la presenza editoriale e produttiva della regione all'interno del servizio pubblico svizzero. La prima edizione di quella sera, 3 ottobre 1988, da Comano, veniva presentata da Giulia Fretta. Tantissimi ricordano ancora la signora Giulia Fretta. Sentiamo, preso dall'archivio, proprio l'inizio di quella trasmissione. Era il 3 ottobre 1988, la prima edizione da Comano.

0: Buonasera e benvenuti allo studio 4 di Comano per il primo numero di TG Sera, un'edizione che alle notizie del giorno affianca un tema da analizzare con l'aiuto di ospiti, testimoni, protagonisti. Questa sorta di paginone centrale è dedicato oggi all'informazione di casa nostra e in particolare alla decentralizzazione del TG, una questione ormai annosa che ha trovato oggi la sua risoluzione pratica. Fabio Dozio ha raccolto diversi pareri, alcuni favorevoli, altri piuttosto contrari. Li discuterà insieme al direttore regionale della TSI, Marco Blaser. Il panorama delle notizie dal mondo si apre con una nota positiva. È di poco fa l'annuncio che a Beirut è stato liberato l'ostaggio indiano Mitileshwar Singh, un professore d'economia detenuto in Libano dal gennaio 1987. Da New York intanto arriva la dichiarazione del ministro degli esteri siriano Farouk el-Sharaa, secondo il quale una ulteriore liberazione, quella di uno dei tre accademici statunitensi compagni di prigionia di Singh, dovrebbe verificarsi entro un paio di ore.
1: Questa era la primissima edizione del TG Sera in diretta dagli studi televisivi di Comano dell'allora TSI. 3 ottobre, quindi come oggi, 1988. E a presentare proprio quella storica prima edizione fu Giulia Fretta, una delle figure simbolo dell'informazione radiotelevisiva della Svizzera italiana, poi per anni giornalista, inviata, conduttrice, anche poi responsabile di diversi di importanti settori della RSI. Si spense il 2 agosto 2015 all'età di 63 anni. Adesso c'è Zucchero qui su Rete 1 in questo 3 ottobre 2026 con Le Mani.

Rimaniamo in ambito ancora almanacco, ovvero 3 ottobre, ma 1995 in questo caso nasceva l'Università della Svizzera Italiana, l'USI. Il Gran Consiglio Ticinese quel giorno approva la legge che istituisce l'Università della Svizzera Italiana e la SUPSI, segnando una svolta storica per la formazione e la ricerca nella Svizzera di lingua italiana. La legge viene accolta da una maggioranza schiacciante, 73 deputati votano a favore, un solo contro e 6 si astengono. Con questa decisione il Ticino entra ufficialmente nel panorama universitario svizzero con un proprio ateneo. Sì, infatti in questo caso mi riferivo al Ticino, non alla Svizzera italiana tutta, perché le università sono nate proprio nel cantone. L'obiettivo è rafforzare la presenza della lingua italiana nel mondo accademico e offrire ai giovani della regione nuove opportunità di studio e ricerca senza dover necessariamente lasciare il cantone. La sede dell'università viene fissata a Lugano e ci furono anche diversi dibattiti, e oggi l'USI conta migliaia di studenti provenienti dalla Svizzera e dall'estero ed è diventata una realtà consolidata del sistema universitario svizzero. Questo accadeva, o meglio nasceva in un certo senso l'USI proprio il 3 ottobre 1995, quando veniva approvata la legge che istituiva l'Università della Svizzera Italiana.

Questa canzone si chiama Still, del 2026, Carol and Bruno Mars, cioè si mettono insieme. A proposito di unirsi, di gemellaggio, è arrivata proprio qui una segnalazione da Christian, mi pare, cioè il nome del messaggio è questo. Buongiorno, una proposta musicale questa sera alle 17 ad Airolo. La Filarmonica di Poschiavo e la Filarmonica di Poschiavo e la Filarmonica Alta Leventina si esibiranno in un concerto d'assieme in palestra. Buona giornata, buon fine settimana, scrive Cri. E c'è anche una bella locandina, bella colorata. Guarda, sulla sinistra c'è Airolo, c'è la diligenza del Gottardo che scende dalla Tremola. Sulla destra c'è il famoso viadotto, e poi c'è Poschiavo, Val Poschiavo, il famosissimo trenino rosso che scende dietro un lago, le montagne, le Alpi. E a dividere queste due strade, la Tremola e il viadotto sulla destra, c'è una strada fatta a rigo musicale con le note, molto bello. Quindi sabato 3 ottobre ore 17, palestra comunale di Airolo, offerta libera, concerto gemellaggio, Filarmonica Comunale Poschiavo, Filarmonica Alta Leventina, due regioni, un'unica musica. Questo è quello che racconta anche il manifesto. Complimenti anche per l'idea, no, di unire queste due realtà, di fonderle in musica. Adesso c'è LP con Lost on You, lei diventata anche molto famosa, tra l'altro collegata tanto a questo brano. Prima era già conosciuta dietro le quinte, aveva scritto diverse canzoni per Rihanna, Cher, Christina Aguilera, e poi proprio questa canzone la mette sotto le luci della ribalta e il mondo scopre anche la sua voce. LP.

0: Lost on You con LP. Fra poco l'informazione, adesso le previsioni del tempo.
1: La meteo con Falegnameria Sciarpella Giubiasco. Mobili e serramenti. Sciarpella.ch.
0: Previsioni fino a questa sera: a sud passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperatura massima sui 24 gradi. A nord oggi almeno in parte soleggiato con qualche velatura, più densa verso la Romandia. Nel pomeriggio possibili rovesci isolati, specie nelle Alpi. Temperatura massima oggi sui 21 gradi. Sono le 8.
2: Rete 1.
3: In studio Fabiano Rizzi. In Australia un'auto ha travolto una folla di tifosi a Newcastle, ferendo 10 persone, 2 in modo grave, una bambina di 5 anni e un 67enne. Lo riferisce la polizia del Nuovo Galles del Sud, arrestato sul posto il conducente 18enne che ha perso il controllo della vettura per motivi che sarà un'inchiesta a stabilire, esclusa la pista terrorista. Un migliaio di tifosi si era assiepato lungo una strada per salutare i membri della squadra locale di rugby in partenza verso la finale del campionato. Almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi in un bombardamento israeliano che nel cuore della notte ha colpito un condominio a ovest di Gaza. Lo riportano fonti mediche dell'enclave palestinese, riprese dai media arabi, tra i quali Al Jazeera, che parla anche di almeno 6 feriti gravi. In Francia un 55enne svizzero è stato arrestato nei pressi di Mulhouse. È sospettato di aver amministrato sul dark web un forum per lo scambio di materiale pedopornografico, sequestrati quasi 300.000 file. Secondo la procura, il forum aveva diverse centinaia di utenti e raccoglieva donazioni in criptovalute. Dall'interno, il consigliere federale Guy Parmelin lascerà il Consiglio federale alla fine dell'anno. Lo ha dichiarato lui stesso ieri mattina in conferenza stampa. È giunto il momento di lasciare spazio a forze nuove per affrontare le future sfide che aspettano la Svizzera, ha detto il democentrista vaudese al governo da 11 anni. Anna Riva.
4: J'ai informé mes collègues ce matin de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
5: E così il 31 dicembre lascerà un vuoto in governo. Ma non c'è stata nessuna lettera di dimissioni letta nella sala del Consiglio nazionale, nessun commiato ufficiale in senso stretto. Insomma, un po' di libertà il 66enne, sulla cui partenza si è speculato a più riprese negli ultimi anni, se l'è comunque presa. Dopotutto, 11 anni in governo, anche per un democentrista come lui, un po' atipico perché spiccatamente moderato, 11 anni in governo, dicevamo, possono bastare.
4: Le moment est venu pour moi.
5: È dunque venuto il momento, dice, di lasciare il posto a chi ha più energie, a chi ha quel fuoco sacro che ora a lui comincia a mancare, indispensabile in tempi di grande incertezza geopolitica come questi. Una decisione, la sua, presa, a suo dire, nell'interesse del paese e maturata nella pausa estiva.
4: Durant l'année 2026.
5: E allora eccolo il suo bilancio tra accordi di libero scambio firmati, l'aggiornamento di quello con la Cina e poi via via verso le relazioni con il Mercosur, i rapporti con gli Stati Uniti, resi difficoltosi dai dazi imposti da Donald Trump e il dramma di quest'anno di Crans Montana. 3 anni passati al Dipartimento della Difesa, a partire dalla sua elezione nel 2015, e 8 a capo dell'economia, 2 volte presidente nel 2021, anno segnato dal coronavirus, e quest'anno l'appello anche a chi lo succederà è dunque chiaro.
4: Rien n'est jamais.
5: Niente è mai definitivamente dato per acquisito e il mondo cambia molto rapidamente oggi. Se la Svizzera non riesce a prendere le decisioni che ritengo personalmente indispensabili in questa competizione impietosa, corriamo il rischio di svegliarci in maniera brutale quando sarà il momento.
4: Un réveil brutal le moment venu.
5: E sul suo successore, alla domanda se il seggio, il secondo UDC, deve continuare a essere romando, risponde come sempre sibillino e sornione.
4: Ma ça, c'est le parti e puis l'Assemblée fédérale qui décideront.
5: Sarà il partito e poi il Parlamento a decidere.
3: E non si candiderà alla successione di Parmelin la consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo Blocher, figlia di Christoph Blocher, personaggio di spicco dell'UDC. Lo ha dichiarato lei stessa ai microfoni della SRF, precisando che il posto in governo non sarebbe conciliabile con il suo lavoro di imprenditrice. Sempre a Berna, il Consiglio federale ha deciso di finanziare 8 progetti di aziende svizzere per la ricostruzione dell'Ucraina. 135 milioni di franchi andranno soprattutto a sostegno dei settori dell'energia, dei trasporti pubblici e della rete idrica. Intanto, nella notte, missili russi hanno colpito il ponte nord di Kiev, ne dà notizia il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. Il ponte sud era già stato colpito più volte negli scorsi giorni.
2: Lo sport
6: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
7: Herzog perde contatto con il puck, Shore a liberare Innala, questa volta Innala non può sbagliare, a porta vuota, 5-2 per il Lugano sul Rapperswil. Innala alla seconda rete ottenuta in campionato di seguito dopo la prima ottenuta martedì sera in quella di Lagnau, definisce meglio il risultato, molto più chiaro.
8: È tornato dunque il sorriso a Lugano. Buongiorno da Thierry Fontana. I bianconeri, dopo 2 sconfitte, hanno ritrovato il successo e l'hanno fatto alla grande per 5-2 contro il Rapperswil. In rete alla Corner Arena sono andati Lixell, Thompson, Sanford, Tanner e, come avete sentito in precedenza, Innala a porta vuota. Lugano che lascia dunque l'ultimo posto in classifica e sale in 11ª posizione con 8 punti in 6 partite. L'analisi del match di ieri sera è di Lorenzo Boscolo.
9: In casa Mittel si impasta e si modella. Piano piano, insomma, il Lugano si sta ritrovando. 2 considerazioni. Intanto, sorretti da una Mirko Müller versione non si passa e da un Dahlström versione stabilizzatore, il gioco difensivo ieri è decisamente migliorato. Seconda osservazione, la quarta linea, che deve assolutamente creare gli equilibri giusti all'interno di una partita. E allora, tolto Peltonen e finalmente inserito l'osannato dalla curva Giovanni Morini, inspiegabilmente solo ieri al debutto, è subito cresciuta sul piano del gioco. Al fianco del 23 l'ottimo Tanner ed un Olson ieri particolarmente in serata. Una partita alla fine convincente per un Lugano che forse ha iniziato la sua rimonta in classifica. Giovanni Morini.
10: Mi sento sicuramente più forte, più veloce l'anno scorso, quindi avevo fiducia in questo. Sì, ha fatto un lavoro incredibile anche i miei compagni, tanto io ho fatto relativamente poco, ho lavorato un po' in difesa, abbiamo guadagnato il disco, poi un paio di ottimi giocate, quindi sì, ci eravamo detti di semplicemente giocare così, velocità, fisicità, portare intensità per la squadra.
9: Partita da 4.5 più, un Lugano che è piaciuto nella gestione del confronto, trovato il vantaggio, insomma, non si è più lasciato ciuffare. Una rosa a Morini, ottimo debutto, e Mirko Müller il migliore. 2 cactus, uno per Peltonen, l'altro per Alatalo. Insomma, non è un caso che in pista erano presenti sulle 2 reti dei sangallesi.
8: Sulle altre piste invece Davos a Joa 3-1, 4-1 per il Friburgo a Kloten, 7-4 tra Losanna e Bien, mentre il Ginevra ha vinto 3-2 ai rigori a Berna. Questa sera invece l'Ambri Piotta gioca a Friburgo, radiocronaca in diretta all'interno di Sport e Musica. Le altre sfide di serata sono Bien Davos, Rapperswil a Berna, Langnau Kloten e Zurigo Losanna. In Swiss League invece dalle 17 scendono in pista i Bellinzona Snakes in casa del Grasshopper. Apriamo ora la pagina sul calcio con la Svizzera che torna in campo nella Lega B di Nations League e lo fa a Lucerna contro la Slovenia alle 20.45, diretta TV su RSI La 2. Rossocrociati che, lo ricordiamo, sono a punteggio pieno dopo 2 partite. Il prossimo contributo, firmato da Paolo Laurentia, come protagonista Remo Freuler.
11: Da Lucerna spiccò il volo per l'estero, dove andò a guadagnarsi reputazione internazionale per poi diventare un punto cardine della nazionale, con cui Remo Freuler sta per tagliare il traguardo delle 100 presenze. Gliene mancano solo 4 per essere l'ottavo a raggiungere la tripla cifra.
12: Sarebbe una bellissima cosa, che per me è un traguardo importante anche nel futuro, no? Posso sempre riguardare e dire hai fatto una grandissima cosa. E adesso non ci penso ancora, però sarà una bellissima cosa per tutta la mia famiglia. La vita va veloce, no? quindi ho conosciuto tante persone qua e poi ci sono anche delle persone che lavorano ancora per Lucerna e quindi questa è sempre una bella cosa. Rivederli, a me fa sempre piacere tantissimo tornare qua a Lucerna.
11: Gli anni di militanza rossocrociata, ma anche qualche ciuffo brizzolato, lo inseriscono nel gruppo dei veterani che ha il compito di accogliere le nuove leve in maniera più scanzonata, ci spiega sempre Freuler con un sorriso, rispetto a come succedeva in passato.
12: No, sono sempre contenti quando arrivano i giovani, no? Vuol dire che stiamo facendo bene anche in Svizzera, se arrivano questi giovani già in quell'età nella nostra nazionale e possono dare una grande mano, quindi sono contento per loro. Quello che è cambiato, non lo so, magari noi adesso, diciamo tra le virgolette, le vecchie sono più simpatici con i giovani, no? Quindi quando ero io giovane erano un po' più duri.
11: Duro sarà anche l'appuntamento che lo attende dopo il raduno rossocrociato, ovvero l'infuocato derby tra il suo Olympiacos e il Panathinaikos. L'attenzione di Freuler è però rivolta esclusivamente alla nazionale, cosciente dell'importanza delle prossime sfide anche in chiave sorteggio europeo.
12: No, non adesso, perché abbiamo due partite importantissime qua, queste due o quattro partite che mancano sono molto importanti per noi, per il futuro, perché lo sapevamo, per il sorteggio è molto importante che possiamo rimanere nella fascia 2, no?
8: In serata anche l'altra sfida del gruppo della Svizzera tra Macedonia del Nord e Scozia. Nella Lega A invece ieri tra Francia e Italia è finita 1-1, tra Belgio e Turchia 3-0. In serata oggi giocheranno Croazia, Inghilterra e Spagna, Cecchia. In mountain bike Filippo Colombo è tornato sul podio di Coppa del Mondo dopo oltre 3 mesi. Il ticinese ha chiuso al terzo posto lo short track di Lake Placid partendo dalla 25esima posizione. Per il 28enne ticinese, che lo ricordiamo quest'estate aveva subito una frattura a un perone, si tratta del terzo podio stagionale. Sentiamo allora le sue impressioni post gara.
13: Ma bello, è stato bello, avevo un ottimo setup, peccato non sono partito benissimo, però poi avevo davvero una buona gamba e giro dopo giro l'ho recuperato, peccato non essere stato lì nel momento dell'attacco dei primi due, però sì, con Fabio e Björn abbiamo giocato bene gli ultimi giri.
8: Per i motori, la Formula 1 fa tappa in Bahrain, qualifiche dalle 10, la MotoGP è invece in Giappone con la sprint che è scattata proprio pochi minuti fa, gara che potete seguire live su RSI la 2. Infine il basket propone dalle 17.30 l'impegno a Nosedo della A++ Massagno contro Neuchâtel.
0: Sull'autostrada 1 Losanna direzione di Ginevra, chiusa ancora per incidente la tratta tra Morges Est e Morges Ovest. A2 Lucerna direzione San Gottardo, entrata a Göschenen chiusa. Losanna direzione Ginevra, sempre tra il raccordo di Écublens e Morges Est, colonna per 4 chilometri per un ritardo di circa 50 minuti. Tra Amsteg e Göschenen sulla A2, colonna di 5 chilometri in direzione del San Gottardo, ritardi in questo caso fino a 50 minuti. Sempre sulla 1 ancora tra Rol e Gland c'è stato segnalato un incidente, mentre sulla strada tra Erstfeld e Göschenen, la strada cantonale in direzione di Göschenen, traffico congestionato, si prevedono lunghi ritardi.
2: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: L'alba chiara di questo sabato 3 ottobre entra nella terza ora. Buongiorno a chi ha acceso la radio pochi istanti fa, si parte con i Train.

0: E a proposito di eventi e manifestazioni, per passare magari una giornata, un sabato diverso e curiosare dietro le quinte del mondo del lavoro, il centro di formazione SIC, Società Svizzera Impresari e Costruttori di Gordola, apre le porte al pubblico proprio oggi, fra poco, dalle 9 in avanti, per l'ultima giornata dei Ticino Skills 2026, i campionati regionali delle professioni dell'artigianato edile, e questo richiama poi, sentite, no, regionali, Swiss Skills, poi nazionali. Ci sono stati due giorni di gare, visite scolastiche, e oggi invece l'occasione per tutti di scoprire da vicino i mestieri del settore, visitare i laboratori, assistere alle dimostrazioni pratiche, e nel pomeriggio alle 15 ci sarà anche la cerimonia di premiazione che metterà sul podio vincitrici e vincitori dei campionati regionali. I Ticino Skills rappresentano per molte persone, molti giovani soprattutto, il primo passo verso, come dicevano, traguardi più ambiziosi, per esempio gli Swiss Skills nazionali o addirittura anche i mondiali World Skills. Occasione quindi questa mattina per le porte aperte a Gordola e per questi Ticino Skills, per parlarne brevemente con Sara Catella, che è responsabile del progetto Skills per la Svizzera italiana. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno Davide Gagliardi, buongiorno a chi ci ascolta da casa.
0: Allora, come sono andate le due giornate? Ci sono stati momenti highlight, queste due giornate di competizioni?
1: Allora, highlight è difficile da dire, perché quando si viene a Gordola e chi ha voglia di venire a provare a provare questa emozione vedrà che c'è una grandissima concentrazione su di tutto.
0: Guarda, che si vede. Mi ricordo gli Swiss Skills a Berna, è davvero, a parte l'emozione, lo dico sempre, mi scuso se mi ripeto ogni volta che parlo di Swiss Skills, ma la concentrazione è pazzesca, è vero, sì.
1: Esatto, quindi vedere questi giovanissimi apprendiste lavorare in realtà è bello per noi, è l'occasione veramente di dimostrare cosa fanno loro, perché per tutti forse non è così ovvio e facile. Quindi l'idea è proprio quella di venire, passare un po' di tempo ad osservarli e cercare di capire cosa sta dietro alle professioni.
0: In queste due giorni di, perché appunto oggi porte aperte, però ci sono state le vere e proprie competizioni, l'1 e il 2 ottobre, quanti erano e cosa hanno fatto per esempio lì sul campo proprio?
1: Allora, le associazioni che hanno partecipato con noi sono diverse, sono 6 i campionati regionali e invece sono 15 le professioni che si possono venire comunque ad osservare anche se non c'è il campionato. I ragazzi e le ragazze coinvolti sono 44 e loro arrivano il giovedì mattina in questo caso, e per due giorni hanno un compito da svolgere. Due giorni, è vero che il sabato mattina è comunque la messa in funzione di quello che hanno creato, oppure le rifiniture, oppure pulire la postazione, perché ogni cosa è presa in considerazione. Per cui in questi giorni, passando davanti ai muratori e chiedendo agli esperti come stanno andando, sorridendo mi dicono: sono un po' sporchi. Ecco, ovviamente tutto viene tenuto in considerazione, dovranno sistemare, pulire, rendere il loro lavoro il più perfetto possibile.
0: Infatti ha detto bene perfetto, perché magari visto da fuori, da pubblico diciamo normale, sembra dire bello non bello, ma giustamente la premiazione, quella che ci sarà poi oggi alle 15, ha questi requisiti: deve essere perfetto, deve essere strutturale, deve avere anche immagine, un senso, o no, appunto chiedo, un senso con quella che è la formazione degli apprendisti e delle apprendiste.
1: Certo, noi come Swiss Skills, appunto io rappresento Swiss Skills in questa manifestazione, che appunto diventano i Ticino Skills, siamo un po' il contenitore, ma poi i grandi alleati, oltre ad essere gli apprendisti, le associazioni professionali e i datori di lavoro ovviamente, sono gli esperti, i formatori, che giudicano ovviamente i ragazzi e il loro lavoro. Loro hanno le vere competenze, ovviamente noi, io personalmente, cioè sono anche un po' un disastro, mi sembra che i ragazzi siano tutti bravissimi, in realtà loro hanno le competenze per giudicarli. Quello che loro fanno in questi due giorni e mezzo sono di fatto, è una sorta di, chiamiamolo, allenamento per il diploma, perché sono tutti dei ragazzi che si avvicinano al diploma finale di capacità, per cui è vero che quello che gli si chiede sostanzialmente è quello. In più, cosa c'è? C'è lo stress di chi ti osserva, perché avere le famiglie, avere il giudice, che in questo caso è l'esperto, avere i visitatori e le visitatrici che circolano per Gordola, ovviamente aumenta lo stress.
0: Un po' di pressione, infatti, da competizione,
1: esatto,
0: in questo caso.
1: Esatto. Ma è proprio anche questo un po' i tempi.
0: Certo, mi ricordo i giudici agli Swiss Skills di Berna, proprio il cronometro in mano, infatti, che mettevano una pressione anche in altre anche in altre professioni. Non so, mi ricordo le fioriste, i fioristi, gli addetti delle cure mediche, insomma, tantissimo, che simulavano, no? Magari con dei finti malati sul letto, avevano la sfida, durava 3 minuti, in 3 minuti dovevano mettere dei bendaggi, insomma, tantissime cose. A proposito di diverse professioni, a Berna sui Skills erano, mi pare, un centinaio, adesso non so i numeri esatti. I Ticino Skills però non ci sono per tutte le professioni degli apprendisti.
1: Esatto, questo magari possiamo anche dirlo, il centro professionale di Gordola ci ospita, tra l'altro oggi festeggia i suoi 50 anni, per cui
0: auguri.
1: Gordola ci sarà una grandissima festa e sarete tutti accolti e potete avere il pranzo offerto dal centro professionale di Gordola. Noi siamo a Gordola anche proprio per questo, perché ci sono le professioni dell'artigianato edile, quindi quelle che andrete a visitare questa giornata di Porte Aperte, che tra l'altro è un progetto in collaborazione con Mille Strade, è un progetto del DEX, che si sviluppa tutto l'anno, Mille Strade, diciamo, l'idea è quella proprio di portare le famiglie all'interno delle aziende, dei centri professionali a scoprire. Noi lo facciamo in collaborazione con loro, con l'evento Ticino Skills che si sovrappone con l'evento festeggiamento dei 50 anni, per cui oggi è veramente
0: però,
1: una grande festa.
0: Infatti.
1: Esattamente, e sono, appunto, dicevo, le professioni artigianato edile, quindi sì, stiamo parlando di piastrellisti, muratori, ci sono gli elettricisti, installatori, insomma, io se la dico in maniera proprio volgare, gli elettricisti, eccetera,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, no, a livello popolare, così, poi ogni professione ha il proprio nome, giustamente, definito,
1: molto
0: dettagliato.
1: Molto più preciso di così, certo.
0: Bene, ancora una cosa prima di chiudere, Sara Catella, appunto responsabile per la Svizzera italiana anche di Swiss Skills. In questi anni, no, visto che spesso si parla i giovani che cambiano perché la tecnologia eccetera, è un po' una frase che ogni tanto ricorre, nell'ambito professionale, quindi apprendistato, quindi si nota anche un cambiamento nell'approccio, ecco, delle giovani e dei giovani alle competizioni dell'apprendistato, in questo senso qua?
1: Beh, mettersi in gioco con una competizione vuol dire chiedere al giovane una cosa in più. Non sono tutti, e non è dato a tutti, voler così uscire dalla propria zona di comfort e fare una cosa in più che ci differenzia e per la quale comunque va richiesto un impegno importante, perché comunque ci si allena, magari bisogna andarci il sabato, fare qualche allenamento in più. Quello che io vedo che non è mutato, una grandissima energia per noi tutti, è la grande passione che i ragazzi hanno, perché molti di loro sono proprio appassionati per la professione che dopo le scuole dell'obbligo finalmente possono mettere mano e hanno, appunto, questa grande voglia di fare, sono proprio appassionati per la loro materia ed è una cosa molto genuina e molto bella.
0: Infatti.
1: Quindi, per rispondere alla tua domanda, io direi che forse no, forse a me sembrano sempre un po' gli stessi, bisogna andare un po' a cercarli, quello sì, bisogna proprio andare a fargli un po' il filo per dirgli venite, provate a fare questa cosa.
0: Bello, però appunto poi si vede, si vivono, se ne parla, ci sono giornate come queste e tutto questo contribuisce poi a diffondere queste, e chiudiamo il cerchio, emozioni che ci sono anche nel lavoro di tutti i giorni nei vari campi, in questo caso il settore edile come quello oggi sotto la lente. Grazie mille, allora, quindi Sara Catella di Swiss Skills, e ci sentiremo perché gli skills sono diversi, dai Ticino agli Swiss, ai World e tanto altro ancora. Alla prossima, grazie, buona giornata.
1: Grazie a tutti, arrivederci.

si fa così. Visita capanne e rifugi solamente se sei in buona salute. Rispetta le regole, segui i sentieri, sii prudente. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Ma eccolo qua, questo filo rosso, questo fil rouge che è qui davanti ai microfoni, alle tastiere, ai giradischi. È un po' il fil rouge della giornata, no? Abbiamo parlato di porte aperte, poi ancora questa mattina nell'agenda lo sconfinare festival, quindi vedere oltre i confini. Adesso svalicare, cioè svalicando, perché infatti è prima le porte aperte delle professioni edili. Dicevo, svalicando, torna anche quest'anno la Festa del Teatro Giovane, questo progetto teatrale che unisce giovani del Canton Ticino, quindi Svizzera in questo caso, e dell'Italia con Lombardia e Piemonte, favorendo proprio gli scambi culturali oltre il confine attraverso il teatro. Sarà il 17 e 18 ottobre a Locarno, per quanto riguarda la parte svizzera, presso il Teatro Paravento. Buongiorno, Miguel Cienfuegos, ciao, direttore artistico del Teatro Paravento. Stavo dicendo ristorante perché una delle ultime interviste era ad agosto con il famoso bistrò Paravento, no?
1: Sì, buongiorno Davide, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, infatti il bistrò è un'attività molto nota, non solo in Ticino, ma in tutta la Svizzera, del Teatro Paravento durante il festival del film. Ma adesso siamo davanti a un altro evento, un altro appuntamento, appunto tu hai detto svalicando. Svalicando è il progetto generale che è cominciato già alcuni anni fa, nel 2023, ed è partito come scambio appunto di queste realtà che tu menzionavi, Piemonte, Lombardia e Ticino. Scambio nel senso che si va con diversi pezzi teatrali o a Novara, da Novara vengono qua in Ticino, eccetera. Ma piano piano questo progetto svalicando è cresciuto e già l'anno successivo, nel 2024, si è aggiunto il Teatro Giovane per un giorno che ragazzi di Novara, ragazzi del Varesotto sono arrivati a Locarno al Teatro Paravento per dar vita a questo Teatro Giovane. Sono le scuole di teatro, i gruppi di teatro che hanno dei corsi per i ragazzi che poi arrivano a presentare parte del loro lavoro teatrale dei 25-30 minuti massimo. E così via, si è sviluppato, siamo arrivati al 2025, i giorni del festival per i giovani sono diventati due giorni, e questo 2026, hai detto bene, 17-18 ottobre ci sarà questo incontro al Teatro Giovane. Quest'anno in più si è aggiunta una residenza, cioè ci sono giovani del Locarnese, di Novara e del Varesotto che andranno a Novara a fare due weekend, i weekend che precedono questo festival, per partecipare durante questi sabato e domenica.
0: Quindi anche oggi,
1: perché a seminari
0: 3 ottobre, sì, infatti, sì, c'è, sì, bellissimo, sì, sì, quindi sì, dei weekend creativi, sì, di creazione tra transfrontaliera, sì, con svizzeri e italiani insieme che lavorano a teatro, bellissimo.
1: Sì, questo sì, sta prendendo ogni anno maggiore ampiezza e sicuramente ha un impatto più grande tutta questa attività di svalicando. Bisogna assolutamente dire che tutto conta con l'aiuto che generoso è assolutamente necessario della Regione Subrica, altrimenti credo che questo progetto sarebbe molto difficile. Per fare, appunto, come tu dicevi, anche uno scambio transfrontaliero e soprattutto aiutare all'incontro dei giovani, no? E a sviluppare il teatro tra i giovani, che è il grande scopo di tutto questo.
0: Ma quindi Miguel Cienfuegos, si può affermare oggi 2026 che il teatro, che se ne dica, non è rimasta una roba da vecchi, no? Come magari qualcuno dice, oppure che sta veramente morendo, più nessuno si interessa delle giovani generazioni? Se ci sono e c'è pubblico anche per questi eventi e gente che li fa, vuol dire che non è così, cioè che vive ancora.
1: Sì, certamente. Io credo che dalla parte italiana, evidentemente, per una tradizione maggiore, per chiaramente città che hanno un maggior numero di abitanti, evidentemente, perché il teatro c'è in Italia, per esempio, molto più frequentemente nelle scuole, dunque il fenomeno è molto ampio. In Ticino sappiamo ci sono molti attori, attrici, istituzioni che si occupano anche del teatro per i giovani, è cresciuto molto e credo che che ci sia interesse, ci sia interesse. Ora il problema piuttosto nella regione è che molti giovani, una volta finito il liceo, per esempio, partono gli ultimi giorni, trasmissione alla radio, articoli giornali, e questo è vero che toglie, il locarnese è molto toccato da questo fenomeno, toglie una parte del pubblico giovane ai teatri, perché effettivamente c'è una parte della gioventù che va oltre, va fuori cantone, ma credo che, non lo so, io ho l'impressione davvero molto concreta che rinasce da parte dei giovani un interesse alle attività artistiche, musica, teatro, danza. Tra l'altro a Locarno ci sono alcune istituzioni che lavorano molto attivamente, con molto interesse, molto, molto professionalmente con i giovani in questo senso, in queste materie artistiche.
0: Beh, questo allora per la cultura in generale è una buona notizia. Quindi questo festival del Teatro Giovane 17-18 ottobre, quindi sabato e domenica, è una sorta di porte aperte, quindi chi ha voglia può passare dal Teatro Paravento a Locarno, qualsiasi orario, no? Cioè dalla mattina al tardo pomeriggio, e entrare, uscire, guardare, funziona così più o meno, no?
1: Sì, esatto, sì, porte aperte credo che sia il termine più giusto per definire questi incontri, perché appunto sì, i gruppi va molto rapidamente, passa un gruppo, c'è uno spazio per il cambiamento, dopo si torna con l'altro gruppo, ecco, credo che non è soltanto arrivare, stare mezz'ora, un'ora seduti a guardare, ma

0: Miguel Ángel Cienfuegos sta per debuttare la nuova produzione del Teatro Paravento, Felici di volare. Di cosa si tratta?
1: Dedichiamo questo spettacolo a due donne del secolo scorso che sono tra le prime aviatrici, le prime donne ad ottenere una licenza di volo. Una è una nordamericana, vissuto appunto nei primi anni del Novecento, Amelia Earhart, e la seconda è Alice Desroches, francese, anche anni sì, intorno alla prima guerra mondiale, diciamo. Perché queste due donne, perché questa scelta di questo tema, l'aviazione, forse sembra un po' lontana dal teatro, ma non lo è, perché sono due donne che hanno avuto una forte relazione anche con la cultura. Infatti Amelia, la nordamericana, frequentò corsi di mimo, di teatro, lavorò intensamente in centri sociali per insegnare la lingua ai migranti, agli stranieri, cosa che è molto sorprendente, che già allora questo tipo di attività esistevano, poi molto boicottate dai governi da allora, come un po' come sta succedendo oggi, no? In riguardo all'attenzione verso chi arriva da straniero, insomma, negli Stati Uniti. Dunque c'è questo aspetto di questa donna. La donna, la francese, Alice Desroches, altrettanto, fu impostatrice e fu attrice della famosa Sarah Bernhardt, la grande diva francese del secolo scorso. Dunque questa relazione mi ha interessato scoprire questo, che persone che uno si dedica alla meccanica, all'aviazione, magari hanno un pensiero piuttosto molto pragmatico, invece erano persone molto legate alla cultura e alla creazione artistica, e questo mi ha molto interessato. E raccontiamo la storia di queste due donne. La prima, la nordamericana, lo spettacolo è diviso in due episodi, Amelia, la nordamericana, dialoga idealmente con sua sorella Muriel, e nel secondo Alice Desroches dialoga con Miss Tanguette, che fu una famosa cantante francese in quegli anni, credo che fino agli anni 50 è stata attiva Miss Tanguette, molto vicino al teatro cabaret, a tutto gli spettacoli in Moulin Rouge, eccetera. Questo è il tema: le donne aviatrici, le prime donne aviatrici con una forte impronta, con un pensiero sociale e culturale, oltre che quello dell'aviazione, molto presente nella loro vita.
0: È curioso.

0: una cosa che mi viene in mente, perché proprio ieri era il 25esimo del grounding di Swissair e quindi sono ricomparse delle interviste, e c'era un'intervista della SRF di una signora svizzera tedesca, Gabrielle Ritter, che fu la prima donna pilota della Swissair, e quindi hanno ripreso questa intervista pochi anni fa, perché comunque il grounding è stato 25, quindi c'era nell'intervista un pezzo dove lei diceva, e ripeto, non eravamo a inizio Novecento, era una trentina d'anni fa, diceva: io rimasi anche molto male quando lessi delle reazioni di persone che dicevano, ah no, se la pilota è donna io non volo sicuro, e si parla di pochi anni fa, quindi vedi quello che dicevi, più che attuale anche questo tema, no? I diritti delle donne, l'aviazione, tutto quanto. Quindi sì.
1: Certo, certo, è interessante, perché il fatto che loro sta parlando all'inizio del 1900, cioè già allora queste donne erano interessate, non soltanto in un suo libro, la pilota nordamericana Amelia Earhart dice: io non volo, non soltanto per il mio piacere, ma so che il mio gesto serve ad aprire alle donne uno spazio, in questo caso per l'aviazione, ma non soltanto. Questo più di un secolo fa. Dunque, chiaramente sono pioniere, in un qualche modo eroine, perché hanno lottato contro regole veramente molto terribili, che condannavano alle donne a stare sempre in casa, no? Dunque, e questo è il bello, che già allora certi paesi, la Francia, in Nord America, le donne erano attive proprio per conseguire quel ruolo che assolutamente, senza dubbio, meritavano.
0: E questo è parte anche del teatro, cioè il compito del teatro di raccontare queste storie. Quindi il 9, il 10 e l'11 ottobre, felici di volare al Teatro Paravento di Locarno, alle 19 per quanto riguarda il venerdì e il sabato sera, e alle 5 del pomeriggio la domenica, quindi domenica prossima alle 5 del pomeriggio, sempre al Teatro Paravento. Testo di Miguel Ángel Cienfuegos, con Luisa Ferroni e Deborah Palmieri, costumi Deborah e Rimparini, le scenografie di Sergio Simone e Ada Simona e le luci di Joseph Busta. Grazie mille Miguel Cienfuegos e hasta luego, alla prossima.
1: Alla prossima, grazie David, grazie a Rete 1. Grazie.

ma che energia, erano gli anni 80, ma Gianni Togni, spesso lui ci mette questa energia quasi da muovetevi, alzatevi, ballate, gioite, no? Con questa Vivi. E a chiudere invece l'edizione di Alba Chiara di questo sabato 3 ottobre c'è Gloria Estefan con 1-2-3. Io avrei detto 3-2-1 via, invece no, il titolo è questo, 1-2-3. Alba Chiara torna domani mattina alle 6, mentre Rete 1 adesso continua ancora da Davide Gagliardi.

0: Rete 1.
1: Sono le 9.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Le dimissioni del consigliere federale Guy Parmalin portano alle prime speculazioni sulla figura che succederà dal 1 gennaio all'esponente dell'UDC Vodese. Esclusa dalla corsa la consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo Blocher, come dichiarato lei stessa ieri sera, affermando che un posto in governo non le permetterebbe di portare avanti il suo lavoro di imprenditrice. Attenzione ora rivolta a un'altra donna in casa UDC, ovvero la consigliera nazionale Céline Amodru, che avrebbe il pregio di continuare a rappresentare la Romandia come fatto dall'uscente Parmalin. La ginevrina di 47 anni fa sapere che ci penserà durante il fine settimana. Escluse infine candidature italofone, vista la presenza in governo del ticinese Ignazio Cassis, almeno fino al completo rinnovo del Consiglio federale, previsto a fine 2027 e quindi dopo le prossime federali. Dall'estero nuovi attacchi russi tornano a mettere in ginocchio la capitale ucraina Kiev. Colpito nella notte il grande ponte sul Dniepr che collega le due sponde del fiume a nord della città. L'esatta entità dei danni non è ancora nota. Nei giorni scorsi era stato colpito il ponte gemello che si trova nella parte meridionale di Kiev ed è stato chiuso al traffico a tempo indeterminato. Sullo sfondo del conflitto tra Russia e Ucraina si vota oggi per rinnovare il Parlamento della Lettonia. Il paese che conta un'ampia minoranza russa dovrebbe confermare la sua posizione europeista. I sondaggi danno però in perdita di consensi l'attuale formazione di centrodestra che controlla il Parlamento unicamerale di Riga. Cessata l'allerta terrorismo in Australia dopo che un'auto ha travolto una folla di tifosi a Newcastle, città situata a poco più di 100 km a nord di Sydney. Sulla decina di persone ferite, una bambina di 5 anni e un 67enne versano in gravi condizioni. Per la polizia, che ha fermato il conducente di 18 anni, si è trattato di un incidente avvenuto durante un evento della locale squadra di rugby. In Francia sono già 5.000 le persone fermate da lunedì per le violenze che hanno accompagnato le proteste degli studenti liceali che restano sulle proprie posizioni. Disordini ieri anche in alcune università, mentre a Belfort, non lontano dal confine svizzero, un agente di polizia è stato brutalmente malmenato da diversi giovani, arrestato un 17enne. Oggi a sud delle Alpi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, nel resto del paese qualche velatura e qualche rovescio sparso nel pomeriggio, soprattutto in montagna. Domani abbastanza sereno a sud e solo in parte soleggiato a nord, con annuvolamenti verso la Romandia e rischio di rovesci pomeridiani.
0: Lo sport.
3: Il sorriso di Giovanni Morini e del suo Lugano per l'hockey, la nazionale svizzera di calcio, torna in campo. Ben ritrovate e ben ritrovati da Thierry Fontana. In apertura torniamo sul successo di ieri sera del Lugano per 5-2 contro il Rapperswil. In rete alla Corner Arena sono andati Lixell, Thompson, Sanford, Tanner e Innala a porta vuota. È tornato sul ghiaccio anche Giovanni Morini, ci dice di più Lorenzo Boscolo.
4: L'importanza di avere una quarta linea forte è riconosciuta nel nostro campionato a Zurigo. Ad esempio, al momento ci giocano Sigrist, Baltisberger, Bader, giocatori insomma che in altre società giocherebbero probabilmente in seconda o terza linea. E allora, con finalmente il debutto concesso a Giovanni Morini, i bianconeri si sono gustati un'inedita quarta linea d'attacco capace di farsi notare anche sul fronte delle reti segnate. Morini alla centro ha messo a disposizione la sua proverbiale forza fisica. Tanner è un giocatore molto flessibile e veloce e ieri ha sorpreso per la sua qualità anche il giovane Daniel Olson. Insomma, se il Lugano ieri è convinto, lo deve anche alla sua nuova quarta linea pilotata da Giovanni Morini, attaccante d'esperienza che in molti, soprattutto tra i tifosi bianconeri, non vedono l'ora dell'annuncio del suo rinnovo contrattuale.
3: Vedremo dunque se arriverà il rinnovo. Intanto i bianconeri, dopo 6 partite, sono 11° in classifica a 8 punti. Sulle altre piste, ieri a Davos a Joa 3-1, 4-1 per il Friburgo a Kloten, 7-4 tra Losanna e Bienne, mentre il Ginevra ha vinto 3-2 ai rigori a Berna. Questa sera invece l'Ambri Piotta gioca a Friburgo, Radio Cronaca in diretta all'interno di Sport e Musica. Le altre sfide di serata sono Bienne Davos, Rapperswil Berna, Langnau Kloten e Zurigo. Zurigo, Losanna. In Swiss League invece dalle 17 scendono in pista i Bellinzona Snakes in casa del Grasshopper. Per il calcio torna in campo la Svizzera che a Lucerna accoglie la Slovenia, terza sfida di Lega B di Nations League che potete seguire in diretta TV su RSI La 2. Nel prossimo contributo l'inviato Paolo Laurenti ci parla di un perno della difesa rossocrociata, Nico Ilvedi.
1: Le novità della rosa hanno portato una benvenuta ventata di aria fresca all'interno della nazionale. Atecame, Botteli, Brički, inseriamo pure Sanchez, ma anche il ritrovato Omduni. Il rinnovamento di parte del gruppo però non può prescindere da uno zoccolo duro. Il sempreverde Rodriguez, Freuler, Akanji e anche l'elemento forse più costante degli ultimi due anni, uno dei migliori all'ultimo mondiale. Parliamo di Nico Elvedi. Dopo l'europeo da panchinaro, Elvedi si è rimboccato le maniche ed è tornato titolare inamovibile, giocando tutti i minuti delle gare ufficiali della Svizzera e contro la Scozia, certo ridotta in 10, ha disputato a livello statistico la miglior partita della sua carriera internazionale, primeggiando nei duelli aerei, nei palloni toccati 146, nei passaggi completati 124, ben 19 nella zona offensiva, come nessun altro, senza logicamente dimenticare il gol realizzato, modo per festeggiare al meglio il giubileo delle 75 presenze in maglia rossocrociata.
5: Momentan fühle mich sehr gut.
1: In questo momento in effetti mi sento bene, sono felice di aver mantenuto il livello dei mondiali. La fiducia è alle stelle, sottolinea Elvedi che due giorni fa ha soffiato su 30 candeline e mi ha fatto piacere aver contribuito con una rete alla vittoria della squadra che sta compiendo passi avanti, visto che non abbiamo subito gol e ne abbiamo realizzati già 6 quando invece in passato faticavamo contro squadre dal blocco basso. Proprio come lecito supporre possa accadere stasera contro la Slovenia, e se a segnare non riusciranno le novità della rosa, ci potrebbe ancora pensare uno dello zoccolo duro come Nico Elvedi.
3: In serata anche l'altra sfida del gruppo della Svizzera tra Macedonia del Nord e Scozia. Nella Lega A invece ieri tra Francia e Italia è finita 1-1, Belgio-Turchia 3-0. In serata giocheranno Croazia-Inghilterra e Spagna-Cecchia. Per i motori, Marc Marquez in Giappone ha firmato il settimo sigillo stagionale in una gara sprint davanti a Diogo Moreira e Jorge Martin, il quale ha chiuso il secondo posto, ma poi a causa dei track limits è stato declassato di una posizione a favore del brasiliano Marquez, che ora è a meno 7 dal connazionale in classifica generale. Per quanto riguarda la Formula 1 invece alle 10 sono in programma le qualifiche in Bahrain. In mountain bike Filippo Colombo è tornato sul podio di Coppa del Mondo dopo oltre 3 mesi. Il ticinese ieri ha chiuso al terzo posto nello short track di Lake Placid partendo dalla 25esima posizione. Questa sera invece in programma il cross country. Infine per il basket dalle 17.30 a Nosedo la A++ Massagno sfida Neuchâtel.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

In studio Alberto Andreani con le notizie. Sono già una decina i possibili candidati alla successione di Guy Parmelin in Consiglio federale. Ormai 24 ore dall'annuncio delle sue dimissioni, i quotidiani svizzeri presentano i profili dei pretendenti in casa UDC, come la consigliera nazionale ginevrina Selina Modru. Intervistata dai nostri colleghi di Radio SRF, di Radio RTS, la 47enne afferma di volersi prendere alcuni giorni per riflettere. Sfumano invece le candidature di altre due donne democentriste, la grigionese Magdalena Martullo Blocher, che preferisce portare avanti la sua attività di imprenditrice, e la consigliera di Stato zurighese Nathalie Ricli, già impegnata in vista delle elezioni cantonali del prossimo 4 aprile. Ancora in Romandia circolano i nomi del vodese Yvon Pahu e del friburghese Nicolas Colli, che sono però alla loro prima legislatura in Consiglio nazionale. Nella Svizzera centrale potrebbero essere in lizza l'obvaldese Monica Rüegger e lo stesso presidente nazionale dell'UDC, lo svittese Marcel Dettling, e poi ancora Thomas Eschi del Canton Zugo. Dall'estero, traffico in tilt a Kiev dopo che un bombardamento russo ha colpito anche il secondo grande ponte che collega le due sponde della capitale ucraina. Quello meridionale è chiuso da alcuni giorni, mentre quello a nord della città è rimasto danneggiato nelle scorse ore. Secondo i media locali che citano il sindaco di Kiev, hanno subito danni sia il manto stradale sia i cavi di alimentazione dei tram. L'agenzia di stampa ucraina riferisce anche di diverse persone ferite in altre regioni del paese. Un drone non ancora identificato ha invece violato lo spazio aereo della Lituania, mentre nel paese confinante, la Lettonia, si vota oggi per il rinnovo del Parlamento. In quest'ultima Repubblica Baltica circa un quarto della popolazione appartiene alla minoranza russa. Nella striscia di Gaza un attacco aereo israeliano ha provocato almeno 5 morti e 6 feriti gravi nella notte. Stando a fonti mediche palestinesi, è stato colpito un condominio a ovest della città di Gaza. Finora nessun commento da parte dell'esercito israeliano. Infine la Germania festeggia oggi il suo 36esimo anniversario dalla sua riunificazione avvenuta il 3 ottobre del 1990. A più di 3 decenni dalla caduta del muro di Berlino, il paese si trova in una fase politica delicata e alle prese con una polarizzazione che favorisce il partito di estrema destra AfD, come avvenuto nelle recenti elezioni regionali nei Länder dell'ex Repubblica Democratica. Inoltre, secondo uno studio citato dalla TV pubblica ARD, a 36 anni dalla riunificazione i tedeschi dell'Est sono tuttora sottorappresentati negli organi decisionali del paese. Previsto tempo almeno in parte soleggiato oggi su tutto il paese, con velature più dense verso la Romandia. Nel pomeriggio a nord delle Alpi qualche rovescio isolato. Domani abbastanza soleggiato sul versante sudalpino e solo in parte a nord, con annuvolamenti sulla Romandia e ancora piogge sparse nel pomeriggio. In Romandia, a causa di un incidente, la A1 Losanna-Ginevra è chiusa in direzione di Ginevra tra Morges Est e Morges Ovest. Una deviazione è segnalata. Sulla A2, 6 km di coda in direzione sud tra Amsteg e la Galleria del San Gottardo, con attesa di circa un'ora. L'entrata di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. In direzione nord, coda tra Quinto e Airolo per circa un chilometro, con ritardi di circa 10 minuti. Anche in questo caso l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, aperta la corsia preferenziale Cupra.

0: Quante volte guardando una bicicletta pensiamo semplicemente ad un mezzo di trasporto, per poi scoprire che dietro ogni colpo di pedale c'è un mondo fatto di disciplina, di passione, di sicurezza e di valori educativi. Il ciclismo non è soltanto uno sport di fatica, ma una vera e propria scuola di vita che insegna a cadere, rialzarsi e fare squadra. Da Clarissa Tami, benvenuti a una nuova puntata di Diamoci una mano. Oggi saliamo in sella insieme a Ticino Cycling, l'organo Mantello, membro di Swiss Cycling. Faremo un viaggio completo attraverso tutte le anime delle due ruote sul nostro territorio, dalla mountain bike alla strada, dalla pista al bike trial fino all'energia dell'enduro, al movimento femminile in forte crescita. Parleremo di formazione dei giovani, di sicurezza sulle nostre strade, di come lo sport sappia conciliare studio, dedizione e grandi sogni internazionali. Allora, vorrei dare subito il benvenuto ai nostri ospiti e direi di partire subito da Alfio Pedrucci. Buon sabato mattina, Alfio. Allora,
1: sì,
0: Alfio,
1: buongiorno
0: tu
1: a tutti.
0: Sei responsabile dell'Accademia, che adesso dovrai spiegarci esattamente di che cosa si tratta, e addirittura referente in pista. Parliamo dell'Arena di Sigirino. Ma insomma, adesso facci entrare bene in tutto questo mondo.
1: Sì, allora, da poco tempo a Sigirino, presso l'Arena, abbiamo in dotazione un velodromo nuovo, nuovissimo. Il fatto di... tu hai citato l'Accademia. Io non sono il responsabile diretto dell'Accademia, ma svolgo una parte tecnica sul velodromo, quindi io lavoro al cospetto di Roberto Chiappa, che è il nostro allenatore ufficiale, perché lui ha esperienza nell'ambito mondiale, lui è stato anche campione del mondo di alcune discipline, e quindi collaboro con lui come assistente. Poi dopo dall'Accademia probabilmente sarà Rubens a dirci di più. Lo scopo è di finalmente portare in Ticino un'attività attesa da tantissimi anni, direi di decenni, e finalmente ce l'abbiamo e cominciamo a produrre, a formare e anche a ottenere alcuni risultati che ci soddisfano ampiamente nel nostro lavoro.
0: Ecco, Alfio, come sei arrivato ad appassionarti alle due ruote, insomma in questo caso al ciclismo? Per quale motivo? Qual è il tuo percorso e se ha influenzato il tuo percorso professionale il ciclismo e viceversa?
1: Beh, allora, se ti devo raccontare 60 anni di attività in bicicletta non finiamo più, però...
0: No, noi abbiamo tempo, perché
1: sì,
0: c'è tutto il tempo.
1: Io ho iniziato...
0: Raccontaci i momenti salienti.
1: Ho iniziato come credo un miliardo di bambini, avendo la prima bicicletta con le rotelline, e da lì si è cominciato a muovere i primi colpi di pedale, con un'ambizione maturata grosso modo quando avevo 15 anni, dove ho scoperto che c'era attività, c'era un velo club a Lugano, e quindi mi sono iscritto e ho cominciato a praticare lo sport agonistico. Sport che mi si è attaccato alla pelle e ho continuato in tutte le sue forme, sia con monitore, gioventù e sport, assistere a gare, aiutare organizzazioni vicino ai veloclub vari del Ticino e anche della Svizzera interna. Sono poi finito, per ragioni professionali, a Ginevra. E a Ginevra
0: in
1: c'è
0: che
1: un...
0: ruolo? Come...
1: Beh, io facevo un area manager di un'attività commerciale, e non c'entra il ciclismo in questo caso, però a Ginevra, guarda caso, c'era un velodromo, anzi c'è ancora un velodromo, e lì mi sono appassionato. Sono stato lì 2 anni come responsabile dei quadri romandi della pista, e ho scoperto una nuova attività, una nuova disciplina oltre alla strada. La mountain bike non era ancora così in vigore, e dopodiché questa storia della pista mi ha molto affascinato, e quindi sono rimasto sia pista sia mountain bike. Poi sentiremo l'amico Daniele, e naturalmente la strada, che è un'altra disciplina molto praticata.
0: Allora, visto che li hai citati, lascio a te la presentazione, Alfio, che così ci ci presenti gli ospiti che sono questa mattina a Rete 1 qua. Diamoci una mano. Da chi vuoi iniziare? Perché prima mi hai citato Rubens. Vuoi
1: sì,
0: partire?
1: Beh, Rubens fa parte di Ticino Cycling in molti ruoli. Ticino Cycling ha da breve anche un nuovo presidente, Ettore Bonsignore, quindi io direi Ticino Cycling di partire dal
0: subito,
1: vertice,
0: dal
1: da lì,
0: vertice,
1: no?
0: Partiamo direi. Di lì, sì.
2: Va bene, allora grazie mille e un cordiale saluto anche da parte mia. Niente, magari scopo e obiettivi di Ticino Cycling. Ticino Cycling è una federazione ciclistica che raggruppa tutte le società, stiamo parlando al momento di 19 società. Ticino Cycling è comunque affiliata a Swiss Cycling. Quali sono gli scopi effettivi? Rappresentare e chiaramente tutelare gli interessi di tutte le discipline legate al ciclismo, che poi parleremo in dettaglio di ogni singola attività. Incoraggia, favorisce e promuove tutte le discipline ciclistiche, emana le direttive, logicamente, controlla e ha una responsabilità anche della sicurezza, favorisce i rapporti di intesa tra i singoli club e tutela gli interessi di ogni singola società. Quali sono, se mi permetti Maria Clarissa, gli obiettivi che ci siamo prefissati per i prossimi 3 anni come comitato? Comitato che è composto da persone dove ognuno ha una singola responsabilità. E questo è molto importante non solo per delegare ma anche per poi partecipare alle nostre attività. Innanzitutto noi abbiamo la responsabilità di quello che è il Kids Tour, dove ogni singola società, e stiamo parlando quest'anno, Rubens correggimi, di 16 o 17 gare che abbiamo organizzato nel Canton Ticino, questo Kids Tour hai dei ragazzi che incominciano da piccoli, arrivano fino a una certa età sono gare o di strada o di trial o di chiaramente anche di mountain bike. Il nostro problema qual è? È quello che per una questione di sicurezza, pertanto anche di difficoltà da parte dei genitori nel portare ragazzi a fare del ciclismo da strada, ci sono più ragazzi che preferiscono fare mountain bike che ciclismo da strada. Allora, uno dei nostri obiettivi principali è proprio quello di attrarre sempre più giovani anche sul ciclismo da strada. Con Rubens e con tutto il comitato stiamo lavorando per un ciclodromo. Ciclodromo cosa può essere? Può essere una strada anche di campagna dove possiamo chiuderla. E sto parlando sotto ceneri e sopra ceneri, possiamo chiuderla per 2 volte alla settimana, basta un chilometro e mezzo, e portare i ragazzi a girare in questo circuito dove i genitori se li vedono passare, intanto si bevono il caffè in compagnia, gli allenatori ce li hanno sotto controllo, non ci sono macchine e i ragazzi molto probabilmente hanno anche il piacere o un grande piacere di poter andare anche con la bicicletta da strada. Pertanto il velodromo che abbiamo cominciato a parlare, un ciclodromo, la sicurezza stradale è anche una delle nostre attività, e quest'anno abbiamo lanciato come comitato di riprendere il Gran Premio Ticino, dove molto probabilmente si potrebbe organizzare tra marzo e aprile dell'anno prossimo. Ci stiamo lavorando, speriamo di riuscire anche in questo intento.
0: Se volete partecipare, se avete delle domande, se volete raccontarci la vostra esperienza con il ciclismo, anche solo da bambini con la bicicletta, no? Quando avete fatto le prime prove, fatelo, scriveteci allo 076 321 1113.

0: Torniamo a parlare con Ettore Bonsignore, presidente di Ticino Cycling. Quindi questa mattina diamoci una mano, si parla di bicicletta a 360 gradi. Vorrei presentarvi gli altri ospiti di questo sabato mattina, che così almeno poi possono intervenire liberamente. Vorrei ringraziare Rubens Bertogliati, segretario, commissario tecnico, responsabile del centro regionale, selezionatore Ticino Cycling. Ben arrivato Rubens.
1: Grazie.
0: So che Rubens, Ettore dice, diceva che sei tu che hai tutti i numeri, dopo ci dai un po' di numeri. Poi saluto Daniele Zucconi, allenatore, formatore, con insomma una vasta esperienza di mountain bike, giusto?
2: Buongiorno a tutti.
0: Poi Daniele, mi hai ricordato che ci siamo incontrati oltre 20 anni fa, sì, siamo con la mountain bike, ma ne parleremo anche, no? E poi saluto anche Pascal Benaglia, tecnico federale della Nazionale Elvetica di Bike Trial.
3: Sì, buongiorno.
0: Benissimo.
3: A tutti.
0: E poi adesso mi fermo e saluto i nostri ospiti per parlare proprio di un'esperienza da un giovane come Gianluca Maggiulli, biker under 15. Ben arrivato Gianluca.
4: Grazie.
0: Con papà Mauro Maggiulli, che è presidente del VC Monte Tamaro. Allora, vorrei sapere, visto che Ettore diceva che i genitori hanno un po' timore con la bicicletta, soprattutto da strada, mi sembra di aver capito. Mauro, ecco, dimmi la tua di esperienza. Com'è andata con tuo figlio quando hai iniziato? Ecco.
1: Buongiorno a tutti anche da parte mia. Beh, è chiaro che come genitore il problema quando iniziano a praticare lo sport della bicicletta, e in particolare prendo l'esempio di Gianluca, dove era dentro all'interno dei boschi del Monte Tamaro, il problema non si poneva tanto se non per qualche caduta magari sulle rocce. Però è chiaro che quando l'età poi avanza e abbracciano anche la bici da strada e cominciano ad andare da soli, e quindi come adesso non più accompagnati, è chiaro che come genitore una qualche preoccupazione c'è. Difatti oggi i mezzi tecnologici ci permettono sempre di guardare dove è quel pallino blu sul telefono che si muove, e finché lo si vede in movimento va tutto bene. E quindi diciamo che è comprensibile un po' di preoccupazione, anche perché il traffico sulle strade è presente.
0: Allora Gianluca, com'è che ti sei appassionato alla bicicletta, alla mountain bike? Com'è che vivi questa tua passione?
4: Allora, mi sono appassionato grazie a un mio grande amico, che fin da piccolo ero indeciso se fare mountain bike o calcio, e poi lui mi ha spinto sempre di più verso il ciclismo, e quindi ho detto dai, proviamo a fare mountain bike. Ho provato facendo i primi allenamenti e mi è piaciuto fin da subito.
0: Anche se hai avuto sicuramente delle cadute all'inizio,
4: sì.
0: C'è stata, però tranquillo, non ti hanno fermato?
4: Sì, no, mi sono rialzato e si continuava a pedalare.
0: Questa è metafora della vita, no? Si cade, sì. E poi uno deve dire, senti, qua bisogna continuare a pedalare, è inutile. E poi dalla mountain bike poi hai provato anche però le altre.
4: Sì, ho provato anche altre discipline come trial per migliorare la tecnica, che è molto importante nella mountain bike, e il ciclismo su strada per fare chilometri e chilometri, e anche pista con il nuovo velodromo a Sigirino. È una disciplina molto bella e che anche lì ti permette di allenarti molto molto bene. E
0: ecco, com'è che riesci a coniugare questa passione con la scuola, i tuoi vari impegni? Quanto, cioè, com'è strutturata la tua settimana di allenamento? E poi anche fine settimana, Mauro, poi ci racconterete, perché insomma è un impegno per tutta la famiglia, no?
4: Sì, io faccio 5 allenamenti più gare, e quindi sì, è molto difficile concentrarmi la settimana mountain bike, ciclismo, sport in generale con la scuola.
0: Cioè gli allenamenti sono solo tipo di mountain bike o...
4: No, magari in inverno ora si inizierà a fare più pista, ma quest'estate si faceva tanto mountain bike, bici a strada, e comunque si cercava di uscire all'esterno, mentre in inverno si farà pista e anche palestra.
0: L'abbigliamento, ecco, si parlava anche di sicurezza, l'abbigliamento, insomma i ciclisti hanno un abbigliamento proprio... cioè ridotto al minimo, no? Queste tutine, insomma... E anche lì la preoccupazione, Mauro, se un ragazzo cade con quelle tutine lì, un adulto, insomma, si può fare veramente male.
1: Beh, chiaro, ormai non si può cambiare quello che è l'abbigliamento del ciclista, quello che si può migliorare per la sicurezza stradale. E per esempio adesso parlo come presidente del Velo Club, vedo che i nostri monitori insistono parecchio su quello che è la messa a punto della bicicletta, e per esempio adesso che il buio, diciamo, cala presto, li vogliono già dotati di luci che siano funzionanti, performanti, così come indumenti che possano avere anche portano delle mantelline ad alta visibilità.
0: Allora, dicevi Gianluca che appunto il fine settimana è dedicato alle gare, come vi organizzate, Mauro, in famiglia? Perché poi voi li accompagnate. Gianluca, tu hai anche un fratello, ti accompagna anche lui? È coinvolto? No. Solo mamma e papà. Mauro, come vi organizzate?
1: Ma Gianluca ha già escluso suo fratello, ma non è così vero. Solo nell'ultimo anno Francesco comincia a non più venire, però l'abbiamo detto prima, ci sono dalle 12 alle 15 gare del Kids Tour ticinese, e che ovviamente sono principalmente durante i weekend, quest'anno lo sono stati durante i weekend, e a questi si aggiungono delle gare della Swiss Bike Cup in Svizzera interna o dell'Argovia Cup, e quest'anno abbiamo fatto anche una gara della OKK Bike Revolution che ha avuto solo una tappa in quel di Davos. Quindi generalmente si parte il venerdì sera o il venerdì a mezzogiorno, e qui va fatto anche un ringraziamento, un plauso sia a chi prepara i fogli per la dispensa e anche alle scuole che vengono incontro per concedere le due, o a volte quando sono trasferte lunghe anche le 4 ore di congedo, perché si va anche fino in Svizzera francese. Quest'anno abbiamo avuto 2 tappe in Svizzera francese a Lesen, quindi non possiamo pensare di provare un percorso il venerdì sera partendo alle 2 o le 3 di pomeriggio. E poi niente, con roulotte o camper al seguito ci si accampa negli appositi stalli che vengono creati dall'organizzatore, e poi il nostro weekend è lì.
0: Insomma, mi sembra anche una bella occasione proprio per condividere momenti in famiglia. Se avete voglia, condividete le vostre esperienze con la bicicletta, fatelo allo 076 321 1113.

0: Vi leggo un po' di messaggi che sono arrivati allo 0763311113. Allora, ci ha scritto Michele. Ciao, prima di tutto complimenti a Filippo Colombo, ieri terzo in Coppa del Mondo. La bici è la mia compagna di vita, non solo per lo sport, in questo caso trasporto fieno per i miei conigli, la foto è strepitosa, quindi grazie Michele. Poi ci scrive Michelle. Ciao Clario, 47 anni, a 4 anni per Natale ho ricevuto la bici dei miei sogni. In quell'occasione ho inventato la videochiamata per pare passassi la cornetta sulla bici per farla vedere ai miei nonni che vivevano lontano. Poi vabbè, la vita ha preso un'altra piega e la mia idea l'ha creata poi un altro. Un abbraccio, grazie, un abbraccio di cuore anche a te. E poi ci ha mandato un audio Gaetano dicendo che insomma per lui la bicicletta era un sogno, da bambino non avevano le possibilità in famiglia per acquistare una bicicletta, insomma, quindi lui dice che fortuna i ragazzi di oggi che hanno una bicicletta. Allora vi chiedo, insomma, anche i costi sono cambiati nel corso degli anni, Ettore, Rubens, insomma una volta, adesso immagino con 100 franchi invento, magari voi mi sapete, anzi voi sapete dirmi meglio, si poteva comprare una bicicletta, oggi le biciclette da strada possono superare insomma 10.000 franchi tranquillamente. Come sì. Sono insomma i costi, insomma è diventato costoso come disciplina, voi date una mano, come funziona?
1: Ma se guardiamo la storia del ciclismo, 100 anni fa comunque la bicicletta era un oggetto prezioso, era fondamentalmente un mezzo di trasporto. Poi chiaramente grazie alla produzione in massa questi costi si sono progressivamente abbassati e abbiamo avuto il vero boom della bicicletta negli anni 60, 70 e 80, dove fondamentalmente era abbastanza semplice poter avere una bicicletta di un buon livello. Oggi le biciclette sono migliorate tantissimo, sia nella mountain bike che su strada. Parliamo di prezzi sopra i 5.000 franchi per poi arrivare anche a biciclette sopra i 10.000 per quelle di altissimo livello, cosa che comunque dico sempre a un ragazzo di tra i 10 e i 15 anni non serve una bici del genere. È anche vero che bisogna dire che il lavoro svolto nei veloclub è molto importante. Credo che un ragazzo arriva con la sua prima bicicletta, quella che magari ha ricevuto in regalo, poi se manifesta la volontà di correre, una soluzione la si trova sempre, anche con gli altri ragazzi che magari sono cresciuti e hanno biciclette d'occasione da passare o vendere.
0: Ecco Mauro, visto che Gianluca dice vero, in dubbio da bambino, forse andare a giocare a calcio, forse a bicicletta, ecco il calcio costa meno forse a questo punto, direi.
2: Ma io decisamente meno, io ho praticato il gioco del calcio e sicuramente per un genitore è meno oneroso, perché fondamentalmente sappiamo qual è l'abbigliamento per giocare al calcio, mentre la bici, noi oggi parliamo di prezzi di biciclette, ma la bici non la si compra e basta, la bici è come se mangiasse, perché consuma i copertoni, consuma la catena, consuma i freni e quindi bisogna continuamente fare manutenzione. E la manutenzione, come tutte le cose, costa.
0: La fai tu? Sei diventato esperto adesso di bicicletta, grazie a tuo figlio.
2: No, allora io a definirmi esperto a questo tavolo proprio no, perché qui abbiamo. Non conosco bene il passato del presidente di Ticino Cycling, perché è un volto nuovo per me, ma conosco gli altri presenti e qui ci sono titoli e sono campioni, quindi io no, sono semplicemente un papà che ha deciso di seguire suo figlio e comunque qualcosina mi arrangio, ma non tutto, diciamo le cose
0: semplici.
2: Però hai
0: provato anche tu andare in bici?
2: Sì, no, ma pian
0: piano. Voglio sapere tuo figlio, com'è papà in bicicletta?
3: Ma sì, se la cava, diciamo.
2: Allora, diciamo che io ho la bici chiaramente assistita, perché e adesso non basta più neanche quella. No, però diciamo che da 0 chilometri siamo passati a macinare tanti chilometri, anche appunto perché poi quando era piccolino non lo lasciavo andare da solo e quindi o c'era il pre-gara o c'era il mercoledì libero e allora lo portavo alla sera, lo portavo io, e quindi mi sono dovuto avvicinare a questo mondo.
0: Allora, vorrei chiedervi anche per quanto riguarda la sicurezza sulle strade, visto che appunto Ettore e Rubens avete detto che i genitori frenano ogni tanto i figli perché la bici da strada fa paura. Quali sono le regole, il codice stradale? Ecco, in Italia per esempio ci vuole 1,5 metri di distanza durante il sorpasso di una bici. Com'è in Svizzera?
4: Forse qui magari è una critica. Sicuramente ci sono ciclisti che non rispettano determinate regole e questo è un peccato. Però dall'altra parte manca tantissimo nel Canton Ticino una certa sensibilizzazione anche dell'automobilista. Il 1,5 metri è vitale. Abbiamo laddove, allora non parlo di singoli comuni, c'è ancora da fare molto per le piste ciclabili, però devo dire che se l'automobilista rispetta il minimo di 1,5 metri, questo è sicuramente già un buon inizio per la sicurezza stradale. Forse qui il cantone o magari anche la confederazione potrebbe fare qualcosa di più per sensibilizzare sempre di più la popolazione. Poi ancora una volta il ciclista deve fare molta attenzione. Le ciclabili sono evitabili. Lo so che la conformità del Canton Ticino non è quella della Svizzera interna o dei cantoni francofoni, però c'è da fare ancora molto e credo che bisogna chinarsi su questo tema. Ci sono delle commissioni anche a livello cantonale, però le ciclabili diventano sempre di più importanti. Lo vediamo oggi. Ho paura a vedere le mamme che scendono con dietro il bambino e li portano a scuola in bicicletta in determinate strade. Ecco, deve essere fatto veramente ancora di più di quello che ad oggi si crede di aver fatto.
0: Ci sono anche delle regole, immagino, però per i ciclisti, andare uno fianco l'altro forse non è neanche quello proprio il massimo.
4: Evitiamolo.
0: Della vita, no, non lo so, ecco.
4: Evitiamo,
0: però ogni tanto
4: anche in tre.
0: È che vedi che chiacchierano, se la raccontano e insomma, ma immagino che mettano un po' a rischio la sicurezza di tutti in quel caso lì. Quali sono le regole per il ciclista? Rubens.
1: Sì, sicuramente è proibito andare affiancati, soprattutto sulle strade cantonali, a meno che non si pedali in un gruppo di almeno 8 ciclisti, e allora lì si può andare affiancati, chiaramente non occupando tutta la sede stradale.
0: Allora, ci scrive Piero: 10 anni, mini bicicletta da corsa, come me la sono goduta, finché un brutto momento sono atterrato addosso ad un muro, telaio a metà e crosta sul mento per un paio di mesi, però se tornassi indietro, insomma, quanto l'amavo. Tuttavia, rispettare 1,5 metri quando il ciclista è barcollante, continuando a fare zigzag, è un po' difficile.
4: Ancora una volta è un problema di conformità. Io credo che basta rallentare la velocità, non avere la fretta di sorpassare, crea un po' di colonna, va bene, è veramente una questione di sicurezza. Forse qua ritorno a quello che è il nostro obiettivo, cioè avere un ciclodromo aiuta da una parte, e poi comunque tutti i club, e qua veramente voglio ringraziare tutti i volontari dei club, tutti gli istruttori del club, perché quando escono su strada, comunque uno davanti, uno dietro, magari anche 1,5, questa è la sicurezza che si garantisce ai ragazzi piccoli quando sono sulla strada. Il ciclodromo per i bambini dai 9 ai 12, 13, 14 anni sarebbe il non plus ultra, perché questo permette innanzitutto a prendere capacità e gestione della bicicletta e ancora una volta lasciare in tranquillità le famiglie, che comunque, come Presidente di Cino Cycling, voglio anche ringraziare, perché giustamente, come dicevamo prima, non c'è solo l'impegno di portarlo all'allenamento, ma ci sono gli impegni per andare fuori cantone, per venire alle gare del Kids Tour, la roulotte piuttosto che le biciclette. Ci sono delle spese. Chapeau a questi genitori, perché comunque non è evidente.
0: Mauro, 50 anni di Veloclub Monte Tamaro, sono una pietra miliare. Come si è evoluta, ecco, l'organizzazione delle gare? Cosa significa soprattutto per il nostro territorio ospitare questi grandi eventi?
2: Ma io qui posso fare la cosa più giusta e lasciare. Io sono presidente da poco più di un anno, membro di comitato del Veloclub Monte Tamaro da 6 anni, però c'è Daniele Zucconi che io potrei parlare solo per il suo sentito dire, quindi visto che qui Penso che sia giusto che parli lui.
0: Ecco, Daniele Zucconi.
5: Buongiorno a tutti.
0: Insomma, tu da una vita, sì, insomma, sì, che sei nel giro,
5: sì,
0: come si dice?
5: Sì, sono Monte Tauro, praticamente c'era mio papà che con i miei due fratelli, Pietro e Fiorenzo, che poi tra l'altro Pietro è diventato anche professionista, ci portava a vedere il Tour de France. E poi bisogna dire che quei tempi lì c'erano tantissime gare su strada in Ticino, si parla di 12-14 gare che oggi non ci sono più. Oggi mi auguro veramente di cuore che ritornerà questa gara in Ticino su strada, perché ne abbiamo bisogno. Adesso viene organizzato dal Free Time queste due gare, però Lugano fanno qualcosina, però sennò non c'è più nulla, no? In quei tempi lì si parla del 70-80, cioè veramente c'era una gara dietro l'altro in Ticino. Lì non c'erano problemi di permessi, non c'era problema anche probabilmente di traffico, perché lì quando si andava in bicicletta non c'erano grosse problematiche. Rubens, penso che anche tu puoi confermare questo. E come ve lo conte, appunto, dopo noi abbiamo cominciato ad andare a vedere il Tour de Suisse di qua e di là e ci siamo subito appassionati. Poi dopo è arrivato Rocco Cattaneo con i storici che hanno creato questo comitato Velocrom Monte Tamaro, che è nata un po' da un'ala del Velocrom Lugano. Adesso i nomi: Cattani, Guggiari, Minazzi.
0: Allora, fai adesso, mente locale, esatto, che così intanto noi ci ascoltiamo i Luna Pop e poi torniamo.

0: Allora, ovviamente si è accesa un po', ecco, la curiosità, diciamo così. Ci scrive Moreno: buongiorno, i ciclisti sono autorizzati a non rispettare cartelli stradali, tipo divieto generale di circolazione, eccetera, eccetera.
1: Sì, ditemi. Magari intervengo.
0: Sì, Ettore.
1: Allora, è stata la mia premessa. Innanzitutto ci sono dei ciclisti che non rispettano le regole, ci sono però anche delle regole che sono poi cambiate anche negli ultimi anni. La svolta a destra col semaforo rosso per il ciclista è fattibile, chiaramente senza passare a 40 all'ora, cioè molto probabilmente un po' di buon senso.
0: Ecco, il buon senso è quello che dovremmo distribuire in
1: esatto.
0: generale a tutti,
1: ma in generale, questo,
0: generale su qualsiasi cosa,
1: niente contro gli automobilisti e niente contro i ciclisti. Dobbiamo fare veramente molta attenzione. Il circolare sui marciapiedi, adesso vengo a sapere che molto probabilmente fino a una certa età, e mi sembra anche giusto, si deve fare. È vero una cosa, oggi con l'incremento della bicicletta elettrica, devo dire che ci sono molte più biciclette in circolazione, ma dall'altra parte anche tanta gente che non sa andare in bicicletta, le utilizza il motore a tutta velocità, e questo porta chiaramente anche al non rispetto di determinate regole. Perciò ancora una volta buon senso e rimettiamo la chiesa al centro del villaggio per trovare delle soluzioni di convivenza.
0: Esatto, facciamoci guidare dal buon senso. Parliamo un po' di numeri. Allora, Swiss Cycling conta oltre 25.000 tesserati a livello nazionale. Ticino, come siamo messi? In quanti siete per capire? Anzi, mentre mi risponde Rubens, ecco, vorrei anche aggiungere che in Svizzera ci sono oltre 4 milioni di biciclette in circolazione e oltre il 40% delle famiglie possiede almeno una e-bike o una bicicletta tradizionale.
2: Per quanto riguarda il Ticino, per parlare di percentuale, abbiamo un 80% che è nella disciplina della mountain bike e un 20% nelle altre discipline, tra cui chiaramente anche la strada, che forse la fa da maggiore in questo 20%. I nostri numeri: abbiamo circa 200 ragazzi, di cui un 100-120 sotto gli under 15, sotto i 15 anni, e poi gli altri 80 sopra, tra gli under 17 e fino poi agli elite. Da questi numeri però sono esclusi tutti i ciclomatori. I ciclomatori sono quelli che vanno in bici sia in mountain bike e strada
0: la domenica.
2: La domenica, ma anche magari anche molto assiduamente.
0: Famoso ciclista della domenica.
2: Non tanto della domenica, perché conosco dei ciclomatori che arrivano a fare anche 20.000 km all'anno.

0: per il cicloturismo, le attività legate alle due ruote, in Svizzera generano un valore economico indiretto stimato in oltre 1,5 miliardi di franchi all'anno, quindi cioè, potrebbe essere, come dire, un bel incentivo per organizzare o tornare, come diceva appunto anche Daniele, tornare ad organizzare eventi qua nella Svizzera italiana, cioè insomma porta gente, porta benessere.
1: Poi trovo che sia Ticino sia terra di ciclismo, ma soprattutto sia terra di mountain biker, perché noi abbiamo veramente delle bellissime montagne, abbiamo delle bellissimi sentieri, abbiamo infatti anche queste e-bike, trovo che veramente al giorno d'oggi tutti possono arrivare, per dire, al Monte Bar. Quando non avevamo le e-bike, chi arrivava fino al
0: cioè
1: bar,
0: solo se eri uno sportivo, esatto, avevi insomma, esatto, un fisico, esatto, prestante. Quindi... Tu mi parli di mountain bike e volevo aggiungervi che infatti la Svizzera è una delle nazioni guida mondiali nella mountain bike, grazie a leggende come Nino Schurter e Yolanda Neff, e vanta una delle reti di percorsi tracciati, Svizzera Mobile, più estese d'Europa, con oltre 12.000 chilometri di percorsi dedicati alla mountain bike e alla bici da strada.
1: Assolutamente sì, io spesso, cioè quando devo organizzare gli allenamenti, mi fa molto piacere andare con la mountain biker, perché noi abbiamo un territorio straordinario e poi i ragazzi si divertono anche di più. Ad oggi andare sulle strade, è vero, si fa un po' fatica, e non abbiamo tantissime strade secondarie, tantissime strade principali, quindi si fa fatica. Poi soprattutto avere dei ragazzi 11, 12, 13 anni in fila indiana e ti passa magari un camion a 70-80 all'ora è veramente pericoloso. Invece quando si va nei boschi così, innanzitutto i ragazzi si divertono di più, perché è abbastanza che ci sia un tronco per traverso, oppure sul percorso, sul sentiero, si divertono. E lì veramente quando si va con la mountain bike ci si diverte, insomma.
0: Allora, sono una mamma, ci scrive Paola, di un ragazzo del 1990 che è stato campione ticinese per 7 volte. Vorrei precisare che le 10-12 gare sul territorio ticinese si sono svolte almeno fino al 2005. Approfitto per fare i complimenti a Filippo Colombo. Giallo, sogni nel cassetto per quanto cioè ti piacerebbe vivere di ciclismo, non so se è una
2: cosa. Sì, cioè, allora il mio sogno più grande è sempre stato di quello di poter arrivare a partecipare alle gare di Coppa del Mondo. E sì, bellissimo.
0: Allora, Pascal, tecnico federale della nazionale elvetica di Bike Trial, vorrei chiederti: è cambiato il modo di allenare? Come si preparano questi ragazzi? Perché ho letto che la Svizzera italiana, la Svizzera in generale, è culla di campioni per quanto riguarda le due ruote.
3: Ma buongiorno a tutti, ancora un'altra da parte mia. Sì, è chiaro che i metodi di allenamento si sono evoluti assieme alla bicicletta, eccetera. Adesso io sono esperto di bike trial, sono anche appunto tecnico federale, calcola che io ero anche sportivo d'élite, quindi quando correvo un qualche anno fa ero praticamente l'unico che andava in palestra a alzare pesi, detto molto terra terra. Adesso,
0: allora,
3: al giorno
0: facciamo
3: d'oggi...
0: la differenza, mountain bike abbiamo detto per andare nei boschi, si può dire, poi abbiamo la bici da strada, il trial invece...
3: Il trial molto terra a terra è il parkour con la bicicletta.
0: Il superare, con la bicicletta.
3: Superare gli ostacoli con delle biciclette particolari che non hanno la sella.
0: Ok, perfetto. Quindi fate delle evoluzioni, delle...
3: Esatto, evoluzioni però finalizzate al superare l'ostacolo, non all'estetico.
0: Ah, ok.
3: Che quello viene un po' più dalla BMX.
0: Ok, perché ecco, c'è anche la BMX, quella invece è una parte più estetica. Di evoluzioni.
3: Esatto. Comunque, okay. Ti dicevo appunto, vai, per quel scusami. Che riguarda l'allenamento, adesso al giorno d'oggi, se si vuole restare al top, bisogna per forza andare a alzare un po' di pesi in palestra. Sto parlando della disciplina del trial. Ciononostante, anche nelle altre discipline, nel ciclismo, dove comunque è importante fare tanti chilometri, eccetera, anche lì la forza, specialmente delle gambe, è fondamentale, perché alla fine quello che spingo sui pedali è quello che mi fa andare avanti.
0: L'allenamento ideale, Gianlu, a te piace, quindi ti alleni con vento, pioggia, sì. D'inverno, d'estate?
2: Sì, mi alleno con quando

0: sia pioggia che bel sole come quest'estate che c'era tanto tanto caldo, si deve uscire comunque, cioè, per me non rinuncio a un allenamento solo perché piove così si va.
1: Bravo, non saranno 2 gocce di pioggia a fermarti.
0: Esatto.
1: O non saranno 2 raggi di sole, 50 gradi
0: Sì,
1: all'ombra,
0: infatti.
1: giusto?
2: Anzi, questo comunque trovo, scusami, mi
0: Prego.
2: permetto, è importantissimo perché poi alla gara non si può comandare la meteo.
3: Esatto.
2: E
1: Ah, beh,
2: quindi,
1: certo.
2: specialmente nel trial dove siamo soggetti allo scivolamento, però anche sul ciclismo su strada l'attrito cambia, ci sono le gocce che ci arrivano in faccia, meno visibilità, e quindi ecco, bisogna essere abituati anche a delle condizioni particolari.
1: Bisogna essere temprati, Alfio.
4: Bisogna essere temprati, sì, perché c'è una vecchia regola che dice che non esiste tempo cattivo, esiste magari cattivo abbigliamento. E questa è la tecnica che negli ultimi decenni si è molto evoluta per dotarci di giuste mantelline, maglie, pantaloni, guanti, eccetera, eccetera, che sono veramente così fondamentali. Dati sulla protezione. Io mi ricordo ancora che la prima gara che feci.
1: Attenzione, c'è un aneddoto. Fermi
4: Sì.
1: tutti, fermi tutti. State con noi perché tra poco Alfio ci racconterà un aneddoto.

0: Allora c'è tensione per l'aneddoto. Alfio Pedrucci.
1: Che suspense.
0: Suspense, esatto, sì, ma, sì, così.
1: Allora rido perché allora fu la mia prima gara da allievo e si arrivava in quel di Rivera. Una mattina infernale perché nevicava. La gara fu effettuata e mia madre, vedendomi con i guantini classici che ancora oggi conosciamo, mi diede dei guanti di lana sui quali mi fece posare i guanti della massaia, cioè quelli di gomma, no? Per proteggermi le mani. Quindi questo erano i nel 1975-76 i metodi per proteggersi dal freddo e dal bagnato e così.
0: Ha funzionato.
1: Ha funzionato, sì. Le gambe non funzionavano, ma però
0: esteticamente particolari, diciamo.
1: Sì, anche per quello, ma soprattutto questo ci fa capire che l'evoluzione, le ricerche, la tecnologia in questo ambito d'abbigliamento è molto evoluta, quindi oggi si parla di cambiamento di queste metodologie e serve tantissimo per proteggere il ciclista da quello che fa, per cui
0: anche il casco, ho visto l'altro giorno un ragazzo con queste biciclette super professionali con questo casco molto futuristico,
1: fattore aerodinamico, certo,
0: aerodinamico,
1: sì,
0: ecco, parlando
1: ricerca
0: di metodi dove, ecco, voi come ciclisti siete stati pionieri, c'è anche la depilazione, perché dobbiamo dire, perché il ciclista si depila, ma ci sono, hai detto Alfio, microfoni spenti, 7 motivi, perché non è che uno si depila per andare più veloce, giusto? Non è che fa attrito.
1: Allora, in qualche senso le ultime ricerche nella Galleria del Vento vanno anche a spulciare in questa, se noi pensiamo dei nuotatori, dove l'elemento acqua è più resistente dell'elemento aria, si giustifica il fatto di togliere delle parti frenanti, e così potrebbe essere. Adesso la ricerca, forse Ruben che è più addentro confermerà o smentirà.
0: Voi siete stati i primi, per adesso anche il calciatore, appunto il nuotatore, insomma in quasi penso più o meno tutte le discipline adesso c'è, però il ciclista è stato primo che ha avuto l'intuizione.
1: C'è un aspetto relativo a quello che è la fisioterapia, ovvero il ciclista ha bisogno di massaggi per il massaggiatore, ma anche per il ciclista stesso, fregare, toccare, andare in profondità nel muscolo, il pelo dà fastidio, fa male, dà fastidio, brucia le mani anche del fisioterapista. 1, 2, in caso di caduta il pelo, lo sappiamo, si va a fare un intervento chirurgico, ti depilano perché il pelo porta infezioni, c'è un aspetto ancora di igiene, c'è un aspetto ancora di far vedere il muscolo, è anche estetico volendo, no? Per cui una gamba bella pulita è meglio che vedere un tronco con su un po' di muschio, che ne so io, no?
0: Come tronco muschio eccezionale. Ti ringrazio per questa immagine.
1: Ma dico queste figure così. Quindi ci sono vari motivi per i quali dal punto di vista così anche formativo e educativo ci depiliamo, e quindi serve proprio per questi scopi.
0: Allora, aneddoti su gare, Gianluca, 14 anni, quasi 15, nella tua esperienza qual è la gara che ti ricordi, quella dove hai fatto più fatica?
2: Ma allora, io di solito le gare, soprattutto quelle all'estero, sono molto belle, ma anche queste qui in Ticino sono tutte bellissime. Però una gara in particolare a cui sono tanto affezionato è quella del Monte Ceneri, che è quella che, diciamo, in particolare ci tengo a andare bene. Arrivo lì molto preparato, come d'altronde tutte le altre gare, però ecco, quella lì è proprio la gara di casa che ci tengo moltissimo, e niente, ho fatto bei risultati lì e sono molto contento per questo.
0: Aneddoti, Ettore?
3: No, più che aneddoti, magari vorrei ritornare ancora su quello che, perché adesso stiamo parlando dei ragazzi, però il ciclismo è fatto anche dai master per me dai 30 anni a salire, dove ancora una volta ci sono tantissimi ciclisti e vengono organizzati tantissime gare in Svizzera, con migliaia di partecipanti, gente come il sottoscritto, che comunque va in bicicletta per passione. Ci sono delle gare anche fuori confine dove ci sono 10.000 iscritti tutti di una certa età, 10.000 iscritti con tanto di lista d'attesa. Perciò il ciclismo per il maestro, il ciclismo anche al di fuori dell'attività agonistica dei nostri ragazzi, c'è e conta molto.
0: Allora rimanete con noi anche per la seconda parte di Diamoci una mano. Continuiamo a viaggiare per le strade con le biciclette e intanto sono le 11.
4: Rete 1.
5: Dalla redazione Alberto Andreani, questa mattina in primo piano le possibili candidature al seggio in Consiglio federale finora occupato da Guy Parmalat. Diversi osservatori evidenziano che l'UDC non ha mai presentato donne per accedere al governo e questa volta potrebbe essere quella buona. Già da ieri circolava il nome della consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo Blocher, la quale ha però escluso una sua candidatura preferendo portare avanti il suo lavoro di imprenditrice. Ecco allora la possibilità che si facciano avanti altre due consigliere nazionali, la ginevrina Selina Modru e l'obvaldese Monica Rüegger. Fuori dai giochi almeno per ora la consigliera di Stato zurighese Nathalie Ricli, che viste le elezioni cantonali di aprile aveva già rinunciato a candidarsi per un seggio nella Camera dei Cantoni. L'UDC ha dato tempo fino al 23 ottobre per l'inoltro delle candidature. La posta svizzera è colpita dalla decisione dell'Unione Europea di introdurre una tassa sulle spedizioni commerciali in arrivo da paesi terzi. Si tratta di un dazio forfettario di 3 euro per articolo voluto per contrastare i giganti cinesi del commercio elettronico. Ampie ripercussioni sul volume delle spedizioni verso gli stati europei vengono confermate dal direttore generale della posta Pascal Grider in un'intervista alla Schweiz am Wochenende. Quest'ultimo dubita che la misura adottata il 1 luglio da Bruxelles permetta di raggiungere l'obiettivo di proteggere il mercato europeo dall'afflusso di prodotti asiatici. In Francia oltre 1.700 persone sono state fermate nella sola giornata di ieri durante le proteste degli studenti liceali, più di 5.000 i fermi da inizio settimana. Ieri c'è stato anche un incontro fra il ministro dell'educazione e una delegazione degli studenti, la quale ha però giudicato insufficienti le risposte del governo, confermata così una nuova mobilitazione per martedì. Proteste ieri sera anche in Spagna dopo che il Parlamento ha bocciato due proposte del governo per arginare la crisi dell'alloggio e sospendere lo sfratto delle persone più vulnerabili. La sconfitta dell'esecutivo socialista apre pure la strada allo scenario di elezioni anticipate. E nuovi attacchi hanno messo in ginocchio la capitale ucraina Kiev dopo che nella notte è stato colpito anche il secondo ponte sul Dnieper tra le due parti della città. Il primo, danneggiato nei giorni scorsi, resta chiuso a tempo indeterminato. Al momento non è noto se il ponte Nord abbia subito danni strutturali che ne possano compromettere la stabilità. Oggi a sud delle Alpi, meteo svizzera prevede tempo abbastanza soleggiato e qualche velatura nel resto del paese. Nel pomeriggio, sempre sul versante nord alpino, rovesci sparsi in montagna. Domani abbastanza sereno a sud e solo in parte soleggiato a nord, con annuvolamenti verso la Romandia e rischio di rovesci pomeridiani.
6: Nel Canton Vaud, a causa di un incidente, la A1 è chiusa tra Morges Est e Morges Ovest in direzione di Ginevra. È segnalata una deviazione. In Ticino, code sulla A2 tra Mendrisio e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sulla A2, al portale nord della Galleria del San Gottardo, code di 6 km tra Amsteg e Göschenen e attese di almeno 60 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud, invece, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria. Infine ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
4: Diamoci una mano.
0: Allora, parliamo di ciclismo questo sabato mattina, diamoci una mano con Ticino Cycling. Allora, Alfio, parliamo anche delle donne, il ciclismo al femminile, perché c'è, sta aumentando, com'è la risposta delle donne?
1: Beh, dunque c'è una bella realtà. Io mi accorgo quando pedalo per i fatti miei, dove si vedono molte ragazze e molte signore in bicicletta, su qualsiasi tipo di bicicletta. In modo particolare segnalo questo, che da 2 anni, quindi questa è la seconda stagione, c'è una squadra, diciamo, di timbro ticinese, Free Time Woman Team, dove i signori Genini si sono dati la pena di creare questo gruppo sportivo. Attualmente loro contano circa 10 ragazze, sono sparse un po' in Ticino, un po' nella Svizzera francese e anche soprattutto in Svizzera tedesca. Vogliono salire, vogliono portare il roster a 20 ragazze. Ricordo che ieri nei campionati europei Under 23 donne, dove la Svizzera poi ha vinto anche la medaglia d'oro con Lara Winter, ha corso una di queste ragazze, che è giunta 40esima, la Melanie Beugler, e quindi c'è una sensibilizzazione verso questo nuovo mondo, diciamo così, che nuovo del tutto non è, però il fatto di creare un gruppo sportivo è una bella realtà.
0: Beh, c'è un boom, perché ho letto che a livello globale il ciclismo femminile sta vivendo appunto un boom senza precedenti. La nascita di gare come il Tour de France Femme ha portato a un incremento del 35% delle tesserate giovani nelle federazioni europee negli ultimi 3 anni. Ecco, quindi questa è proprio a conferma. L'età, e anche per quanto riguarda la salute delle ossa, delle giunture, a che età è ideale iniziare a fare ciclismo? C'è un'età minima, un'età massima, cambia tra uomo e donna, anche con l'età, magari, non so, per chi dovesse avere magari una fragilità nelle ossa, se... Rubens, lascio a te, ho visto
7: il ciclismo, secondo me è lo sport perfetto, perché si può iniziare a qualsiasi età. Tutti noi probabilmente ricordiamo la nostra prima bicicletta. A livello competitivo, nel Kids Tour è l'ideale, poi però nulla toglie che si possa iniziare anche dopo.
0: Quindi rimane Kids Tour comunque... da che età si inizia? Qual è l'ideale secondo voi per iniziare ad allenarsi?
7: Allora,
0: per la vostra
7: Kids
0: esperienza,
7: va dagli under 9 agli under 15. In questa fascia d'età si può tranquillamente iniziare, cioè partendo dagli 8 anni fino ai 14, siamo tranquilli. È vero anche che però per esempio nel ciclismo su strada e anche nel femminile abbiamo diverse esponenti che iniziano anche dopo, verso i 17-18 anni, o addirittura come la Marlene Reusser, campionessa del mondo a cronometro, che ha iniziato dopo gli studi in medicina, dunque alla fine a 25 anni.
0: Quindi in realtà i limiti che ci mettiamo ce li mettiamo noi, perché il mondo è pieno di esempi, sia nello sport che poi a livello professionale, imprenditoriale. Non è mai troppo tardi, si può sempre iniziare e ottenere grandi risultati. Quindi quali sono però le parti che vengono, come dire, un po' messe più a prova fisicamente? È qua che, ecco, Pascal, chiediamo al tecnico, Pascal Benagna.
8: No, vabbè, allora, per quel che riguarda l'età dipende sempre un po' da disciplina, perché è vero che stiamo parlando di una grande famiglia del ciclismo.
0: Però per il trial è diverso.
8: Per il trial è un po' diverso, perché dobbiamo immaginare un po' come la ginnastica artistica, che è super tecnica, e quindi cominciare prima ai suoi vantaggi dal punto di vista proprio coordinativo.
0: A che età quindi secondo te è meglio?
8: Ma in realtà dai 6 anni si possono iniziare a fare le competizioni.
0: Ecco, io ho letto un'altra cosa, che da fermi a livello mondiale gli sportivi di trial riescono a compiere salti superiori ai 2 metri di altezza, sfruttando esclusivamente la spinta del proprio corpo e la compressione dei pneumatici.
8: Esatto. Che ecco, quindi è veramente impressionante se non si ha idea.
1: E tutt'oggi Pascal ha ancora un record europeo.
0: Certo, dobbiamo dirlo, è certo, Alfio.
1: Non solo imbattuto, ma forse solo eguagliato, di questo tizio di tipo di esercizio che hai appena detto. E con il quale,
0: quindi il salto da fermo
1: è come un salto in alto,
0: un salto in alto
1: senza
0: con la bicicletta.
1: Rincorsa, esatto. Questo ci divertiamo a farlo quando noi facciamo degli show di sensibilizzazione con lui e i suoi ragazzi per animare alcuni eventi.
0: Quindi Pascal,
8: per correttezza di informazioni, ecco, quello che tu dicevi del 2 metri, sì, si fa con un altro tipo di tecnica.
0: Okay.
8: Il salto in alto che tutti conosciamo dall'atletica ci attestiamo attorno al 1,40-1,45 metri.
0: Ok, quindi invece quelli che superano...
8: Che superano 2 metri dovete immaginare un muro davanti a voi e con la rincorsa andando ad aggrapparsi con la ruota anteriore sopra l'ostacolo, in un secondo momento poi si recupera la bici e si sale.
0: Ecco lì, paura, capita, ti è successo, ti ricordi qualche momento della tua carriera sportiva dove...
8: Ma paura, poi bisogna essere in grado di andare avanti, perché come dicevi a apertura della trasmissione, quando si cade bisogna rialzarsi, è un po' come una metafora della vita, noi oltretutto superiamo degli ostacoli. E quindi ancora maggior ragione, nonostante la paura, se si vuole ottenere un obiettivo che è impegnativo, bisogna cercare di rimettersi in gioco, di riprovare finché sia successo.
0: Ecco, come tecnico è importante per l'allenamento non solo la parte fisica, ma immagino altrettanto, se non di più, la parte mentale. Perché uno esatto. Si demotiva, dai, come un po' nella vita, no? Che uno dice datemi tregua adesso, no? Esatto. Quindi si cade, ci si fa male e poi si riparte.
8: Sfondi una porta aperta, perché in realtà in tutte le discipline il mentale è fondamentale, quello che fa l'atleta forte, differenziare dal campione, ancora di più nel trial spesso e volentieri si ha un tentativo per superare l'ostacolo e se non si riesce, e quello dipende dalla testa, poi magari si finisce al terzo, quarto, addirittura al decimo posto. Quindi la parte mentale svolge sempre di più una parte importante nell'allenamento di cui parlavamo prima.
0: Ci
8: fisico.
0: Dai delle tecniche? Come si fa per la parte mentale ad allenarsi?
8: Certo. Ma ce ne sono diverse. Io uso spesso con i miei atleti la visualizzazione mentale di quello che ci aspetta. Prima della zona, che è la successione di ostacoli che ci apprestiamo a fare, si ripercorre mentalmente quello che bisognerà fare, il gesto tecnico, eccetera, eccetera. Questo aiuta tanto.
0: Ok, quindi questo, nel senso, visualizzare tutto il percorso, esatto. Per così dire?
8: Esatto.
0: E visualizzare come affronteremo gli ostacoli?
8: Esatto. Questa è proprio la tecnica, però sul momento. Poi ci sono altri tipi di tecniche che sono fare un allenamento a mo' di gara, quindi prendendo il tempo, immaginando che sia solo un tentativo, quello è anche sostanzialmente allenare la parte mentale.
0: Questo aiuta anche nella vita di tutti i giorni?
8: Ma sicuramente credo proprio di sì, perché siamo messi di fronte a delle sfide nella vita quotidiana, che sia la più banale, quella un po' più impegnativa, e quindi comunque essere pronti dal punto di vista psico-fisico è fondamentale.
0: Allora ci ascoltiamo questo brano Ossessione e poi torniamo a parlare di ciclismo.

0: Allora vi giro la domanda: il ciclismo, che sia da strada, che sia mountain bike, che sia trial, per voi è un'ossessione o una passione? Pascal, partiamo con te.
1: Ma no, sicuramente una passione, certo, da sempre.
0: Da sempre. Allora, arrivata un'altra domanda, chiedono: un tempo per proteggersi dall'aria in discesa si usava mettere fogli dei quotidiani di carta nella maglietta, no? Sul petto. Ecco, oggi sono tecniche che si usano ancora?
2: Oh, si usa ancora, anzi nelle gare, perché il ciclismo va normalmente da A a B e non sempre si ha la possibilità di andare all'ammiraglia, alla macchina che segue al seguito, oppure avere già in tasca la mantellina. In cima alle salite si trova il primo escamotage possibile, e il pubblico che ha un pezzo di giornale, un cartone. Addirittura l'anno scorso un corridore ha preso il cartellone diciamo di un altro tifoso, di un altro corridore, e se l'è messo sotto la maglia per fare la discesa.
0: Allora, si diceva del trial anche per quanto riguarda la parte di sicurezza, fa un po' paura, immagino, per un genitore. Fa più paura al trial o la strada? Adesso chiedo Mauro, visto che tu hai detto, insomma, mi ha fatto paura vedere Gianluca
3: Il trial. In realtà io credo che tutti gli sport abbiano una componente di rischio, e quello che è sbagliato è escludere uno a favore di un altro. Prima dicevamo che il ciclismo da strada è pericoloso, indubbiamente. Io parlavo di rocce per quello che concernono le discese sulle rocce, sulle parti scivolose che può avere un bosco, sulle radici. E per chi non avesse mai visto, invito ad andare a dove si allena, dove Pascal insegna, a vedere il loro campo d'allenamento, e ci si rende conto che si è confrontati con dei massi, con dei sassoni immensi e giganti, e fanno altrettanto paura. Ecco, quando un genitore lì e vede i propri figli che salgono su lì e sanno che devono andare, in questo caso non da B ma da un sasso all'altro, tra il sasso e l'altro c'è il vuoto.
0: Pascal, esatto. Quindi invitiamo, dov'è il vostro campo d'allenamento? Quando vi allenato?
1: Noi abbiamo il nostro tempio del bike trial, mi piace chiamarlo così, perché ai tempi quando correvo io non c'era nulla in Ticino, abbiamo Malvaglia.
0: Non c'era niente, dove ti allenavi tu?
1: Io mi allenavo, comunque sono di Biasca, mi allenavo alla Buzza di Biasca, che è famosa per il trial in moto, dove il terreno naturale ti fornisce già quello che ti serve per allenarti. Adesso però abbiamo questa sede a Malvaglia, che è anche centro regionale e centro nazionale, grazie anche al supporto di Ticino Cycling e Swiss Cycling, e lì facciamo allenamento con il Trial Emotion Team, spin-off del Veloclub Tre Valli Biasca, quindi dal punto di vista di club, e facciamo anche allenamenti regionali, quindi Ticino Cycling, e allenamenti nazionali, quindi Swiss Cycling. Per tornare a quello che diceva Mauro prima sulla sicurezza, mi piace sempre ricordare una cosa ai genitori che vengono con questa preoccupazione: è vero che quando vedete gli atleti junior elite saltare da una roccia all'altra può far paura, però dovete immaginare che un atleta che comincia a 10-11, uguale che età ma a livello base, comincerà col fare degli slalom a terra, con superare delle palette che sono alte 15 centimetri, in modo che si possa abituare anche alla eventuale caduta, perché insegniamo anche a come cadere nel caso fosse necessario. Quindi, per magari fare un paragone un po' banale, nel calcio secondo me il rischio è più alto, perché si è confrontati con un avversario del quale non conosciamo i pensieri e le intenzioni, e quindi quello può arrivare inaspettato e può farci male. Nella bici siamo noi e l'ostacolo.
4: Forse quello che è molto importante da parte mia è, magari all'inizio della trasmissione ho provocato un attimino sul discorso della sicurezza, no? E sta andando avanti il dibattito. Allora, direi i club comunque, ancora una volta con un buon senso, se escono con i ragazzi, escono comunque con una sicurezza estrema. Oltre a non fare strade principali, ma cercare le strade o dei percorsi comunque secondari, ci sono gli allenatori, perciò questo già porta in sicurezza i ragazzi. Ancora una volta, c'è da fare molto sulle ciclabili, c'è da fare molto su determinati percorsi, però ancora una volta i nostri club hanno dei comitati, hanno dei volontari e hanno degli istruttori che sono dei professionisti che aiutano in questo.
0: Alfio.
5: Beh, una chiosa. Io da tanti anni cerco di divulgare questa regola. I genitori è giusto, e anche io avrei paura di mandare un giovane sulla strada in certe situazioni. Dobbiamo però ragionare e proiettarci un po' al futuro. Tu hai parlato anche di valori formativi. Oggi io non mando mio figlio sulla strada perché è pericoloso. Dopodomani non lo mando in strada con il motorino perché è pericoloso. Fra X anni non lo mando con la moto e non lo manderò con l'auto. Cosa facciamo? Non viviamo
0: nei treni, nei aerei, perché
5: il mondo è così.
0: Cioè,
5: signori,
0: non usciamo di casa.
5: Il mondo è così. Forse muori perché sei un pedone. Quindi non cambierà. Questa coabitazione la dobbiamo gestire. Una ragione,
0: cioè, il rischio è sinonimo di vita, cioè non possiamo eliminare il rischio dalla vita.
5: Quindi,
0: no?
5: Una ragione in più, signori, portate i vostri ragazzi nei veloclub, che li formiamo e li facciamo coabitare con questo rischio. Ok?
0: Daniele?
6: Cioè, io fondamentale, questi ragazzi anche 6, 7, 8 anni che li portano nei vari veloclub, ci sono tanti, in tutto il Ticino ci sono i veloclub, no? Ogni 10 chilometri c'è un veloclub, e quindi questi ragazzi 6, 7, 8 anni li portiamo a questa scuola di ciclismo, di mountain bike, e dopo lì sta il formatore, l'allenatore, capire dove metterli, perché... Per esempio, noi abbiamo avuto un nuovo ragazzo che aveva 11 anni, teoricamente avrebbe dovuto allenarsi con gli U13, e invece i primi 3 mesi l'abbiamo portato nei U9, che così, perché non aveva le basi principali per andare a fare certe cose a livello di tecnica con la mountain bike.
0: Questo è importante, perché a livello pedagogico la flessibilità, no? Perché noi vogliamo sempre mettere chiunque in una categoria, e invece bisogna avere la capacità di comprendere che magari la persona che abbiamo davanti ha bisogno, per ottenere dei risultati, un altro tipo di approccio, un altro metodo. Questo, non lo so, mi viene da dire un po' in generale, ma mi sembra di capire che questo è il vostro approccio, che pedagogicamente è, sì, mi sembra un approccio molto di buon senso.
2: Che poi l'approccio anche di Swiss Cycling dall'alto, che punta molto sul policiclid, cioè fare convogliare più discipline all'interno della pratica sportiva. Il senso del Kids Tour è proprio quello, è nato 20 anni fa con l'intento di unire le gare di BMX, mountain bike e strada. Oggi abbiamo strada e mountain bike, e dall'anno prossimo si vuole proprio aggiungere una prova di mini trial per cercare di ampliare le competenze dei ragazzi verso una nuova disciplina, ma che può dare aiuto anche in tutte le altre discipline.
0: Sì, dimmi Daniele.
6: Anche per quello che un ragazzo di 15-16 anni, se ha sempre fatto solamente ciclismo, non potrebbe mai correre mountain bike. Invece i ragazzi che hanno fatto a scuola mountain bike, o la scuola di ciclismo, abbinando queste tre discipline, come fa Kids Tour, che sta facendo veramente un grandissimo lavoro, un grandissimo calendario, dove fa partecipare questi ragazzi sia a livello... di ciclismo, di mountain bike, e facevamo anche
0: l'enduro, non me l'avete citato? Alfio?
6: Però...
0: No, non lo so, chiedo, che così no. Spieghiamo anche.
5: Arrivo, sì, ce l'ho lì nella carta. Quindi,
0: ecco.
5: Intanto saluto tantissimo Julien Jacquard, perché è stato disponibile fino all'ultimo per poter esserci, poi dopo per ragioni di contingentamento abbiamo un po' ristretto la presenza, ma è un'attività che si sta evolvendo, e lui stesso mi dice anche nel...
0: Spieghiamo esattamente che cos'è, per chi
5: allora, sì,
0: fosse a digiuno come me.
5: L'enduro è una disciplina nella quale vengono sollecitati i corridori a un concetto di regolarità, cioè non è tanto il fatto di andare sempre veloce, veloce, veloce, ma è il senso di rispettare delle modalità medie di percorrenza, in modo tale, quasi un po' come un rally se si vuole, in modo tale che si possa anche avere una classifica ora della fine. Però non oso dirlo più rilassato, ma comunque è una cosa
0: diverso,
5: un po' più,
0: diciamo,
5: diversa da quello che è la vera competizione, andare a tutta sempre, ecco. E questo è un approccio che sta arrivando.
0: Lasciamo anche il sito internet, che non abbiamo ancora detto, Ettore o Rubens.
2: Sì, sul sito internet di Ticino Cycling, www.ticino-cycling.ch, ci sono comunque tutte gli indirizzi delle società ticinesi che fanno ciclismo in tutte le sue discipline, e chiunque interessato può cliccare.

0: parliamo di un'altra realtà che sento che c'è molto orgoglio, giustamente, da parte vostra, ovvero dell'Accademia. Rubens, come nasce l'Accademia? Come si chiama? Dove si trova? Ecco, facci fare un tour in questa Accademia che avete creato.
1: Sicuramente l'arrivo del velodromo in Ticino era atteso, come ha detto Alfio prima, da decenni. Quest'anno a gennaio ha aperto le porte e per permettere un'attività regolare e che abbia senso è stata formata l'Accademia Velodromo Ticino, che appunto ha sede al velodromo di Sigirino, e contiene gli 8 veloclub che hanno un movimento giovanile, cioè tutti i ragazzi che fanno parte di questi 8 veloclub che si sono uniti, hanno formato l'Accademia, possono partecipare alle attività che sono circa 3 allenamenti a settimana nel periodo scolastico, diciamo, e possono dunque avvicinarsi al movimento pista, che è una disciplina totalmente nuova per il Ticino.
0: Movimento pista, ecco, Daniela, so che sei molto orgoglioso perché mi dici, vedi che quando uno cerca di essere un po' più flessibile mentalmente, no? E cercare di guardare meno solo al proprio giardino, possono nascere delle realtà che danno un futuro ai prossimi sportivi, ai ragazzi, ma creano una testa diversa, è quello, no? Bisogna riuscire a creare una mentalità nuova.
2: Allora, a maggio 2025 ci siamo trovati con Loris Palà, che è il direttore del CMFG Arena, e c'erano tutti i veloclub, no? Però vedevo che ognuno si guardava guardava le sue cose così. Io dico, ma cavoli, oggi trovarsi con 8-10 veloclub che discutiamo su un tema straordinario. Adesso sono decenni, come dice Rubens, che aspettavamo questo velodromo e non siamo capaci a mettersi d'accordo. E da lì ci siamo messi d'accordo, abbiamo creato questa Accademia Ticino su pista. Trovo che sia veramente straordinario perché per i ragazzi hanno bisogno di queste energie, di questi nuovi progetti.
0: Come avete
2: nuovi...
0: fatto però, perché io sono interessata a questo, come dicevi tu Daniele, vediamo spesso, non solo nel ciclismo, immagino questo sia un po' generale, no? Ognuno guarda un po' il suo, ogni associazione, ogni società sportiva guarda il suo, eccetera, e c'è magari poca, non so, voglia, non lo so. Voglio... Daniele, dimmi, com'è
2: allora,
0: che avete fatto?
2: Io non mi sento un allenatore, mi sento un formatore innanzitutto.
0: E questo è bellissimo, la differenza me la vuoi dire tu tra allenatore e formatore?
2: Beh, io guardo a 360 gradi, guardo 1000 aspetti per il ragazzo, soprattutto che sia una bella esperienza sportiva che gli può servire soprattutto anche nel futuro.
0: Nella vita in generale.
2: Assolutamente,
0: dopo.
2: Assolutamente. Infatti quando si parlava anche dell'aspetto mentale, cioè mi ricordo con l'Alfio, quando siamo partiti con Filippo Colombo, con questo nuovo progetto mountain bike con Monte Tamaro, che abbiamo preso altri 4 ragazzi di altri veloclub, non ti posso dire, ti posso dire che veramente ho ricevuto tanti di quei messaggi oppure chiamate, dice stai rubando i ragazzi da un altro veloclub di qua e di là. E poi dopo cosa succede? Oggi il veloclub Monte Tamaro, ma soprattutto i vari veloclub in quegli anni lì, ma anche Filippo mi diceva, cavoli Dani, io il prossimo anno passo 17, sono l'unico del veloclub Monte Tamaro. Ho detto però mi piacerebbe fare mountain bike, perché in quegli anni lì, cioè, la mountain bike rispetto ai svizzeri tedeschi eravamo sottoterra e lì bisognava lavorare sull'aspetto tecnico. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo
0: preso c'è questa mentalità? Mi rubi uno, Mauro, scusami, vai.
3: Ma magari io volevo fare un passo indietro perché visto che si parla di, adesso la chiamo forse in modo giusto perché sennò i miei colleghi di comitato è l'Accademia Ticinese del Ciclismo, che è nata grazie alla volontà degli 8 veloclub, va bene, ma ritengo doveroso fare un ringraziamento particolare ad Andrea Prati, che è l'attuale presidente del Veloclub Lugano, perché lui è stato la forza trainante di questo voler
0: unire
3: le
0: questo
3: forze.
0: Questo è bello, unire le forze, non lottare uno contro l'altro.
3: A noi mancava un coordinatore perché il primo comitato, cioè le prime riunioni erano composte dai presidenti dei veloclub che dopo hanno designato un rappresentante o sono rimasti loro, e poi parallelamente avevamo la commissione tecnica di questa accademia quindi con un comitato che doveva realizzare lo statuto e approvare un po' la parte finanziaria e la commissione tecnica, quindi quella, la pratica, quella che organizzava le sessioni in accordo con la direzione del centro. Ed è lì che è nata questa Accademia Ticinese del Ciclismo, che proprio recentemente ha nominato anche il suo presidente nella figura di Mauro Genini, un presidente che sarà a rotazione. L'idea è quella di fare una rotazione.
0: Così non ci si fossilizza, ognuno può portare, no? Mi sembra nuova energia, un ossigeno diverso.
3: Esatto.
0: Dovrebbe essere un modello da usare ovunque.
4: No, certo, il campanilismo esiste anche nel ciclismo, come esiste in altre società di cui poi ho anche fatto parte. È un peccato perché si sprecano comunque delle forze e penso agli istruttori, comunque dei talenti, e penso ai nostri ragazzi che uniti a livello ticinese possono fare la forza vis-à-vis comunque anche al resto della Svizzera. Ciò è un modello che è stato creato e che è sicuramente vincente. Velodromo, ecco, importante, è aperto anche agli amatori, non è solo per i ragazzi, non è solo per i professionisti, ci sono, diciamo, delle fasce orarie ben definite per poter salire, ricevere le dovute istruzioni e poi divertirsi in pista.
0: Ecco, queste informazioni dove le si trovano? Bisogna iscriversi da qualche parte?
4: Non conosco a memoria,
0: non so, Rubens,
4: il sito, forse
0: il
4: tu
0: sito,
4: Rubens,
0: Mauro,
4: lo sai, comunque quello di Sigirino.
3: Sì, appunto, come hanno detto gli altri, questa arena, l'arena di Sigirino, centro misto formazione giovani di proprietà di Gianni Oxner, ha realizzato e dà la possibilità anche ai privati di prenotare delle sessioni di allenamento. E
0: dove si prenotano?
3: Online, sul loro sito online. È una struttura performante perché non c'è bisogno di avere nulla, ti danno dal casco ai pedali alla bicicletta le scarpette, quindi basta riservare la sessione di allenamento e dopo ci sarà qualcuno che addirittura sarà presente sulla pista.
0: Quindi
3: per,
0: avete anche
3: per
0: l'assistenza.
3: Insegnare. Ma i veloclub si arrangiano, diciamo, quello che ho appena citato è riservato ai privati, visto che si è parlato di privati, la possibilità di andare privatamente.
0: Online dove? Cioè sempre sul sito Ticino Cycling si trova il link?
3: Sul sito dell'Arena di Sigirino.
0: Sull'Arena di Sigirino.
3: CMFG.
0: Perfetto, allora andate online se volete prenotare la vostra sessione privata. Intanto ci ascoltiamo Irene Grandi.

0: Care.
1: Allora, da un lato, quando si ha un sogno come quello adesso in questo caso, no, del Ticino Cycling, ovvero di unire le forze per un bene comune, per un obiettivo comune, quello di avere più ragazzi che possano avere una struttura nella quale formarsi per diventare degli sportivi. Daniele, ecco, voi appunto siete l'esempio. Siete riusciti un pochino a buttare giù delle barriere mentali e unire almeno 8 veloclub, che mi sembra che non sia poco.
2: Sì, assolutamente. Con questa accademia veramente è stato un lavoro eccezionale da parte di Andrea, che è riuscito a...
1: Ma come si fa? Com'è che si fa? Vi siete trovati, qualcuno ha detto basta, dai,
2: bisogna
1: adesso...
2: dire che c'erano gli allenatori formatori che erano pronti
3: a spingere
2: e collaborare tra di noi. Vi posso assicurare che quel mercoledì, quando ci siamo trovati con 100 ragazzi, il primo allenamento c'erano 100 ragazzi, eravamo quanto? In 5 ore con tre fasi a dipendenza un po' da categoria, e lì dico eccezionale, c'erano i ragazzi di un velo club, di un altro, tutte queste maglie qua nei vari velo club tutti insieme, è stato veramente straordinario. Trovo che lì mi auguro veramente che si vada avanti in questa direzione, e soprattutto io sono un po' anche dell'idea che, questa è una mia idea, a partire da fino al Kids Tour, categoria Kids Tour, no? Quindi 9, 11, 13 e 15, è giusto che ci siano tutti questi velo club, ed è giusto che i ragazzi non perdano troppo tempo per trasferimenti, per trasferte, per andare all'allenamento. Dopo, da sopra, invece, trovo che sia fondamentale, perché poi ragazzi da 15 o 17 ne perdiamo una marea, no? Però se noi diamo una grandissima possibilità, oppure diamo dei bei progetti, come adesso su strada, non so Rubens, dopo se ne vuoi parlare, c'è il Veloclub Lugano che ha creato questo gruppo qua, che si riuniscono tutti e fanno... E sono tutti su uno stesso tetto, no? Invece a livello di mountain bike lì dobbiamo ancora lavorarci, però io mi auguro veramente che arriveremo a questo progetto magari per U17, U19, U23, per riunire le varie forze e soprattutto fargli vivere delle belle esperienze, perché io mi ricordo con Filippo e altri 4 ragazzi che abbiamo iniziato che arrivavano da 4 altri velo club, e lì abbiamo lavorato benissimo, dall'aspetto tecnico, anche se oggi veramente ragazzi ticinesi non c'è più una grandissima differenza. Infatti, se guardiamo le classifiche della Swiss Bike Cup, in tutte le categorie troviamo almeno un ragazzo nei top 10, almeno un ragazzo, veramente. E guardiamo gli altri cantoni dove sono. E quindi veramente stiamo lavorando benissimo, è sopra che bisogna veramente cercare di riunirsi e dargli qualcosa in più ai ragazzi, perché mi ricordo anche con Alfio quando abbiamo organizzato questi allenamenti tecnici, oppure anche le serate con la psicologa dello sport, ci siamo trovati una volta anche la psicologa dello sport, una bravissima psicologa, che ci siamo trovati ad una gara dalla sera, il giorno prima fino al giorno dopo, ha seguito i ragazzi. Alla sera a un certo punto gli fa: ragazzi, io adesso vi do un foglio bianco, oggi abbiamo provato il percorso, l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato di come è andato, queste prove qua, però dovete disegnarmi il percorso. Io dico: cavoli, la mente è fondamentale, no? E dovete dirmi dove ci sono le varie difficoltà. E qui adesso lo sport diventa sempre più impegnativo, ma anche il livello è sempre più alto. Al giorno d'oggi, se non si fanno le cose ben fatte, si è dietro, è inutile.
1: Pascal, era quello che dici tu, no? La mente quanto è fondamentale, non
4: esatto,
1: solo per il trial.
4: Esatto, che parlavamo della visualizzazione, ovviamente anche nella mountain bike è fondamentale su un percorso dove c'è la discesa impegnativa, dove c'è la salita con le radici, eccetera, quindi questo ritorna. Ma per quello di cui stai parlando prima, il fatto di riunire da un certo tipo, da una certa età, comunque Ticino Cycling è, diciamo, chiamiamo all'avanguardia, passami il termine, nel senso che anche noi abbiamo i centri regionali che sono riservati a coloro che

0: in cui ritroviamo tutti gli atleti per fare un allenamento comune assieme, quindi unire le forze, unire le risorse per offrire agli atleti il meglio della formazione.
1: Rubens, c'è un
2: Esatto.
1: vantaggio ad essere itineranti?
2: Ma sicuramente anche perché i nostri ragazzi sono distribuiti su tutto il territorio. Il lavoro svolto dai veloclub e dall'Accademia Pista sono importanti, soprattutto per quanto riguarda il reclutamento. Poi a un certo momento, soprattutto nella categoria Under 17, Under 19, si crea una piccola prima selezione a livello regionale, che poi può portare anche a una selezione a livello nazionale, e allora lì dopo è la federazione nazionale con le varie nazionali nelle varie discipline, che ti porta a un livello per poi partecipare a europei, mondiali e magari anche olimpiadi. In Ticino, appunto, noi siamo quella fascia di mezzo tra il reclutamento e la prima selezione di talenti. Ricordiamo che in Ticino comunque abbiamo due professionisti. Oggi Linda Zanetti nel World Tour femminile e Filippo Colombo nella mountain bike.
1: Quali sono i sogni nel cassetto? Gianluca, ti piacerebbe arrivare a partecipare ad un mondiale o alle Olimpiadi? Qual è? Magari anche no, non è che uno deve per forza andare a quel livello.
3: Sì, ma allora il mio più grande sogno, come ho detto prima, sarebbe di partecipare alla Coppa del Mondo. Poi se riuscirei ad arrivare anche alle Olimpiadi, tanto meglio.
1: Ecco, i genitori sono anche importanti per il sostegno degli atleti, non solo i veloclub. Mauro, com'è che si affianca al lavoro del genitore a quello dell'allenatore?
4: Ma ripeto, quando un
1: Perché c'è
4: ragazzo.
1: una comunicazione, immagino, tra
4: Sì,
1: genitori e allenatori.
4: assolutamente, ma qui possiamo aprire un capitolo molto, molto ampio, perché diciamo che fino ai 15 anni, quindi fino al tempo del Kiss Tour, se così posso dire, diciamo che non ci sono grandi relazioni, fatto salvo per quelle che si creano con genitori, allenatori, formatori, monitori. Dopo è chiaro che più crescono e più sono soli, e allora il binomio preparatore e atleta prende forma, e lì credo che si creino dei rapporti veramente speciali. Adesso no, non voglio dirlo perché qui, ma penso che Daniele ha seguito Gianluca come ha seguito tanti altri ragazzi, tra cui anche Filippo Colombo, e con tutti i ragazzi lui, io dico sempre, è il papà di tutti questi atleti, no? Perché ci mette, lo vedi, quindi il genitore assume un ruolo di contorno nella loro relazione sportiva, anche perché poi non sei un tecnico, tu sei il supporto, diciamo, logistico, però la relazione proprio sportiva ce l'hanno i formatori, gli allenatori, i monitori, i preparatori con i ragazzi. I genitori son lì a fare gli sherpa della
1: Gli Sherpa.
4: situazione.
1: Allora, se volete andare a vedere il sito internet, ve lo consiglio, ticino-cycling.ch.

0: Ci è arrivato un altro messaggio allo 076 321 1113. Ammiro l'impegno e la passione che mettete per i nostri giovani. Domanda banale: perché Ticino Cycling e non Ticino Ciclismo? Rubens.
1: Ma sicuramente nel, penso a 20 anni fa, quando la Federazione Svizzera ha cambiato il suo nome da dal nome tedesco SRB a Swiss Cycling, il nome poi è stato tramandato e anche la Federazione Ciclistica Ticinese, perché questo è il vero nome e il diciamo la nascita della, della nostra federazione, ha cambiato nome in Ticino Cycling, un po' per assonanza con Swiss Cycling, ma anche un po' per diciamo essere più riconoscibili a livello anche nazionale, perché noi quando andiamo a correre abbiamo una maglia, abbiamo un logo, abbiamo qualcosa che deve essere identificativo e facilmente riconoscibile da tutti.
0: Pascal Benaglia, volevi anche aggiungere qualcosa? Tu sei docente, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Sei docente,
2: esatto.
0: Di sport.
2: Docente di sport, educazione fisica.
0: Educazione fisica, dicevi, beh, ma tutti i ragazzi, tu, i tuoi ragazzi quanti anni hanno più o meno?
2: E dai 15 ai 19, dopo dipende. Però il range è quello.
0: Il range è
2: Scusa,
0: quello.
2: Scusa, il range, adesso ho parlato in inglese.
0: Sì. Diciamo che tu, che tu dicevi, è un po' normale, insomma, i ragazzi tanti ormai parlano con...
2: Parlano un po' difficile da comprendere.
0: Esatto, un po' uno slang a volte, immagino, esatto. E poi altre volte invece con inglesismi.
2: Esatto, esatto, spesso, molto spesso. Perché insomma, ormai l'inglese è sulla bocca di tutti,
0: chiaro,
2: le orecchie di tutti, con i social, serie, non serie, eccetera.
0: Ok, quindi insomma vi siete adeguati anche ai tempi, siamo figli dei tempi. Allora, ci sono delle gare, Ettore, prossimamente c'è un calendario che sarebbe carino anche raccontare, e per chi invece fosse adulto e volesse iniziare a cimentarsi, perché poi è un po' stimolante da partecipare a qualche gara, ci sono anche delle gare per i senior?
3: Sì, allora domani c'è l'ultima gara a Cevio.
0: Dove, poi, a che ora?
3: Al mattino, Rubens, comunque verso l'8:30 ci sono le prime partenze. Comunque avremo poi la premiazione, stiamo definendo adesso la data, entro la fine dell'anno la premiazione di tutti i risultati del Kids Tour, pertanto le 16 gare che abbiamo organizzato quest'anno ci sarà una premiazione finale. Calendario 2027, nell'ultimo comitato di pochi giorni fa stiamo
0: delle anticipazioni, bene.
3: No, l'unica poi, allora, le gare molto probabilmente le ridurremo a 12, perché ascoltando un po' anche i colleghi forse è meglio, perché i ragazzi si devono dedicare anche ad altre attività, però circa 12-13 gare andremo a organizzarle nel 2027.
0: Quindi ne togliete 3, da 16 avete detto,
3: sì,
0: passate a 12-13.
3: Adesso è ancora tutto da definire, anche perché ancora una volta non è Ticino Cycling che organizza, sono i club hanno già gli impegni settimanali più le gare che vengono organizzate. La chicca può essere questo Gran Premio Ticino, dove sarà aperto appunto ai club. Stiamo definendo, non voglio andare oltre, ma molto probabilmente, se abbiamo la capacità sia finanziaria come anche quello della sicurezza, che è molto importante, perché Gran Premio Ticino esisteva già, poi abbiamo dovuto bloccarlo perché purtroppo per la sicurezza non avevamo abbastanza volontari. Adesso siamo riusciti a mettere in piedi un attimino.
0: Quindi
3: il
0: facciamo
3: circo.
0: Un appello per
3: facciamo
0: chi
3: un appello per chi volesse
0: partecipare come volontario può andare sul sito.
3: Non ancora, arriverà fra qualche settimana. Tra marzo e aprile sarà la data dove verrà organizzata. Il tema principale è che sarà aperto, vorremmo aprirlo anche agli amatori. Pertanto una gara in Ticino non solamente per gli elite, per i ragazzini, ma anche per gli amatori. Pertanto dovrebbe essere la partenza stessa, un giro di 7 km divertente, speriamo di avere tanti partecipanti.
0: Allora, non c'è il sito interno, però sicuramente su Ticino Cycling si può prendere contatto con voi per avere le informazioni,
3: sì.
0: Per mettersi anche a disposizione,
3: sì,
0: come volontari nel momento in cui ci sarà la gara aperta anche per gli amatori. Pascal,
2: ma se vi permetti, Clarissa, non perché il trial è più importante delle altre discipline,
0: è tutto importante, siamo
2: perché come
0: tutti
2: abbiamo
0: importanti.
2: Detto siamo tutti sullo stesso livello, ma se qualcuno fosse interessato a vedere una
0: molto
2: gara di trial,
0: sì.
2: Abbiamo un'unica prova al 17-18 aprile a Malvaglia, nei Serravalle Bike Days, dove al sabato ci sarà una gara internazionale, quindi anche con pluricampioni del mondo, eccetera, e la domenica invece ci sarà la gara della Swiss Cup.
0: Voi avete il vostro sito internet per prendere magari contatto
2: lì,
0: con voi?
2: Lì sotto Trial Emotion Team www.ventannifa.ch trovate eventualmente gli aggiornamenti su questo.
0: Alfio, noi ci sentiamo ovviamente per lanciare magari Nodo al Fazzoletto una settimana prima dell'appuntamento, ci sentiamo, magari facciamo un collegamento, lanciamo l'evento, insomma qua è uno spazio aperto per tutto ciò che ha una valenza sociale, quindi direi lo sport ovviamente.
4: Sto facendo il nodo.
0: Stai facendo il nodo, bravo. Lo sport ovviamente e tutte le altre associazioni lo sanno molto bene. Qui è un megafono per chi volesse appunto lanciare degli eventi appunto come in questo caso sportivi o non sportivi. Sì, Mauro, volevi aggiungere?
1: Sì, no, visto che i colleghi del tavolo stanno già occupando tutto il calendario 2027 volevo chiaramente marcare anch'io il territorio con la prima gara, dovrebbe essere la prima gara della Swiss Bike Cup che apre la stagione di quel circuito lì e anche del Kids Tour, ma se ci sarà Campra non sarà la prima ma magari la seconda, il 20 e il 21 marzo come al solito sulle pendici del Monte Ceneri sulla piazza d'Armi ci sarà la Tamaro Trophy, la 13ª edizione se non erro, perché ormai c'è stato quell'anno di buco che crea sempre confusione, dovrebbe essere la 13ª edizione della Tamaro Trophy.
0: Allora 20-21
1: marzo.
0: Ecco, in marzo sito internet per prendere le informazioni, sempre Ticino Cycling, va bene, no?
1: C'è Ticino Cycling, ma che perché appunto la nostra gara è anche una gara del circuito di sarà anche una gara del circuito di Ticino Cycling, ma se no c'è il nostro sito che è Veloclemonte Tamaro oppure quello che rimanda alla Tamaro Trophy.
0: Allora c'è un'altra gara da segnalare, Alfio, non so, chiedo se ci siamo dimenticati qualcosa.
4: Allora io dico che durante il mese di novembre si aprono le sessioni per tutti i nostri giovani al velodromo, quindi la pista è prettamente diciamo autunnale invernale, anche se ci sono state delle gare su a Zurigo, ma questa è l'attività.
0: Sono le 12.
5: Rete 1.
6: Buongiorno da Gino Ceschina ed è subito Toto Successione Parmelin. Praticamente tutta la stampa svizzera prova a identificare i papabili. Per ora sappiamo chi non ci sarà. Magdalena Martullo Blocher dice no grazie. Questa sarà l'apertura del radiogiornale delle 12.30. Alcuni degli altri temi. Intanto la Temu Tax dell'UE colpisce anche la Svizzera. C'è stato un crollo dei pacchi inviati verso i paesi dell'Unione Europea. Questo lo dice il direttore della Posta. E poi in Spagna Pedro Sanchez pensa a indire elezioni anticipate dopo che il Parlamento gli ha respinto i decreti a favore dell'alloggio. E la guerra in Ucraina, se gli invasi bersagliano le raffinerie russe, Mosca dal canto suo colpisce i ponti della capitale, mobilità paralizzata a Kiev. Per lo sport parleremo del sempre più importante numero di convocati romandi nelle fila della nazionale di calcio, con le giovanili del Servette a fare la parte del leone alle 12.30.
7: Nel Canton Vaud la A1 è stata riaperta tra Morges Est e Morges Ovest in direzione di Ginevra. Al momento rimangono comunque lunghe code a causa dell'incidente precedente. In Ticino forti rallentamenti sulla A2 tra Coldrerio e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sempre sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo code di 3 km tra Quinto e Airolo con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord invece code di 8 km tra Erstfeld e Göschenen e attese di almeno 1 ora e 20 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Traffico congestionato anche tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e tra Magliaso e Agno nella direzione opposta. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
8: Diamoci una mano.

0: Ci sentiamo bene qui a Diamoci una mano per l'ultima parte. Bentrovati da Clarissa Tami, buon inizio di pomeriggio. Vorrei presentarvi la nostra ospite musicale, la nostra ospite VIP. Lei è una cantante, cantautrice di Formia, si avvicina alla musica all'età di 7 anni prendendo lezioni sia di pianoforte che di canto. Ha partecipato a trasmissioni televisive come Verissimo, La Volta Buona, Rai News 24, insomma una cantautrice caratterizzata da un animo eccentrico e riflessivo. Nei suoi testi condivide la sua vita senza riserve. Allora, ben arrivata, cara Camilla Pandozzi, carissima, ben arrivata, diamoci una mano.
1: Grazie.
0: Allora Camilla, noi questa mattina stiamo parlando di ciclismo. Vorrei subito chiederti qual è il tuo rapporto con la bicicletta.
1: Beh, io amo andare in bicicletta, e dalla bicicletta sono passata alla moto, quindi c'è stato un continuo di percorso. E vado in bicicletta da quando avrò, penso, 2 o 3 anni, subito proprio, e l'ho sempre amata, mi sono sempre fatta viaggi anche di 2 o 3 ore in bicicletta e mi sono sempre divertita.
0: Ecco, c'è qualche aneddoto particolare, magari, spero, non lo so, aneddoti belli legati appunto alla bicicletta?
1: Beh sì, innanzitutto i viaggi che mi sono fatta sono stati tutti bellissimi, ma poi ho questo piccolo aneddoto, perché mia madre praticamente era, prima che io mi comprassi la moto, molto contraria a questo fatto di prendere la moto e così via dicendo. Ma quando io ero più piccola e lei mi portava in giro in bicicletta, lei, mentre stavamo in strada, mi diceva in penna, quindi c'è stato questo contrasto, e allora io mi mettevo a impennare per strada. E ho passato praticamente tutti gli anni della mia vita fino all'adolescenza così.
0: Tu sei giovanissima perché sei del 2008, sì. Dicevi, scusami, dicevo io che tu hai iniziato all'età di 7 anni, la musica com'è che è arrivata nella tua vita?
1: Allora, non ho una risposta precisa, perché in realtà non lo so neanche io, però sicuramente sono stata influenzata da, appunto, mia madre, che ha fatto per alcuni anni il conservatorio, quindi io sono cresciuta un po' in ambiente musicale, fra concerti, mia madre, mio nonno anche suona la chitarra, e secondo me ci sono cresciuta dentro, è un po' anche una cosa che ho io dentro, secondo me.
0: Hai detto anche prima, scusami, che con la bicicletta impenni, poi sei passata alla motocicletta, giusto?
1: Sì, esatto, Harley Davidson.
0: Ah, insomma, una di quelle vere proprio. E quindi com'è
1: assolutamente
0: che
1: sì.
0: Tu, quando sei in motocicletta, perché so che per tanti la motocicletta è anche un momento terapeutico, mentale, eccetera, tu i tuoi testi, la tua musica, la scrivi mentre sei in sella alla tua moto o in altri momenti?
1: Ma è tutto molto casuale, nel senso che cerco di non scrivere mai se non sono ispirata, perché poi non esce ciò che vorrei, quindi alcune volte mi escono delle melodie che sono sotto la doccia, altre volte mentre sono in moto, appunto, mi escono parti di testo, delle particelle, io me le segno tutte e piano piano poi sviluppo la mia idea, oppure ci vediamo in studio, io e il mio produttore, oppure io e nella mia etichetta discografica, chi ne fa parte, scriviamo tutti quanti insieme.
0: So che c'è un incontro molto importante che ha segnato, insomma, una collaborazione che ti ha segnata particolarmente. Ci vuoi dire con chi?
1: Certo, all'età di 12-13 anni ho incontrato Beppe Carletti dei Nomadi e abbiamo fatto un periodo di collaborazione che è durato circa un annetto, e quindi fino ai miei 15 anni, credo. E abbiamo fatto canzoni insieme, ho cantato con loro e abbiamo fatto varie trasmissioni televisive.
0: Ecco, nei tuoi testi tu affronti spesso le tematiche, appunto, vabbè, magari anche un po' malinconiche, no? Rispetto ai sentimenti. Per quale motivo e da dov'è che vai a prendere ispirazione, dalla tua vita, dalla vita di persone che sono vicine a te?
1: Allora, io prendo in realtà tanta ispirazione da chi mi circonda, perché scrivere di me lo faccio, mi piace tanto, però sai com'è, è tanto personale, quindi spesso mi ritrovo a dire che faccio, pubblico o non la pubblico, la pubblico o non la pubblico, però alla fine vince sempre il sì perché è anche un modo per farmi conoscere da chi mi ascolta, perché è così, solo così che si può instaurare un rapporto. Mentre chi mi sta intorno, io scrivo tantissimo per persone che mi circondano o addirittura alcune delle loro storie le, diciamo, faccio diventare mie, le immagino sulla mia persona e ci scrivo una canzone sopra.
0: Quali sono i tuoi progetti adesso che hai in cantiere? Oltre ovviamente, adesso ascolteremo tra poco il tuo ultimo singolo, ma ci sono degli altri progetti, concerti? Dov'è che ti possiamo seguire?
1: Allora, prossimi progetti ancora sono in fase di elaborazione e sicuramente appena riparte l'estate ripartiamo col tour estivo e quest'inverno ci saranno delle date che piano piano stabiliremo e comunicheremo sui miei social e ci sono progetti un po' più grandi di cui non posso parlare e quindi no spoiler, prima o poi però lo scoprirete. E tanti concerti, tante nuove produzioni e spero di fare qualcosa anche per incontrarmi con le persone che mi seguono, qualcosa di un po' più intimo, ecco.
0: Di più intimo, com'è che riesci a tenere e mantenere vivo il rapporto che hai con i tuoi fan?
1: Allora, io dico sempre, cerco di essere tanto presente sui social quando loro mi scrivono, perché io ho sempre detto, se avete bisogno e non avete nessuno con cui parlare, io sono lì. Ovviamente non posso rispondere a tutti in un giorno perché sono tanti, però cerco di fare del mio meglio, oppure come ti ho detto, organizzando degli incontri un po' più, diciamo, non intimi, però con magari un tot numero di persone, così che magari ci si conosce tutti quanti meglio e si può instaurare anche un bel rapporto fra le persone che si incontrano. E cerco sempre di mantenere e soprattutto di raccontarmi per quella che sono, quindi di non mettere muri davanti a me, perché se si vuole fare l'artista come lavoro, l'ultima cosa che devi fare, secondo me, è mettere dei muri o dire le cose a metà. Quindi ci sono cose che scegli di dire, altre che non scegli di dire, ma le cose a metà secondo me vanno a rovinare il rapporto con la persona che ti ascolta.
0: Ecco, parlavi di muri, che bisogna togliere i muri, è un po' quello che dici anche nel tuo ultimo singolo, Vuoti abissali, che racconta l'impatto di un amore inaspettato, travolgente, insomma, descrive due persone che superano le proprie difese per vivere il sentimento senza filtri. Qui parli di te, che spazio ha l'amore nella tua vita privata e quanto riesci davvero a togliere le barriere per entrare e sentirti vicina all'altra persona.
1: Come persona sono abbastanza, mi affeziono difficilmente a una persona, però sono 3 anni quasi che sono fidanzata e con appunto la mia ragazza alla quale ho dedicato Vuoti Abissali e appunto grazie a lei ho imparato un po' ad abbattere questi muri che prima riuscivo ad abbattere solo scrivendo musica, mentre adesso anche nella vita privata riesco anche a un po' esprimermi, a dire ciò che penso, che mi è sempre risultato un po' difficile per, insomma, un po' la mia infanzia, per il romanzo horror della mia vita, così lo chiamo.
0: Addirittura romanzo horror è forte come titolo da dare ad un'infanzia.
1: Beh, diciamo che c'è chi fortunatamente vive tante belle esperienze, chi invece come me che ne ha vissute tante belle ma altrettante tanto brutte e che però mi sono servite perché se no oggi probabilmente non farei quello che faccio perché non avrei niente da raccontare.
0: Allora, come vuoi raccontarci e presentarci il tuo singolo, il tuo ultimo singolo che andiamo ad ascoltare, Vuoti Abissali? Lo lascio fare a te.
1: Ah, ok, ci provo. Allora, signori, signore, bambini, tutti quanti, mi auguro che questa canzone vi piaccia e spero ve la godiate. Grazie mille.
0: Allora, ci ascoltiamo. Vuoti abissali, rimani con noi Camilla, che così dopo il brano ci salutiamo.
1: Certo.

0: Camilla Pandozzi, grazie per averci regalato questo brano, davvero un brano proprio molto personale, profondamente penso legato a ciò che vivi, davvero una generosità e una sonorità diversa che arriva e parla alle corde emotive. Senti Camilla, quando vieni a trovarci in Svizzera, sai già, ti piacerebbe?
1: Tantissimo, come no, certo.
0: Allora, noi ti aspettiamo e intanto ti auguriamo veramente un grande, grande successo per la tua musica. Grazie ancora a Camilla Pandozzi, grazie.
1: Grazie mille di tutto e per l'ospitalità, grazie mille.
0: Ciao, ciao Camilla, ciao, un abbraccio. Noi torniamo in studio con Ticino Cycling perché siamo un po' alle battute finali, quindi direi di fare un tour de table, come si dice. Voi vi siete so già un po' organizzati su ancora le cose da ricordare, le ultime cose. Vuoi partire tu, no? Parti tu Alfio, ditemi voi da chi volete partire.
2: Dai, va bene, vado io.
0: Parti tu.
2: Allora, io dico questo, Veloclub Lugano è impegnato e promuove una campagna di scouting, lo abbiamo iniziato il 13 di settembre a Sportissima, abbiamo messo in sella 164 ragazze e ragazzi di ogni età, abbiamo un parco biciclette e parliamo di bici ciclismo su strada. Ora questi ragazzi sono stati spontaneamente, chi voleva, le famiglie hanno lasciato il contatto, le chiamiamo i ragazzi per poter fare un'iniziazione, un avviamento a quello che è la disciplina del ciclismo su strada. Ovviamente il parco non è chiuso, quindi l'appello è famiglie, per il Veloclub Lugano noi abbiamo la possibilità di mettere a disposizione, di far fare dei momenti di prova per i vostri figli, quindi potete contattarci sul sito del Veloclub Lugano.
0: Sono ovviamente anche benvenuti quelli un po' più âgés. O volete solo i giovanissimi?
2: Diciamo che noi il reclutamento lo stiamo svolgendo dai 6 anni in su, grosso modo ci fermiamo ai 14 perché poi hanno uno sbocco anche sull'aspetto agonistico. Quando io parlo di bici da strada poi implica sempre passare anche dal velodromo comunque lo stesso, ecco.
0: Ok, quindi... benissimo, allora andiamo avanti. Chi è che si è non so, Daniele Zucconi, vuoi fare tu una chiusura, se hai un sogno nel cassetto che vuoi condividere o un appello anche tu da fare?
3: Allora, i vari Veloclub aspettano tutti i ragazzi e abbiamo una grandissima passione per trasmettere questo bellissimo sport, a partire dal ciclismo, alla mountain bike, al trial, all'enduro, e non vediamo l'ora che arrivate. Io dico sempre che ci sono tantissimi ragazzi che vanno in bicicletta con la mountain bike a scuola, quindi sarebbe comunque bello che questi ragazzi imparassero ad andare bene in bicicletta, e noi siamo disponibili con la nostra passione e crediamo che sia anche una bella formazione per tutti questi ragazzi. Il mio sogno? Allora, settimana scorsa sono andato a fare un evento gravel, Trentino Gravel, e loro praticamente hanno messo a disposizione tipo delle tracce, c'era da 230 km o 350 o 400 km, no? Tu praticamente partivi con questa traccia qua e dopo riservavi a dipendenza un po' dai chilometri che volevi fare a te. Noi abbiamo fatto con la mia compagna 215 chilometri, dopo 102 chilometri ci siamo fermati, il giorno dopo abbiamo fatto gli altri 110 e trovo che sia stato un bellissimo evento.
0: Beh, complimenti anche alla tua compagna insomma per la resistenza fisica, perché insomma 100 chilometri in un giorno e 100 in un altro non è proprio,
3: no,
0: da tutti.
3: Anche un po' la mia pazienza però, no?
0: No, un gioco di squadra.
3: No, ci siamo, si è allenata e quindi è andata bene, ma trovo che appunto, ripeto, Ticino è terra di ciclismo, di mountain bike, perché no, anche di gravel, magari vedremo, magari si può fare con la mountain bike un evento del genere, trovo che sia veramente eccezionale.
0: Insomma, hai lanciato l'idea, bravo Daniele. Allora Pascal Benaglia invece.
4: Ma da parte mia magari un tuo messaggio che è un po' una metafora. Se volete volare con la bicicletta, venite a trovarci a Malvaglia, che con il Trial Emotion Team cercheremo di darvi le basi per poi successivamente veramente volare con la bicicletta. Noi siamo lì anche solo per venire a guardare qualche allenamento, a lunedì al giovedì nel periodo scolastico, dalle 6 alle 20. E poi vorrei ricordarvi che se invece volete volare solo con la mente, venite al 17-18 di aprile ai Serravalle Bike Days.
0: Benissimo. Vorrei sentire anche Gianluca. Gianluca, insomma, tu che sei giovanissimo e hai questa grande passione, per invitare altri tuoi coetanei a seguire la tua passione, cosa diresti?
5: Ma direi di, comunque, anche a chi non è interessato a questo sport, di provare e provare per
0: credere.
5: Esatto, nuove esperienze, non si sa mai cosa ti riserva la vita.
0: Giusto. Mauro, per i genitori, non lo so, puoi dire magari qualcosa per i genitori?
6: No, ma noi come Veloclemonte Tamaro, a parte invitare, ma è già stato fatto, i ragazzi ad avvicinarsi a questa attività, invitiamo anche i genitori, perché come detto organizziamo da 13 edizioni la Tamaro Trophy. Abbiamo organizzato quest'anno, che raccolgo l'assist del presidente di Ticino Cycling, di fare un accenno sugli europei che ci sono stati al Monte Ceneri a cavallo tra l'ultima settimana di luglio e la prima settimana d'agosto. Abbiamo bisogno di tanti volontari, non solo di atleti ma anche volontari.
0: Ecco, e questo poi è importante da sottolineare, sì.
6: Magari avvicinandosi ad aiutare alla competizione, un po' quello che è successo a me, che alla fine dell'Europeo 2020 ho raccolto i paletti che delimitavano il percorso e poi sono entrato in comitato e oggi sono presidente.
0: Vedi, è così, cioè, hai fatto la gavetta, no? Sei iniziato
6: veloce, però
0: è così. Da cosa nasce cosa? Vorrei lasciare gli ultimi saluti a Rubens Bertogliati, Ettore Bonsignora, voi gli ultimi saluti e poi dobbiamo salutare proprio.
7: Colgo l'occasione per ricordare che quest'anno comunque in Ticino abbiamo avuto la tappa del Giro d'Italia da Bellinzona a Cari, che è stato un vero successo in una giornata molto bella, e anche la tappa del Tour de Suisse a Locarno. Dunque il Ticino è sempre attivo nell'organizzazione di grandi eventi internazionali.
8: Da parte mia un grandissimo ringraziamento ancora una volta a tutti i club, ai ciclisti e alle cicliste, a chi organizza le gare e chiaramente anche ai genitori.
0: Grazie per essere stati con noi questo sabato. Appuntamento a sabato prossimo con Diamoci una mano.
9: Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio abbastanza soleggiato al sud, con le temperature attorno ai 24 gradi. Al nord sarà soleggiato solo in parte, con velature che risulteranno più dense verso la Romandia. Sulle Alpi saranno possibili rovesci isolati. Le temperature massime non supereranno i 21 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, domenica 4 ottobre. Al sud trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata, con le temperature comprese tra i 13 e i 24 gradi. Al nord, almeno in parte soleggiato, con alcuni annuvolamenti, specie verso la Romandia, e anche dei possibili rovesci nel pomeriggio. Le temperature risaliranno attorno ai 22 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gino Ceschina ed è subito Toto successore. Praticamente tutta la stampa svizzera prova a identificare i papabili a sostituire Guy Parmelin. Per ora sappiamo chi non ci sarà. Magdalena Martullo Blocher dice no grazie. La Temu Tax dell'UE colpisce anche la Svizzera, crollo dei pacchi inviati verso i paesi dell'Unione Europea. In Spagna Pedro Sanchez pensa a indire elezioni anticipate dopo che il Parlamento gli ha respinto i decreti a favore dell'alloggio. Guerra in Ucraina, se gli invasi bersagliano le raffinerie russe, Mosca colpisce i ponti della capitale. Mobilità paralizzata a Kiev. Nello sport il sempre più importante numero di convocati romandi nelle fila della nazionale di calcio, con le giovanili del Servette a fare la parte del leone. In apertura dunque torniamo sulle dimissioni di Guy Parmelin annunciate ieri. Le speculazioni sul possibile nome della persona che prenderà il suo posto sono partite praticamente immediatamente. Di una sua partenza infatti si mormorava già da un po'. Quello che forse non ci si attendeva, Manuele Ferrari, è che altrettanto rapidamente giungesse già anche il primo "non intendo candidarmi". Questo da uno dei nomi di peso dell'UDC, la consigliera nazionale Magdalena Martullo Blocher.
3: Sì, Martullo Blocher, che ieri sera i colleghi di SRF durante il programma televisivo di approfondimento Arena a domanda diretta, diretta come sempre, ha risposto:
4: Nein, ich werde nicht kandidieren, ich bin ja Unternehmerin.
3: No, non mi candiderò, sono un'imprenditrice e questo non è compatibile con la carica, aggiungendo che il partito dispone di un numero sufficiente di validi papabili da non necessitare la sua entrata in campo. Martullo Blocher si è detta certa che la commissione di selezione sarà in grado di trovare validi candidati, come già fatto in passato.
2: Candidati che per sostituire un vodese potrebbero e forse dovrebbero giungere dalla Romandia.
3: Diciamo che attualmente il profilo donna romanda viene considerato da più parti come uno di quelli potenzialmente vincenti e sin dalle prime ore il nome che è circolato è quello della consigliera nazionale ginevrina e vicepresidente del partito Céline Amodru. Confrontata direttamente con una possibile candidatura da parte dei colleghi di RTS, così si è espressa. Bisogna riflettere, per una candidatura vi sono diversi aspetti che devono essere chiariti: la famiglia, il lavoro, il sostegno della sezione cantonale del partito, il tutto è ancora fresco, ha ammesso Amodru. Vi saranno sicuramente discussioni, il fine settimana è lungo e poi prenderà una decisione. Altri grandi nomi dalla Romandia per il momento non emergono, ma non si può mai escludere la sorpresa. Passando alla Svizzera tedesca, i nomi che fanno capolino sono diversi. C'è chi ha messo in campo ad esempio il presidente dell'UDC Marcel Dettling, consigliere nazionale di Svitto, o ancora il consigliere nazionale turgoviese Pascal Schmidt. Tornando alle donne, restando nella Svizzera orientale, troviamo la consigliera agli stati sangallese Esther Friedli, che potrebbe però aver vita dura essendo sangallese come Karin Keller-Sutter. Infine, potenzialmente grandi chance le potrebbe avere l'ex consigliera nazionale zurighese e oggi consigliera di Stato Natalie Rickli.
2: Rickli che in caso di elezione riporterebbe il canton Zurigo in Consiglio federale.
3: Un ritorno fortemente atteso, vien da dire. La comunicazione che la sezione zurighese dell'UDC valuterà se presentare una candidatura alla commissione di selezione è arrivata rapidissima. La conferenza stampa di Parmelin ieri è cominciata alle 11. 11 minuti più tardi è arrivato il loro comunicato. Detto ciò, una possibile candidatura di Ricci al Consiglio federale, va detto che per il momento lei tace, di sicuro rischierebbe di mettere sotto pressione i vertici del partito, e il motivo è subito detto. La prossima primavera ci saranno le elezioni per il governo cantonale e Ricci ha deciso di ripresentarsi dopo aver riflettuto su una possibile candidatura agli stati l'anno prossimo. Nella corsa per difendere i due seggi nel governo zurighese sarà affiancata dal consigliere nazionale Martin Hübscher al posto di Ernst Stocker, che non si ripresenta. Trovare un valido sostituto per Ricci a 6 mesi dalle elezioni potrebbe essere quindi tutt'altro che semplice.
2: Manuele Ferrari e i primi sussurri sulla possibile sostituzione di Guy Parmelin. Adesso cambiamo tema. La tassa doganale introdotta dall'Unione Europea sui pacchi provenienti da paesi terzi ha avuto ripercussioni sulla posta svizzera. Lo ha affermato in un'intervista alla Schweiz am Wochenende il direttore generale dell'azienda Pascal Grider, spiegando che il numero di pacchi spediti verso l'UE ha subito un crollo. Sentiamo il contributo di Johnny Canonica.
5: Dallo scorso luglio, per ogni pacco spedito da un paese terzo nell'Unione Europea, bisogna pagare un'imposta doganale di 3 euro. Un'imposta che di base è a carico dei produttori o degli importatori, ma che spesso questi ultimi fatturano al cliente per non ridurre il loro margine di guadagno. Una tassa pensata soprattutto per frenare, per non dire colpire, gli invii provenienti dai giganti cinesi del commercio online, ma che ovviamente grava su tutti i pacchi che provengono dai paesi extra UE. Ebbene, come ha ammesso oggi il direttore generale della Posta, Pascal Grider, sulle colonne della Schweiz am Wochenende, gli invii di pacchi dalla Svizzera verso l'Unione sono calati nell'ordine di una percentuale a 2 cifre. Una situazione che il manager ritiene essere momentanea. Esperienze simili con gli Stati Uniti mostrano che gli effetti sono più forti all'inizio per poi normalizzarsi con il passare del tempo. Grider dubita inoltre che l'obiettivo di proteggere il mercato dalle importazioni cinesi venga raggiunto. Aziende come Temu stanno costruendo grandi magazzini in Europa e spediscono i pacchi da lì, eludendo così la tariffa. Ricordiamo infine che il 1 novembre entrerà in vigore una ulteriore tassa di gestione di 2 euro sull'importazione di pacchi nell'UE. Sarà interessante osservare quali ripercussioni avrà anche questa sugli invii dalla Svizzera.
2: Una notizia di cronaca: è morto l'uomo che ieri pomeriggio viaggiava su un'auto che ha tamponato un camion. L'incidente è avvenuto sull'autostrada Coldrerio. Le condizioni del passeggero, uno svizzero di 73 anni, erano apparse subito molto gravi. La donna al volante, anche lei anziana, ha riportato ferite più lievi. Incomprensibili al momento le cause dell'incidente. L'auto è infatti andata a sbattere contro un camion che era fermo in una nicchia che si trova oltre la corsia d'emergenza. In Spagna adesso, dove il governo socialista di Pedro Sánchez fa i conti con la bocciatura ieri da parte del Parlamento di 2 decreti riguardanti la situazione degli alloggi, tema sensibile per molti spagnoli, e a questo punto non si escludono elezioni anticipate. Le spiegazioni da Madrid con Giulia Danieli.
6: Votos a favor 172, votos en contra 178, ninguna abstención, en consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley.
7: Il Congresso spagnolo ha bocciato i 2 decreti chiave del governo Sánchez contro l'emergenza abitativa. Decadono con effetto immediato il blocco degli affitti e lo stop agli sfratti. A decidere l'esito della votazione è stato il no compatto del blocco di opposizione, ma soprattutto lo strappo dei nazionalisti catalani di Junts. Il partito di Puigdemont ha unito i propri voti a quelli di Partito Popular e Vox, facendo sfondare la quota di maggioranza con 178 voti contrari a fronte dei 172 favorevoli dell'esecutivo e dei suoi alleati della coalizione. E nemmeno il blitz in aula dello stesso Sánchez, che a sorpresa ha preso la parola per fare un ultimo accorato appello alle opposizioni, è servito a evitare la sconfitta parlamentare. Le conseguenze di questo voto sono molto pesanti. Il leader dell'opposizione Feijóo ha chiesto il voto immediato e Sanchez adesso si trova di fronte ad un bivio obbligato: tentare di ricomporre una maggioranza sempre più debole o percorrere la strada del voto anticipato. Se il premier dovesse decidere di concludere il suo mandato in anticipo, le elezioni potrebbero tenersi già il prossimo 26 di novembre. Intanto, fuori dal Parlamento in tutta la Spagna stanno crescendo le proteste dei movimenti per il diritto alla casa. La prossima settimana sono previsti scioperi generali e oggi è in corso una grande manifestazione e le tende dell'accampamento in Puerta del Sol sono sempre più numerose.
2: Aveva pianificato un atto terrorista il copilota della Fly Dubai, che aveva attaccato con l'ascia di emergenza il suo collega in cabina di pilotaggio durante un volo diretto a Tel Aviv. A dirlo sono le autorità giudiziarie degli Emirati Arabi, che lo hanno in custodia. Secondo quanto riportato dalla Wall Street Journal, l'uomo aveva ricevuto dall'Oman, il suo paese di origine, il divieto di volo in quanto si era radicalizzato. Restiamo in tema e in zona. Il nostro podcast Il Mondo Là Fuori questa settimana è infatti dedicato all'Iran, dopo gli attacchi da parte statunitense e israeliana di fine febbraio. Nel podcast raccontiamo questa crisi dalle strade dell'Iran con il racconto della nostra inviata Naima Chicherio. Il paese, dopo l'uccisione durante gli attacchi dell'Ayatollah Ali Khamenei, massima autorità iraniana, sta ridefinendo i propri equilibri politici e ci si chiede quale ruolo stia giocando la nuova guida suprema nominata a succedere a Khamenei, ovvero suo figlio Mojtaba Khamenei, che non è ancora apparso in pubblico. Sentiamo un estratto.
8: Tu a inizio luglio sei stata al funerale proprio della guida Ali Khamenei a Teheran. La gente si aspettava di vedere il suo successore, suo figlio Mojtaba.
9: Ma allora è particolare perché quei giorni di funerale fanno sicuramente parte di un periodo lungo di transizione. Tutte le emozioni erano per Ali Khamenei, erano lì per piangere lui e per dire addio appunto a questa figura che li ha accompagnati per quasi 40 anni. Erano giorni di lutto, non erano dedicati al saluto della nuova guida spirituale. Quanto alle aspettative durante il funerale, io ho chiesto, ho fatto molte volte questa domanda, gli iraniani non erano contrariati per questa assenza, anzi la maggior parte di loro mi ha detto che Mojtaba faceva bene a non apparire in pubblico perché era ed è ancora troppo pericoloso per lui, ma che per loro comunque non cambiava nulla, che l'importante era sapere che da qualche parte c'è e che prenderà appunto, assumerà poi i pieni poteri quando potrà.
8: E nessuno ha espresso dubbio o il timore che lui fosse davvero morto?
9: No, io non so quanti abbiano davvero questo dubbio, quanto si fidino appunto delle dichiarazioni ufficiali, però non c'è una sola persona che lo abbia espresso in quei giorni.
2: Chi comanda in Iran è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast. Lo potete sentire integralmente tra poco alle 13.30 qui su Rete 1 e lo trovate anche online sul sito e le applicazioni RSI e sulla maggior parte delle piattaforme per podcast, cercando appunto Il Mondo Là Fuori. Seggi aperti in Lettonia, dove si svolgono le legislative. Dalle urne non dovrebbero scaturire sorprese. Ci si attende la conferma di un legislativo che guarda Occidente e che sostiene l'Ucraina. Il premier uscente Andris Kulbergs cerca un nuovo mandato, ma in panorama politico frammentato sarà necessaria quindi una coalizione multipartitica per governare. La guerra in Ucraina ora con Kiev che fa i conti con i bombardamenti mirati russi contro i suoi ponti, infrastrutture fondamentali per la circolazione e la vita nella capitale. Chiara Savi.
10: Mettere fuori gioco i principali ponti della capitale era uno scenario temuto dalle autorità ucraine fin dagli inizi dell'invasione russa. Kiev è infatti divisa in due dal fiume Dnipro, con la riva occidentale dove si concentrano uffici, attività e il centro cittadino, e la riva orientale più residenziale. I ponti, 8 sono i principali, consentono l'attraversamento. Il 40% degli abitanti vive sulla riva sinistra e quotidianamente li usa per andare a lavorare sulla sponda destra. Colpirli significa bloccare la città che conta poco meno di 3 milioni di persone. Ed è questa la strategia di Mosca, perché negli ultimi due giorni Kiev vive nel caos, da quando l'esercito russo ha iniziato a prenderli di mira con droni. Prima il ponte sud, colpito due volte, la struttura è stata chiusa per i veicoli e la metropolitana, e questo ha provocato enormi imbottigliamenti. All'alba di oggi è poi toccato al ponte nord, lungo il quale è stato vietato l'accesso finché non verranno valutati i danni. Ma non c'è solo il forte disagio per gli abitanti di Kiev e le ripercussioni economiche di questa strategia. I ponti, infatti, hanno una funzione logistica in ambito militare. Alcuni di loro, stradali e ferroviari, servono per far transitare rifornimenti da inviare verso il fronte.
2: Gli indici di popolarità del cancelliere tedesco sono ai minimi storici. La sua CDU perde consensi e nelle ultime elezioni amministrative in Mecklenburg è crollata ad appena il 4,9%. Friedrich Merz ha così pensato di aumentare i suoi consensi, o quantomeno di non farli peggiorare ulteriormente, bloccando una discussa tassa sullo zucchero da Berlino. Walter Raue.
11: Ridurre le malattie provocate dal diabete e dall'obesità, contenere i costi che ne derivano per la sanità pubblica e al tempo stesso garantire alle casse dello Stato entrate aggiuntive. Erano questi gli obiettivi della nuova tassa sullo zucchero, che sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dal 1° di luglio del prossimo anno. La nuova tassa avrebbe garantito allo Stato entrate annuali di quasi 800 milioni di euro ed era stata lodata soprattutto dalle associazioni dei medici. Tasse analoghe, introdotte ad esempio nel Regno Unito e in Francia, avrebbero dato buoni risultati, riducendo i consumi delle bevande zuccherate e anche le malattie provocate da un consumo eccessivo di queste bibite. Ieri, a sorpresa, è però giunto l'altolà da parte del cancelliere. Friedrich Merz ha annunciato il blocco a tempo indeterminato della Zuckersteuer, sostenendo che il momento di crisi economica in cui si trova la Germania non sarebbe propizio per l'introduzione di nuove tasse. La decisione del cancelliere non ha mancato di provocare però forti polemiche, soprattutto da parte del Ministero delle Finanze del Partito Socialdemocratico. La tassa sulle bibite zuccherate era stata approvata dal Consiglio dei Ministri ed era una delle riforme contenute nel programma

0: Ieri è tornato a vincere dopo due partite, superando per 5-2 il Rapperswil, successo che ha permesso ai bianconeri di lasciare l'ultimo posto in classifica e salire in undicesima posizione con 8 punti in 6 partite. Sulle altre piste, Davos a Joa 3-1, 4-1 per il Friburgo a Kloten, 7-4 tra Losanna e Bienne, mentre il Ginevra ha vinto 3-2 ai rigori a Berna. Questa sera invece tocca all'Ambri Piotta, che dal canto suo in 8 partite ha collezionato 11 punti che valgono il 6° posto in classifica. La presentazione della sfida di questa sera a Friburgo è affidata a Omar Gargantini.
1: Si rilancia il Lugano, tornato a vincere dopo due KO brucianti ed allarmanti, con tanti saluti all'ultimo posto in classifica. Stasera ci prova anche l'Ambri Piotta in questa curiosa e per certi versi folle alternanza sul ghiaccio, figlia di un calendario che una logica non ce l'ha. Ambri che pare in debito di ossigeno, l'alibi della stanchezza viene rigettato con stizza, ma ci sta che dopo 8 partite in 17 giorni, nessuno ha finora giocato così tanto, brillantezza ed intensità chiedano un pedaggio, specie per chi su queste qualità ha costruito la propria filosofia per sopravvivere. In casa dei campioni, senza lo squalificato Borradori e con la legittima curiosità di vedere chi ne prenderà il posto e se Tappola correggerà il line-up a prescindere, i leventinesi ci arrivano prima di poter finalmente tirare un po' il fiato. L'impegno successivo sarà infatti esattamente una settimana dopo, altra stranezza inspiegabile del calendario. La speranza in primis stasera è quella di trovare un box play più efficace degli ultimi, perché a oggi l'Ambri è la squadra che a 4 contro 5 ha subito di più, in media 1,25 reti a partita. Rocco Pezzullo.
2: Beh, le statistiche parlano chiaro, sicuramente ci abbiamo qualcosa da aggiustare e sicuramente su una cosa su cui dobbiamo lavorare tanto, però penso che è un processo come tutta la stagione. Adesso siamo partiti abbastanza bene, abbiamo avuto questo sgambetto, però non dobbiamo mollare.
1: Già, tener duro ancora stasera prima di poter finalmente tornare ad allenarsi e curare i dettagli.
0: Ufficiale dunque la squalifica di Borradori, la Lega ha infatti respinto il ricorso dell'Ambria. Partita quella di questa sera che potete seguire in Sport e Musica. Le altre sfide in programma sono Bienne Davos, Rapperswil Berna, Langnau Kloten e Zurigo Losanna. In Swiss League invece dalle 17 scendono in pista i Bellinzona Snakes in casa del Grasshopper. La pagina calcio ora con la Svizzera che a Lucerna accoglie la Slovenia per la terza sfida di Lega B di Nations League, una formazione, quella elvetica, che torna a parlare in maggioranza francese, come ci racconta l'inviato Paolo Laurenti.
3: Quasi la metà della rosa che partecipò agli europei del 96 in Inghilterra era formata da giocatori romandi. 30 anni dopo la nazionale è tornata a essere ricca di elementi provenienti dalla Svizzera francese, dai valesani Serro e Monteiro al Canton Vaud rappresentato da Sanchez, Ndoye e Schmid, passando dai ginevrini con trascorsi nel settore giovanile della Servette, Botteli, Manzambi, Attecame, Anduni e mettiamoci anche l'infortunato Zaccaria. Motivo di orgoglio per il direttore tecnico del vivaio Granata, Massimo Lombardo.
4: Sicuramente mettiamo tanta passione, tanto entusiasmo, voglia di progredire già noi. Ripeto, è molto gratificante per tutti i collaboratori che hanno partecipato al percorso di questi ragazzi e spero dei ragazzi che nel futuro potranno essere convocati. Chiaramente ci fa molto piacere che, qualora Denis Zaccaria non si fosse infortunato, 5 giocatori formati nel partenariato di Ginevra avrebbero fatto parte della rosa svizzera di Nations League. È un record per il Canton Ginevra, hanno meritato la convocazione di Murat Yakin, che lui dimostra comunque di dare credito alla nostra regione, sicuramente a ragazzi che sono meritevoli con talento, ripeto, e determinazione.
3: Una presenza massiccia di romandi che potrebbe anche influire sulle dinamiche dello spogliatoio rosso-crociato, mitigando la leadership di Granit Xhaka, creando un contrappeso a un capitano abituato a dettare legge.
0: Una serata tutta da gustare in diretta radiofonica all'interno di Sport e Musica su Rete 1, oppure per quanto riguarda la Nazionale Svizzera di calcio in TV su RSI La 2. In programma questa sera anche l'altra sfida del gruppo della Svizzera tra Macedonia del Nord e Scozia. Nella Lega A invece ieri tra Francia e Italia è finita 1-1, tra Belgio e Turchia 3-0. In serata oggi giocheranno invece Croazia, Inghilterra e Spagna, Cecchia. Una notizia ora dal campionato svizzero. Sempre di calcio, il Grasshopper ha annunciato infatti Janssen come nuovo allenatore. Il tedesco, che ha terminato la sua carriera tra l'altro da giocatore al Bellinzona, succede così a Peter Zeidler. Per i motori, a Marc Marquez in Giappone ha firmato il 7° sigillo stagionale in una gara sprint davanti a Diogo Moreira e Jorge Martin, il quale ha chiuso al 2° posto, ma a causa dei track limits è stato declassato

0: passato di una posizione a favore del brasiliano Marquez, che ora è a meno 7 dal connazionale in classifica generale. Per quanto riguarda la Formula 1, invece, Verstappen si è preso la pole position in Malesia nel GP del Bahrain di domani. Il 29enne partirà davanti a Hamilton e Kimi Antonelli. Il mountain bike Filippo Colombo è tornato ieri sul podio di Coppa del Mondo dopo oltre 3 mesi. Il ticinese ha chiuso al terzo posto lo short track di Lake Placid partendo dalla 25esima posizione. Questa sera sono in programma le gare di cross country. Infine, per il basket, dalle 17:30 la A++ Massagno è impegnata a Nosedo contro Neuchâtel. È tutto per ora, buona giornata.
1: Rallentamenti sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sempre sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km tra Quinto e Airolo, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, invece, code di 6 km tra Amsteg e Göschenen e attese di almeno un'ora in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine, traffico congestionato anche tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Raccomandiamo prudenza sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e la Galleria del Dosso di Taverne in direzione di Chiasso a causa di oggetti sulla carreggiata.
1: Buon pomeriggio da Veronica Lippi. Abbiamo imparato il suo nome, sappiamo dove si trova, è lo stretto di Hormuz. Da mesi è sottoposto a un blocco e noi ne paghiamo le conseguenze nella vita di tutti i giorni. Nell'episodio del podcast che ascolteremo tra poco, noi proviamo a raccontare questa crisi dalle strade iraniane. Dopo l'uccisione della guida Ali Khamenei, che è avvenuta proprio nelle prime ore dell'attacco condotto da Stati Uniti e Israele in Iran, ci si chiede chi guida oggi la Repubblica Islamica. Da lì partiamo per tracciare una fotografia dell'Iran di oggi, grazie alla nostra inviata.
2: Je suis professeur à l'université, Shahid Beheshti. Je suis triste et je suis pour notre guide de l'Islam. Et on n'est pas content quand on voit quelqu'un qui nous attaque. Pourquoi ils ont tué notre guide de l'Islam? Ali Khamenei, pour nous, c'est un symbole de notre révolution.
0: Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
1: Il prezzo del carburante vola, i paesi del Golfo vivono una fragile sicurezza, le forniture di gas sono a rischio e mancano i fertilizzanti. Il braccio di ferro fra Stati Uniti e Iran ha forse perso di intensità, ma le conseguenze continuano a pesare. Da ormai 7 mesi il mondo respira al ritmo dei passaggi delle navi dallo stretto di Hormuz. Meno ne passano, più si trattiene il fiato. Dei negoziati in corso si sa poco. Donald Trump continua a usare una retorica aggressiva, Teheran risponde a tono. Ma chi c'è dietro ora al regime iraniano? Chi comanda dopo la morte della guida Ali Khamenei? Cosa si sa delle condizioni del figlio Mojtaba? Come si vive in questo paese sempre sotto minaccia interna ed esterna? Ne parliamo questa settimana con la nostra esperta di Medio Oriente. Risponde al nome di Naima Kikerio. Naima, bentornata.
3: Ciao Veronica, grazie.
1: Allora, redattrice degli esteri, inviata, in questi anni ti abbiamo trovato in Cisgiordania, in Libano, ora ti ritroviamo in Iran. In questi mesi abbiamo visto alternarsi fasi di negoziati, di bombardamenti e periodi di calma. Questa guerra, nelle intenzioni di chi l'ha scatenata, cioè la coalizione israelo-statunitense, doveva durare poco. E invece siamo a 7 mesi. A che punto siamo con le trattative?
3: Ma allora è vero che l'ultimo vero incontro tra i negoziatori, e in quell'occasione c'era il vicepresidente americano J.D. Vance e il capo del Parlamento iraniano Ghalibaf, risale ormai oltre 3 mesi fa, a metà giugno, ed è quell'incontro storico che si è tenuto proprio qui in Svizzera, al Bürgenstock, e che era stato anche giudicato positivo e promettente perché Iran e Stati Uniti avevano firmato un memorandum d'intesa per mettere fine a questa guerra.
4: We laid a very good foundation for a successful final deal.
3: Tutti i buoni propositi sono però crollati nel giro di poche settimane e da allora ci sono stati solo colloqui indiretti con risultati pressoché nulli. La prossima settimana le trattative potrebbero riprendere, questo è quello che ha detto recentemente Trump, che Teheran per la verità ha già smentito, quindi non abbiamo la certezza, sappiamo però che con tutta probabilità non ci saranno faccia a faccia, che Iran e Stati Uniti si incontreranno appunto forse solo con i mediatori, e non abbiamo tante altre indicazioni se non che le problematiche e tutte quelle questioni che hanno portato a questo stallo sono sempre le stesse. I due paesi non hanno molti punti di incontro, proprio in questi giorni si parla di un programma per rafforzare la fiducia reciproca, è uno sforzo che devono fare perché l'opzione diplomatica resta l'unica possibile, non ci sono altre vie, questo lo ha detto anche il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite qualche giorno fa, il 25 settembre.
5: Iran has conveyed to the United States a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States.
1: Stai Senti, fatto sta che sono passati 7 mesi e l'Iran sempre comunque continua a tenere testa agli Stati Uniti. Io in queste settimane la domanda che mi ha portato a chiederti di fare un podcast insieme è stata: ma come fanno a tenere testa agli Stati Uniti? Chi comanda in Iran adesso? Lo sappiamo.
3: Ma allora, se fai questa domanda a un iraniano, ci sono buone probabilità che ti risponda che a comandare è Mojtaba Khamenei, ossia la terza guida spirituale, che è una figura che concentra nelle sue mani il potere religioso, il potere militare e il potere politico, attorno alla quale c'è però, appunto nel suo caso, molto mistero, perché Mojtaba non è mai apparso in pubblico da quando ha assunto questa carica. Che sia vivo o morto, però, è chiaro che in Iran comandano i militari. Si parla infatti dello strapotere dei generali.
1: Tu dicevi vivo o morto, i dubbi sulla sua sorte rimangono e rimarranno finché lui non apparirà oppure non si vedrà il suo cadavere, detto molto concretamente. Quali certezze abbiamo su di lui oggi?
3: Allora, non ne abbiamo moltissime. Sappiamo che ha 57 anni, sappiamo che è uno dei 6 figli di Ali Khamenei, che ha assunto questa carica una settimana dopo che suo padre appunto è stato ucciso in un raid israelo-americano alla fine di febbraio. Sappiamo che proprio in questo stesso attacco ha riportato delle ferite importanti, sembra che sia stato sfigurato in volto, cosa che almeno inizialmente poteva spiegarne l'assenza. Si dice anche che abbia perso una gamba, che abbia bisogno di una protesi, e il suo stato di salute è stato, forse lo è ancora, un motivo di preoccupazione per tutti quegli iraniani fedeli al sistema, che sicuramente sentono questo vuoto. Poi non dobbiamo dimenticare a chi succede il primo leader, l'Ayatollah Ruhollah Khomeini. Era ipercarismatico, è stato il padre della rivoluzione islamica, era uno studioso religioso venerato, era anche molto temibile. Pensiamo a tutte le esecuzioni, alle condanne a morte subito dopo la rivoluzione. Poi è arrivato Ali Khamenei, che era presidente quando è stato nominato e che è rimasto al potere per 37 anni, che sono tantissimi, e lui è riuscito a imporre il suo dominio su ogni aspetto della vita del paese, mentre Mojtaba, prima di diventare guida suprema, non era una figura politica di spicco. Aveva sì legami molto stretti con la Guardia Rivoluzionaria, anche perché gestiva la rete di contatti del padre, aveva sicuramente un'influenza nell'establishment clericale, ma della sua persona non si sa moltissimo, non si conoscono ancora nemmeno le sue opinioni su tante cose. Sappiamo che si è opposto al dialogo con l'Occidente e all'idea di mettere un freno al nucleare, ecco, questo è noto.

0: a inizio luglio, ed è anche il motivo per cui sei qui con noi oggi, sei stata al funerale proprio della guida Ali Khamenei a Teheran. La gente si aspettava di vedere il suo successore, suo figlio Mojtaba.
1: Ma allora è particolare perché quei giorni di funerale fanno sicuramente parte di un periodo lungo di transizione. La gente, con questo intendo quella parte di Iran che è scesa in piazza, perché immagino che quelli che protestavano contro le istituzioni nei mesi precedenti sono per lo più rimasti a casa. Queste persone appunto hanno partecipato a veglie, cortei, momenti di preghiera. Tutte le emozioni erano però per Ali Khamenei, erano lì per piangere lui e per dire addio appunto a questa figura che li ha accompagnati per quasi 40 anni. Erano giorni di lutto, non erano dedicati al saluto della nuova guida spirituale.
2: Je suis triste et je suis pour notre guide de l'Islam. Pourquoi ils ont tué notre guide de l'Islam? Ali Khamenei, pour nous, c'est un symbole de notre révolution.
1: Parlavo di transizione perché su tantissimi dei mega manifesti che tappezzavano la città c'erano entrambi, c'erano sia Ali che Mojtaba. Tra l'altro proprio ieri ho scritto a un ragazzo di Teheran per chiedergli se il volto di Khamenei padre è ancora dappertutto. Lui ha detto sì, ovunque, mi ha detto che non è cambiato nulla, quindi forse Ali sparirà quando Mojtaba apparirà in pubblico.
2: Nous sommes attachés à notre révolution. Ali Khamenei, pour nous, c'est un symbole de notre révolution. Et cette révolution est basée sur la justice, l'indépendance et la liberté. Et l'islam aussi en même temps.
1: Quanto alle aspettative durante il funerale, io ho fatto molte volte questa domanda. Gli iraniani non erano contrariati per questa assenza, anzi la maggior parte di loro mi ha detto che Mojtaba faceva bene a non apparire in pubblico perché era ed è ancora troppo pericoloso per lui, ma che per loro comunque non cambiava nulla, che l'importante era sapere che da qualche parte c'è e che prenderà appunto, assumerà poi i pieni poteri quando potrà. Le giovani generazioni radicali e anche le guardie rivoluzionarie, soprattutto loro, lo sostengono molto. Sappiamo però che comunque non è un sostegno unanime in Iran tra la popolazione, ma anche nelle stanze del potere. Infatti, quando non era ancora guida spirituale, alcuni già criticavano il suo ruolo di semplice custode di suo padre, delle sue relazioni, proprio perché ci vedevano una deriva dinastica. E non dimentichiamo che siamo in un paese, l'Iran, che ha rovesciato un monarca quasi 50 anni fa e che almeno a quei livelli non ne vuole un altro.
0: E nessuno ha espresso dubbio o il timore che lui fosse davvero morto?
1: No, io non so quanti abbiano davvero questo dubbio, quanto si fidino appunto delle dichiarazioni ufficiali, però non c'è una sola persona che lo abbia espresso in quei giorni. Noi invece ce lo siamo chiesti. Ecco, io dico noi perché Mattia Capezzoli era con me in Iran in quei giorni e l'ultima sera abbiamo incontrato uno dei collaboratori del ministro degli esteri e, non avendo mai sentito la voce di Mojtaba né visto un suo videomessaggio, glielo abbiamo chiesto ma è ancora vivo. Lui ha garantito che sì, che lo è. Non mi aspettavo altre risposte, per la verità.
0: E come avete incontrato questa fonte, questo personaggio?
1: Ma allora, lui è un contatto molto stretto, possiamo parlare di un'antica e solida amicizia, di una delle persone con cui collaboro in Medio Oriente, e appunto questo funzionario del Ministero degli Affari Esteri è una persona molto cordiale, anche molto rispettata e nota. Ecco, noi ce ne siamo resi conto quando eravamo appunto a bordo della sua auto, abbiamo fiancheggiato una manifestazione, lui ha tirato giù il finestrino per farci vedere e c'era la guardia rivoluzionaria che chiudeva il perimetro appunto di questo raduno, e quando è passato lui i membri della guardia rivoluzionaria si sono messi tutti la mano sul cuore. Anche questa è stata una scena abbastanza impressionante, lì abbiamo capito che non era una persona qualunque. Ecco, è stato molto disponibile, ci ha portati a visitare alcuni luoghi della capitale come il parco nel Museo della Rivoluzione, un quartiere cristiano, pensava che ci avrebbe appunto fatto piacere. Poi ci siamo intrattenuti per qualche ora, ci ha fatto tante domande sulla Svizzera, voleva in particolare sapere che vita ha una persona di ceto medio, e poi ci ha portato alcune cose che appunto io volevo, alcuni prodotti che io volevo dall'Iran, e poi ci ha riaccompagnati in albergo.
0: Torniamo alla domanda che è il cuore appunto del nostro podcast: chi comanda oggi in Iran? Dicevi che comandano i militari.
1: Sì.
0: Ma allora che peso ha quel potere politico che siamo abituati a vedere durante i negoziati o le dichiarazioni pubbliche? Penso al presidente Pezeshkian, che abbiamo visto recentemente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, o al principale negoziatore che è Mohammed Bagher Ghalibaf.
1: Ma allora, appunto, in Iran comanda l'ala radicale che si chiama Usulla Garo, che in persiano significa i seguaci dei principi, e questa è la linea dura, sono i custodi dei principi della rivoluzione islamica, al cui vertice ci sono appunto la guardia rivoluzionaria e l'ayatollah, che ufficialmente ha l'ultima parola su tutto. Infatti il capo dei Pasdaran, Ahmad Vahdi, quando fa degli annunci spesso dice che sono ordini diretti di Mojtaba. Secondo gli analisti però, Mojtaba, che è sfuggente, che è anche isolato, perché incontrarlo significa esporlo al rischio di essere intercettato da Israele e Stati Uniti, ha delegato la responsabilità delle decisioni in materia di sicurezza, guerra e anche diplomazia a un gruppo ristretto di comandanti e di generali. Va da sé che il presidente ha un potere limitato, però oltre a questa struttura bisogna dire che Pezeshkian, come il ministro degli esteri Abbas Araghchi, non appartiene neppure all'ala radicale che comanda. Loro fanno parte di quell'ala pragmatica detta Eslahi, e inoltre Pezeshkian non è come i suoi predecessori come Raisi o come Ahmadinejad, che erano ultra radicali, ultra religiosi, e forse per questo avevano anche un peso specifico maggiore, ecco, che lui non ha. Un po' diverso invece è il caso del negoziatore Ghalibaf, che concentra in sé più di una dimensione, perché lui è il capo del Parlamento, quindi ha una legittimità politica, è stato un alto comandante delle guardie rivoluzionarie che di lui si fidano tantissimo, e infine è stato anche un fedelissimo di Ali Khamenei, quindi non manca neanche la dimensione religiosa, ed era un personaggio che è stato scelto appunto per questo incarico perché era perfetto, racchiudendo appunto tutte queste dimensioni. Forse ricoprirà questo incarico ancora quando i negoziati riprenderanno. Ghalibaf doveva infatti trovare una soluzione accettabile per tutti, anche per l'ala radicale, però il fatto che non ne sentiamo più tanto parlare indica che non ha tutto questo potere o questa autonomia.
0: Da quello che mi racconti, il primo pensiero che faccio è che c'è una struttura molto solida, e ne deduco che la guerra non abbia cambiato questa solida struttura del regime iraniano.
1: No, però possiamo dire che abbia rafforzato e soprattutto legittimato certe dinamiche. Appunto, parlavamo prima dei risultati che la diplomazia non ha saputo portare, quindi è logico che se trattare non serve, allora è la sfera militare quella su cui cadono le responsabilità maggiori, ed è ancora più scontato che i pasdaran e i più intransigenti assumino ancora più rilevanza e legittimità. Questo, secondo me, se mi permetti un commento, è da annoverare tra gli errori di valutazione da parte americana, se, e sottolineo se perché qualche dubbio comunque c'è, uno degli scopi di questa guerra era davvero aiutare quella parte di popolazione iraniana che voleva un altro modello di governo, un governo che non subordinasse la politica e i diritti civili alla religione, perché è successo esattamente l'opposto.

0: parlerò, questa civiltà intera in una notte ha portato sicuramente più unità tra gli iraniani. Al di là di questi aspetti interni, ho visto una popolazione molto molto cortese, anche molto curiosa. Ricordo in particolare una bambina che a una manifestazione serale voleva assolutamente parlare con noi, anche lei tutta coperta, tutta velata. Voleva parlare con noi perché diceva che non le era mai capitato di vedere qualcuno che venisse dall'Occidente. Poi ci sono state anche delle ragazze di Isfahan che davanti alla casa di Khamenei mi hanno fatto mille domande, anche personali, volevano poi sapere cosa pensiamo noi degli iraniani, perché ci fanno paura. Insomma, erano domande anche piuttosto difficili a cui rispondere senza averci pensato prima.
1: E al di là del contesto del funerale, a cosa hai assistito, cosa hai visto?
0: Una cosa che mi ha impressionato molto è stata la pulizia estrema della città e poi la disponibilità di prodotti di tutti i generi, dalle spezie alla tecnologia all'ultimo grido. Ecco, poi di avere i soldi per poterteli permettere, però sul mercato sono disponibili ed è sorprendente se pensi che l'Iran è sotto sanzioni da 50 anni. In compenso la benzina costa meno dell'acqua, loro fanno molta ironia su questo. Poi ecco, tra le altre immagini che mi sono rimaste molto, è il fatto che le donne non velate siano davvero tantissime. Ci sono donne in moto coi capelli al vento, e questa però è una novità, perché fino a febbraio di quest'anno le donne non avevano il diritto di fare la patente per i veicoli a due ruote, adesso le vedi dappertutto. Quindi un po' significa che qualcosa si muove, ecco, che i movimenti come Donna, Vita, Libertà, che appunto è un movimento nato dopo la morte di Mahsa Amini, hanno effettivamente innescato dei cambiamenti sociali e culturali.
1: Ma tu, più in generale, una tua riflessione, hai l'impressione che ci sia ancora molta repressione?
0: Allora, io non ne ho vista, Veronica, vorrei tanto dirti che non ce n'è. Però leggiamo regolarmente notizie su persone a cui è stata inflitta la pena di morte, che sono state giustiziate, e immagino che ci sarebbero delle reazioni se ci fossero delle proteste oggi. Mi preme dire che le manifestazioni di fine 2025, inizio 2026 non erano che le vittime non erano 30.000, come è stato ripreso dalla stampa, a volte anche in modo un po' acritico. Gli analisti oggi dicono che è più verosimile che fossero 5-7.000, però ecco, sono numeri troppo alti che fanno male. L'ala moderata promuove la distensione sociale, quindi meno forza da parte della polizia morale su tutta una serie di temi, però c'è ancora molto lavoro da fare.
1: E anche segnali ambigui, contrastanti, non facili, contraddittori, non facili da decifrare. Senti, un'ultima domanda su dietro le quinte del viaggio. Chiaramente prima che tu partissi ci siamo interrogati in mille modi su cosa sarebbe successo. Ti hanno messo dei limiti in Iran alle informazioni che potevi dare e anche al tuo raggio di movimento?
0: Allora, non c'erano assolutamente limiti nella libertà di movimento, potevamo andare ovunque e parlare con chiunque, però della società civile. A un certo punto avevamo il sì di un esponente del partito ultrareligioso Paidari per un'intervista, ma abbiamo dovuto cancellare perché l'ufficio stampa ci ha messo il veto, e questa era una delle condizioni che ci hanno dato al primo giorno, ossia non parlate di politica. Noi ci abbiamo provato, però di fronte a un no, insomma, non era saggio né imporsi né trasgredire. Ecco, il tema doveva essere solo uno, ampio spazio di manovre però all'interno di quel tema, ossia le celebrazioni, il funerale di Ali Khamenei.
2: They attacked our country without knowing who we really are, and I am warning you as a member of this society that as long as we live, the dream of destroying the Islamic Republic of Iran will remain a dream for you and all your allies.
0: Non è che, devo dire, le limitazioni che ci sono state date non erano scritte e non erano tutte dettagliate, però ci è stato detto: se volete tornare rispettate queste condizioni. Poi ci sono stati chiesti i link anche di tutte le cose che abbiamo pubblicato. Non è stato sempre facilissimo mantenere l'equilibrio, però devo dire appunto che quel funzionario del Dipartimento degli Esteri che evocavo prima e che abbiamo visto l'ultima sera, a un certo punto ha detto: la prossima volta che verrete qui,

0: quindi credo che abbiamo superato il test.
1: Ma comunque è stata anche una bella occasione, no? Per cogliere alcuni aspetti della società che da qui chiaramente sono impossibili da valutare.
0: Da cogliere, certo.
1: In Iran, in questa puntata del Mondo là fuori, abbiamo provato a rispondere a questa domanda con l'aiuto della collega della redazione esteri, Naima Chicherio. Completano la squadra la nostra realizzatrice Alessia Fontana e Daniele Sola in post produzione. Io sono Veronica Lippi e ti invito a scriverci a ilmondolafuori@rsi.ch per darmi degli spunti, per dirci cosa pensi del nostro prodotto o anche solo per un saluto. A presto. Il mondo

0: Buon pomeriggio da Alberto Andreani. La successione in governo di Guy Parmelin occupa in queste ore i media nazionali. Si moltiplicano le speculazioni, soprattutto dopo il passo indietro della grigionese Magdalena Martullo Blocher.
1: Nein, ich werde nicht kandidieren. Ich bin ja Unternehmerin und das lässt sich auch nicht vereinbaren.
0: Non mi candiderò, ha detto la figlia dell'ex consigliere federale UDC Christophe Blocher, interrogata durante la trasmissione Arena di SRF. La consigliera nazionale intende infatti concentrarsi sulla sua professione di imprenditrice e sostiene che il partito disponga di un numero sufficiente di validi candidati. Tra questi papabili spicca per il momento la ginevrina Céline Modru, peraltro vicepresidente UDC a livello nazionale. Nella Svizzera tedesca si fanno invece i nomi di Marcel Dettling, presidente del partito, e della consigliera agli stati Erster Friedli, che avrebbe però minori possibilità di essere eletta visto che in governo siede già una sangallese, l'esponente PLR Karin Keller-Sutter, fin qui le personalità più citate nelle ultime 24 ore. In Ticino non ce l'ha fatta il passeggero 73enne dell'auto che ieri pomeriggio in autostrada ha violentemente tamponato un camion fermo in una piazzola d'emergenza poco prima dell'area di servizio di Coldrerio. Il decesso dell'uomo, residente nel Canton Zurigo, è stato comunicato in tarda mattinata dalla polizia cantonale. La 68enne al volante dell'auto ha riportato solo lievi ferite. Colpisce anche il nostro paese la tassa forfettaria introdotta dall'Unione Europea per lottare contro i giganti cinesi del commercio digitale. Crolla infatti il volume dei pacchi spediti dalla Svizzera verso gli stati membri dell'UE. I dettagli con Johnny Canonica.
2: Dallo scorso luglio, per ogni pacco spedito da un paese terzo nell'Unione Europea, bisogna pagare un'imposta doganale di 3 euro. Un'imposta che di base è a carico dei produttori o degli importatori, ma che spesso questi ultimi fatturano al cliente per non ridurre il loro margine di guadagno. Una tassa pensata soprattutto per frenare, per non dire colpire, gli invii provenienti dai giganti cinesi del commercio online, ma che ovviamente grava su tutti i pacchi che provengono dai paesi extra UE. Ebbene, come ha ammesso oggi il direttore generale della Posta, Pascal Grider, sulle colonne della Schweizer Wochenende, gli invii di pacchi dalla Svizzera verso l'Unione sono calati nell'ordine di una percentuale a due cifre. Una situazione che il manager ritiene essere momentanea. Esperienze simili con gli Stati Uniti mostrano che gli effetti sono più forti all'inizio per poi normalizzarsi con il passare del tempo. Grider dubita inoltre che l'obiettivo di proteggere il mercato dalle importazioni cinesi venga raggiunto. Aziende come Temu stanno costruendo grandi magazzini in Europa e spediscono i pacchi da lì, eludendo così la tariffa.
0: Per la pagina estera è sempre più concreta l'ipotesi dell'atto terroristico dietro alla sfiorata sciagura che ha coinvolto in settimana un aereo della Fly Dubai diretto verso Israele. Lo fanno sapere le autorità giudiziarie degli Emirati Arabi Uniti dopo l'arresto del copilota omanita che aveva attaccato il comandante con un'ascia d'emergenza. Anche per l'Oman l'uomo risultava essersi radicalizzato. Infine, seggi aperti in Lettonia per il rinnovo del Parlamento. Dalle urne non dovrebbero scaturire sorprese, ci si attende che venga riconfermato l'attuale governo europeista in una Repubblica Baltica che conta circa un quarto di cittadini russofoni. Durante le prossime ore tempo in gran parte soleggiato, ma con velature più dense verso la Romandia. Sul versante nordalpino qualche rovescio sparso. Domani a sud atteso bel tempo, nel resto della Svizzera un po' più nuvoloso con rischio di qualche pioggia nel corso del pomeriggio.
3: Segnaliamo la fine del pericolo sulla A2 causato da oggetti sulla carreggiata tra la galleria del Monte Ceneri e la galleria del Dosso di Taverne in direzione di Chiasso. Rallentamenti sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sempre sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 4 km tra Quinto e Airolo con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord, code di 4 km tra Amsteg e Göschenen e attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
5: Con la mano. parla per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
6: Ben ritrovati da Herbert Cioffi con un nuovo appuntamento di un'ora per voi. Sì, è il momento della musica italiana. Parliamo con molto piacere in apertura di Vasco Rossi, recentemente operato alla schiena. Tanti messaggi di solidarietà, il rocker ha già rassicurato tutti che non ci sono problemi, lo sappiamo che è sempre inossidabile. E poi arriva un'altra notizia che lo riguarda, il riconoscimento che ha avuto dall'Università degli Studi di Salerno, che ha conferito a lui l'ennesima laurea honoris causa, in questo caso in politica e comunicazioni. Vasco Rossi ha saputo sicuramente interpretare trasformazioni sociali, sensibilità, inquietudini generazionali diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile. Vasco è riuscito a parlare alla gente in modo meraviglioso, inusuale e unico. Ma non solo, quest'estate chi ha seguito e segue i suoi reel, ormai si dice così, sui social, la via di comunicazione più immediata che hanno gli artisti con i loro fans, sicuramente avrà sentito la storia di Vita Spericolata. Lui, nei giorni di vacanza al mare in Puglia, ha raccontato che Vita Spericolata era nata quando si trovava a Cagliari, in Sardegna, più di 44 anni fa, bloccato in macchina. Lui era lì, bloccato in macchina davanti a questo campo sportivo, non si potevano fare le prove, e messo in quella circostanza anche un po' chiusa, claustrofobica, all'improvviso arrivò l'illuminazione dopo molto tempo che lavorava alla musica di Vita Spericolata. Gli venne in mente «Voglio una vita». E dice lui «Fu un'illuminazione». Tutto il resto arrivò immediatamente dopo, «Maleducata», «Spericolata», «Di quelle che non dormi mai». Una canzone nata sostanzialmente dalla sbornia di ottimismo probabilmente ingenuo degli anni Ottanta, che veniva dopo la grande illusione del sogno di poter cambiare il mondo, o almeno il sistema che metteva al centro la merce, il profitto, il comunismo, la pubblicità, invece che l'uomo. Quindi c'era tanta speranza. Poi mi viene da dire, chi non vuole una vita spericolata a 30 anni, una vita piena di avventure? È una canzone che è un inno alla vita vissuta in modo spericolato, nel senso di intensità. E viene fuori proprio dall'anima di Vasco Rossi, tanto probabilmente fraintesa in certi casi, possiamo dire con chiarezza, un inno a bersela tutta d'un fiato, perché la vita è una e irripetibile.

poi oltre il testo, l'interpretazione, possiamo dire che quella meravigliosa rullata, no, di vita spericolata apre il cuore e l'orizzonte di tutti noi ogni volta che l'ascoltiamo. Apriamo il sipario di Un'ora per voi, che ha una bella paginetta dedicata alle novità. Ci divertiamo ad ascoltare le nuove canzoni, a commentarle. Apriamo con il rap di Marrakesh e di Gue, 30 anni d'amicizia, 20 di carriera vissuta insieme, 10 dall'uscita di joint album Santeria e fra l'altro in occasione del meraviglioso concerto all'Ippodromo di San Siro per i 10 anni di Santeria, ecco arrivare questa canzone che si chiama Casini. Che cos'è? È un brano che segna un nuovo capitolo della collaborazione fra i due rapper, che celebra tante cose, ma soprattutto si divertono. Quello che mi viene da dire è che non c'è una scrittura particolarmente raffinata. Loro hanno preso, hanno campionato un brano meraviglioso e famosissimo di Julio, Gangsta Paradise, e hanno giocato a scrivere sopra, a utilizzare il loro linguaggio, il loro flow alla massima potenza, il loro stile. Se anche viene valutata dalla critica scritta un po', come si suol dire, con la mano sinistra, possiamo dire, io direi che la loro mano sinistra scrive meglio della mano destra di tanti rapper, perché il risultato è divertente, leggero e di grande stile. Ora, come insegna il rap attuale, o tu esprimi un concetto tagliente, importante, che arriva dritto al cuore di chi lo ascolta, oppure sai fare il rap con grande stile. Loro, divertendosi in leggerezza, naturalmente, con questo campione musicale già sentito che è endemicamente dentro di noi, si divertono con le rime e il risultato è più che eccellente.

La vita. Molto bella e molto bravi, devo dire. Attenzione invece, perché ora ci addentriamo in una cosa molto delicata che Elisa ha raccontato così. La vita non sempre va come te l'aspetti. A volte quello che ti succede ti scuote e ti risveglia. Ti fa rendere conto del tempo che passa e non torna. Ti fa chiedere chi sei e cosa vuoi. Con queste parole Elisa ha presentato Kintsugi, che è l'antica arte giapponese che consiste nel riparare, molti di voi lo sapranno, gli oggetti in ceramica rotti usando l'oro per mettere in evidenza proprio le fratture e strumentalizzare il negativo di quello che è successo per far nascere qualcosa di ancora più bello. Ecco, si chiama così la nuova canzone di Elisa, che tra l'altro è preludio del nuovo album che arriverà alla fine di novembre, che non vediamo l'ora di assaporare. Momento molto importante il 2027 per Elisa, perché sono 30 anni di carriera, live molto seri, l'iniziativa del parco dedicato alla musica a Milano, questo nuovo album e anche la trasformazione musicale, perché questa canzone è prodotta da Dardust, che è la garanzia di trasversabilità e di fruibilità giovanile. Quindi Kintsugi rappresenta una delle espressioni più significative della fragilità, della consapevolezza, dell'amore, della capacità di trasformare le proprie ferite in una nuova forza. Ecco, questo è cadere per poter in qualche modo utilizzare le cicatrici, che non vanno nascoste, ma devono diventare parte della nostra storia per acquisire un nuovo valore, una nuova consapevolezza e rinascere. Ecco, diciamo che se si riesce nella vita ad applicare tutto quello che questa canzone dice, allora abbiamo fatto uno splendido lavoro. Aggiungiamo anche che è un pop decisamente solare e messo in musica molto bene dal punto di vista concettuale dell'arrangiamento. D'altro canto, Elisa rimane sempre Elisa.

Si sente il tiro dance di Dardust, che è il suo marchio distintivo, funziona molto bene. Entriamo invece in un terreno decisamente più romantico. Arriva una canzone che si chiama Per Noi, che è una ballad urban pop romantica, che è l'incontro di due artisti che sono Geolier e Achille Lauro, dopo che si erano ritrovati insieme allo Stadio Olimpico. Allora, Per Noi è una canzone d'amore sospesa tra malinconia e speranza, dove loro due si incontrano su un terreno intimo raccontando una relazione fatta di ricordi, di distanze, di sentimenti difficili da lasciare andare. Secondo me la canzone è molto bella, sapete che io più di una volta ho manifestato la mia titubanza sull'onestà, diciamo, di proposta di Achille Lauro, non che sia disonesta, ma che in realtà utilizzi agevolmente dei meccanismi legati all'immagine, ad andare sempre in una certa direzione di canto. Infatti, in questa canzone, Geolier alza il tiro del pezzo, perché dal punto di vista del melodico emotivo, essendo ovviamente anche napoletano, quindi ha l'arte musicale dentro di sé, alza il pezzo in questa direzione. Quindi l'ascolto è piacevole, c'è, insomma, spinge forte sull'acceleratore del sentimentalismo. Il video fa vedere loro due, ovviamente Achille Lauro bellissimo, anche se una critica chiara la posso esprimere: Achille Lauro che canta in napoletano, forse, magari, come si suol dire in questo periodo, anche no, potevano evitarla. E la parte di Achille Lauro è per me quella più debole, perché quando il ritornello e l'inciso musicale viene ripreso da Geolier, ecco che il pezzo decolla un'altra volta. Ormai la sua cifra è questa: riesce a cantare il rap, ma riesce anche a entrare nel cuore di chi apprezza tutto il lato melodico. Ora, dopo le mie parole, la musica nuova viene commentata all'interno di Un'ora per voi, ma l'insindacabile giudizio spetta a voi.

Blu Vertigo, questi erano loro alla fine del Novecento, il 1999, con La Crisi, brano iconico, splendido, che caratterizza il loro modo di esprimersi. Non è stata una reunion, posso dire, quella dei Blu Vertigo, che si è conclusa al Corro Ponte di Milano, dove loro, Livio, Andy, Morgan e Sergio hanno fatto i conti col passato, ma hanno anche in qualche modo avuto questo risorgimento interpersonale, che è stato l'azzeramento del passato. E attenzione, la notizia è ufficiale, sono così tranquilli che hanno pensato di fare un nuovo disco. Un nuovo disco dove la cosa più importante sarà che il tempo delle cose lo decidono loro e non il mercato. Tanto, dicono loro, non siamo Justin Bieber, non dobbiamo fare i conti con nessuno se non solo ed esclusivamente con l'arte. Quando hai questi presupposti e ti muovi solo per una necessità, sicuramente il lavoro è di alto profilo e non vediamo l'ora di assaporarlo. Parliamo invece dei 60 anni di Jovanotti il 27 settembre. Ed obbligo, 60 anni per l'eterno giovane che salta per tutti i palcoscenici. Innanzitutto lui ci ha tenuto a precisare che il giorno del suo compleanno è un giorno assolutamente normale, non ha mai dato peso alle feste, anche perché lui dice: di mestiere faccio le feste da quando ho 16 anni e quindi il compleanno l'ho sempre ignorato. Mi ricordavo solo di chiamare mio padre, dice Jovanotti, perché lui compie gli anni il giorno dopo e quindi univano i compleanni, uscivano fuori a mangiare ed era forse l'unico giorno in cui tutta la famiglia era riunita in un ristorante. Tanti concerti per Jovanotti, con la grande conclusione delle due date al Circo Massimo, dove perfino il sindaco di Roma è salito sul palco a cantare. Roma, città emblematica per lui, che l'ha vissuta e l'ha sempre valutata un parco giochi quando si muoveva per le strade di San Pietro. Ricordiamo che il padre lavorava allo Stato del Vaticano e quindi per tornare lì è stato molto molto emozionante. Il bimbo che in lui, fra l'altro, visto che parliamo del compleanno di Jovanotti, è al centro del documentario sulla sua vita, Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, di Dario Zonta e Carlo Zoratti, che sarà in sala cinematografica a partire da novembre. Possiamo dire di Jovanotti moltissime cose, tutti i progetti, le invenzioni, la bicicletta. Ha anche dichiarato che non ha progetti futuri e che si lascerà trascinare anche qui solo ed esclusivamente dalla necessità artistica. Mi piace che finalmente Jovanotti in un'intervista abbia dichiarato che nelle canzoni si può permettere di utilizzare la retorica che nella vita reale dovrebbe essere risparmiata. Mi piace questa condanna alla retorica, che normalmente è una cosa che io odio. Jovanotti è stato ed è un fenomeno importantissimo, anche perché Jovanotti non è un grandissimo cantante, non ha estensione vocale pazzesca, non è uno che vai a sentire per la melodia o per la vibrazione vocale, vai per vedere un grande show. E dal punto di vista della realizzazione dello show non c'è nessuno che nell'ambito della musica italiana recentemente, dagli anni 90 in poi, sia riuscito a realizzare show di quell'entità. Al punto che ogni volta che mi chiedono una canzone di Jovanotti, anche se lui dice che ogni volta che gli danno una chitarra la prima canzone che canta è Bella, io ogni volta che penso a Jovanotti penso a quando nel 95 lui riuscì a mescolare il rap con qualcosa che non conoscevamo, che era l'inizio di una world music cantata in italiano, che non aveva nessun precursore, e se ne esce col meraviglioso Ombelico del Mondo.

capolavoro indiscusso, c'è la festa, c'è il divertimento, c'è la world music, c'è la mescolanza di suoni e poi c'è un concetto importante, cioè la razza meticcia, no? Che è imperversa, una delle genialate di Jovanotti. Aggiungo anche realizzata sulla grande linea di basso di Saturnino Celani, che lavora con lui da una vita, che ha reso sempre i live di Jovanotti impreziositi da momenti musicali di alto livello. Cambiamo argomento e non possiamo non parlare di Caparezza, che sappiamo flagellato da un disturbo all'orecchio, da questo acufene che lui ha raccontato tra l'altro nel brano Larsen, in cui racconta questo fischio nell'orecchio, la depressione, il divieto che tra l'altro è stato dato a Caparezza anche di saltare sul palco. Allora il 5 di settembre lui ha chiuso il suo tour davanti a circa 20.000 persone alla Reggia di Caserta, tappa finale del percorso legato all'album Orbit Orbit Splendido, dove lui alla fine ha fatto un discorso innanzitutto molto bello sul significato e la potenza dell'arte, cioè di come l'arte sia condizione indispensabile per poter vivere, per poter esistere. Poi a un certo punto ha lasciato il pubblico così, un po' basito possiamo dire, perché ha lasciato intendere che quella potesse essere l'ultima data live di un periodo indefinito. Ha poi spiegato che di solito a fine concerto dice sempre che sarà l'ultimo, salvo poi essere smentito dai fatti. Però questa volta è una condizione un po' particolare. Dice: ho voluto rassicurare i fan dicendo che qualsiasi cosa che deciderò mi farà star bene, potrebbe essere l'ultima, solo che il modo in cui lo dice in modo così incisivo, così suggestivo, che dà quasi proprio la sensazione che potrebbe veramente essere finita qui. Mi viene in mente la bellissima canzone di Caparezza, per la profondità sono sempre così i suoi brani, che si chiama La scelta, dove lui paragona Ludwig van Beethoven, simbolo della dedizione totale all'arte e alla musica portata avanti senza sosta fino alla morte, a Mark Hollis, simbolo della rinuncia e della fuga dalle pressioni del successo, chitarrista della band Talk Talk, che avendo scelto di ritirarsi a vita privata raggiunge l'apice della serenità nell'apice della popolarità della sua band, quindi una scelta molto difficile che lui racconta con le pressioni anche subite all'interno della famiglia. Un brano meraviglioso, e naturalmente il nostro auspicio è che Caparezza continui a deliziarci con le sue splendide canzoni.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io

Quando uscì questa canzone fu molto contestata, si reputò un pezzo un po' così, leggerino. Col tempo è diventato uno splendido manifesto appunto degli anni Ottanta. Era il 1989, abbiamo ascoltato Raf, che il 29 settembre compie 66 anni, nato in Puglia, Margherita di Savoia, che dopo aver militato in alcuni piccoli gruppi, fortunatamente incontra Giancarlo Bigazzi, che scrive per lui niente proprio di meno che Self Control. E poi arriva ovviamente l'87, che è l'anno della consacrazione con Gente di Mare, Si può dare di più, e ovviamente questa bella canzone che, ripeto, in realtà dopo aver vinto innumerevoli volte il Festival Bar, perché riusciva a centrare quello che era il pezzo dell'estate, riesce a fotografare esattamente quello che accadde in quel decennio. Torniamo a parlare invece di Guccini. Dice Guccini: tra Modena e Reggio nei primi anni 60 c'era un gran fermento. Dapprima facevo pezzi che erano uguali a quelli dei Platters. Suonavo la chitarra in alcuni gruppi rock and roll dell'epoca. Poi anch'io sono stato influenzato da Bob Dylan, soprattutto per quello che fu a livello simbolico. Alla fine però mi sono ritrovato a fare il cantautore quasi per caso, e il mio primo successo fu Auschwitz. Mi sono ritrovato dentro un mondo senza quasi accorgermene. D'altronde, da piccolino sognavo di fare lo scrittore. Sono parole di Guccini contenute in un bellissimo libro che si chiama Storie di canzoni d'autore, sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e dal Comune di Bologna per portare la canzone d'autore nelle scuole come strumento di educazione. Mi piace la frase che dice: i ragazzi e le ragazze di oggi non sono il futuro, ma sono uno splendido presente. Quindi è importantissimo

0: portare nelle comunità scolastiche le ricchezze che sono contenute dal punto di vista poetico in alcune canzoni. Naturalmente, all'interno di questo volume c'è De André, abbiamo detto c'è Guccini, ma non solo, Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri, c'è Jovanotti, Samuele Bersani, Nicolo Fabi, Bruno Risas e ovviamente tante perle che si possono scoprire con estremo piacere. Una perla ve la faccio sentire io, una canzone scritta da Guccini per sua figlia Teresa.
1: Ma come vuoi?

0: tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto vola, vola tu dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
1: E tante altre perle le andremo a scoprire lentamente nel corso delle puntate di Un'ora per voi. Chi ama la musica italiana deve ascoltare questo programma. Chi ha perso qualche puntata può consultare il sito rsi.ch digitando Un'ora per voi. Ma attenzione, perché il giorno del compleanno di Raff, il 29 di settembre, compie anche 76 anni Loretta Goggi, una delle artiste più apprezzate e amate in assoluto, che muove i primi passi negli anni 60 dedicandosi al doppiaggio, alla televisione, dedicandosi a tante attività. Io me la ricordo con Loretta Goggi in Quiz, era il 1984, il Festival di Sanremo con Maledetta Primavera, Fantastico con Eter Parisi e Beppe Grillo, una donna di classe e di grande vitalità intellettiva. Loretta Goggi, che dicevamo dal punto di vista musicale non si esenta da cantare Maledetta Primavera, che è vero, è dissonante e distonico con la stagione che stiamo vivendo in questo momento, ma in realtà il pezzo parla d'amore e parla di questo amore prematuro che arriva in un momento sbagliato. Ce lo godiamo tutto d'un fiato in occasione del suo compleanno e l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Rete 1.
1: Sono le 15 l'informazione. In studio Alberto Andreani. Restano ancora da chiarire in Ticino le cause del violento tamponamento che ieri pomeriggio ha coinvolto un'auto finita contro un camion fermo sulla corsia d'emergenza poco prima dell'area di servizio autostradale di Coldrerio. Nello schianto ha perso la vita un 73enne del Canton Zurigo a bordo dell'auto. La conducente ha invece riportato ferite più lievi. Un agente della polizia sangallese è rimasto ferito ieri pomeriggio mentre inseguiva due adolescenti in fuga su un monopattino elettrico che sfrecciava oltre 60 km orari. È accaduto nella località di Ville. Finora è stato fermato un 14enne mentre proseguono le ricerche di un secondo ragazzo. Non sarà Magdalena Martullo Blocher la prossima consigliera federale UDC. L'imprenditrice grigionese ha annunciato ieri sera in TV di non essere in lizza per succedere al dimissionario Guy Parmelin perché preferisce concentrarsi sulla propria attività lavorativa. Martullo Blocher era stata inizialmente indicata come possibile candidata. L'attenzione è ora rivolta alla decisione che prenderà durante questo fine settimana la consigliera nazionale ginevrina Céline Amodru. Altra possibile pretendente, la consigliera di Stato zurighese Nathalie Ricli, tuttavia già impegnata nella campagna elettorale di aprile 2027. In Francia decine di minorenni sono stati fermati in settimana durante le proteste degli studenti liceali, tra di loro anche un 15enne sospettato di aver prodotto una fiammata con una bomboletta spray per puntarla contro il viso di una donna che tentava di fermare il danneggiamento di una pensilina. Lo comunicano le autorità di Marsiglia che hanno rintracciato e arrestato il giovane. La vittima se l'è cavata con ferite non gravi. E monta la rabbia anche in Spagna dopo che il Parlamento ha bocciato due proposte del governo sulla crisi dell'alloggio e per sospendere lo sfratto delle persone più vulnerabili. I sindacati degli inquilini hanno indetto per oggi una serie di manifestazioni in oltre 50 città, la principale a Madrid, dove sono attese migliaia di dimostranti. Da Valencia le prime notizie di scontri con la polizia. Sul fronte meteo, il pomeriggio a sud delle Alpi prosegue all'insegna del tempo in gran parte soleggiato. Nel resto del paese qualche velatura e rovesci non esclusi in montagna. Domani ancora bel tempo a sud e banchi nuvolosi al mattino sull'Engadina. Sulla Romandia un po' più coperto. Altrove almeno in parte soleggiato, ma sempre col rischio di rovesci pomeridiani.
2: Rallentamenti sulla A2 tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km tra Quinto e Airolo con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord invece, code di 3 km tra Vassen e Göschenen e attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Traffico congestionato infine anche a Lugano su via Clemente Maraini in direzione di Massagno.
0: Rete 1. Altri luoghi.
3: Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Altri luoghi affronta alcuni temi di attualità stringente e da una prospettiva differente e complementare all'informazione. Lo faremo anche in questa occasione presentando alcuni spunti di riflessione legati ai diritti umani, all'ambiente e all'arte contemporanea. In conclusione, le osservazioni di un costituzionalista italiano che ci propone una prospettiva europea delle derive estremiste. La responsabile comunicazione dell'Istituzione Svizzera per i diritti umani, Noemi Manco, ci fornirà alcune anticipazioni su temi trattati all'imminente Festival dei diritti umani di Lugano, mentre il giovane e straordinario artista torinese Greg Goya ci aiuterà a leggere e capire il presente e il futuro della fast art, di cui è uno dei più interessanti esponenti. Siamo a ridosso del 7 ottobre, anniversario della strage perpetrata da Hamas in territorio israeliano. Ne parlerà diffusamente l'informazione, noi però ci soffermeremo con il biologo e giornalista scientifico Danilo Zagaria sugli effetti dei conflitti sull'ambiente. Un tema da non sottovalutare o trascurare, senza dimenticare il costo in vite umane di una guerra. Gli effetti sul territorio sono in effetti gravissimi e incidono sulle popolazioni a lungo, dopo la fine di un conflitto armato. Infine, il saggista Michele Ainis ci presenterà la deriva estremista che l'Europa sta vivendo. Fascismo bianco, questo è il titolo del suo lavoro, getta una luce su quanto sta accadendo intorno a noi, lasciandoci ragionare sulle conseguenze anche per le nostre conquiste democratiche. Buon ascolto. Si annuncia ricca di ospiti e di spunti di riflessione interessanti la 13ª edizione del Film Festival dei diritti umani a Lugano dall'11 al 18 ottobre. Ne parleremo diffusamente anche in altri programmi della Rete 1, della RSI, ma in altri luoghi anticipiamo alcuni temi del programma. Ospite della trasmissione Noemi Manco, responsabile comunicazione dell'ISDU, istituzione svizzera per i diritti umani, un organismo indipendente che per statuto ha il compito di rappresentare gli interessi di tutti i gruppi di popolazione e si adopera per i loro diritti. Al Film Festival questa istituzione presenterà uno studio sulla esternalizzazione delle responsabilità in materia di diritti umani, responsabilità delegata e trasferita ad altri attori e ad altri stati o aziende. Quali i rischi di queste azioni e dove e in quali ambiti osserviamo l'esternalizzazione delle responsabilità in materia di diritti umani? Noemi Manco.
4: Il fenomeno di esternalizzazione e anche il fenomeno contrario di internalizzazione si notano in vari ambiti relativi ai diritti umani. Ha citato le migrazioni, ma possiamo anche citare la digitalizzazione crescente del nostro quotidiano, possiamo citare anche cambiamenti transnazionali come il cambiamento climatico, possiamo anche parlare del commercio che ormai è a scala mondiale e non si fa più alla scala nazionale come una volta. Quindi tutti questi ambiti hanno in comune il fenomeno strutturale di esternalizzazione della responsabilità in materia di diritti umani.
3: Qual è la dimensione di questo fenomeno e come intervenire allora?
4: L'esternalizzazione ha tre principali caratteristiche. Ogni caratteristica dimostra i limiti della concezione tradizionale della protezione dei diritti umani. La prima dimensione è che fondamentalmente i diritti umani storicamente sono pensati a livello statale, cioè lo Stato come principale difensore, protettore dei diritti umani delle persone. Ormai si vede che nel nostro mondo alcuni fenomeni scappano completamente agli Stati, ci sono tanti altri attori potenti quanto gli stati o anche di più, per esempio le imprese private che sono ormai attori, attrici importantissime per la protezione dei diritti umani. Quindi stiamo uscendo di questo concetto della responsabilità puramente giuridica degli stati per arrivare a una responsabilità molto più ampia, più sociale, che comprende tanti altri attori, quello che in inglese si potrebbe chiamare fenomeno di accountability. Secondo limite della concezione tradizionale dei diritti umani è proprio quella della territorialità, cioè uno Stato protegge e promuove i diritti umani nel suo territorio. Tantissimi fenomeni ormai scappano a questo concetto territoriale, o perché sono intesi a livello internazionale come commercio, catene di valore, cambiamento climatico, oppure perché semplicemente non è basata in un territorio preciso come nell'ambito digitale. Quindi questo è il secondo limite. Il terzo aspetto dell'esternalizzazione è proprio quello del tempo. Tradizionalmente i diritti umani sono sul ora, oggi, in questo punto in tempo. Però sempre di più si fanno domande sulle o le conseguenze di azioni o inazioni di oggi verso le generazioni future, oppure al contrario responsabilità di tempi passati, di azioni o inazioni del passato che hanno oggi una delle conseguenze. Quindi stiamo pensando in un tempo molto più ampio, ecco, che condiziona anche le generazioni future.
3: Si parla moltissimo in questo periodo dei cosiddetti return hubs, ovvero centri di transito e custodia situati in paesi terzi, che sono stati concepiti per ospitare i cittadini senza permesso di soggiorno o il cui diritto di asilo è stato negato o non ancora valutato e che si trovano in una situazione irregolare. La Gran Bretagna aveva preso in considerazione il Ruanda come paese di transito, l'Italia ha realizzato un centro in Albania, per la verità quasi mai entrato in funzione. Pioniera di questa azione era stata l'Australia già nel 2001 con la cosiddetta Pacific Solution. I richiedenti all'asilo, oppure coloro che avevano visto respinta la domanda d'asilo, venivano ospitati nella remota isola di Nauru oppure a Manus Island in Papua Nuova Guinea. I centri furono successivamente chiusi e quindi riaperti nel 2012 e tuttora in funzione. Carceri a cielo aperto e reazioni molto forti da parte delle istituzioni non governative sulle condizioni e lo stato di salute mentale degli ospiti. Ma Noemi Manco, ci sono forme di esternalizzazione meno visibili che hanno però un forte impatto sulla nostra vita, anche se non ce ne accorgiamo quasi.
4: L'esempio che ha detto dei return hubs è un'esternalizzazione da stato a stato, cioè lo stato di accoglienza, di arrivo delle persone migranti rinvia la responsabilità a un altro stato, che può essere il paese di origine o il paese di transito. Le missioni grigi sono un altro esempio di esternalizzazione da uno stato all'altro. Le missioni grigi sono le missioni generate prima o dopo del consumo, cioè durante la produzione dei beni consumati in Svizzera o anche la gestione dei rifiuti di questi beni. Non sono ora, oggi come oggi, contabilizzate nelle emissioni di bilancio carbone della Svizzera. Per un paese che importa tante cose come la Svizzera, queste emissioni grigie rappresentano circa i 2/3 del bilancio carbone della Svizzera. Questo significa che i 2/3 delle emissioni vere legate alla consunzione nazionale in Svizzera non si vedono da nessuna parte nel bilancio carbone. Invece queste emissioni sono contabilizzate nei paesi di produzione o di gestione dei rifiuti.
3: Quali a questo punto le conseguenze dell'esternalizzazione, del trasferimento di responsabilità, insomma?
4: Le conseguenze dell'esternalizzazione è che mettono a rischio i diritti umani. In poche parole, l'esternalizzazione favorisce le violazioni, impiega molto più rischi di violazioni dei diritti umani e indebolisce il sistema di protezione nel suo insieme. Uno degli aspetti più importanti che solleva l'ISDU nello studio è proprio quello dell'accesso a rimedi giuridici. Come si fa dall'altro capo del mondo ad adire un tribunale, capire solo quali sono le competenze di quale tribunale, chi ha la competenza per giudicare, questo già non è chiaro. Ovviamente ci sono anche barriere geografiche di chi sta lontano, perché con l'esternalizzazione viene una dissociazione tra le persone responsabili e le persone danneggiate, che magari sono a 10.000 chilometri l'uno dall'altra, costi addizionali e anche mezzi di prova che sono difficilmente accessibili. Tutti questi sono freni strutturali all'accesso a rimedi giuridici, quindi l'esternalizzazione presenta da un lato rischi molto più importanti di violazioni e dall'altro un accesso molto più difficile alla giustizia.
3: L'istituzione svizzera per i diritti umani ISDU sarà presente al Film Festival dei diritti umani di Lugano. Noemi Manco, l'impressione è che il tema dell'esternalizzazione sia molto più complesso di quanto leggiamo o osserviamo intorno a noi.
4: All'ISDU sembrava importante abordare il tema dell'esternalizzazione perché è un fenomeno strutturale in Svizzera che, come abbiamo discusso, si ritrova in vari ambiti del quotidiano, quindi abordare un po' da sismografo le tendenze sui diritti umani. Questo fenomeno ovviamente non riguarda solo la Svizzera. L'ISDU sarà presente al Film Festival Diritti Umani di Lugano proprio per fare capire questo tema che, pur sembrando molto concettuale, in realtà si traduce in ambiti molto concreti, molto quotidiani. E quindi ci sembrava importante andare all'incontro del pubblico approfittando dell'ambito del Film Festival di Lugano per provare ad ampliare la comprensione del pubblico di questo fenomeno, che anche se se ne parla in certi ambiti, in certi cerchi esperti, è un fenomeno talmente importante, talmente strutturale, che è importante che sia capito da cerchi molto più ampi, da pubblici molto meno esperti, perché ci sembra una delle componenti strutturali del come pensare i diritti umani in Svizzera oggi come oggi.
3: Era Noemi Manco, responsabile comunicazione dell'ISDU, istituzione svizzera per i diritti umani. Milione e 300.000 followers sui suoi canali social, decisamente un record per un artista urbano. Greg Goya, 28 anni, torinese, è appena tornato da Seoul, dove i suoi lavori sono esposti in una galleria d'arte internazionale specializzata in opere contemporanee. Presente anche oltreoceano, Greg Goya è stato tra i relatori ieri al Teatro alla Scala di Milano, dove si è parlato degli stati generali della cultura e dove ha spiegato il concetto di fast art. In breve, non me ne vogliono gli esperti, fast art è come il fast food, si prepara e si consuma con estrema velocità, ma non in cucina, bensì nell'arte. L'anno scorso era stato affrontato il tema dell'accessibilità degli spazi per renderli fruibili da pubblici differenti, quest'anno si è parlato di cultura come motore per formare i cittadini di domani. Con Greg Goya erano presenti nomi decisamente interessanti del panorama culturale internazionale, da Emilio Isgro, tra i massimi esponenti dell'arte concettuale, a Paolo Stripoli, il regista che rappresenterà l'Italia agli Oscar. Non guardarsi l'ombelico, insomma, ma aprire la cultura al mondo, ascoltare con curiosità chi ha prospettive interessanti da proporre. Greg Goya, come si è avvicinato all'arte?
5: Quando ho cominciato a fare arte, la cosa più interessante secondo me era cercare di rendere un'arte come quella visiva, che per definizione è spesso stata associata a contesti molto esclusivi, quasi elitari talvolta, sia da un punto di vista dell'accesso sia da un punto di vista della comprensibilità. È quasi ironico e canonico l'esempio dell'opera di arte contemporanea che non si riesce a capire, davanti alla quale si afferma potevo farla anch'io, no? Ecco allora che volevo avere un'arte che invece abbracciasse non soltanto un pubblico di specialisti, non soltanto un pubblico di persone che capisce l'arte perché è effettivamente preparato per farlo, ma anche un pubblico generalista che vive l'arte forse non tanto da un punto di vista tecnico quanto da un punto di vista emotivo. È lo stesso pubblico che quando va ad un concerto magari non ha la più pallida idea di come si suona una chitarra, ma ciononostante riesce a vivere da un punto di vista emotivo un assolo di chitarra con una visione diversa sicuramente, ma con grande passione.
3: Lei demolisce in qualche modo il tradizionale modo di avvicinarsi all'arte. Il pubblico partecipa, viene invitato a interagire con i suoi lavori. Come coinvolge il pubblico?
5: La demolizione da parte mia è molto concreta, nel senso che tante delle mie opere sono interattive e quindi si vedrà il pubblico andare a partecipare attivamente all'opera, a scrivere o comunque a interagire con quest'ultima, compiendo un gesto che di fatto la completa. E quindi se l'opera parte da essere una ed una sola, ecco che diventa piena di sfaccettature perché si completa di tutte quante le interazioni che le persone regalano a quell'opera stessa.
3: Espone anche al di fuori della realtà in cui vive, anzi è appena tornato dalla Corea del Sud, anche Chicago ha già ospitato le sue opere. Davvero allora l'arte ha forme di globalizzazione inattese?
5: Non posso dire che fosse un progetto, ma è stata una conseguenza naturale del linguaggio che ho scelto di adottare. La mia è un'arte che punta alle emozioni, e le emozioni per definizione sono universali, nel senso che abbracciano un pubblico che sia per tipologia di essere umano che per anagrafe sempre comunque diverso. A me piace dire che davanti alle mie opere la gente si emoziona a 5, 10, 20, 30, 50 anni, così come si innamora a 15, 20, 30, 50, 80 anni e muore innamorata, no? E quindi di fronte ad emozioni così universali, ecco allora che il pubblico si è fatto altrettanto universale.
3: Ci racconta gli esordi, le sue opere sono esposte anche e soprattutto per la strada, è il concetto di fast art. Presentava un'installazione. E poi cosa faceva? Si nascondeva da qualche parte per osservare la reazione dei passanti, delle persone che si avvicinavano ai suoi lavori?
5: Inizialmente andava un po' come lo stavi raccontando, quindi posizionavo l'opera, poi mi allontanavo per vedere le reazioni del pubblico. Poi la grande macchina dei social media, diciamo, ha travolto quello che è stato il fenomeno artistico della fast art, come chiamo la mia arte, motivo per cui la gente ha cominciato a venire spontaneamente alle installazioni e a partecipare, e quindi si è creato non tanto un concetto di incontro del pubblico casuale, quanto un incontro di una community, cioè persone che vengono lì proprio apposta per poter vivere un momento.

0: L'arte è anche tradizione. Qual è il suo legame con la tradizione? Nel corso dei lavori alla Scala ieri si è accennato al fatto che la tradizione può costituire una gabbia oppure un'opportunità per parlare la lingua di oggi.
1: La tradizione la definirei un grande punto di ispirazione. Tantissime delle mie opere partono da opere di altri, sia che queste siano come media, quella dell'arte visiva, sia che siano musica, film, teatro. Mi viene in mente un grande artista, Isgro, che ha addirittura ispirato in realtà una delle mie opere. Un anno fa avevo creato questo mappamondo dove le persone procedevano a cancellare le frasi più brutte che erano mai state dette loro, e nel cancellare quelle frasi compivano un gesto che è stato reso iconico da Isgro, è forse la sua caratteristica più importante dal punto di vista artistico. Quindi ecco che in quel momento la tradizione di un grande artista, che anagraficamente è lontanissimo da me perché è molto molto più adulto del sottoscritto, è però arrivata in una piazza nella mia pratica artistica. Le persone che vengono alle mie installazioni sono persone di età, genere, caratteristiche, caratteri diversissime, e ci si relaziona tutti quanti ad un'unica opera che parte spesso da una domanda che deve essere più universale possibile. Ed è forse quella la cosa più interessante, vedere le risposte più disparate da parte di persone che vivono momenti della propria vita, emozioni della propria vita in modo molto diverso. Pensa soltanto quanto deve essere diverso per una persona di 20 anni e una persona di 80 parlare di futuro. È un concetto completamente, completamente diverso, proprio un altro significato solo per una differenza anagrafica. Ecco allora che però di fronte alla stessa opera quest'ultima racconteranno emozioni diverse.
0: Lei è in qualche modo legato al termine futuro quando lavora?
1: Sì, in un certo senso sì. Avrei forse parlato più di passione, ma sicuramente è la passione che volevo caratterizzasse non solo il mio presente, ma anche il mio futuro. È stato un motivo per il quale ho scelto poi un percorso diverso di inseguire il sogno di diventare artista.
0: Era Greg Goya. Trovate i suoi lavori di Fast Art sui canali social o sul suo sito www.greggoya.it.

0: Che senso ha dedicare un saggio alle conseguenze per l'ambiente provocate da una guerra? Viene spontaneo chiederselo davanti al decisamente poderoso lavoro di ricerca del biologo e giornalista scientifico Danilo Zagaria. Il suo Guerra alla Terra, conflitti armati e crisi ecologica, ad editore, non dimentica le conseguenze per la popolazione civile, per esempio dopo un bombardamento aereo, ma valuta anche i danni a lungo e lunghissimo termine di un conflitto, danni che riguardano la popolazione colpita da una prospettiva spesso totalmente dimenticata, ovvero il territorio e l'ambiente in cui questa popolazione vive. Il lavoro è diviso in quattro parti, iniziando dal conflitto che ha segnato un punto di non ritorno nelle questioni ambientali, ovvero la Prima Guerra Mondiale. Tra poco con l'autore scopriremo perché dal 1914 in poi tutto sarà diverso nel rapporto guerra-ambiente. Le sezioni riguardano proprio la Grande Guerra, i bombardamenti aerei, le contaminazioni che hanno riguardato specifici episodi, infine l'oggi, dallo stretto di Hormuz a Gaza all'Ucraina. Danilo Zagaria, perché un libro così specifico sulle conseguenze ambientali di una guerra?
1: Questo era proprio anche l'intento originario del libro. Sappiamo tutti che le guerre appunto causano drammi umani giganteschi, no? Lutti, sofferenze, disgregano le società umane che colpiscono e attraversano. Il punto è provare a mettere un po' da parte questo gigantesco argomento e provare appunto a vedere quello che c'è oltre, che è un danno ambientale che a volte può raggiungere appunto altrettanto delle proporzioni molto vaste. Quindi ecco, l'intento era proprio quello di vedere che gli impatti ambientali, in qualche modo, quelli generati dai conflitti ovviamente, sono in qualche modo un grandissimo autogol, cioè alla fine, oltre ai danni ambientali veri e propri, che quindi portano appunto all'erosione, alla disgregazione degli ecosistemi e ai danni anche ovviamente agli organismi, agli esseri viventi non umani che vivono il pianeta, poi ci tornano in qualche modo indietro. Quindi le guerre, oltre a fare danni diretti, diciamo così, danni umani che ci riguardano direttamente, portano delle conseguenze anche molto gravi sugli ecosistemi e su quella che possiamo definire natura, e poi, visto che noi ci siamo dentro alla natura, non siamo qualcosa di legato, riguardano poi anche noi questi danni ambientali. Quindi questo era un po' l'obiettivo, cercare di far capire che le guerre causano anche danni ambientali che ci riguardano direttamente.
0: L'impatto ambientale di una guerra non credo sia una novità fin dalla notte dei tempi. Se i persiani volevano attaccare i greci, il solo spostamento delle truppe portava a saccheggi, danni alle coltivazioni, incendi. Insomma, c'era un impatto. Perché la scelta di partire con le sue considerazioni dalla Prima Guerra Mondiale?
1: Le guerre hanno sempre causato impatti ambientali. Ovviamente erano molto ridotti, ma perché le guerre erano appunto degli eventi umani di dimensioni comunque molto più piccole rispetto a quelle attuali. Per esempio pensiamo alle guerre coloniali di cui, insomma, si è parlato anche, per esempio, il giornalista e scrittore Amitav Ghosh, no? Le definite guerre di terraformazione, nel senso che chi le combatteva e in generale chi le provocava, quindi i colonialisti europei, andavano proprio a trasformare, no, i territori che volevano conquistare e assoggettare. Pensiamo per esempio allo sterminio dei bisonti in Nord America, no? Quello effettivamente fu un impatto ambientale gigantesco di veri e propri conflitti. Però con la Prima Guerra Mondiale cambia molto, cambia proprio la magnitudine di questi impatti ambientali, perché la Grande Guerra fu una guerra completamente diversa da tutto ciò che era stato visto prima. Fu una guerra di massa innanzitutto, quindi che coinvolse intere nazioni, interi paesi con milioni di uomini per anni. Fu poi un conflitto industriale, il primo vero grande conflitto industriale della storia, e infatti se pensiamo a un aspetto importante, quello dell'energia, no? Molti dei nuovi mezzi che vedono la luce per la prima volta sui campi di battaglia europei di quegli anni, pensiamo ai primi aeroplani, pensiamo ai primi carri armati, pensiamo per esempio ai sottomarini, erano mossi da una nuova fonte di energia, il petrolio, o comunque dai suoi derivati. Quindi ecco, la Prima Guerra Mondiale è anche un momento in cui cambia il modo in cui guardiamo alle risorse naturali e al loro sfruttamento. Quindi ecco, da questi punti di vista la Prima Guerra Mondiale fu un vero e proprio punto di svolta, ma lo fu poi proprio anche sul campo di battaglia. battaglia da un punto di vista strategico e militare. Infatti, come sappiamo tutti dai banchi di scuola, la prima guerra mondiale fu un conflitto di posizione, no? Non si andava né avanti né indietro, questo fu uno dei grandi problemi di quella guerra, e quindi le nazioni che la combattevano volevano assolutamente vincere, imporsi sui loro avversari, e quindi questo generò una gran carica di violenza che venne scaricata sui territori che erano attraversati appunto dal conflitto. E quindi noi oggi, a più di appunto 120 anni di distanza da quegli eventi, possiamo ancora vedere gli impatti, per esempio, sul suolo. Ci sono alcune zone nella Francia nord orientale, nella zona delle Fiandre in Belgio, oppure anche lungo la linea che separava appunto noi italiani dai nostri avversari austro-ungarici, quindi sul Carso, in Trentino, lungo le Dolomiti, le vere e proprie ferite che rimangono lì ancora oggi, crateri di mine. Noi italiani abbiamo sbriciolato la cima di alcune montagne lungo le Dolomiti bellunesi, perché lì erano arrivati gli austriaci, se ne erano impossessati, e quindi noi le abbiamo distrutte con l'esplosione. Quindi abbiamo ancora oggi dei segni e delle ferite, a cui si aggiungono anche gli impatti ambientali generati da tutte quelle sostanze che ciò che è rimasto delle guerre, quindi pensiamo per esempio ai residuati bellici, l'esplosivo, le bombe, le munizioni rimaste nel terreno, rilasciano nel corso del tempo. Quindi in alcune zone, oggi per esempio appunto della Francia, nella zona di Verdun, dove si è combattuto tantissimo durante la prima guerra mondiale, abbiamo delle zone dove non si può andare, dove non si può coltivare, dove non si può allevare nessun animale, proprio perché il terreno è ancora pieno di questi residui di materiali, di metalli pesanti che possono causare problemi di tipo ambientale. Quindi ecco, da questo si vede anche appunto la magnitudine di quella guerra, no? Che ha lasciato effetti per decine, addirittura superando il secolo di anni.
0: È anche vero che le guerre sono sempre meno combattute per conquistare territori, e questo per esempio porta a minare senza preoccuparsi del futuro. Dalla Cambogia all'Afghanistan, dall'Ucraina alla Bosnia, nel mondo ci sono milioni di mine che rendono inutilizzabili territori un tempo coltivati o abitati.
1: Questa è sicuramente una differenza, e questo lo si è visto molto bene nel corso del Novecento, no? Il Novecento è quel secolo in cui vengono sviluppate nuove armi che permettono a chi le utilizza di scacciare chi vive per esempio in una determinata zona, chi la abita. Pensiamo per esempio alle armi chimiche, no? Ritornando un attimo alla prima guerra mondiale, le armi chimiche che videro la luce per la prima volta appunto sui campi di battaglia di quel conflitto servivano proprio non tanto a colpire il corpo dei soldati, ma a colpire l'ambiente in cui vivevano, e quindi a scacciarli dalle trincee che poi sarebbero state successivamente occupate dagli attaccanti. Ecco, e poi quindi si è visto nel corso del secolo anche proprio questa tendenza a voler distruggere l'avversario, per esempio distruggere le sue città. Nel libro c'è un'intera sezione dedicata appunto al bombardamento aereo, no? Durante la seconda guerra mondiale si arriva ad affinare questa terribile strategia e tattica militare, quindi il bombardamento ad area, cioè non vengono selezionate zone precise delle città su cui riversare tutto l'arsenale trasportato dai bombardieri. Ecco, quindi c'è proprio un intento di andare a distruggere. Questo a me sembrava, come dire, importante sottolinearlo, perché se ci pensiamo oggi, le città sono quei luoghi dove noi viviamo, dove vive la gran parte della popolazione mondiale, no? Più del 50% della popolazione mondiale vive in aree urbane, in grandi megalopoli da milioni di persone. Sono in qualche modo i nostri ecosistemi, no? Quelli che abbiamo costruito per vivere. Spesso non ci si pensa, perché si pensa all'ecosistema sempre come qualcosa di naturale, però anche le città lo sono, con tutte le loro relazioni all'interno. Ecco, c'è stato un periodo della storia durante la seconda guerra mondiale in cui la distruzione di questa rete di relazioni delle città in generale era l'obiettivo primario. Pensiamo ai bombardamenti sulla Germania, pensiamo a quelli sul Giappone, arrivando poi alla bomba atomica, che è effettivamente l'arma urbana per eccellenza. Ecco, mi sembrava importante sottolinearlo, e anche sottolineare il fatto che dopo la seconda guerra mondiale si è spesso ripetuto che questo genere di distruzione non si sarebbe mai più dovuto abbattere su una città, no? Su una città abitata appunto da milioni di persone, però non è mai più stato così, nel senso che le città sono state poi sempre al centro di diverse guerre nei decenni successivi. Pensiamo ad Hanoi bombardata durante la guerra del Vietnam, pensiamo a Sarajevo negli anni 90, pensiamo a Grozny in Cecenia, e se arriviamo oggi abbiamo visto appunto le città dell'Ucraina orientale distrutte dai bombardamenti e dai droni, e abbiamo visto cosa è successo nella striscia di Gaza, dove appunto gli effetti dei bombardamenti israeliani hanno ricordato, anche per la quantità di macerie generata, proprio i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.
0: Nel suo lavoro si parla di ambiente, ma non solo, inteso come abbiamo sentito finora dalle sue parole, ambiente riferito al terreno, alla natura, alle coltivazioni, eccetera. Anche la distruzione della cultura fa parte delle conseguenze a lungo termine per le comunità. Lei cita il caso di Gaza, ce ne può parlare?
1: Sì, questo riferimento secondo me era importante da mettere in evidenza perché appunto abbiamo visto negli ultimi anni cosa è accaduto in seguito agli attentati del 7 ottobre del 2023 e si è parlato appunto molto di genocidio, si è parlato di macerie, del futuro difficilissimo, ancora soltanto da immaginare per la striscia di Gaza, ma anche per la situazione difficilissima che invece c'è in Cisgiordania. Ecco, mi sembrava importante sottolineare quella che è stata anche un'altra distruzione, cioè quella della cultura dell'olivo. E in quella zona è qualcosa che accompagna il popolo palestinese da tantissimi anni, da secoli. Ebbene, la guerra ha distrutto quel tipo di cultura che è importantissima anche proprio per l'identità del popolo palestinese. Se pensiamo che a Gaza si dice che ci fossero più di 1 milione di alberi di ulivo e oggi probabilmente ne rimangono pochissimi in piedi in seguito a ciò che è successo, la distruzione che è stata scaricata su quell'area, mi sembra importante sottolinearlo. E questo infatti, come dire, mette in evidenza il fatto che ciò che è successo lì è stata sia una distruzione fisica, l'abbiamo visto con le macerie, adesso negli ultimi giorni Google ha aggiornato le immagini dello Street View a livello mondiale, sono arrivate anche le immagini che sono state scattate nel febbraio di quest'anno su Gaza e quindi abbiamo visto aggiornato quello che è davvero successo, quindi una immensa distesa di macerie dove non è rimasto veramente nulla in piedi, quindi una distruzione fisica, dall'altro la distruzione di un popolo, abbiamo parlato così tanto di genocidio in questi ultimi anni, ma dall'altra parte anche un vero e proprio ecocidio, abbiamo ricordato quindi la distruzione della cultura dell'ulivo, ma anche al tempo stesso un problema idrico sanitario enorme in quella zona. Pensiamo che sono state bombardate e distrutte gli impianti per la desalinizzazione dell'acqua, le fognature sono saltate, quindi insomma c'è un importantissimo problema sanitario in quella zona. Ecco, mi sembra quindi sensato, come poi ho fatto anche nel libro, mettere in evidenza che sono stati veramente tanti i tipi di appunto ecocidio, genocidio, ce ne sono stati tanti, tanti altri, e proprio anche la ricerca di una parola per definire cosa è successo ci fa vedere che forse ci troviamo davanti a qualcosa che raramente abbiamo visto nel corso degli ultimi decenni.
0: Per concludere, si assiste ad una nuova corsa agli armamenti. Questo in che modo incide sull'ambiente, anche se le armi non vengono utilizzate per un conflitto?
1: Le guerre sono per l'appunto quegli eventi umani che generano anche tante emissioni di CO2 e gas serra, che quindi hanno un effetto negativo sul clima e sono la causa del riscaldamento globale, della crisi climatica oggi in atto. Quello che secondo me è sensato aggiungere come nota è che non dobbiamo pensare che queste emissioni si verifichino soltanto quando si scatena per l'appunto una guerra, un conflitto diretto, ma sono delle emissioni che sono sempre presenti, perché appunto le forze armate a livello mondiale devono essere tenute in piedi, devono essere ammodernate, bisogna addestrare i soldati a usare le nuove armi che vengono prodotte e quindi le emissioni sono continue. L'intero comparto delle forze armate mondiali messo insieme, secondo le stime, perché è molto difficile avere dei dati precisi sulla questione delle emissioni perché spesso è coperta anche da segreto, probabilmente si attesta sul 5,5% delle emissioni totali a livello mondiale. Ci troviamo quindi di fronte al quarto, quinto paese se facciamo un confronto con le emissioni dei singoli stati, quindi un peso notevole sul clima terrestre che ovviamente peggiorerà nel caso in cui si scelga, come si è parlato negli ultimi mesi, negli ultimi anni in generale, di guardare al futuro come un futuro di riarmo, soprattutto in ambito NATO, viste le paure che ci sono se guardiamo verso est.
0: Era Danilo Zagaria, biologo e giornalista scientifico, Guerra alla Terra, conflitti armati e crisi ecologica, è pubblicato da Ad Editore.

0: non usa giri di parole o frasi di circostanza il costituzionalista Michele Ainis per descrivere la deriva dell'ultradestra in tutta Europa, per spiegare la lenta e costante erosione dei diritti civili e delle libertà individuali in nome di una presunta maggiore sicurezza. Il suo saggio Fascismo Bianco, edito da Garzanti, è una scossa percepita chiaramente su quanto sta succedendo intorno a noi. 200 pagine di esempi, considerazioni e appelli ad una maggiore consapevolezza di ciò che popoli democratici hanno faticosamente conquistato e stanno lentamente perdendo. In materia di civiltà e diritto individuale, nulla è mai dato per scontato. Ainis ci porta in Francia, in Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, dove si può riconoscere l'esempio della rana in un bicchiere d'acqua. Gettate una rana in un bicchiere d'acqua bollente e la rana salterà fuori. La mettete in un bicchiere d'acqua fredda e scaldate l'acqua fino a farla bollire, la rana resterà nel bicchiere senza essere in grado di comprendere il pericolo imminente. La deriva illiberale che numerose nazioni stanno vivendo è a questo punto evidente e ci si chiede se non sia ormai troppo tardi per alcune nazioni per saltare fuori dal bicchiere. Davanti ad una parvenza di normalità democratica si cela una chiara deriva illiberale che attraversa l'intero Occidente. Parlamenti esautorati dalle loro funzioni, giudici delegittimati, stampa costretta al silenzio, manifestazioni democratiche represse o impedite. Secondo Ainis, l'autoritarismo non si manifesta in modo evidente, ma in modo occulto, senza grande enfasi, senza esposizioni muscolari, ma cercando di raggiungere lo stesso obiettivo dei regimi del passato, ovvero l'imposizione del pensiero unico. È appunto il fascismo bianco che dà il titolo al saggio. Professor Ainis, innanzitutto le devo chiedere un commento sul risultato elettorale nella Sassonia-Anhalt, dove il partito di estrema destra ha largamente trionfato, sfiorando la maggioranza assoluta dei voti.
1: Ma intanto è una rottura della storia tedesca, perché per la prima volta un partito neonazista ha un successo elettorale, peraltro molto di grandi proporzioni. Però a mio giudizio è la cresta di un'onda, ma l'onda è molto più larga, e non soltanto per i sondaggi che premiano in Francia, nel Regno Unito, insomma anche in Italia, no? Delle formazioni di destra estrema, ma per, a mio giudizio, per un vento autoritario che soffia in questa stagione della storia e soffia in tutto il mondo, compreso l'Occidente.
0: Lei sostiene fin dall'inizio che l'idea stessa di libertà viene subordinata alla richiesta di maggiore sicurezza, protezione e rassicurazione. Cosa determina questa esigenza per cui siamo disposti a essere meno liberi?
1: Per una somma di grandi paure collettive, per il clima, il fenomeno migratorio che viene percepito come un attentato alle nostre identità, dato che le città europee sono, diciamo, abitate da persone che hanno un altro colore della pelle, parlano un'altra lingua, hanno magari un'altra fede, per le guerre che rumoreggiano anche qui dopo decenni in Europa, per le epidemie, perché il coronavirus ci ha insegnato che se vuoi sopravvivere devi rinunciare alla tua libertà di uscire di casa, per l'economia, che non c'è mai stata una forbice così alta tra i ricchi e le masse dei poveri. E allora tutte queste paure condensano un'energia che è solo difensiva, no? E che quindi è solo negativa, ti porta a rivolgerti verso un signore, diceva Berlusconi, chi vince le elezioni è l'unto del signore, no? Il quale, in virtù del voto elettorale, prevale su tutti gli altri poteri e instaura una cura, diciamo, neo-autoritaria. Io ho provato a definirla fascismo bianco, perché se tu rinchiudi gli oppositori in uno stadio è percepibile la frattura democratica, ma se ti cade goccia a goccia, in Italia un decreto sicurezza, poi ti ci abitui, poi un altro ancora, non riconosci il fenomeno e non te ne puoi nemmeno difendere. È un fascismo gentile.
0: Lei cita un esempio molto chiaro. In Francia il presidente Macron ha varato una legge sulle pensioni senza il consenso del Parlamento, che non l'avrebbe mai approvata. Ha scavalcato il volere dei rappresentanti del popolo e lo ha fatto in modo legale. Ce ne parla?
1: In Francia Macron ha utilizzato l'articolo 49 della Costituzione francese.

quella sinistra scimmiotta la destra, però diciamo la ricetta è sempre quella: io ti do maggiore sicurezza e tu rinunci alla tua libertà. Accade nel Regno Unito, accade soprattutto nell'America di Trump, che si è presentato diciamo con una fotografia di migranti in catene deportati, mi pare, in Giamaica in un aereo, e che ha determinato, comunque insomma, favorito la rottura della legalità internazionale, mettendo in crisi tutti gli organismi, dall'OMS alla Corte Penale Internazionale, poi non parliamo dell'ONU. Potrei continuare, insomma, purtroppo il tempo è questo.

0: E allora, professor Ainis, su cosa si regge la democrazia?
1: Sull'equilibrio tra i diritti e i doveri, per dirla con parole semplici. Ma i diritti l'Europa ha inventato e l'ha fatto proprio la Costituzione di Weimar nel 1919, che fu poi travolta, anche se mai abrogata formalmente da Hitler. Ha inventato lo Stato sociale, il welfare, i diritti sociali, il diritto alla salute, il diritto a avere una pensione, il diritto ad avere un lavoro retribuito in modo equo, il diritto all'istruzione, che è gratuita per tutti, dice la Costituzione italiana, nel tempo in cui è obbligatoria. Il welfare, a cui noi stiamo in parte rinunciando, anche perché l'Europa si riarma, e se tu c'hai un euro o lo spendi in droni militari o lo spendi per accorciare le liste, diciamo, per curarti dei tuoi malanni, questo anche genera insicurezza, cioè la rinuncia o la contrazione dei diritti sociali.
0: In Europa sono presenti molti partiti che si professano apertamente democratici. Cosa succede? Come mai non agiscono, non puntellano i diritti democratici acquisiti?
1: Ma i partiti si sono rinchiusi nelle loro stanze. Qui parlo, in realtà c'è un fenomeno di astensionismo elettorale, di disaffezione alla politica che attraversa tutta l'Europa e soprattutto i più giovani. Per quanto riguarda l'Italia, nel dopoguerra 8 italiani su 100 erano iscritti a un partito, oggi la percentuale è di sotto il 2%, è l'1,5%. I partiti sono diventati impopolari per colpe loro, tant'è vero che oggi la discussione in Italia è attorcigliata intorno all'ennesima legge elettorale, è una roba di palazzo, insomma, che non naturalmente colpisce i cuori delle persone.
0: Si ha la chiara impressione che il dissenso, come afferma lei, sia scomparso, mentre fino a pochi anni fa era il sale del dibattito politico e democratico. Si cresceva insieme, insomma. Cosa è successo, professore?
1: Io credo che ci sia una responsabilità della rete, di internet, del mondo telematico e claustrofobico in cui ormai siamo immersi tutti. Perché in rete ti raggiungono messaggi omologhi alle tue precedenti scelte. Si chiama camera dell'eco, no? Tu vieni profilato e allora, per esempio, Netflix ti propone film omogenei a quelli che hai già visto, e così anche per le tue opzioni politiche, sociali e culturali. Non ti raggiunge la voce dell'altro. E questo rende più fragile la democrazia e contagia la politica, che è diventata a sua volta intollerante verso il dissenso con una serie di misure. Persino la più grande democrazia del mondo non sono gli Stati Uniti e l'India, perché è la più popolosa con 1.300.000.000. Allora, in India governa da 11 anni Modi, e Modi sta perseguitando la minoranza musulmana, sono centinaia di milioni di persone, ha stretto con un giro di vite la libertà di stampa, di manifestazione e appunto il dissenso. La via che tira è questo.
0: Come riconoscere allora questo veleno e come trovare l'antidoto? C'è un modo per opporsi, per promuovere una forma di resistenza?
1: Il veleno del fascismo bianco sta anche nella difficoltà di riconoscerlo, perché ci cade goccia a goccia sulla testa e quindi non ce ne accorgiamo, così come nessuno si accorge di invecchiare giorno dopo giorno. Ti abitui all'ultima stretta autoritaria e te ne arriva un'altra ancora. E quindi come opporsi? Non certo comprando un fucile e sparando sui monti, come fecero i resistenti.

0: attenti, però riconoscere che c'è una stretta ai nostri diritti è già una prima forma di reazione, e poi va esercitata anche con strumenti come l'obiezione di coscienza, partecipando a delle manifestazioni pacifiche, ma insomma ferme, e utilizzando un po' meglio il nostro voto.
1: Era il costituzionalista Michele Ainis, Fascismo bianco, e pubblicato da Garzanti.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie. Non è sopravvissuto in Ticino il passeggero 73enne dell'auto che ieri pomeriggio in autostrada ha violentemente tamponato un camion fermo a lato della carreggiata poco prima dell'area di servizio di Coldrerio Sud. Il decesso dell'uomo residente nel Canton Zurigo è stato comunicato oggi dalla polizia cantonale. La 68enne al volante dell'auto ha invece riportato lievi ferite. Ancora sconosciute le cause dello scontro. Gli operatori telefonici svizzeri hanno finora bloccato più di 148 milioni di chiamate indesiderate. E questo grazie al nuovo regolamento che impone loro di contrastare le telefonate in arrivo dall'estero con falsi numeri svizzeri. La cifra totale delle chiamate bloccate è stata comunicata dai tre principali operatori all'agenzia di stampa Keystone ATS. Tra le soluzioni che hanno adottato c'è quella di fare apparire la presunta chiamata indesiderata come numero sconosciuto. Dall'estero decine di migliaia di persone stanno manifestando a Madrid e in un'altra cinquantina di città spagnole a favore del diritto alla casa e contro lo sfratto dei cittadini più vulnerabili. Lo spunto è arrivato ieri dal Parlamento, che ha bocciato due provvedimenti proposti dal governo del premier socialista Pedro Sánchez. Secondo le autorità della capitale, almeno 70.000 dimostranti stanno sfilando nella sola Madrid. Fonti di sicurezza israeliane hanno giustificato l'attacco avvenuto stamani nella striscia di Gaza come operazione per colpire un alto funzionario di Hamas, lo riporta il Times of Israel. Nella lista delle vittime, 5 morti e diversi feriti, non figura tuttavia il nome del dirigente palestinese. Si tratta di Ali Al-Amoudi, uno dei favoriti per succedere a Khalil Alaia alla guida dell'ufficio politico di Hamas. Ancora dalla Svizzera la notizia di un lieve terremoto che ha colpito la regione di Basilea Campania poco dopo le 15:30. Secondo il servizio sismico del Politecnico di Zurigo, la scossa di magnitudo 3 potrebbe essere stata percepita nelle vicinanze dell'epicentro. Siamo alle previsioni di Meteo Svizzera per domani, che indicano ancora bel tempo a sud e banchi nuvolosi al mattino sull'Engadina. Sulla Romandia un po' più coperto. Nelle rimanenti regioni almeno in parte soleggiato, col rischio di rovesci pomeridiani.
2: Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km tra Quinto e Airolo, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo inoltre che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
3: Sabato pomeriggio, buona giornata Felix, fino alle 18 in compagnia di Claudia Demirkan. Anche oggi ci concediamo una sfogliata d'agenda tra gli eventi del fine settimana nella Svizzera italiana. E poi ci sediamo un po' a tavola e tiriamo fuori dagli armadi, dai cassetti, i mitici giochi da tavolo, che nonostante l'invasione tecnologica non tramontano mai. In perfetto stile Felix, naturalmente, vi proporrò giochi non proprio classici, diciamo. Avremo tempo poi di scrutare tra i fenomeni celesti di quest'autunno 2026 e di parlare anche di animali e poi di cinema e molto molto altro. Partiamo dunque con Leon Bridges, Talk It Over, e poi l'agenda di Felix.

0: tante belle cose da fare, come sempre, nel weekend della Svizzera italiana. Ve ne propongo qualcuna. Allora, partiamo con la musica. Musica allo Studio Foce di Lugano. Nell'ambito della rassegna Random, stasera dalle 22 c'è Melanin Events. Melanin ha l'obiettivo di creare uno spazio inclusivo dedicato alla cultura musicale afroamericana e afrodiscendente, ancora poco rappresentata da noi, ma in crescente interesse tra le nuove generazioni. Il progetto propone eventi che uniscono musica, intrattenimento e condivisione, valorizzando appunto la black music attraverso sonorità afro, hip hop, R&B e urban. Tutto questo stasera dalle 22 allo Studio Foce di Lugano. E restiamo a Lugano, dove si sta tenendo la festa d'autunno fino a domani, festa quindi in centro città, con le atmosfere autunnali del tradizionale appuntamento in cui si possono degustare la tipica gastronomia popolare e gli ottimi vini ticinesi, oltre che ovviamente girare tra le bancarelle. E poi musica della tradizione proposta dai gruppi folcloristici. Spostiamoci più a sud, perché domani torna l'appuntamento annuale con la giornata MAM, una giornata di porte aperte nei 5 musei d'arte del Mendrisiotto. L'edizione di quest'anno celebra i musei come organismi vivi in cui le opere interagiscono con lo spazio, con l'architettura e il territorio, rivelando storie e unicità di ciascun luogo. Oltre ad accedere liberamente alle 5 sedi museali, nel corso della giornata di domani è possibile partecipare gratuitamente a visite guidate e assistere anche a una performance di danza. Un'ottima occasione quindi non solo per scoprire le mostre temporanee in corso, ma anche per riflettere sul rapporto tra l'attività espositiva attuale e la memoria che ogni museo custodisce. Domani dalle 10 del mattino, quindi, tutte le info comunque le trovate su museidartemendrisiotto.ch. Tra poco un altro evento.
1: Felix.
2: Come here, baby.

0: Aerosmith, Crazy, basta una parola e hanno detto proprio tutto. Parola, parola e silenzio. È tra questo confine che si muove la settima edizione di Sconfinare Festival la prossima settimana, dall'8 all'11 ottobre. Tutti i dettagli sentiamoli con Valentina Fontana, promotrice culturale della città di Bellinzona e responsabile del festival, al microfono di Loriana Sertoni.
1: Sconfinare arriva quest'anno alla sua settima edizione, è un festival che è nato nel 2020 appunto per volere della città di Bellinzona, che lo promuove ogni autunno con l'idea di dare vita ad un'occasione per riflettere sul tema dei confini fisici, concreti, ma anche dei confini, potremmo dire, un po' più astratti e simbolici che attraversano la società contemporanea. Sconfinare è quindi un festival che ogni anno, nell'arco di quattro giornate, cerca di affrontare questo tema e poi, come dice il titolo del festival, di sconfinare, quindi di coinvolgere discipline, voci e linguaggi molto diversi fra loro. Negli anni ci siamo dedicati a molti temi, forse vi ricorderete, abbiamo parlato di scienza, di tempo, di ambiente, del rapporto con il nostro corpo. Quest'anno ci dedichiamo per la settima edizione al confine che separa parola e silenzio. Ci chiederemo, per esempio, che cos'è una parola, quando diventa davvero significativa una parola, quando viene pronunciata oppure quando qualcuno l'ascolta. Oppure ci chiederemo dove si trova il confine tra ciò che possiamo dire, ciò che scegliamo di tacere e ciò che semplicemente resta in ombra, non trova spazio nelle comunicazioni interpersonali e nel discorso pubblico. O ancora potremmo chiederci, in un'epoca come la nostra, che è segnata, lo sappiamo, da una comunicazione continua, siamo bombardati anche da linguaggi in costante trasformazione, che valore può avere ancora il silenzio? Ecco, queste sono alcune delle domande alle quali cercheremo di rispondere, perlomeno con le quali vorremmo confrontarci in questa edizione, parlando di un tema che è sicuramente universale e anche molto attuale. E dall'8 all'11 ottobre, appunto, Piazza del Sole si aprirà ad accogliere un programma di 15 eventi che spazieranno dalla letteratura al teatro, al cinema, al giornalismo, alla filosofia e alla musica. Ce n'è veramente per tutti i gusti. Io vi invito a scoprire il programma completo sul nostro sito sconfinarefestival.ch, ma vi do anche magari un piccolo assaggio di cosa troverete venendo a Bellinzona. Partiremo l'8 ottobre con il grande evento di apertura, tutto dedicato al potere scenico delle parole, quindi insieme a Fabrizio Gifuni, che è uno degli attori più noti del cinema italiano contemporaneo, e a Stefano Bartezzaghi, che è semiologo e proprio studioso del linguaggio, parleremo di cosa succede quando la parola diventa scena. Sempre parlando di scena, ma spostandoci in questo caso all'ambito teatrale e giornalistico, venerdì sera avremo con noi Domenico Iannacone, giornalista d'inchiesta, volto noto della RAI con il suo programma storico Che ci faccio qui, che verrà a Bellinzona con uno spettacolo teatrale che vuole proprio concentrarsi su quelle parole e su quelle storie che spesso restano ai margini, in ombra, fuori dai riflettori, quindi parlarci di queste storie straordinarie che spesso ci sfiorano senza quasi che ce ne accorgiamo. Sabato 10 ottobre invece avremo, come sempre, la nostra maratona di pensiero, ci saranno in totale 7 incontri nell'arco della giornata, io ve ne segnalo soltanto due. In apertura avremo Massimo Giannini, giornalista e commentatore politico, oggi editorialista per La Repubblica, che ci parlerà delle parole del potere, quindi del modo in cui il discorso politico utilizza il linguaggio, potremmo dire, per costruire fiducia, per alimentare paura, per aprire il confronto o per ridurre, a volte lo sappiamo bene, la complessità a uno slogan. La sera invece alle 17 vi proponiamo un evento molto particolare in cui abbiamo deciso veramente di sconfinare al massimo, quindi di far incontrare letteratura e sport estremo, potremmo dire. Avremo con noi Björn Larsson, un pluripremiato scrittore svedese molto noto anche nella Svizzera italiana per i suoi romanzi di ambientazione marina, sono certa che tanti di voi li avranno letti. Larsson incontrerà Alex Bellini, che è esploratore e autore di imprese assolutamente incredibili come la traversata in solitaria in barca a remi del Mediterraneo. Questi due personaggi che cosa faranno insieme? Parleranno di mare, chiaramente, il tema che li unisce, e parleranno del silenzio del mare, del modo in cui il mare comunica con noi con qualcosa che non sono le parole.
0: E allora a Bellinzona arriveranno giornalisti, scrittori, attori, musicisti, studiosi ed esploratori, parole scritte, recitate, cantate, ma anche parole che non vengono dette, perché quest'anno appunto il festival parte proprio da una domanda: che cosa rende una parola necessaria e quando invece è il silenzio a diventare importante? Ringraziamo Valentina Fontana, promotrice culturale della città di Bellinzona e responsabile dello Sconfinare Festival. Valentina, allora ripetiamo per i nostri ascoltatori che magari hanno voglia di dettagli in più, dove si può andare a curiosare?
1: Tutto il programma di Sconfinare è consultabile su sconfinarefestival.ch e sulle nostre pagine social, che sono molto attive in questi giorni e che vi invito a seguire. E certo, naturalmente il festival è aperto a tutte e a tutti, ci sono appuntamenti anche per bambini e famiglie, ci sono eventi esperienziali, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti e io vi aspetto con grande piacere in Piazza del Sole.

0: Tiro Mancino e Simona Molinari, Nuvole, sonorità bossa nova, molto molto carina e molto belli, diciamolo, cari amici di Felix, i weekend d'autunno che ci fanno venire voglia anche di giocare al chiuso, al calduccio, anche se ancora non è poi così freddo, ma arriveranno i weekend più freddi, comunque in famiglia o con gli amici, e poi giocando si impara e non è mai troppo tardi per imparare, anche da adulti. E allora direi giochiamo anche noi in Felix e prendiamo un gioco in scatola o gioco da tavolo. E notiamo che, come già era successo coi videogiochi, negli ultimi anni anche nei giochi da tavolo troviamo quelli che fanno riflettere su alcuni messaggi precisi. Ci sono moltissimi nuovi giochi originali con una visione più moderna e ambientazioni fuori dal comune rispetto ai giochi d'un tempo, i classiconi, no? Perché non solo i giocatori, ma anche i game designer, quelli che li inventano questi giochi, si sono resi conto di essere un po' stanchi dei giochi che chiedono ai partecipanti di identificarsi con una potenza coloniale o con un esercito o un facoltoso mercante, e hanno cominciato a progettare giochi in cui i protagonisti sono, per esempio, che so, le popolazioni indigene costrette a proteggersi e a ribellarsi contro gli invasori, oppure protagonisti sono gli animali, le piante o interi ecosistemi, invece che appunto turisti, esploratori o scienziati. In questi giochi la natura non viene più usata solo per rendere grazioso, no, il gioco, per abbellirlo, ma per mettere al centro della dinamica di gioco alcuni principi dell'ecologia. E il risultato, c'è da dire, che è piuttosto originale, proprio bello da vedere e soprattutto istruttivo. Si è capito finalmente che molti giocatori sono attratti da temi non violenti, sono attratti dalla conservazione piuttosto che dalla distruzione, dalla crescita delle piante anziché dalla crescita economica, e giocare risulta a tutti più rilassante. Beh, è vero che forse questi giochi da tavolo green, perché così si chiamano, non sono proprio adatti a chi è super competitivo, no? C'è sempre qualcuno nel gruppo o ha bisogno di imporsi criticando le mosse altrui o godendo addirittura dei fallimenti degli avversari, anche se, diciamolo, a volte non è male non è proprio male mettere un po' di pepe durante le partite, non troppo, mi raccomando. Ma se siete fra coloro che preferiscono un'atmosfera più zen, diciamo, tra poco vi do qualche suggerimento per questi giochi molto green e molto relax.
1: Felix. We'll be right back.

Giochi da tavolo green, giochi da tavolo verdi, no? Per chi ha risico, dicevamo, Monopoli o Cluedo, che restano comunque intramontabili, preferisce attività ludiche che veicolano anche un messaggio virtuoso e, perché no, ecologico. Ecco, tra i più celebri fra questi giochi vi do qualche nome: c'è Wingspan, incentrato sulla distribuzione di moltissime specie di uccelli nei loro habitat più adatti. C'è poi anche Mido, che chiede di osservare rispettosamente l'ecosistema di una foresta. Oppure ancora Photosynthesis, in cui i giocatori competono per ottenere raggi di luce e far crescere un bosco rigoglioso. E poi, su un'idea molto simile, si basa anche Evergreen. In Evergreen ogni giocatore ha la responsabilità di riempire un mondo intero diviso in 6 biomi, inizialmente tutto brullo. Lo scopo in pratica è piantare alberi, farli crescere e unirli per ottenere foreste quanto più ampie possibile. Ogni scelta genera punti e chi ottiene più punti, ovviamente alla fine vince. La partita è divisa in 4 round. C'è un piccolo sole con la luce che colpisce il pianeta da un'angolazione diversa a seconda del round, ed è soltanto una delle variabili da tenere a mente per massimizzare i punti. È, diciamo, sostanzialmente un gioco di strategia astratto con le stesse dinamiche, no, dei giochi più classici, ma ha un design davvero degno di nota. È molto bello, semplice ed evocativo. Si gioca, magari questa è una piccola pecca, si gioca massimo in 4. Comunque va molto bene anche da giocare in 2, e questo è una cosa interessante, contiene le istruzioni per giocare pure da soli, il che non è male. A suo favore anche il fatto che è semplice da insegnare, quindi niente preamboli e istruzioni di 7 ore in cui ci si altera ancora prima di cominciare. Avete presente quelle situazioni di gruppo in cui uno deve spiegare il gioco agli altri e finisce sempre abbastanza schifo? Comunque, una partita di Evergreen dura circa una mezz'oretta, e unico neo, se non siete affascinati dal genere sfida un po' meditativa, chiamiamola così, alla terza partita vi siete sicuramente un po' rotti, ve lo dico. Evergreen non lascia spazio a prevaricazioni di vincitori che esultano, no, magari sbeffeggiando i perdenti coi consueti gesti annessi. Ci capiamo, no? A chi non è capitato di trovarsi a giocare a una partita così?

In Felix ci siamo dati ai giochi da tavolo, quelli più rilassanti, no? Che vanno un sacco negli ultimi tempi, che creano, abbiamo detto, un'atmosfera calma e inducono un approccio riflessivo sulla natura e sull'ambiente. Niente battaglie in stile Risico, per intenderci, no? Che poi restano questi classici Risico, Monopoli, eccetera, degli intramontabili sempre belli, no? Da giocare. E quindi questi giochi green, perché vengono chiamati così, belli, però appunto dicevamo poco adatti forse ai più competitivi, quelli che hanno bisogno di, che ne so, scaraventare le pedine degli avversari fuori dalla pedana di gioco, ecco. Comunque questa cosa dei giochi da tavolo è davvero antichissima. Pare che il gioco da tavolo più antico risalga circa 5.000 anni fa ed era composto da 49 piccole pietre dipinte a mano, ovviamente, e che molto si avvicinavano a una serie di rudimentali dadi, no? Erano giochi creati apposta per alleggerire le giornate. Tracce certe, invece, queste sono certe, di giochi da tavolo nell'antichità arrivano dall'Egitto, dai faraoni, che giocavano a questo gioco che si chiamava Senet nel 3500 avanti Cristo, un sacco di tempo fa. E il nome Senet significa passaggio. Era un gioco che era un po' anche un rito che simulava il viaggio dell'anima nell'oltretomba, una sorta di scacchiera con 30 caselle disposte su tre file. Gli antichi egizi credevano fortemente nella fortuna e un giocatore fortunato che vinceva, quindi, si riteneva fosse sotto la protezione delle divinità. Nel 2600 circa avanti Cristo, invece, in Mesopotamia giocavano, e anche questo è un dato certo, al gioco reale di Ur, un gioco ritrovato nelle tombe reali sumere, un tavoliere con 20 caselle decorate, un gioco di percorso e dadi, è proprio decifrato grazie a una tavoletta babilonese, una specie di antesignano del gioco dell'oca, diciamo, dai. E comunque è bello, è fantastico, secondo me, notare che presso gli antichi giocavi solo se eri un aristocratico, un reale, almeno questo è quello che ci arriva ai giorni nostri, no? Perché in effetti immaginiamo che gli altri avevano da spaccarsi la schiena, altro che giochi da tavolo. Comunque, tra i giochi millenari c'è da citare ovviamente anche il Go, no? Quel gioco che arriva dalla Cina, nato circa 4.000 anni fa. Il Go è il gioco strategico più antico ancora oggi diffuso con le regole originali. Pensate, avete presente, no? Quello con le pietruzze nere e bianche da piazzare sulle intersezioni delle linee. Insomma, lo vediamo spesso anche in molti film. E poi il Ludus Duodecim Scriptorum dei Romani, il cui tabellone ricorda molto il backgammon, fino ad arrivare, li dobbiamo citare ovviamente, i mitici scacchi, che sono nati in India intorno al VI secolo con il nome di Chaturanga, un gioco che imitava le quattro parti dell'esercito indiano, che erano fanteria, cavalleria, elefanti e carri. Il gioco, poi gli scacchi, insomma, si sono diffusi in Persia, nel mondo arabo e poi in Europa, dove hanno assunto le regole moderne nel XVI secolo e ci giochiamo volentieri ancora oggi.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

Rimmel di Francesco De Gregori, pubblicata nel 1975. Questo pezzo racconta la fine di un amore e il modo in cui i ricordi restano vivi nella memoria. Parla anche della disillusione di un uomo col cuore a pezzi nei confronti di chi prova a convincerlo che andrà tutto bene, no? Questa cosa che spesso amici e familiari fanno, pensando giustamente di fare del bene, soltanto che mentre stai soffrendo è spesso difficile crederci. Dal 75 al 2017, ora con Harry Styles, cantautore e anche attore britannico, la sua carriera musicale è iniziata nel 2010 come membro degli One Direction. One Direction che è diventata rapidamente una delle boy band di maggior successo nella musica pop. Ce lo ascoltiamo, Harry Styles con Sign of the Times, e poi spazio all'informazione delle 17.

0: le 17.
1: L'informazione con Alberto Andreani. Torna d'attualità in Vallese l'inchiesta sull'incendio di Capodanno a Cromontana. Secondo informazioni raccolte dai nostri colleghi di RTS, il proprietario della discoteca andata a fuoco sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. Questo per le nuove accuse a suo carico, e cioè di aver picchiato la moglie. Jacques Moretti, lo ricordiamo, è indagato anche per presunte violenze. La consulenza medica dovrà quindi accertare un rischio eventuale di recidiva. In Ticino restano da chiarire le cause del violento tamponamento che ieri pomeriggio ha coinvolto un'auto finita contro un camion fermo sulla corsia d'emergenza poco prima dell'area di servizio autostradale di Coldrerio. Nello schianto ha perso la vita un 73enne del Canton Zurigo, passeggero dell'auto. La conducente ha invece riportato ferite più lievi. Non sarà Magdalena Martullo Blocher la prossima consigliera federale UDC. L'imprenditrice grigionese ha annunciato ieri sera di non essere in lizza per succedere al dimissionario Guy Parmalin, perché preferisce concentrarsi sulla propria attività lavorativa. Martullo Blocher era stata inizialmente indicata come possibile candidata. L'attenzione è ora rivolta alla consigliera nazionale ginevrina Selina Modru e alla consigliera di Stato zurighese Nathalie Ricli, che tuttavia è già impegnata nella campagna elettorale a livello cantonale. Altri candidati potrebbero essere lo svittese Marcel Dettling, presidente del partito, e Thomas Esci di Zugo, attuale capogruppo UDC alle Camere federali. In Francia decine di minorenni sono stati fermati in settimana durante le proteste degli studenti liceali. Si parla di oltre 5.000 giovani controllati o arrestati. Al dibattito sulle condizioni di studio si aggiunge pure quello aperto dal ministro della giustizia Darmanin, che intende far pagare la fattura dei vandalismi ai genitori dei dimostranti violenti. I media francesi riferiscono anche delle minacce di morte ricevute dal 19enne leader del sindacato dei liceali, che ieri ha incontrato il ministro francese dell'educazione Geoffrey. Manifestazione in queste ore anche in Spagna. La protesta in una cinquantina di città riguarda il diritto all'alloggio. Ieri il Parlamento di Madrid aveva bocciato due proposte del governo, fra le quali la sospensione degli sfratti per i cittadini più vulnerabili. Infine, Donald Trump ha usato denaro pubblico per finanziare una campagna di spot autocelebrativi. Lo denuncia il New York Times, precisando che la somma, 20 milioni di dollari, è stata attinta dal Dipartimento per la Sicurezza Interna. La Casa Bianca replica che si trattava di un servizio pubblico e che nelle pubblicità trasmesse su varie TV non si invitava a votare alcun candidato in particolare. Domani a sud delle Alpi previsto ancora bel tempo, al mattino sull'Engadina qualche banco nuvoloso, altrove almeno in parte soleggiato con rischio di rovesci pomeridiani, più coperto infine sulla Svizzera romanda.
2: Sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km tra Quinto e Airolo, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine, traffico congestionato anche a Lugano su via Clemente Maraini in direzione di Massagno.
0: Felix. Le 17:04 minuti, ancora con Felix e Claudia De Mirkan fino alle 18. Abbiamo tutto il tempo ancora per scrutare il cielo di quest'autunno. Tra poco vi do qualche consiglio sull'osservazione di fenomeni astronomici in arrivo, ma prima ci ascoltiamo i Simply Red con Fake.

0: Amiche, amici di Felix, l'autunno è perfetto, lo dicevamo prima, no? Per qualche gioco in compagnia, gioco in scatola, ma l'autunno è la stagione perfetta per vendemmiare, raccogliere funghi, brasare sul divano e guardare serie TV, magari, perché no, mangiando chili di castagne. Ma è anche la stagione giusta per osservare il cielo, perché questo periodo offre eventi astronomici affascinanti. Davvero, tra costellazioni e pianeti. E siccome in Felix amiamo, no, lo sapete ormai, guardare lassù, eccovi un mini elenco di quel che si può vedere senza per forza possedere potenti mezzi. Allora, l'autunno 2026 è cominciato poco tempo fa, qualche giorno fa, con l'equinozio del 23 settembre. Quello già era un fenomeno astronomico autunnale, ma il prossimo fenomeno celeste è previsto proprio per domani, cioè l'opposizione di Saturno. Poi arriveranno le piogge di meteore delle Draconidi, poi delle Orionidi, la luna del cacciatore e l'opposizione di Urano in novembre, questa però. Vediamo magari qualche fenomeno più nel dettaglio. Allora, domani 4 ottobre Saturno è in opposizione, è visibile per l'intera notte con i suoi anelli inclinati di circa 9 gradi. In astronomia l'opposizione si verifica quando un corpo celeste, come un pianeta o un asteroide, in questo caso Saturno, si trova allineato con la Terra e il Sole, con la Terra però posizionata esattamente nel mezzo, quindi questo sarà visibile domani. La prossima settimana invece, l'8 e 9 ottobre, c'è il picco dello sciame meteorico delle Draconidi, con una visione favorita dalla fase di luna nuova. Allora, le Draconidi sono uno sciame di meteore visibile ogni anno, sono anche dette Giacobinidi e prendono il nome dalla costellazione del Dragone, sono generate dalla cometa Giacobini-Zinner. Ce n'è un altro di picco di stelle cadenti, no? Perché noi le chiamiamo così, e arriva il 21-22 ottobre, è quello delle Orionidi, e questo è veramente bello, intenso, circa 20 meteore all'ora, che non è poco. E questo è uno sciame meteorico che ha origine dai frammenti della famosa cometa di Halley. Il 21 e 22 ottobre, quindi, potete ammirare le stelle cadenti, no? Un po' come si fa ad agosto la notte di San Lorenzo, solo che saremo a ottobre inoltrato, le temperature sono più rigide se decidete di osservare il fenomeno in altitudine, mi raccomando, bisogna attrezzarsi per bene. Sempre il 22 ottobre Marte attraversa il centro dell'ammasso aperto del presepe. Questo è un ammasso, uno degli ammassi più vicini al sistema solare, no? Che contiene una ricca popolazione di stelle. Qui però, per osservare Marte che attraversa questo centro, ci vuole almeno un binocolo, ecco. Il 26 ottobre invece c'è la luna del cacciatore, la caratteristica luna piena autunnale dal colore caldo. Avrete notato che negli ultimi periodi ci sono queste lune particolari, una volta non se ne parlava mai, poi uno dice voglio proprio vedere com'è, e magari ti sembra sempre uguale alle altre. Comunque la luna piena, la luna bella, è sempre piacevole da guardare. Tutto questo solo per ottobre, naturalmente poi anche i mesi a seguire offriranno il loro spettacolo celeste, avremo modo magari di parlarne più in là.
1: Felix.
2: Got it.

Zucchero, overdose d'amore, guardare il cielo aiuta a riempirsi d'amore, o guardarlo quando si è innamorati ancora meglio. Poco fa abbiamo brevemente passato in rassegna alcuni fenomeni astronomici che si possono osservare proprio questo mese, e non è necessario essere degli scienziati per godere delle bellezze del cielo. Gli esseri umani in effetti lo fanno da sempre, no? Sin da quando certamente di astronomia non sapevamo proprio nulla. E quale impatto abbiano avuto gli eventi astronomici, ad esempio, sull'uomo primitivo? Beh, non è difficile, no, da immaginare. Sicuramente all'alba dei tempi avevamo paura di certe cose che accadevano lassù, tanto da trasformare questi fenomeni celesti in culti per cui provare proprio reverenza. Non so, pensate a una tribù del Neolitico e a un'eclissi di sole, doveva davvero incutere un certo timore, o l'improvviso apparire di una cometa, o ancora il passaggio di uno sciame meteorico. Piano piano però questa paura si è trasformata in adorazione, e l'adorazione in studio, ricerca, proprio con la costruzione di siti astronomici, dove per la verità ancora oggi non è del tutto chiaro cosa facessero di preciso i nostri antenati in questi archeositi. Il più antico tra quelli finora rinvenuti è il complesso megalitico di Nabta Playa in Egitto, a circa 800 chilometri dal Cairo e a un centinaio di chilometri dal famoso sito archeologico di Abu Simbel. Questo sito, Nabta Playa, è anche chiamato Circolo del Calendario. Stando alle stime degli esperti, fu costruito circa 7000 anni fa, tantissimo, da un popolo nomade del deserto, per celebrare il solstizio d'estate e prevedere anche le stagioni dei monsoni. Pensate, è fatto più o meno così, no? Ci sono, disposte più o meno in cerchio, decine di pietre giganti, lunghe, no? I cosiddetti menhir, alcune in piedi e altre ovviamente cadute, un po', perché questo lo avete sicuramente presente, un po' tipo Stonehenge. Ma questo sito in Egitto è più vecchio del più celebre Stonehenge, che questo sta in Inghilterra e ha circa 5000 anni, come anche altri complessi analoghi, no? La maggioranza di questi ha un'età compresa tra i 6500 e i 4500 anni. E non ce ne sono pochi in giro per il mondo, molti popoli antichi erano soliti osservare e studiare il cielo diurno e soprattutto notturno, ovviamente, da questi osservatori fatti di pietre. Non c'era certo l'inquinamento luminoso che abbiamo oggi nei centri urbani, e infatti loro vedevano migliaia e migliaia di corpi celesti in più rispetto a quanti ne vediamo noi oggi a occhio nudo. Comunque, Nabta Playa, Stonehenge, oppure che ne so, l'osservatorio Calina di Carona, o un balcone a Mendrisio, Poschiavo, Corzonesimo, insomma, certe cose non cambiano mai, guardare lassù ogni tanto fa un gran bene a chiunque, se non per scopi scientifici, almeno per riconsiderare un po' i problemi della quotidianità. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Felix, stiamo parlando un po' di archeoastronomia e di come prima dei telescopi i primi osservatori erano strutture di pietra, torri o edifici allineati con l'orizzonte, no? Servivano a segnare il cambio delle stagioni anche per l'agricoltura, soprattutto per quello, a organizzare il calendario civile ma anche quello religioso, a prevedere eclissi e transiti planetari. Il più famoso, lo abbiamo detto, è forse Stonehenge, no? Quello che si trova nel Regno Unito, un cerchio di megaliti risalente all'età della pietra con precisi allineamenti astronomici legati ai solstizi. Ma come dicevamo, ce ne sono un sacco in tutto il mondo, siti preistorici o monumenti storici usati dalle prime civiltà per studiare i movimenti del Sole, della Luna, delle stelle, i pianeti, insomma. E non abbiamo mai smesso di studiare, da allora siamo arrivati a costruire osservatori astronomici sempre più performanti, con telescopi sempre più potenti, e li abbiamo piazzati anche nel cosmo, nello spazio. Il più potente tra questi, per ora, a nostra disposizione è il James Webb Telescope, Space Telescope, lanciato in orbita ormai 5 anni fa, era la fine del 2021. E che cosa fa questo telescopio? Osserva l'universo nella luce infrarossa. Pensate, sta a quasi 1,5 milioni di chilometri dalla Terra e da lì ci aiuta a rispondere a molte domande sul cosmo. Per rispondere invece a domande decisamente più terrene, in questo caso per rispondere a domande sul traffico, tra poco ci colleghiamo con i colleghi di Via Swiss.
1: Felix,

0: sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km tra Quinto e Airolo con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Traffico congestionato anche a Lugano su via Clemente Maraini in direzione di Massagno. Infine, nel Canton Soletta, forti rallentamenti sulla A1 tra Unzingen e Wangen an der Aare in direzione di Berna. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Felix.
1: E cari amici e amiche di Felix, domani è una giornata mondiale importante, la giornata mondiale degli animali, e si celebra dal 1931 il 4 ottobre ogni anno per promuovere i diritti, la tutela e il benessere di tutte le specie viventi sul pianeta. Questa data, il 4 ottobre, coincide con la festa di San Francesco d'Assisi, il santo patrono degli animali, no? E anche dell'ecologia. E per questa giornata magari potremmo dedicare del tempo a un paio di visioni che vi consiglio proprio per riflettere sull'impatto delle nostre azioni sul mondo animale. Allora, il primo si intitola Earthlings, diretto da Sean Monson e narrato dall'attore e animalista Joaquin Phoenix, nella versione originale inglese ovviamente. È un docufilm che racconta tutti i modi in cui l'essere umano è in grado di sfruttare, ahimè, gli animali, dall'industria alimentare fino all'intrattenimento, e descrive proprio bene il pensiero antispecista, cioè quel pensiero filosofico e movimento sociale che rivede il rapporto tra la specie umana e le altre specie animali, mettendo in discussione, no, la visione in cui noi siamo al centro del sistema naturale. La colonna sonora è molto bella ed è composta dal musicista e attivista dei diritti animali Moby. Il film è disponibile gratuitamente su YouTube se lo volete vedere, Earthlings. Sulla stessa scia c'è anche Dominion, sempre su YouTube. Questo documentario prende il nome dal concetto di dominio dell'essere umano sulla natura e quindi sugli animali, ovviamente anche qui mettendo in discussione la moralità e la legittimità, no, di questa idea. Il film si concentra soprattutto su quello che succede agli animali all'interno degli allevamenti, e ahimè non sono belle cose. Ci sono poi naturalmente tantissimi documentari, cartoni animati, film, no, sull'argomento. Uno che tratta il tema apparentemente da lontano, ma che si adatta benissimo al concetto di salvaguardia della fauna e che vi consiglio, è Noah di Darren Aronofsky, un film del 2014. È ispirato alla storia epica, no, di coraggio, sacrificio e speranza del biblico Noè, che in un mondo devastato dal peccato umano è chiamato da Dio a compiere un'incredibile missione, un compito molto complicato in cui a salvarsi devono essere gli animali, tutti gli animali. Beh, la storia, no, la conoscete, e questa pellicola ve la consiglio perché è davvero spettacolare. Nel cast ci sono Russell Crowe, Emma Watson e anche Anthony Hopkins, tra gli altri, perché è un cast davvero stellare. Tra poco vi propongo altri titoli, altri film, quelli però appena usciti nei cinema della Svizzera italiana.

E se questo weekend avete voglia di cinema, ci sono tre nuove uscite in sala nella Svizzera italiana. Allora, vediamo un po', partiamo dalla prima, Digger di Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise, Sandra Hüller e Jesse Plemons. Un Tom Cruise truccatissimo e quasi irriconoscibile, interpreta Digger Rockwell in questo film che segna il ritorno di Iñárritu a una pellicola in lingua inglese. L'altra era The Revenant, no? Che fece vincere l'Oscar a Leonardo DiCaprio. Digger è l'uomo più potente del mondo, un miliardario la cui azienda potrebbe aver scatenato un disastro ecologico capace addirittura di innescare una guerra nucleare. E quando Digger scopre che il suo lavoro ha anche causato lo spostamento di un ghiacciaio in Groenlandia, cerca di risolvere la cosa prima che le conseguenze raggiungano proporzioni catastrofiche. Il tutto provando anche a farsi passare per l'eroe della situazione. Il film, Digger, attesissimo, pare preannunci una prestazione da Oscar per Tom Cruise. La Warner, che lo produce e lo distribuisce, lo ha negato a tutti i festival principali, optando per un'uscita in contemporanea nel mondo, avvenuta proprio un paio di giorni fa. Beh, vedremo, anche se per ora la critica in questi due giorni d'uscita non lo sta proprio osannando, diciamo. Altro titolo è Verity di Michael Showalter con Anne Hathaway e Dakota Johnson, è tratto dal romanzo bestseller di Colleen Hoover. Questo seducente thriller psicologico segue Lowen Ashley, interpretata da Dakota Johnson, è una scrittrice in difficoltà che si trasferisce in una remota tenuta per fare da ghostwriter a una celebre autrice, questa interpretata da Anne Hathaway. Dopo aver scoperto degli inquietanti appunti autobiografici, Lowen deve fare i conti con torbide confessioni, faticando a distinguere la finzione dalla realtà, la manipolazione dall'attrazione e l'opportunità dall'ossessione. Beh, sembra intrigante, insomma. L'ultimo è un documentario che si intitola Tatti, paese di sognatori, di Rudy Gerber. Tatti è un piccolo borgo italiano in Toscana che, come tanti altri negli ultimi decenni di globalizzazione, è stato, ahimè, abbandonato. Gli anziani rimasti non avevano in pratica più la forza di reinventare il loro mondo, che stava svanendo, e avevano perso la speranza, fino a quando arrivano nel paesello degli stranieri come il regista Rudy Gerber. La sua amicizia con gli ultimi agricoltori locali ha dato praticamente inizio a una silenziosa rinascita del borgo. Rudy Gerber è regista e produttore, lui è svizzero e da anni è innamorato della Maremma toscana e delle sue tradizioni, quindi da vedere Tatti, paese di sognatori.

Di gravità permanente, uno stato di equilibrio interiore, no? Che permette di non farsi travolgere dal caos del mondo esterno. Questa espressione è curiosa perché è ripresa dal filosofo e mistico Gurdjieff. Qualcuno di voi sicuramente lo conoscerà. Nella canzone di Battiato, che è un pezzo del 1981 contenuta nell'album La voce del padrone, forse il suo più famoso, il brano è un manifesto esistenziale che ironizza sulle mode, sul conformismo, sui falsi miti culturali e sul vuoto della società moderna. Il maestro non sbagliava un colpo, Battiato. Per Felix, amiche e amici, oggi è tutto. Noi ci risentiamo sabato prossimo a partire ovviamente dalle 16. Vi lascio alle previsioni di Meteo Svizzera e all'informazione di 6 di sera. Da Claudia, un'ottima serata e buon weekend.

0: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, domenica 4 ottobre, e vi posso dire che al sud trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata, con le temperature comprese tra i 13 e i 24 gradi. Al nord sarà almeno in parte soleggiato, con alcuni annuvolamenti, specie verso la Romandia, e anche dei possibili rovesci nel pomeriggio. Le massime risaliranno attorno ai 22 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo. Giada Rossi.
1: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Di sera.
3: Oggi è la Francia ad aprire la pagina. Francia attraversata da due crisi importanti. La prima va avanti da diversi giorni ed è la rivolta degli studenti. La seconda riguarda il leader di estrema destra Jordan Bardella, che è al centro di uno scandalo per aver espresso frasi antisemite, e le conseguenze per lui potrebbero farsi sentire presto. Buonasera da Alessandro Brogini. C'è una battaglia che invece si gioca in Ticino e a tutti gli effetti è lanciata, perché in Consiglio di Stato ad aprile ci saranno vuoti da colmare e piano piano arrivano i candidati alla corsa. Oggi è il turno di Avanti con Ticino Lavoro. In cima alla lista ci sono Amalia Mirante e Sergio Savoia. Parleremo anche di una sorta di cortocircuito che si crea tra chi in Svizzera vive con alle spalle un passato migratorio, con da un lato la richiesta di integrazione anche per non pesare sulle casse degli aiuti sociali, dall'altro il sistema che è un percorso a ostacoli, in particolare quando si tratta di trovare un lavoro. A Chiasso, con degli esempi, si è voluto far luce su questa complessità.
4: Per ogni persona la problematica che si presenta è diversa, però hanno in comune questo, no? Il fatto che perdono proprio fiducia in se stesse per questo motivo.
3: Lucia Ceccato, che è la responsabile dell'ufficio Chiasso in Movimento e dell'associazione Calicantus, ne parleremo anche con la delegata cantonale all'integrazione Michela Trisconi. 800 anni tondi tondi, in buona parte del mondo sono iniziate le cerimonie per ricordare la morte di San Francesco, quello più popolare ma anche quello che nei secoli ha fatto più comodo per le battaglie anche secolari e terrene, anche ai nostri giorni. E poi daremo infine un'occhiata ad altre elezioni. Prima si parlava di quelle ticinesi, oggi si vota anche in Bosnia e Erzegovina, un paese che dalla fine delle guerre balcaniche degli anni 90 si regge su equilibri ancora fragili. In Francia, a Marsiglia, oggi un quindicenne è stato arrestato perché sospettato di aver diretto un getto di fiamma prodotto da una bomboletta spray e un accendino verso il volto di una donna a margine delle manifestazioni studentesche che, anche se oggi hanno registrato una giornata tutto sommato calma, restano al centro dell'attenzione vista la tensione che le ha accompagnate per tutta la settimana. La nostra collaboratrice da Parigi, Annalisa Cappellini. Annalisa, raccontaci meglio cosa è successo.
5: Sì, in effetti la settimana è stata tesissima perché si sono estese a macchia d'olio le proteste iniziate a metà settembre in un liceo di Créteil, nella periferia di Parigi, dove i ragazzi chiedevano la sostituzione degli insegnanti assenti e più personale amministrativo. Ecco, la protesta si è propagata prima agli altri licei della regione parigina e poi soprattutto attraverso i social media al resto del paese. I numeri tra l'altro danno un'idea dell'intensità, della rapidità dell'escalation. Lunedì erano coinvolti 180 licei, martedì erano già oltre 400 e giovedì, pensate, erano già 1000 gli istituti coinvolti, praticamente un liceo francese su 4. È proprio giovedì, tra l'altro, che la protesta ha anche cambiato dimensione. Accanto ai blocchi studenteschi, infatti, in diverse città sono iniziate le violenze, gli incendi, gli scontri con la polizia, e anche la risposta delle forze dell'ordine è stata molto forte. Davanti a diversi istituti la polizia è intervenuta per sgomberare i blocchi, utilizzando anche gas lacrimogeni, mentre ci sono stati scontri e centinaia di fermi. A Marsiglia, per esempio, un vicepreside e due membri del personale sono stati schizzati da benzina mentre alcuni individui stavano versando carburante nei cassonetti. Sempre a Marsiglia, davanti a un altro liceo, sono stati invece aggrediti i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio. E a Nantes, nell'ovest del paese, è stato incendiato l'ingresso di un liceo. Insomma, nel giro di pochi giorni, quella che era nata come una protesta pacifica per chiedere più insegnanti, per chiedere classi meno affollate, per chiedere più globalmente delle condizioni di studio migliori, in realtà in alcuni licei è degenerata, diventando qualcosa di completamente diverso.
3: Insomma, proteste studentesche che non sembrano avere alcuna intenzione di assopirsi. Per martedì infatti è stata indetta un'altra giornata di manifestazione. Allora sentiamo le considerazioni che sono state raccolte da Chiara Savi di Éric Fattorino, già direttore del quotidiano Le Monde e analista politico.
6: Non mi sorprendono la rabbia, il malcontento e le richieste degli studenti delle scuole. Sono più sorpreso dalla grande violenza, la distruzione delle scuole e del materiale, incendi, gli scontri molto duri con le forze dell'ordine, anche se ci si può chiedere chi siano realmente questi studenti o se ci siano tra questi anche dei teppisti quasi professionisti o giovani che hanno abbandonato la scuola. Ma c'è davvero una rabbia che si esprime attraverso una certa violenza inaspettata.
7: Elle s'exprime par une certaine violence inattendue, oui, ça je peux dire ça.
8: Come sta l'istruzione in Francia? Ci sono anche molti professori che appoggiano queste proteste. Le richieste sono dunque legittime?
6: Sì, lo sono. Che si tratti dell'assenteismo e la carenza dei docenti, delle incertezze relative all'orientamento verso gli studi superiori, dei ritmi scolastici, delle classi sovraffollate. Tutto questo è la realtà, non è una novità. Ma ciò che ovviamente fa scalpore è che la situazione perdura e che le autorità francesi non ne hanno colto la portata. Affermano a ragione che il bilancio dell'istruzione nazionale aumenterà, ma aumenterà comunque leggermente meno rispetto all'inflazione. In altre parole, il saldo è negativo.
8: Le forze dell'ordine sono intervenute molto duramente, per questo sono state anche criticate. Quanto il governo teme che la situazione gli scappi di mano?
6: Il mio timore è che la situazione stia già sfuggendo al controllo delle autorità. Ci si può anche chiedere se questi studenti siano completamente autonomi o siano strumentalizzati, se ci siano formazioni politiche che gettano benzina sul fuoco, e in questo caso si pensa alla sinistra radicale della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Ci sono stati i suoi rappresentanti che hanno sostenuto i manifestanti pur prendendo distanze dalle violenze, ma all'inizio si è avuta l'impressione che i responsabili della France Insoumise non fossero affatto scontenti di vedere questa violenza esprimersi come una disapprovazione del potere in carica e allo stesso tempo come un modo per dire: vedete, noi siamo qui e siamo al vostro fianco.
7: E en même temps une manière de dire: nous, voyez, nous sommes là et nous sommes à vos côtés.
3: C'è la crisi degli studenti, ma Chiara Savi c'è anche la vicenda che vede protagonista Jordan Bardella, presidente del partito di estrema destra Rassemblement National. È accusato di aver scritto e pronunciato frasi antisemite, ne avevamo parlato anche noi. È uno scandalo che non si placa.
8: Esatto, perché Mediapart, il sito che ha divulgato frasi antisemite attribuite al giovane presidente del Rassemblement National, usa da sempre la tecnica di non divulgare tutto subito, ma rilascia novità poco a poco. Ricordiamo, ha pubblicato prima delle frasi estrapolate da conversazioni via Messenger, app di Meta, per chattare, di quando Jordan Bardella era 17enne, parliamo del 2013, ma già militava nell'allora Front National. Si può leggere: tutte le banche sono di proprietà degli ebrei, riferimenti a un nuovo ordine mondiale dominato da Israele ed elogi a figure dell'estrema destra antisemita francese. Bardella nega con forza, parla di documenti falsi, annuncia querele. Mediapart ha però replicato spiegando di avere due fonti e di aver ottenuto direttamente da Meta tutte le conversazioni e di averle fatte autenticare in modo indipendente. Le chat non sono state modificate nel corso del tempo e l'interlocutore registrato su Meta Facebook lo è con il nome Jordan Bardella. Bardella è anche il volto nuovo del partito, della cosiddetta dédiabolisation de l'RN, per renderlo un partito più normale, per far dimenticare un passato antisemita dichiarato. La candidata RN all'Eliseo, Marine Le Pen, lo ha difeso una sola volta con una sola dichiarazione, poi più nulla. Il resto del partito invece fa blocco e attacca duramente, per non dire minaccia, Mediapart di gravi conseguenze.
3: E allora che ripercussioni può avere questa vicenda sul partito di estrema destra francese? Sentiamo ancora Éric Fattorino.
7: Pour moi, le coût, il est au moins double.
6: Per me la questione ha almeno due aspetti. Innanzitutto dimostra, se mi posso permettere, la stupidità di Bardella. Intendo dire che nega categoricamente, afferma di non aver mai scritto quelle cose. Sarà difficile dimostrarlo, visto che Mediapart dispone di fonti e prove molto convincenti. E questo mette in luce i limiti politici di Bardella. Avrebbe dovuto dire: sono stato quel giovane idiota che a 17 anni ha fatto dichiarazioni assurde e antisemite, ma ho percorso tutta questa strada per diventare presidente del Rassemblement National, che ha voltato le spalle all'antisemitismo. E invece si impantana in una difesa assurda, e così fanno anche i dirigenti del suo partito che lo difendono. Il danno politico è duplice: da un lato per Bardella ovviamente, ma anche per i suoi leader che lo difendono, criticando e sminuendo la giustizia. Tutto questo è dannoso anche per Marine Le Pen.
7: Donc je pense que c'est préjudiciable y compris aussi pour Marine Le Pen.
8: E c'è chi si chiede se Marine Le Pen a un certo punto non deciderà di scaricare Bardella, che è premier designato per il partito. Per un certo periodo, ricordo, è stato anche candidato all'Eliseo per il Rassemblement National, quando Le Pen non sapeva se avrebbe potuto candidarsi a causa dei suoi guai giudiziari.
6: Lui era una sorta di piano B per il partito, il piano Bardella. Ma quando Marine Le Pen è diventata candidata, lui è diventato un peso, e le fonti di Mediapart probabilmente provengono dalle fila del partito, quindi non è la prima volta nella storia della politica che vengono messi in atto piani un po' machiavellici per eliminare chi dà fastidio.
3: L'analista politico Eric Fottorino. Adesso la corsa per accaparrarsi le poltrone al tavolo del Consiglio di Stato ticinese il prossimo mese di aprile. Oggi è stata presentata ufficialmente la lista del movimento Avanti con Ticino Lavoro in vista delle elezioni, appunto, del prossimo aprile. Prima 4 anni di rodaggio in Parlamento, adesso l'obiettivo è quello, per nulla nascosto, di portare Amalia Mirante in governo. E ce ne parla Marcello Iarace.
9: I toni sono quelli di chi ora ci crede davvero, di chi forse si è reso conto che questo è il momento giusto per raggiungere un obiettivo che fino a 4 anni fa era solo un'idea un po' pazza, certamente troppo ambiziosa. Al primo colpo, nel 2023, Avanti con Ticino e Lavoro ha conquistato 3 posti in Gran Consiglio. Il passo successivo, e lo dicono apertamente, è portare il prossimo 11 aprile Amalia Mirante in governo. Parola d'ordine: cambiamento.
10: Noi siamo diversi perché, per esempio, abbiamo dichiarato sin da subito che le persone che ruotano attorno al movimento non avranno mai un consiglio di amministrazione in un'azienda pubblica o parapubblica. Noi abbiamo sempre detto che siamo contrari alle nomine partitiche dei magistrati. Noi siamo per il merito e siamo veramente per i posti di lavoro ai cittadini e non agli amici degli amici. Questo ci differenzia.
9: Nel mirino degli attacchi c'è soprattutto il governo ticinese. Un consiglio di Stato impresentabile ma inamovibile, dicono, che scambia la collegialità con l'omertà, senza coraggio e senza progettualità, e non si fanno sconti nemmeno ai presunti compagni d'area, quel centro-sinistra messo spesso e volentieri a distanza di sicurezza durante le votazioni in Parlamento. Per Avanti l'iniziativa del 10% era ingannevole perché inattuabile, insomma un contro tutto e tutti dal sapore vagamente populistico.
10: Ma sa che cosa si intende con populismo? Parlare perché il popolo capisca oppure dire le cose che il popolo pensa? Il popolo pensa quello che abbiamo detto noi e noi pensiamo quello che ha detto il popolo. D'altra parte i fatti parlano chiaro. 4 anni e non c'è stato un problema dei ticinesi risolto da questo governo. Si sono preoccupati di scambiarsi le sedie, scambiarsi i dipartimenti, adesso si preoccupano di chi si prenderà cosa fra qualche mese. Ecco, queste sono le preoccupazioni del nostro governo, mentre i ticinesi fanno fatica ad arrivare a fine mese.
9: Al fianco e a sostegno di Amalia Mirante, nella lista per il Consiglio di Stato, ci sono gli altri 2 gran consiglieri in carica, Evaristo Roncelli e Giovanni Albertini. E poi c'è Sergio Savoia, che torna in politica dopo 10 anni.
11: Credo che questo paese e la nostra gente siano molto meglio del governo che abbiamo e anche di buona parte della politica, e credo che le persone di questo cantone debbano impegnarsi in prima persona per cercare di cambiare le cose, perché ora o mai più, con quello che sta succedendo, con quello che è successo, la sensazione di degrado è talmente grande che non si può aspettare che arrivi qualcuno da fuori a cambiare. cambiare le cose. E io nel mio piccolissimo ho deciso di ributtarmi dopo 10 anni che non facevo più niente, perché voglio dare il mio contributo.
9: 3 anni in Parlamento col PS, poi 10 coi Verdi e ora avanti con Ticino e Lavoro. Cambiare casacca è un rischio e si può essere anche accusati di opportunismo politico.
11: Che mi accusino di quello che gli pare, quello che mi interessa è che ho sempre fatto la politica con gli stessi principi e adesso ho trovato un movimento che secondo me è un movimento di gente comune, di gente lontana da certe logiche, e mi fa piacere poter dare il mio piccolo contributo. L'opportunismo mi sembra un'accusa così un po' poco probabile. Se fossi stato opportunista avrei scelto dei partiti un pochino più grandi e con più posti da offrire.
9: A completare la lista c'è infine Valentina Mühlemann, coordinatrice del movimento a Bellinzona e fresca vincitrice del referendum contro la Fortezza, una battaglia che ben si inserisce nella dialettica antisistema di Avanti.
12: Sì, non tanto per il fatto che per forza la politica abbia sbagliato qualcosa nei progetti, ma proprio a livello di trasparenza con la popolazione. Secondo me è importante chiarire subito prima di presentare qualsiasi iniziativa.
9: Intanto Avanti con Ticino e Lavoro ha scoperto le sue carte. Fra 6 mesi sapremo anche se si dimostreranno carte vincenti.
3: Parliamo di un'iniziativa che vuole attrarre l'attenzione sugli sbocchi lavorativi per le persone migranti. A Chiasso oggi è stato inaugurato un ciclo di incontri tenuti da persone, in particolare donne, che hanno ottenuto lo statuto di rifugiate in Svizzera e che, anche a distanza di qualche tempo dal loro arrivo, faticano a inserirsi o a ritrovare un'identità anche professionale, perché il loro mestiere non è spendibile, diciamo così, come lo era invece nel loro paese. Sentiamo Romina Lara.
13: Oggi voglio dirvi come io trovo il mio posto nel Svizzera.
14: Siamo al centro Calicantus a Chiasso. Un cerchio di donne ascolta la presentazione di un mestiere che pochi conoscono. La relatrice di oggi è una donna giunta 4 anni fa dall'Ucraina. È una doula. Laureata in economia dopo un'esperienza in una grossa azienda, racconta di aver cambiato settore dopo essere diventata mamma.
13: Sono Alexandra Timoshenko e iniziano a lavorare come doula in Ucraina 12 anni fa. E dopo, quando è stata guerra in Ucraina, ho spostato con miei bambini, 3 bambini, con gatti, con macchina, e sono arrivata qua.
14: Alexandra racconta di come abbia aiutato le donne anche online durante la guerra. Da doula, figura non medica che fornisce supporto alle donne per la nascita di un figlio, ma anche per molto altro. In Ticino oggi svolge l'attività come volontaria per altre donne ucraine. C'è ancora uno scoglio linguistico, dice, però lavora, insegna yoga. A guidare l'incontro oggi c'era lei. L'iniziativa, nata su input del Servizio per l'Integrazione Cantonale, proporrà altri incontri fino a dicembre. Sentiamo Lucia Ceccato dell'Ufficio Chiasso Cultura e Movimento.
4: Ci siamo resi conto che anche tra le persone che frequentano il nostro ufficio e le attività che proponiamo ci sono queste persone che avevano una buona scolarizzazione nel paese d'origine e stanno anche un po' perdendo la fiducia nelle loro competenze, perché il fatto che non siano riconosciute gli fa come perdere anche il senso di tutto quello che hanno studiato.
14: C'è la sarta che nel suo paese cuciva abiti su misura, un lavoro poco spendibile in Ticino. La psicologa di Santo Domingo, il cui titolo di studio non è riconosciuto, una storica, una botanica, finita a fare altro, poco o a casa. Tutte donne migranti, non è un caso.
4: I servizi di job coach, quando in una famiglia ci sono i bambini piccoli, tendono a prendere in carico l'uomo piuttosto che la donna. Con questo non voglio dire che sia per forza sempre così, ma quello che vedo io nel mio piccolo è che di solito è così.
14: Nel mondo anglosassone, secondo studi citati da Ceccato, una maggiore mobilità favorirebbe man mano il riavvicinamento dei migranti ai settori lavorativi pregressi. E in Svizzera?
4: In Svizzera questo è molto molto difficile. Vedere riconosciuto il titolo di studio e ritornare a fare il lavoro che facevi nel tuo paese è statisticamente quasi impossibile. Quindi diciamo, loro sanno che sono quasi condannati a rimanere working poor o con lavoro precario o adattarsi appunto ad altri mestieri. La sfida per un servizio come il mio è quello di dargli comunque una dignità e di poter dimostrare che sono persone di un certo valore al di là del mestiere che fanno e del ruolo che hanno nella società.
3: Abbiamo sentito, gli incontri come quello di oggi a Chiasso mirano a dare un riconoscimento, a valorizzare un bagaglio che è anche professionale. Un'iniziativa sostenuta anche dal Servizio Integrazione degli Stranieri. Romina Lara ha intervistato la delegata cantonale Michela Trisconi.
14: Michela Trisconi, la traiettoria per chi arriva come rifugiato è automaticamente quella di un declassamento, tra virgolette, rispetto alle posizioni lasciate nel paese d'origine.
15: Da studi anche recenti viene evidenziato come le persone con background migratorio hanno più difficoltà a poter lavorare se in base alle loro qualifiche. Addirittura si parla di una persona su 5 in Svizzera, ma anche come in altri paesi e altri mercati del lavoro d'Europa, che hanno difficoltà a essere riconosciuti, quindi sono costrette a lavorare sottoqualificate. Le cause sono multiple. Anzitutto i diplomi esteri spesso non sono riconosciuti nel nostro paese, richiedono procedure di equipollenza lunghe, a volte costose. La lingua è anche un fattore. Le lacune nella lingua nazionale spingono le persone con passato migratorio ad accettare impieghi al di sotto del proprio potenziale, e viceversa il datore di lavoro preferisce magari rivolgersi a collaboratori con competenze linguistiche più elevate. Poi i neoarrivati hanno reti informali, reti di contatto limitate, e questo limita il loro reclutamento.
14: In questo caso parliamo soprattutto di donne, di madri che sono qualificate. Questo complica ancora di più un inserimento lavorativo?
15: Diciamo che in Svizzera, ma soprattutto in Ticino, proprio in ragione anche di una struttura di società neotradizionale, le donne statisticamente sono meno occupate rispetto agli uomini, sebbene vogliano lavorare di più. E questo fenomeno si accentua quando si tratta di donne migranti. C'è uno studio recente che è stato svolto dall'Università di Ginevra che dimostra che le donne altamente qualificate rischiano di più di restare escluse dal lavoro, soprattutto se arrivano tramite ricongiungimento familiare, quindi anche lì mancano di rete informale, e in più hanno assai rapidamente una responsabilità di accudimento, che significa che nel nostro dispositivo di integrazione dobbiamo assicurare non solo dei corsi di lingua o delle esperienze lavorative, ma anche delle disponibilità di posti di accudimento, proprio per fare in modo che siano più facilmente inseribili nel mercato del lavoro. Il paradosso della situazione è che il mondo del lavoro, soprattutto qui ma anche oltre al, chiede maggiore personale qualificato.
14: Dunque di fatto un potenziale che non viene valorizzato, ma lei che soluzioni vede per far sì che invece lo sia?
15: Beh, anzitutto è una situazione che non possiamo risolvere solo attraverso dei programmi di integrazione cantonali, perché è un problema che è sistemico. Poi a livello di contesto istituzionale va ricordato che proprio la scorsa settimana il Consiglio federale ha lanciato i prossimi programmi di integrazione cantonale dal 2028-2032, dove vengono messe in campo risorse maggiori proprio per favorire l'inserimento di persone, in particolar modo donne, attraverso la formazione e il lavoro. Quindi è una soluzione che va condivisa, una responsabilità condivisa sia con l'istituzione ma anche col mondo del lavoro.
3: Michela Trisconi, che è delegata cantonale del Servizio Integrazione Stranieri del Canton Ticino. Adesso andiamo in Bosnia Erzegovina. 3.400.000 elettori sono chiamati alle urne per eleggere i propri rappresentanti a tutti i livelli del complicato sistema istituzionale bosniaco. Sono le 10 elezioni generali dalla fine della guerra nel 1995. I bosniaci sono chiamati a scegliere il nuovo Parlamento nazionale, le assemblee delle due entità e dei cantoni, e ancora i membri della presidenza tripartita che rappresenta le tre principali etnie del paese, che sono bosniacchi, serbi e croati. Giovanni Vale è il nostro collaboratore dei Balcani e adesso ci aiuta a decifrare le elezioni in Bosnia, perché in gioco ci sono ben 518 cariche e sono tutte da segnare.
16: Sì, è così. Il sistema bosniaco è particolarmente complesso, perché il risultato degli accordi di Dayton, che nel 95 misero sì fine alla guerra ma instaurarono anche un delicato equilibrio istituzionale, è divenuto negli anni un po' una gabbia per il paese. Da allora la Bosnia-Erzegovina è uno stato federale composto da due entità: la federazione, dove vivono in maggioranza bosniachi e croati, e la Repubblica Srpska, maggioranza serba. A queste si aggiunge il distretto di Brčko, ancora oggi sotto supervisione internazionale. La federazione poi a sua volta divisa in 10 cantoni, ognuno dotato di un parlamento e di un governo, mentre a livello nazionale la presidenza è composta da 3 membri che a rotazione rappresentano il paese. Sono, come dicevi, un bosniaco, un serbo e un croato. Su tutta questa struttura vigila poi un alto rappresentante nominato dalla comunità internazionale e dotato di grandi poteri. Attualmente, tra l'altro, il posto di alto rappresentante è vacante perché Stati Uniti e Europa non sono riusciti a trovare un successore a Christian Schmidt, che ha dato le dimissioni quest'anno.
3: Giovanni, hai parlato degli accordi di Dayton come di una gabbia per il paese. Com'è la Bosnia-Herzegovina che va al voto oggi? Sono passati 31 anni dalla fine della guerra.
16: Gli accordi di Dayton hanno di fatto premiato il concetto di etnonazionalismo, creando un sistema per cui ogni etnia elegge i propri rappresentanti e i partiti interetnici sono di fatto svantaggiati. Le riforme avanzano con difficoltà, affossate da veti incrociati, e il paese è afflitto da stagnazione economica e migrazione, oltre che dal nazionalismo, con spinte secessioniste sia da parte dei serbi di Bosnia che a volte dei croati. Ecco, in questo contesto non ci aspettiamo grandi sconvolgimenti dalle elezioni, anche se alcuni cambiamenti sono comunque possibili. Ne ho parlato con Adlan Cerimagic, analista alla European Stability Initiative, un think tank basato a Berlino.
3: E allora sentiamo la tua intervista.
16: Una novità di queste elezioni è il fatto che per la prima volta sulle liste elettorali non c'è il nome di Milorad Dodik, l'ex presidente secessionista della Repubblica Srpska. È stato infatti condannato nel 2025 a 6 anni di interdizione dalla vita pubblica. Cosa può succedere in quell'entità?
17: Se il candidato dell'opposizione dovesse diventare presidente della Repubblica Srpska al posto del candidato dell'SNSD, il partito di Dodik, questo significherebbe un cambiamento radicale nelle persone che gestiscono il potere, che oggi sono Dodik e la sua famiglia e le persone a lui vicine. Questi perderebbero il controllo sul budget dell'entità e sulle sue istituzioni. Se invece dovesse vincere nuovamente il candidato dell'SNSD, allora avremo una continuazione dell'attuale politica e un rafforzamento dell'approccio visto finora, ovvero grande attenzione verso Stati Uniti e Russia e tentativi di indebolire qualunque influenza dell'Unione Europea nel paese.
16: Quale altra sfida elettorale dobbiamo seguire da vicino?
17: L'altra sfida elettorale che mi interessa è quella per la presidenza tripartita della Bosnia-Herzegovina e in particolare per i membri bosniaco e croato della presidenza. Nel primo caso soprattutto si deciderà di fatto il futuro politico di Bakir Izetbegovic, l'attuale leader dell'SDA, il principale partito bosniaco. Se lui dovesse perdere, come è successo già nel 2022, allora potremmo assistere ad un cambio alla guida del partito con ulteriori conseguenze politiche.
3: Adesso cambiamo radicalmente tema perché quasi un'ora fa, alle 5:30, alle 17:30 ad Assisi in Umbria è iniziata la celebrazione di una delle figure più note e iconiche della cristianità, San Francesco d'Assisi, di cui oggi in varie parti del mondo vengono ricordati gli 800 anni della morte. Gino Ceschina.
17: Di Francesco d'Assisi, nato Giovanni di Pietro di Bernardone, non si conosce con precisione la data di nascita, 1181 o 1182. Questo è uno dei motivi per i quali la data della morte assume un'importanza celebrativa così rilevante. È sicuramente una delle figure più celebri e venerate della cristianità, nonché una delle più studiate e rappresentate da Giotto a Caravaggio. Migliaia i libri scritti su di lui, ma se la sua figura è tuttora fra le più conosciute tra i santi cristiani, è sicuramente anche per i film firmati da Rossellini, Cavani e Zeffirelli. Di quest'ultimo stiamo sentendo un estratto della celeberrima colonna sonora Fratello Sole e Sorella Luna.
18: Fratello Sole e Sorella Luna.
17: È stata una figura in un certo senso rivoluzionaria, in un altro restauratrice, con la sua volontà di tornare ai principi e valori più puri del Vangelo: povertà, carità, predicazione. Il suo esempio e le sue opere, la più nota è il Cantico delle Creature, hanno dato vita a una cosiddetta famiglia di ordini religiosi, la famiglia francescana, che oggi viene stimata in circa 650.000 persone in 110 paesi, contando frati di vari ordini. Il più noto sono i cappuccini, clarisse, religiosi e francescani secolari. Per questo la sua figura tra oggi e domani viene ricordata in mezzo mondo, decine di celebrazioni in Italia, ma anche a Londra, per esempio, dove francescani, anglicani e cattolici celebrano insieme, e ci sono eventi negli Stati Uniti, Filippine, Canada, Malta e via dicendo. In Ticino, domani, giorno di San Francesco, morì la sera del 3 ottobre 1226, ma la Chiesa celebra la sua memoria liturgica il 4. Domani alle 17 alla Madonna del Sasso di Orselina i Cappuccini celebrano una messa solenne per l'ottavo centenario della morte.
3: Sono passati 8 secoli, secoli durante i quali la figura di San Francesco è diventata un'icona che si è adattata alle diverse correnti di pensiero delle varie epoche, compreso la nostra. Anche di questo negli scorsi giorni ha parlato Claudio Visentina Laser su Rete 2, lo ha fatto anche con lo storico del Medioevo Alessandro Barbero, che sulle diverse identità di Francesco d'Assisi ci ha scritto un libro.
19: Francesco è stato un personaggio così ricco, di una tale statura, voglio dire, che ogni epoca ha potuto trovarci quello che la colpiva, quello che le piaceva. I suoi contemporanei, quello che ci vedevano, era soprattutto la povertà, in un'epoca in cui il mondo cristiano stava riscoprendo il fatto che il messaggio di Cristo è rivolto innanzitutto ai poveri, e lo riscoprono al tempo di San Francesco, perché quella invece è un'Europa in crescita, sempre più piena di superricchi, e il contrasto con i veri poveri è sempre più forte. E invece noi in Francesco troviamo altri spunti che con un po' di forzatura, ci vuole sempre un po' di forzatura, corrispondono però ai nostri interessi, ai nostri bisogni. Troviamo l'uomo che adorava la natura, che amava tutto ciò che esiste, che amava l'ambiente, i fiori, le piante, gli animali. Ed è vero che lui li amava. Naturalmente non era un ambientalista nel senso nostro, perché alla sua epoca non la sentivano minacciata la natura, semmai la sentivano minacciosa ancora. Ecco. E lui amava tutte le creature, perché ci vedeva Dio che le aveva create. Quindi lui aveva i suoi motivi diversi dai nostri. Che è andato a parlare al sultano, è verissimo. Poi non c'è andato a promuovere il dialogo interconfessionale. C'è andato per dire al sultano: guarda che abbiamo ragione noi, dovete convertirvi, la fede vera è la nostra, la vostra è sbagliata. Però è vero che è andato a parlare col sultano, mentre gli altri andavano armati. E lui non li ha mai criticati, va detto, assolutamente. Però lui ha fatto un'altra cosa, che è un precursore del pacifismo. Beh, a suo modo però sì, Francesco è un personaggio pieno di cose e ogni epoca, compresa la nostra, ci trova quegli spunti che con un po' di forzatura ci sembrano attuali.
3: Secondo Barbero, quindi, basta forzare un pochino per avere il Francesco ribelle che incarna la lotta di classe, l'ecologista, o il santo che promuove il dialogo tra le religioni. Antonio Mussara è invece professore di storia medievale all'Università La Sapienza di Roma e anche lui ha indagato a fondo la figura del santo umbro. Mussara conferma: ogni epoca ha tirato il saio a San Francesco, compreso la nostra, con il numero di fedeli della Chiesa Cattolica in caduta libera. Sentiamolo.
20: Ciò che è accaduto negli ultimi 50-60 anni è sostanzialmente un moto di desacralizzazione di Francesco. Ne abbiamo fatto una figura adatta ai nostri tempi secolarizzati. Se guardiamo al Francesco del passato, le cose non stanno così. Ogni epoca ha letto Francesco a modo suo. Ciò non è necessariamente sbagliato, ma bisogna essere consapevoli di quanto queste letture siano distanti dalla realtà storica. La realtà è che Francesco è un uomo vissuto nell'età della penitenza, potremmo dire, quando molti erano i gruppi religiosi che reclamavano un rapporto diretto col sacro, cercando di bypassare l'istituzione clericale. Ebbene, Francesco fa la scelta contraria, quella di rimanere dentro la Chiesa e di rinnovare la Chiesa stessa, mettendosi a seguire alla lettera il Vangelo.
3: E anche questo è tema di attualità, ma anche di riflessione per il mondo cristiano e soprattutto per le sue autorità. Era il professore Antonio Mussara sulla figura di San Francesco, 800 anni dalla sua morte. Qui si chiude 6 di sera, oggi l'abbiamo preparata insieme a Gino Ceschina, tra poco c'è il magazine culturale e saremo la Pinacoteca Zeus di Rancate. Adesso invece c'è lo sport. A domani.
2: Lo sport.
0: Diego Kosner lascia l'Ambrì con effetto immediato per la Svizzera, c'è la Slovenia. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Dopo 10 anni, Diego Kosner lascia la Leventina per trasferirsi con effetto immediato alla Milano Hockey Club. Dalla sua arrivo nell'estate del 2016, l'italiano ha messo a referto 129 punti in 432 partite. Ambrì che questa sera gioca a Friburgo con alcune novità nel lineup. Team Aid si è infatti aggiunto alla lista degli infortunati, lasciando dunque Croy quale unico difensore straniero schierabile da Tapola. Poi si vede per la prima volta Inti Pestoni inserito nella linea di Koditek e Joly richiamato Forget in attacco, mentre in porta ci sarà ancora Wüthrich. Bien contro Davos, Zurigo Losanna, Rapperswil e Berna e Langnau Kloten nelle altre partite di serata. In Swiss League, Bellinzona Snakes alla seconda pausa contro il Grasshopper, contro i GZK Lions sono avanti 2-1. Prima vittoria invece a Lahti in Finlandia per la nazionale femminile che ha sconfitto 3-2 rigori la Cecchia. Alle 20.45 sotto con la Svizzera, parliamo evidentemente di calcio, Svizzera che a Lucerna se la vedrà con la Slovenia nella terza partita della Lega B di Nations League, un incontro che vi racconteremo in Sport e Musica, così come Friburgo Ambrì Piotta già dalle 19.25. Alla stessa ora dei rossocrociati si sfideranno Macedonia del Nord e Scozia. Nella Lega A, Croazia e Inghilterra sono già in campo, alla 33esimo 2-0 per gli inglesi, alle 20.45 Spagna contro Cecchia. Le due ruote ci hanno regalato ancora una medaglia agli europei di ciclismo in Slovenia. Marlen Roy sarà infatti chiuso in terza posizione a vincere davanti a Peters e ancora una volta Demi Vollering, che ha dunque completato la doppietta una settimana dopo aver fatto suo il titolo di campionessa del mondo. E un terzo posto l'ha ottenuto anche ieri a Lake Placid Filippo Colombo in mountain bike. Questa sera gara di cross country alle 22, alle 20 quella al femminile. Ricordo che in MotoGP Marc Marquez ha vinto la sprint del Gran Premio del Giappone davanti a Moreira e Martin. In Formula 1 Max Verstappen partirà in pole position in Malesia nel recupero del Gran Premio del Bahrain. Sul momento del moto mondiale sentiamo Thierry Fontana.
21: Negli ultimi 6 titoli conquistati da Marc Marquez, lo spagnolo ha dimostrato di non avere rivali. Dopo il 2013 infatti ha sempre vinto con margini ampissimi. Con la sprint di oggi il 33enne ha sicuramente lanciato un segnale, portandosi a meno 7 dal leader attuale Jorge Martin. 12 mesi fa proprio a Motegi, Marquez festeggiava il titolo mondiale con ben 5 gare d'anticipo. Quest'anno invece sembra aver trovato un avversario vero. Complice una Ducati che sta affrontando diverse problematiche e una Aprilia che invece si è mostrata molto competitiva durante la stagione, il moto mondiale potrebbe da qui all'ultima gara regalare una sfida equilibrata ed entusiasmante, tutta in salsa spagnola. Marquez ha dimostrato di saper andare oltre i problemi tecnici della sua moto e di riuscire a limitare i danni anche nelle giornate no. Ora tocca a Martin, come già fatto contro Bagnaia nel 2024, dimostrare di saper reggere la pressione.
0: Infine la pallacanestro e la A++ Massagno che a Nosedo è opposta a Neuchâtel. Alla pausa principale dunque dopo 2 quarti ticinesi avanti per 55-40. È tutto per Rete 1 Sport, appuntamento con Sport e Musica alle 19.25.
22: Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 2 km tra Quinto e Airolo con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine, traffico congestionato anche a Lugano su via Clemente Maraini in direzione di Massagno. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
23: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali. 6 di sera Magazine.
24: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. La Pinacoteca Giovanni Giust a Rancate ospita una grande mostra dedicata all'artista di Carona Giuseppe Antonio Petrini. Domani 4 ottobre è la giornata dei castelli svizzeri, è un appuntamento che ovviamente Bellinzona non può mancare con i suoi castelli. E infine in questi giorni si sta svolgendo l'evento Lettere dalla Svizzera alla Val Poschiavo. Il tema di questa edizione è legato a le parole del corpo. A oltre 30 anni dall'ultima esposizione monografica dedicata a Giovanni Antonio Petrini, la Pinacoteca cantonale Giovanni Zust torna sulla figura del pittore ticinese, uno dei massimi protagonisti del Settecento lombardo. C'è una grande mostra attualmente che appunto ripercorre le tappe della sua carriera. Figura originale ed eccentrica nel panorama artistico del tempo, Petrini sviluppa in senso antibarocco la tradizione del realismo seicentesco, declinando in una pittura più severa e rarefatta che risulta pienamente in sintonia con i fermenti riformatori e pre-illuministi che attraversano quel periodo. E con noi c'è il direttore della Pinacoteca Giovanni Zust di Rancate, Elio Schenini.
1: Giuseppe Antonio Petrini è, insieme a Giovanni Serodine e Pierfrancesco Mola, uno dei tre grandi pittori ticinesi tra 6 e 700, quindi una di quelle figure della storia dell'arte ticinese che non ha una dimensione solo locale o regionale, ma la cui pittura è stata ampiamente riconosciuta anche al di fuori dei confini cantonali. Petrini nasce, come ricordato, nel 1677 a Carona. Discende da una famiglia per parte materna che ha avuto una grande importanza nella storia delle maestranze artistiche caronesi, che è la famiglia dei Casella, che è una famiglia che ha dato molti scultori, stuccatori, architetti, lapicidi che hanno operato un po' in tutta Italia e in alcuni dei principali centri del nord Italia, in particolare a Genova. E grazie appunto alla madre Petrini è legato a queste famiglie che lo introducono nel mondo appunto delle attività artistiche. Probabilmente in questo contesto nasce la sua vocazione per la pittura. Si può immaginare che a Genova si sia svolta la sua formazione presso il pittore Bartolomeo Guido Bono, e che poi da lì sia iniziata una carriera pittorica che l'ha portato da prima probabilmente in Piemonte, a Torino, poi in Valtellina, che però poi si è svolta quasi tutta da Carona, nel senso che Petrini, tolto il periodo della formazione, risiede quasi sempre stabilmente a Carona, fatto salvo che, come facevano le maestranze di quegli anni, si spostava stagionalmente nei luoghi dove è richiesta la sua attività. Quindi tendenzialmente queste figure partivano all'inizio della primavera verso qualche centro della Lombardia, del Piemonte oppure anche del nord Europa, e poi facevano ritorno all'inizio dell'inverno. Ecco, Petrini trascorrerà gran parte della sua vita a Carona, come attestano i documenti d'archivio che abbiamo ritrovato in occasione della preparazione della mostra, ma ottiene commissioni da centri importanti in Lombardia, in Valtellina, in Piemonte. Sappiamo ora con certezza che Petrini muore nel 57 e che negli ultimi anni gli viene attribuito il titolo di cavaliere, e questo non sappiamo ancora bene da chi gli sia stato attribuito. Comunque il cavalier Petrini è riconosciuto già dai suoi contemporanei, e poi via via nel corso della seconda metà del Novecento riconosciuto attraverso una serie di mostre e pubblicazioni come una delle figure più singolari, in qualche modo eccentrica rispetto al panorama dell'arte lombarda della prima metà del Settecento, ma una figura di grande autonomia, originalità e di grande qualità pittorica.
24: E dunque, direttore, è una grande mostra quella alla Pinacoteca Zust che ripercorre le tappe della carriera artistica di Petrini attraverso una selezione delle sue opere più importanti. Magari vogliamo addentrarci nel museo e insomma citare qualche opera fondamentale?
1: Ma la prima opera che vorrei citare è quella che abbiamo utilizzato per il manifesto della mostra, che sta anche in copertina del catalogo, ed è anche la prima opera che uno incontra entrando negli spazi espositivi, ed è Il sonno di San Pietro, che proviene dal Louvre di Parigi, quindi un'opera che proviene da uno dei più importanti musei europei, che testimonia appunto del grande interesse che la figura di Petrini ha riscosso anche fuori dai confini cantonali. L'opera è stata acquistata nel 91 su indicazione di Pierre Rosenberg, che in quegli anni era il conservatore del museo e che poi ne è diventato il direttore nel corso degli anni 90, e è stata acquistata proprio perché è un quadro di grandissima originalità anche per il taglio compositivo. Ci mostra questa figura di anziano che è come dire addormentata sopra un libro, e in qualche modo al centro di questo dipinto c'è sostanzialmente una testa priva di capelli, quindi una nuca pelata, ecco, qualcosa di sorprendente per il taglio compositivo che Petrini sceglie di adottare, e che dimostra la grande consapevolezza che aveva dei propri mezzi e della propria capacità pittorica. Dopo essersi formato su alcune delle opere più importanti e più significative dell'artista, segue un'articolazione per temi, quindi abbiamo una parte dedicata alla matrice naturalistica del Petrini, che in qualche modo fa riferimento a Caravaggio, quindi quello è stato in fondo il grande riferimento per un pittore come lui settecentesco. Il grande riferimento rimane il naturalismo seicentesco di Caravaggio. Poi le altre sezioni della mostra sono dedicate alle mezze figure di santi, anche questo è un tema molto particolare dell'artista, così come le mezze figure di filosofi, astronomi e matematici, che testimoniano questo suo appartenere comunque a un clima preilluminista. Ecco, Petrini ha respirato l'aria del Seicento, ma poi è a tutti gli effetti un pittore del Settecento che però non si abbandona alla leziosità e alla frivolezza della pittura rococò, ma che porta dentro il Settecento il grande rigore morale e il realismo della pittura seicentesca, che appunto deriva da Caravaggio. La porta dentro un contesto dove appunto cominciano a emergere queste volontà riformiste e queste tensioni preilluministe. E poi la mostra prosegue con la ritrattistica, che questo è un ambito dove il realismo di Petrini ha dato delle prove straordinarie. Non ne conosciamo molti dei ritratti di Petrini, ma quei pochi che conosciamo sono assolutamente straordinari. C'è una piccola sezione dedicata ai disegni, ai bozzetti, e poi la mostra si chiude al secondo piano con un ampio spaccato della produzione soprattutto degli ultimi decenni, dove troviamo molte pale d'altare realizzate per le chiese ticinesi, dalle quali poi Petrini ricavava i soggetti per formati più piccoli destinati alla devozione popolare privata, quindi. E poi l'ultimissimo capitolo, che è quello dedicato a una serie di opere sempre più visionarie di Petrini, che coniuga appunto questo elemento realista poi con un'apertura verso un mondo totalmente rarefatto, ridotto ai minimi termini. Ecco, è interessante osservare come Petrini non affolli la tela di oggetti, di cose, di elementi decorativi, ma si concentri sulle due o tre figure essenziali che compongono il soggetto del dipinto, e tutto il resto sia lasciato in qualche modo in sospeso, in questa atmosfera come dire quasi metafisica. Ecco, in alcuni dei dipinti dell'ultimo periodo, che hanno temi legati al soprannaturale, al miracolo, si percepisce questa dimensione appunto metafisica della sua pittura.
24: 4 ottobre torna la giornata dei castelli svizzeri, un appuntamento realizzato in collaborazione con l'Associazione dei Castelli Svizzeri, appunto, e dedicato alla storia, alla cultura e anche al divertimento di questi edifici. Quest'anno è l'undicesima edizione e in questa giornata tutti i 32 castelli membri dell'associazione, distribuiti in diverse regioni linguistiche della Svizzera, proporranno attività e programmi speciali in linea con il tema di quest'anno, che è viaggi. Un tema che invita a viaggiare non solo nello spazio, ma anche nel tempo, alla scoperta della storia e delle tradizioni custodite tra le mura di questi castelli. E è ovviamente anche Bellinzona festeggia i suoi, noi ne parliamo con Barbara Pedrazzini Nobile, che è proprio responsabile di questa giornata, di questo progetto dedicato ai castelli.
5: Domani torna per l'undicesima edizione ai Castelli di Bellinzona la giornata dei Castelli Svizzeri. È un appuntamento, come dicevi tu, realizzato in collaborazione con l'Associazione dei Castelli Svizzeri, è un'associazione a livello nazionale che raggruppa i 32 castelli più importanti della Svizzera e che si occupa di fare promozione, di mettere in rete e di promuovere questi meravigliosi manieri in tutta la Svizzera.
24: E dunque anche Bellinzona ovviamente sarà protagonista con una giornata speciale, un vero e proprio viaggio nel tempo.
5: Esattamente, ogni anno questa giornata ha un tema, quest'anno il tema che è stato scelto è il viaggio, quindi da noi stava a sentire che il viaggio è sicuramente un viaggio nel tempo. Nel senso che al Castello di Montebello riproponiamo in collaborazione con Spada nella Rocca, che è una società storica che organizza un evento storico che si ripropone a Bellinzona da tantissimi anni, che riesce

0: Ottelli per un viaggio musicale tra jazz, soul e grandi pagine della musica classica.
1: Ecco, come e quanto è importante valorizzare questo tipo di monumento, in questo caso i castelli.
0: Noi abbiamo diverse giornate durante l'anno che si occupano proprio di valorizzare i castelli, quelli che sono le attività culturali all'interno dei castelli, perché oltre a questi eventi che ci aiutano a portare sicuramente tanta gente a Bellinzona, noi durante tutto l'anno comunque abbiamo dei musei da visitare. A Castelgrande c'è quest'anno fino al 7 novembre la mostra di Ivo Soldini, progetto Castelgrande, sculture dipinti. E invece al castello di Sasso Corbaro le opere di Fra Roberto tra le mura, con i suoi meravigliosi quadri, in esposizione al castello, anche queste fino al 7 di novembre. A Bellinzona ci sono molti turisti, bisogna anche dire effettivamente che i castelli di Bellinzona sono unici a livello ticinese, nel senso ci sono solamente qui, quindi il fatto di avere questi meravigliosi castelli attira sicuramente tanta gente, dalla Svizzera ma anche da tutto il mondo. Vediamo in giro per le piazze parlare inglese, spagnolo, francese, olandese. Diciamo che è una meta frequentata bene. Una notizia importante, un'informazione di servizio magari importante: ricordiamo che da Largo Helvezia è attiva una navetta gratuita per il castello di Montebello domani dalle 10:30 alle 18, che trasporterà gratuitamente i visitatori del castello.
1: Si sta svolgendo in questi giorni il Festival Lettere dalla Svizzera alla Val Poschiavo. Il tema di questa sesta edizione è Le parole del corpo. E con noi c'è la direttrice artistica, nonché premio svizzero di letteratura, Begonia Fejo Farigna.
2: Questi giorni, diciamo, il festival ha avuto una sua prima anteprima. Un'anteprima che abbiamo fatto giovedì, in cui i corsisti del nostro corso di traduzione letteraria hanno potuto leggere parte dei testi su cui hanno lavorato nella piazza di Poschiavo. È sempre un evento che facciamo da un paio d'anni ed è interessante perché introduce un po' nel weekend che poi verrà ad esserci. Ieri abbiamo avuto l'inaugurazione con il concerto di Cinzia Regensburger con le coriste dal palco. E nella giornata di oggi abbiamo avuto diversi incontri dedicati alle diverse lingue della Svizzera. Abbiamo iniziato la giornata con Massimo Gezzi, abbiamo poi avuto un'autrice di lingua tedesca, Julia Weber, abbiamo avuto direttamente dal palco di Poschiavo Alice, di Rete 2, con Moira Bubola in diretta, all'evento al quale hanno partecipato come autrici Sara Catella, la narratrice Sara Catella e la poetessa Noemi Naghi. E nel pomeriggio abbiamo avuto lo scrittore romancio Jory Klein-Guti e la presentazione del nuovo numero della nuova rivista Viceversa, che appunto quest'anno ha cambiato direzione e ha cambiato, diciamo, formulazione della rivista. E questa sera avremo invece l'autore, performer e musicista svizzero-francese Thierry Rabaud, che verrà intervistato da Valentina Grignoli e ci farà anche una piccola performance letteraria in apertura di incontro.
1: E poi c'è ancora domani.
2: Sì, c'è ancora domani. Allora, va detto che tutto il festival di quest'anno ha come tema le parole del corpo, quindi un po' il corpo inteso sia come strumento di scrittura, come luogo in cui si depositano i ricordi, come spazio attraverso cui passano le esperienze, le trasformazioni della vita. Un corpo che può essere il punto di nascita di una storia, ma anche destino della storia che qualcuno scrive in qualche modo. E all'interno di questo, domani appunto avremo i quattro eventi conclusivi del festival. Inizieremo al mattino con la poetessa Laura Cerboni, che verrà intervistata da Mara Travella. Poi seguirà l'incontro con la scrittrice di lingua tedesca Sara Elena Müller, che sarà intervistata da Ruth Gantert. Subito dopo pranzo avremo Mélanie Chaput, una scrittrice della Svizzera francese, che verrà intervistata dalla scrittrice a sua volta Sara Catella. Per lei il corpo, diciamo, e la fisicità costituiscono un po' il vettore attraverso cui si manifesta l'identità, in qualche modo, attraverso cui si manifesta il trauma dell'esilio. E in chiusura avremo per la prima volta a Lettere dalla Svizzera Valpolscavo un evento di danza. Quindi, visto il tema, abbiamo pensato che fosse l'anno giusto per introdurre una performance di danza.

0: la danzatrice e coreografa Giusy Fanaro, che fa proprio una ricerca sul corpo come archivio vivente, quindi proprio sulle parole che il corpo dice, perché non ci sono parole altrimenti per dirlo in qualche modo, molto sulla memoria familiare e sul come trasmettere le cose che non riusciamo a dire in parola.
1: Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini, l'augurio di un buon sabato sera.

0: Rete 1. Prima ha smesso di nevicare a Natale, ma almeno nevicava a Pasqua. Poi nevicava a Natale, ma non nevicava più a Pasqua. Poi non ha nevicato a Natale e nemmeno a Pasqua. O se nevicava erano fiocchi piccoli, piccoli come pulci. O se nevicava erano fiocchi minuscoli, minuscoli come moscerini. E poi per finire non ha più nevicato. Non ha più nevicato del tutto.
1: Desalp, lo scarico, di Antoine Jacquot. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena, domani alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.

0: e musica.
1: Bene ritrovati dalla redazione sportiva, Patrick Locatelli al microfono, Gianni Zocchi a garantire la messa in onda di questa edizione extra large di sport e musica, sia perché dedicheremo questa puntata sia all'hockey su ghiaccio sia al calcio. Da prima la disciplina che si gioca appunto sul ghiaccio, perché dalle 19.45 si affrontano Friburgo e Ambri Piotta, e poi è perché dalle 20.45, dunque un'ora più tardi, tornerà in campo la nazionale svizzera di calcio a Lucerna contro la Slovenia nella terza partita della Lega B di Nations League, dunque terzo appuntamento in questa finestra dedicata alle nazionali per la nostra selezione. Le altre partite di serata, tornando all'hockey su ghiaccio, saranno Vienna Davos, Langnau contro Kloten, Rapperswil Berna e Zurigo Losanna. Già concluso invece l'impegno dell'altra squadra ticinese che era sul ghiaccio questa sera, non il Lugano che riposa e giocherà domani alle 14 a Porontrui contro la Joie, bensì i Bellinzona Snakes che hanno collezionato in casa del Gezzeca Lions del Grasshopper un'altra vittoria, ed è la terza in 6 partite per sopra Cenerini, che dopo 6 incontri sono lì in terza posizione a 11 punti a vittoria per gli Snakes per 3-1. Questo per quanto concerne l'hockey su ghiaccio. Per quanto riguarda invece il calcio, in concomitanza con la Svizzera e Slovenia si giocherà anche Macedonia del Nord e Scozia, due squadre che la nostra nazionale ha già affrontato e ha già battuto. Nella Lega si sta già giocando, siamo a 20 minuti dal 90esimo tra Croazia e Inghilterra, risultato abbastanza clamoroso perché gli inglesi sono avanti a Rijeka Fiume per ben 6-0 contro la formazione croata alle 20.45. Poi Spagna contro Cechia, questo per quel che riguarda il calcio. Vi do un ultimo parziale, anche se sta per terminare questo incontro, la A++ Massagno, parliamo di pallacanestro, a un minuto dalla termine dell'incontro è avanti 100-74 a Nosedo contro Neuchâtel, dunque si avvia verso la vittoria, la terza in altrettante partite. 19 e quasi 29 minuti, ci avviciniamo dunque all'inizio di Friburgo Ambri Piotta. Allora noi facciamo una prima incursione da Omar Gargantini per conoscere le formazioni. Buonasera Omar.
2: Buonasera Patrick, buonasera a tutti quanti. C'è parecchio da dire sulla line-up dell'Ambri Piotta, che arriva qui nella casa dei campioni reduce da due sconfitte consecutive entrambe alla Gottardo Arena. Ha perso 3 delle ultime 4, la formazione è guidata da Jussi Tappola, vincendo in pratica soltanto il derby della Cornera Arena. Ebbene, le novità direi in ordine di importanza, e non me ne vogliano gli altri, c'è Timeda che è fuori e perché è colpito da una discata nella partita contro il Lagnau e dunque è infortunato. Va ad aggiungersi a Virtanen, a Bachmann e a Effliger in una infermeria che è parecchio affollata soprattutto di difensori, ma Nathan Boradori da parte sua è squalificato per la penalità di partita ricevuta a posteriori dopo la partita sempre con Lagnau, è stato respinto il ricorso. E poi c'è l'attesissimo debutto di Inti Pestoni, che evidentemente ha superato i famigerati test fisici ai quali Jussi Tappola la sottopone i suoi giocatori e trova per la prima volta in stagione un posto sul foglio partita, mentre non figura più nel roster dell'Ambri Piotta Diego Cosner, l'attaccante italiano che dopo oltre un decennio in Leventina ha rescisso il contratto e si è accasato a Milano. Dunque parecchie novità. Per entrare più con precisione nel dettaglio, Wüthrich ancora una volta confermato in porta, coppie di difesa e raffazzonate sono soltanto 3, Pezzullo gioca con Wüthrich, Croia con Terraneo, il terzo pacchetto difensivo è formato dai fratelli Isacco e Zaccheo Dotti. In attacco invariato il terzetto formato da Jarventie, Schnarr e De Luca, Heim è al centro di Müller e di Mugli, Inti Pestoni e all'ala di Koditek assieme a Joly, dunque inserito sul foglio partita in una linea consona sicuramente ad esaltare le sue qualità di giocatore offensive, insomma da top six. E poi ci sono i fratelli Landry assieme a Daniele Grassi, il tredicesimo attaccante è Forgé. Questo per quanto riguarda l'Ambri Piotta. Il Friburgo invece, che reduce 3 successi consecutivi, ripropone di fatto la stessa formazione che ha vinto ieri sera 4-1 in quella di Kloten, con l'unica variante fuori Ludovic Weber, il portiere titolare, al suo posto lo Ic Gaillet, che ha la terza presenza in stagione e che nelle prime due partite, incassando 6 gol, ha viaggiato alla media sicuramente non esaltante dell'88% di parate riuscite. Arbitri principali Piekacek, Erbakau, Arpagaus, arbitri assistenti a Francais e Niembi. A te Patrick.
1: Omar, due sconfitte consecutive per l'Ambri Piotta, la prima con un avversario sulla carta più ben, o meglio meglio attrezzato dell'Ambri Piotta, il Davos, e poi la seconda sconfitta con il Langnau, una squadra più alla portata per i leventinesi. Adesso però forse serve riprendere quanto fatto nel derby per provare, insomma, a insidiare i campioni in carica.
2: Sì, detto che senza Ede, Virtanen si annuncia come una sorta di Mission Impossible. Io credo che l'Ambri in questo momento serva soprattutto poter rifiatare, perché è stata la squadra più sollecitata in assoluto, è già la nona partita per la formazione di Tapola, e complice questo a calendario davvero strampalato, Ambri che poi avrà una settimana completa prima di tornare sabato prossimo di nuovo sul ghiaccio, in cui si potrà tornare finalmente a lavorare sui dettagli. In primis credo è quel box play che è il più vulnerabile della Lega, e soprattutto ritrovare quella brillantezza che permetta poi di portare sul ghiaccio l'intensità, il ritmo, la cattiveria agonistica, che sono i capisaldi di questo nuovo hockey a tutto sudore e fatica voluto da Jussi Tapola. È un Ambri che subisce tantissimi gol, complici altrettanti errori individuali. Stasera credo che in primis si dovrà proprio partire da lì, da un maggior rigore da parte dei terzini, quantomeno per non regalare al proprio avversario gol facili, come è stato il caso nell'ultima partita per l'errore di Dario Vitrich all'1-0 del Langnau, tanto per fare un esempio. Ma è un Ambri che arriva forse un po' al gancio dal punto di vista atletico, come seppur a denti stretti ha messo anche Jussi Tapola alla vigilia di questa ultima partita del primo blocco stagionale.
1: L'ISO, About Damn Time, e poi torniamo da Omar Gargantini.

0: Poco meno di 9 minuti all'ingaggio d'inizio di Friburgo Ambri Piotta. Nel frattempo posso darvi la finale di A+ Massagno Neuchâtel, campionato maschile di pallacanestro. 104-75 per i ticinesi, è terminata la terza partita di campionato per appunto la formazione luganese in quella di Nosedo. Omar Gargantini, in sede di presentazione della rosa bianco-blu, ci hai già elencato quelli che sono i grossi temi, diciamo, nella serata dell'Ambri Piotta: l'esordio di Pestoni, Timed che finisce nella lista degli infortunati e la partenza annunciata qualche ora fa di Diego Cosner direzione Milano. Ti sollecito allora sul primo. Arriva l'esordio di Inti Pestoni, tra l'altro inserito in una linea interessante con Coditec e Jolie. Era arrivato il momento giusto per inserirlo? Questa è la partita che può è la partita giusta per Inti Pestoni.
1: Ma ha tenuto conto che Boradori è squalificato, che a Cosner se n'è andato, non avesse giocato questa sera, credo che probabilmente saremmo arrivati ai titoli di coda dall'avventura di Pestoni ad Ambrì. Pestoni che ha 35 anni, che è in scadenza di contratto, che continua ad essere un capitale comunque di questo club per quello che ha fatto e per quello che si spera continuerà a fare da qui alla fine della stagione. C'erano tutti i presupposti per un suo ingresso in formazione come titolare, dopo aver guardato i compagni già nel pre-season a lungo e poi soprattutto nelle prime 8 partite di campionato dalla tribuna. Questa sera evidentemente non ci si può aspettare che vesta i panni dell'eroe o del salvatore della patria, ci si aspetta che mostri quell'attitudine e quella gamba che per Tapola sono requisiti imprescindibili per poter far parte del proprio corso, del proprio gruppo. A Pestoni gioca in una linea sicuramente interessante con un altro artista come Jolie, dovrà però dimostrare soprattutto di avere la predisposizione a lavorare senza il disco in fase di ripiegamento. Poi potremmo star qui a discuterne all'infinito. Patrick, all'Ambrì servono anche gol che dagli svizzeri finora in stagione sono arrivati col contagocce. Ebbene, Pestoni, per quanto sia più un uomo assista che uno scorer, è uno che quando sta bene e quando è sereno i suoi gol li ha sempre fatti. Allora da questo punto di vista è chiamato ad alzare evidentemente la media finora avuta dall'Ambrì in questo primo scorcio di campionato.
0: E per un presente Inti Pestoni c'è un assente, ce l'hai detto, è Team Head, che rende ancora più, riduce ancora di più all'osso proprio la difesa a disposizione di Tapola. Vedo nella seconda linea assieme a Croy c'è Simone Terraneo, che sin qui ha giocato 1 minuto e 51 il tempo a disposizione datogli da appunto Jussi Tapola. Vedendola così, Omar, è una difesa che potrebbe avere qualche problema questa sera contro l'attacco del Friburgo.
1: E beh, anche perché dall'altra parte c'è l'attacco dei campioni svizzeri, che probabilmente non è l'attacco più forte in assoluto di questo campionato, ma che ha ricco di pedine capace di far male, come si suol dire, in qualsiasi istante. Sarà fondamentale il rigore difensivo e dunque la copertura, il lavoro di sacrificio anche da parte degli attaccanti per coprire bene lo slot davanti a Philipp Wüthrich, che nella sconfitta con la Gnau ci ha messo del suo incassando banalmente il gol numero 2, quello del 2-0, e servirà davvero una prestazione perfetta a Ambrì per riuscire a portare a casa punti questa sera qui da Friburgo. Ambrì che fondamentalmente aveva overperformato nelle prime 4-5 partite, illudendo forse qualcuno. In casa bianco-blu però, con grande realismo, con grande pragmatismo, si sapeva che questa sarebbe stata una stagione di sofferenza. Ebbene, questa sera di sicuro qui alla BSF Arena e di Friburgo ci sarà da soffrire.
0: Ci avviciniamo all'ingaggio d'inizio di questa partita che appunto Omar Gargantini ci racconterà da Friburgo. Tempo ancora di un brano musicale, nella fattispecie Jungle con Sunshine.

0: Siete all'ascolto di Sport e Musica. Tra un minuto e 40 inizierà Friborgo Ambri Piotta. Io ve lo ricordo questa sera, oltre a raccontarvi la sfida dei leventinesi, più tardi alle 20:45, qualche minuto prima, ci collegheremo anche con Lucerna e con Paolo Laurenti per la sfida di Nations League tra la nazionale svizzera di calcio e la Slovenia. Le altre partite di serata sono Bien Davos, Langnau Kloten, Rapperswil Berna, Zurigo Losanna, il Lugano è a riposo, giocherà soltanto domani a Porrentruy contro la Joie. Omar Gargantini sul giocatore diciamo più atteso in casa Ambri Piotta, al di là di Inti Pessoni chiaramente che fa il suo esordio questa sera, c'è quel Roby Järventie che da due partite non va a punti e coincidenza, l'Ambri le ultime due le ha perse, ha cantato e portato la croce nelle prime partite in casa leventinese. Ci può stare adesso una flessione?
1: Bah, in termini di punti sicuramente ha avuto un'involuzione e del resto viaggiava ad una media probabilmente impossibile da mantenere sul lungo termine. L'altra sera comunque scodellato a mio modo di vedere contro il Lucknow, 3-4 assist davvero deliziosi, penso in particolare a quelli per Jolie prima e per Eda poi, che insomma non si sono trasformati in assist perché i due compagni non sono riusciti a sfruttarli a dovere, altrimenti almeno a livello di passaggi avrebbe tenuto la media anche nelle ultime giornate. 5 gol, 5 assist finora, sono un eccellente bottino, è chiaro, l'abbiamo capito subito, l'abbiamo già detto prima, è come dai suoi stranieri, dalla produzione offensiva dei suoi stranieri l'Ambri Piotta non possa assolutamente prescindere se vuole tenere il passo della concorrenza. Abbiamo imparato a capire che Kodiktek è un giocatore di sostanza soprattutto, ma di punti ne garantisce relativamente pochi. Schnarr non è nemmeno lui uno sniper, e allora l'Ambri si aggrappa all'invenzione di Järventie, che peraltro non è al 100% e dal punto di vista fisico, per provare a risalire la china, invertire la tendenza che, lo ripetiamo, lo vede battuto da due partite a questa parte e uscito sconfitto in tre delle ultime quattro partite. Parlare di una flessione forse sarebbe esagerato, però sì, se ci limitiamo all'analisi della contabilità nuda e cruda non posso che darti ragione.
0: Allora, mentre aspettiamo gli ultimi secondi che ci separano dall'ingaggio d'inizio, vi do ancora qualche ultimissimo aggiornamento. Si sta per concludere la sfida davvero che non super disequilibrata tra Croazia e Inghilterra, con la vittoria per 6-0. A questo punto è inevitabile, a 4 minuti dal termine, degli inglesi in casa dei croati alle 20:45, poi Spagna contro Cecchia, e nella Lega B al pari di Svizzera Slovenia. Anche in questo caso alle 20:45 si giocherà anche Macedonia del Nord, Scozia, dunque da tenere sott'occhio anche il risultato di questa partita, così come stiamo tenendo sott'occhio anche il risultato di Francia-Lussemburgo Under 21 per quanto riguarda le qualificazioni all'Europeo di categoria. Francesi avanti 2-0 su Lussemburgo, così facendo sarà impossibile per la Svizzera raggiungere il primo posto di girone. Ultima partita dei rossocrociati, dei giovani rossocrociati, che sarà proprio in casa della Francia, ma Svizzera che deve più guardarsi alle spalle, sperare che l'Islanda insomma non batta le isole Faroe e superi la Svizzera scippandole il secondo posto, che vale i playoff e che vale l'ultima speranza insomma per qualificarsi eventualmente all'Europeo di categoria. Si sta un po' tergiversando a Friburgo, nel frattempo è arrivata anche la settima rete dell'Inghilterra, dunque davvero annichilita questa Croazia nel proprio stadio di Rijeka di Fiume. Tutto pronto adesso invece la Vesef Arena, allora andiamo da Omar Gargantini.
1: Esatto, con l'Ambri che va a cominciare questa partita con la sua prima linea, quella formata da capitana De Luca, da Schnarr e dalla top scorer Roby Järventie, linea opposta al terzetto capitanato da Della Rosa con Richard e Berci. Anthony Richard, quebecois, uno dei volti nuovi nel Gotteron, campione svizzero che ha vinto il primo ingaggio, che prova ad andare all'impostazione, ma anche il controllo proprio Richard all'altezza della blu offensiva all'ingresso del terzo bianco-blu. Ambri Piotta che cerca di alleggerire, è partito in difesa con la coppia formata da Wüthrich e da Pezzullo, ancora Friburgo però che subito cerca di spingere dalle parti di Philippe Wüthrich, confermato anche questa sera a difesa della gabbia leventinese, lotta con efficacia e Dario Wüthrich, siamo nell'angolo alla destra della gabbia bianco-blu, è partito a mille all'ora il Gotteron che è forte ed è 4-1 di ieri sera in casa del Kloten, ha probabilmente più ritmo nelle gambe, alleggerisce Kodiktek con l'abituale lungimiranza, si abbassa Transner avanti alla propria gabbia per facilitare il ricambio completo degli effettivi, allora entra fa il suo debutto in stagione in Tipestoni, e Jolie che potrebbe andare alla conclusione, si sgancia però le sue spalle terreno, il tentativo in diagonale, la prima parata di serata è quella di Loic Gallè sul tiro appoggio di Terraneo, che è andato poco convinto da posizione peraltro interessante dopo 59 secondi nel corso del primo periodo. Siamo ancora sullo 0-0, ma notiamo il primo tiro in porta della serata a firma appunto Simone Terraneo, che lo diceva Patrick Locatelli nella prepartita, aveva un solo minuto ufficiale nelle gambe, dunque possiamo considerarlo al pari di Inti Pestoni al debutto stagionale. Abri privo questa sera di Bachmann e di Efliger, ma soprattutto, oltre che del solito Jesse Virtanen, anche di Tim Eda, colpito da una discata nella partita contro il Lagnau e fuori per un tempo imprecisato. Al solito le informazioni vengono centellinate, nemmeno è stato detto se sia stata colpita nella parte bassa piuttosto che in quella alta del corpo, sappiamo solo che è fuori per infortunio. C'è un problema dietro la gabbia di Gallè, il gioco è già fermo, sono entrati gli addetti alla manutenzione, dunque c'è un attimo di pausa. Patrick, non so se nel frattempo hai qualche altro risultato da aggiornare, perché qui appunto siamo sul punto di ingaggio alla sinistra della gabbia del Gotteron, si ripartirà soltanto fra una manciata di secondi.
0: Posso solo ricordare quali sono le altre partite che sono ancora tutte ferme sullo 0-0, Vienna, Davos, Lagnau, Kloten, Rapperswil contro Berna e Zurigo, Losanna. A te.
1: Coditec vince l'ingaggio per la Bripiotta con l'aiuto anche di Pestoni, Gisco giocato all'indietro sulla blu per Terraneo, lo rimette in profondità dietro la gabbia di Gallè, lo ripeto, questa sera preferito a Weber, buon pressione da parte della Bripiotta, Giolino riesce però a convergere nello slot, si sgancia allora e Croi, che è l'unico straniero di difesa a disposizione questa sera di UC Tapola, ancora la Bripiotta, Giolino la conclusione, prova lo screen a Pestoni transitando davanti a Gallè, che però non si fa sorprendere dalla conclusione molto centrale, partita dal bastone di Giolino, rilancia un po' in affanno il Gotteron, c'è lo scatto di Dort a provare a mettere in difficoltà Simone Terraneo, che però si libera bene del disco, la Bripiotta non riesce ad uscire in prima battuta dal proprio terzo difensivo, lo fa successivamente ancora con Pestoni che mette in profondità nel momento in cui stanno cambiando i suoi compagni di linea, fanno l'ingresso in pista Miles Müller, Haim e Mugli. E la Gotteron che prova con Rod Gabe ad avvicinarsi alla porta di Filip Wittrich, vigila però bene a Croy che nell'angolo basso gira su se stesso, appoggia per Haim che di tacco mette in movimento

0: Azione vietata, possesso sempre bianco-blu dietro la porta di Filip Wittrich, dove c'è Pezzullo, gira a tre coppie di difesa soltanto Lambri Piotta, e questa sera per le quattro assenze più volte citate Luca Landry dentro per Grassi, mentre c'è un bastone perso da qualcuno nel cambio precedente che disturba il pattinaggio dei giocatori favorendo il disimpegno della Friburgo, che in zona neutra con Etter e riguadagna il terzo d'attacco. Disco giocato dalla porta opposta, non riesce però a controllarlo Walzer, che lo gioca un po' alla cieca dietro la porta di Wittrich. Disco recuperato però dalla formazione di Jussi Tappola, che si distende, altro due contro uno interessante, dentro il disco per Luca Landry, non arriva il senatore sul suggerimento da parte di Manix Landry, allora va all'indietro su Dario Wittrich, si aiuta con la balaustra di fondo ghiaccio per tenere dentro il disco in profondità, sempre quel bastone di cui parlavamo prima mette in difficoltà in questo caso Tommaso De Luca, e allora Lambrì si perde un po' in questo momento di sforzo offensivo e sempre nel mezzo di un altro cambio degli effettivi, perché si sta giocando senza troppe interruzioni, 3 minuti e 40 già andati in archivio, 0-0 ancora a Friburgo tra i campioni svizzeri Lambrì Piotta e la Gotteron, che adesso manovra con Berci che transita sulla sinistra in ingresso del terzo attacco, prova a combinare con Della Rosa, ancora all'indietro a chiudere la triangolazione per Berci, buon lavoro di disturbo da parte di De Luca, altrettanto bravo però Zeiler, 2 contro 1 del Gotteron, si mola e Croi con una block shot provvidenziale su Radgabe che si era sganciato, e poi Roby Jarventie riesce a ripartire in contropiede, 3 contro 2 Lambrì Piotta. Jarventie è costretto da Jecker ad allargarsi, perde l'attimo per andare a depositare il disco nello slot dove arrivavano di gran carriera sia Schnarr che De Luca. Peccato, poteva venirne fuori una buona opportunità, ma il merito è stato soprattutto di Jecker. Allora si sgancia l'altro numero 7, Isacco Dotti riguadagna il terzo d'attacco. Siamo intanto arrivati alla 4:30 nel corso del primo tempo. Jolie anticipato da Radgabe, Jecker mette sul bastone di Samuel Schmidt, che lotta lì in zona neutra ma sta pattinando molto. Lambrì Piotta sta tenendo testa per il momento ad un Friburgo che non è ancora entrato pienamente in partita e che ora va a incappare nel primo offside di serata. Si ferma il cronometro, 15-19 da giocare, 0-0 tra Friburgo e Lambrì Piotta, ma inizio sicuramente incoraggiante e Patrick da parte della formazione bianco-blu.
1: Sì, assolutamente, ed è probabilmente così che Lambrì doveva e deve approcciare questo inizio di partita per non farsi immediatamente schiacciare da quella che è una delle potenze ormai del nostro campionato, il titolo dell'anno scorso è lì a certificarlo. Così deve essere, questa deve essere l'attitudine, e così sta facendo, e bene, Lambrì Piotta.
0: Gaggio vinto dalla formazione bianco-blu che riparte dai fratelli Dotti in zona neutra, il tocco per Miles Müller, prova a prolungare all'indirizzo di Bugli, fermato però da Radgabe che fa coppia con Grossa di Klaus in questa rotazione, quindi Sørensen che prende a slancio transitando dietro la gabbia di Gallet, finora più sollecitato rispetto a Filip Wittrich, non riesce per il momento il Friburgo ad avvicinarsi al terzo d'attacco per il buon lavoro di interdizione, di filtro in zona neutra, in questo caso da parte di Isacco Dotti, poi la spallata di Andre Heim a chiudere all'indirizzo di Della Rosa, Mugli all'indietro ancora per Heim, pressato e dalla top scorer Sørensen, appoggia per Mugli, giocata in orizzontale che obbliga Lambrì a ripiegare perché il passaggio non era precisissimo per Miles Müller, ma sono sempre i bianco-blu in possesso. Koditek, fase un po' confusa di gioco, Koditek rimette ordine, va a combinare, poi mette il disco internamente per Pestoni, preso un po' in controtempo da questa giocata molto rapida, eccolo Pestoni, torna in passaggio del disco dopo il buon lavoro di disturbo da parte di Jolie. Pestoni aggira la gabbia, penta il classico Buben Tricli, viene però stoppato da Gallea. Primo spunto di Inti Pestoni in questa stagione, si ferma di nuovo il cronometro, 14-14 da giocare, sempre 0-0, ma Lambrì, lo ripeto, è entrato in partita decisamente meglio del proprio avversario. Lambrì che poi dopo questo ultimo sforzo, il nono dall'inizio del campionato, avrà una settimana intera da consacrare alla rigenerazione e agli allenamenti prima di tornare sul ghiaccio contro il Berna, e poi ancora un'altra settimana e con un solo impegno il venerdì successivo, dunque da qui alle prossime due settimane Lambrì Piotta avrà soltanto due partite da giocare. Non stiamo qui a disquisire su quanto cervellotico sia il calendario del nostro massimo campionato di hockey. Ingaggio in attacco per Lambrì Piotta nel settore evidentemente difensivo del Gotteron, che ha la meglio in questo esercizio, dove è stato abbattuto Manix Landry. Walzer, Lambrì che alleggerisce in zona neutra, quindi Marchand è preso in contropiede dalla giocata di Jecker. Marchand, protagonista ieri di una vicenda abbastanza singolare, ha raccontato di essersi addormentato, di non aver sentito la sveglia, di aver perso il bus della squadra che andava in direzione di Kloten, è arrivato perché accompagnato dal direttore sportivo Gernot Zenhäuser, che tra l'altro segue la partita qui alla nostra destra, e poi ha comunque riuscito ad a realizzare una doppietta contro gli aviatori nel rotondo 4-1 ottenuto dai campioni svizzeri, anche dichiarato.

0: fatto di essersi seduto nella parte superiore del bus della squadra una volta che l'aveva ritrovata in una area di sosta e che aveva evitato di incrociare lo sguardo con il proprio allenatore, ben consapevole insomma di averla combinata abbastanza grossa. C'è la prima penalità di questa partita, 13:30, è da giocare nel corso del primo tempo sullo 0-0 per Sgambetto, penalizzato Daniele Grassi, l'ex capitano dell'Ambripiota, è che obbliga i suoi dunque ad affrontare i primi due minuti di inferiorità numerica. Ambripiota e che con un gol appunto 25 concesso a partita ha per il momento il box play meno efficace di tutto quanto il campionato. La speranza è che si riesca a resistere per non compromettere il buon inizio di partita avuto. Ingaggio vinto dal Friburgo che piazza il suo primo special team. Radgeba non riesce a servire però Samuel Smith, passaggio troppo lungo, allora allontana Pezzullo che è in pista con Dario Vitric, con Kodic e con Andreheim. Questo è il quartetto chiamato a proteggere Filip Vitric in questa prima situazione particolarmente delicata della serata. Berci gira su se stesso, si piazza, attende l'arrivo di Sorensen e poi mette anche lui un po' alla cieca in profondità facilitando il disimpegno di Dario Vitric, che però sulla propria verticalizzazione a centropista trova Radgeba. Allora rimane alto il baricentro del Gotteron che ha già guadagnato il terzo attacco. Berci all'indietro per Samuel Schmidt, si piazza di nuovo il quintetto della Friburgo, ma i primi 40 secondi di penalità secondo di Grazie se ne sono andati. Schmidt si avvicina alla porta, disco intercettato da Dario Vitric che poi in qualche modo mette fuori Pezzullo e allora ne approfittano almeno in parte al 50% i quattro dell'Ambripiotta per andare a farsi cambiare. Entra Croi, è entrato anche Luca Landri, uno degli specialisti del penalty killing, lavora bene Pezzullo lì a ridosso della balustra laterale alla sinistra della porta di Vitric e poi riparte l'Ambripiotta proprio con Luca Landri che a fresco entra nel terzo attacco, va a puntare Radgeba, prova la conclusione rintuzzata senza troppi problemi da Gallema. Intanto l'Ambripiotta ha fatto scorrere altri secondi preziosi, esaurito il suo lavoro Luca Landri va a farsi cambiare, entra al suo posto il fratello Manix a 43 secondi dal ritorno sul ghiaccio di Daniele Grassi a 12:10 dalla fine del primo tempo qui a Friburgo, sempre in attesa del primo gol di serata con la Gotteron che incappa in una situazione di offside. Dunque si ripartirà con un ingaggio a centropista. Finora un ottimo primo box play da parte dell'Ambrì che praticamente ha tenuto il Friburgo sempre lontano da Filip Vitric. Senza esagerare i meriti dell'Ambrì, mi sembra un Friburgo non ancora pienamente entrato in partita, Patrick.
1: Sì, è meglio così, buon per l'Ambripiotta che può approfittare di questa insomma fase dormiente di un Friburgo che non sta sfruttando questa prima superiorità numerica. Tra l'altro Omar, ti segnalo giusto per informazione, manca un minuto alle 20, a te.
0: D'accordo, allora andiamo fino all'esaurimento di questo power play del Gotteron, il primo della serata, poi torneremo con l'allenatore allo studio della Rosa, disco giocato all'indietro che viene intercettato e poi per il disappunto del pubblico di nuovo allontanato da parte di Bianco-Blu con Miles Müller-Nemeth, si fa riconsegnare il pack di nuovo da Gallea, ributta dentro il disco in profondità la formazione di Remborg quando però scade la penalità sul conto di Daniele Grassi. Attenzione a Borgström che al pari di Dort si è visto prolungare il proprio contratto. Davanti alla gabbia bianco-blu però vigilano bene e di nuovo i 5 dell'Ambria, si distende Andreheim, gioca sul portiere, cerca una deviazione sulla traiettoria che non arriva da parte di Miles Müller che poi però è rapido ad allargarsi a recuperare il disco, lo gioca all'indietro dove c'è l'intervento di Schnarr in combutta con Dario Vitric che permette all'Ambripiotta e poi con Pezzullo di riguadagnare il terzo d'attacco. Roby Jarventie largo alla sinistra della gabbia del Gotteron per Vitric all'indietro sulla blu, di nuovo dietro la porta Schnarr, spalle alla porta, ancora all'indietro, non alla linea di tiro, Dario Vitric la cerca e la trova in seconda battuta ma vigila bene il Friburgo davanti alla propria gabbia. Siamo quasi a metà del primo tempo, siamo a 10:42 e dalla fine di questo primo periodo sempre 0-0 tra Friburgo ed Ambripiotta. Studio
2: Rete 1,
1: sono le 20.
3: In studio Lino Bini, sono oltre 1500 le persone che nelle scorse ore hanno manifestato a Ginevra per chiedere alla politica e al governo in particolare un segnale forte in occasione dei 3 anni di guerra nella striscia di Gaza sferrata dall'esercito israeliano in risposta all'attacco sanguinario di Hamas del 7 ottobre 2023. Chiesto soprattutto il blocco immediato di ogni relazione militare, energetica e commerciale con lo Stato ebraico, accusato di condurre una pulizia etnica nei territori palestinesi. In Italia ora, dove il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Via Capaci, Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oltre agli agenti delle rispettive scorte. Si tratta di un filone dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti, forse la più spinosa, pista ritenuta essere una delle possibili ipotesi per chiarire il movente delle stragi del 92. Nel documento il magistrato sottolinea come ad oggi non siano stati trovati elementi tali da rendere plausibile e percorribile l'ipotesi investigativa avviata, chiesta pertanto l'archiviazione. Non accennano a diminuire le proteste di piazza in Spagna per chiedere una politica più attenta alla problematica degli alloggi. All'indomani della bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa e la sospensione degli sfratti per le persone più vulnerabili, migliaia di persone sostenute da diverse sigle sindacali hanno dimostrato in diverse città, ventilando uno sciopero generale. Solo a Madrid, stando alla prefettura locale, hanno dimostrato almeno 70.000 persone. Una crisi che rischia di far cadere il governo. Da più parti già si parla di possibili elezioni anticipate prima della fine dell'anno. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, oltre Alpi nella seconda parte della giornata nuvolosità in aumento e possibili rovesci locali.
2: Sport e musica.
1: Omar Gargantini, minuto e punteggio, Friburgo Ambrì-Piotta.
0: Mancano 8 minuti e 28 secondi alla fine del primo periodo, sempre 0-0 tra Gotteron e Dambrì Studio.
1: Sulle altre piste, Bien Davos 1-1, l'hanno appena pareggiata Isländer dopo il primo vantaggio grigionese, sempre 0-0 tra Zurigo e Losanna, così come tra Rapperswil e Berna, invece avanti 1-0 nei confronti della Kloten. Il Langnau, ricordo, in Swiss League, vittoria esterna, l'ennesima vittoria per i Bellinzona Snakes che si sono imposti per 3-1 in casa dei Gezek Lions. Poi, per quanto riguarda invece il calcio, in attesa di Svizzera-Slovenia a Lucerna delle 20:45, l'Inghilterra ha vinto 7-0 in Croazia, rifilando alla selezione croata la sua peggiore sconfitta di sempre. Alle 20:45 anche Spagna-Cecchia e a Macedonia del Nord-Scozia, quest'ultima partita è valida per il girone dei rosso-crociati. Torniamo a Friburgo.
0: 8 minuti alla fine del primo tempo, sempre 0-0, ma un buon Ambrì vicino alla gol del vantaggio con un aggiramento della gabbia da parte di Andre Heim, poi c'è il recupero di Stroil che può far ripartire la sua squadra, sbaglia tutto, ma Müller solo davanti al portiere, non spreca questa occasione e sblocca il risultato. 7:54 alla fine del primo tempo, disimpegno sciagurato del Friburgo in uscita dal terzo difensivo, disco regalato a Mainz Müller che è tutto solo davanti a Gallet e non si è fatto pregare per portare meritatamente una fin qui eccellente Ambrì-Piotta in vantaggio. Ambrì che ha perso per un attimo il momentum con quella inutile penalità per sgambetto rimediata da Daniele Grassi, ha resistito molto bene però alla prima inferiorità numerica della serata e poi ha sbloccato adesso il risultato con Miles Müller. Erroraccio e da parte di Estroiler, Miles Müller finalmente riesce ad andare a bersaglio, conclusione nell'angolino basso alla sinistra di Gallea, nulla da fare per il portiere della Gotteron. Dunque si sblocca la situazione qui alla BSF Arena, l'Ambrì-Piotta è in vantaggio, risultato evidentemente per certi verti sorprendente, ma che per chi ha seguito questi primi 12 minuti di gioco sicuramente fa dire che l'Ambrì ha fatto di tutto per legittimare questo gol del vantaggio. Ambrì che vince con Koditek l'ingaggio di ripartenza a centropista, mentre si è anche spezzato il bastone del friburghese che aveva conteso il disco al numero 91 dell'Ambrì-Piotta, disco che poi nel frattempo esce dalla superficie ghiacciata. Dicevamo, Patrick, è un gol che premia l'ottimo approccio avuto dall'Ambrì a questa partita. Ambrì che dopo aver concesso sia al Davos che al Lagnau il gol d'apertura del confronto, e si sa quanto quell'Ambrì faccia fatica quando deve rimontare, adesso ha iniziato bene. Evidentemente la partita è ancora lunghissima, però insomma l'approccio è stato quello giusto.
1: Assolutamente, lo dicevamo già in precedenza, un gol fondamentale soprattutto per fare un pochino abbassare anche le orecchie a questo Friburgo che inevitabilmente in casa spinge da subito, ma l'Ambrì ha fatto lo stesso, ha spinto, ha messo intensità sul ghiaccio immediatamente già nelle prime battute di questa partita. Però Omar, se mi permetti, fondamentale al di là dell'errore della retroguardia delle Gotteron anche il velo di Heim che ha sicuramente dato fastidio a Gallet.
0: Sì, certo, dicevamo prima quando approcciavamo anche noi la partita come sarebbe servito da parte dell'Ambrì la massima disciplina, la massima intelligenza, il massimo rigore per sopperire all'assenza aggiuntiva pesantissima di Team Aid in casa dei campioni. Finora l'Ambrì sta facendo quello che si chiede ad una squadra che sa di avere fondamentalmente mezzi tecnici inferiori al proprio avversario e che deve metterla innanzitutto sulla disciplina, sulla voglia di fare uno sforzo in più, di andare oltre il classico 100%, ed è quello che stanno facendo i giocatori di UC Tapola mentre siamo entrati negli ultimi 7 minuti di questo primo tempo. Butta il disco in profondità Sørensen, Isacco Dotti è in anticipo su Samuel Smith, poi però disco tenuto dentro da Gotterò ancora Sørensen, quindi il buon intercetto è da parte di capitana De Luca a ributtare la pacca dalla parte opposta, dove la Gotterò prova a ricucire il filo della propria manovra. Immaginiamo che un tecnico esigentissimo come Roger Rönnberg andrà a farsi sentire e parecchio, e quando le squadre riguadagneranno gli spogliatoi alla fine del primo tempo. Ci prova D'Orta, disco che attraversa però lo slot senza correzione alcuna dalla parte opposta, va a recuperarlo però ancora il giocatore della Gotterò, il palo pieno colpito da Schmidt che si era liberato lì nello slot in una situazione di potenziale 2 contro 1 perché Isacco Dotti era costretto a controllare Sørensen, palo pieno colpito da Schmidt, la prima vera grossa occasione in favore della Gotterò. Fortunatamente per l'Ambrì si rimane però sull'1-0. Ambrì che adesso alleggerisce, prova a farsi sentire anche la platea friburghese, c'è il solito ennesimo tutto esaurito in un momento peraltro in cui il pubblico è, se non proprio in guerra, comunque in polemica con la società. Pubblico che continua comunque a far sentire il proprio calore alla sua formazione. La giocata sulla verticale di Dario Vitric non trova grazie alla ricezione. Siamo sempre comunque all'interno del terzo offensivo dell'Ambrì Piotta. Buona disimpegno in uscita dei friburghesi con Borgström che si libera dalle parti di Filip Vitric nonostante il disperato tentativo di disturbo da parte di Luca Landria. Buon riflesso di Filip Vitric che mantiene l'1-0 per l'Ambrì, 5-13 alla fine del primo periodo, ma mi sembra che il Friburgo si sia scosso, il Friburgo è entrato ufficialmente in questa partita, prima il palo è colpito da Schmidt e poi questa opportunità a seguire con i buoni riflessi di Filip Vitric. 1-0 Ambrì Piotta, si riparte con un ingaggio difensivo per i biancoblu alla destra della gabbia di Filip Vitric, c'è Walzer per quanto riguarda il Gotterò, mentre per l'Ambrì Piotta a questa ripresa del gioco mi sembra ci sia Daniele Grassi, dunque in pista c'è la quarta linea, disco vinto dalla Friburgo, Stroile ci prova dalla blu nonostante il traffico, si inginocchia anticipando nella conclusione Filip Vitric e difende, dunque l'1-0 per i suoi, si ripartirà con un ingaggio e copia e incolla dalla stessa identica posizione, ne approfitta comunque UC Tapola per cambiare gli effettivi sul ghiaccio e per mandare in pista la linea di Koditek, di Jolie e di Inti Pestoni. Koditek che dà le indicazioni ai suoi compagni prima di andare a contendere a Samuel Walzer, il disco alla destra, ripeto, della gabbia di Filip Vitric, disco vinto però ancora dal Gotterò che dunque si mantiene posizionato nella terza d'attacco, si prova a sganciare Stroile, fermato, si distende l'altro 77, vale a dire Jolie con Koditek, il backhand dentro per la deviazione di Inti Pestoni e che viene rallentato proprio a ridosso della porta, reclama un possibile colpo di bastone il numero 18 leventinese, bastone che era quello di Walzer che in effetti è poi andato perso su questo contrasto. Ambrì che in rapida ripartenza è andato vicino al possibile 2-0, ha corretto Inti Pestoni, in effetti l'azione di disturbo da parte di Walzer non mi sembrava al 100% ortodossa. Pestoni comunque è entrato bene in questa partita che sancisce il suo debutto stagionale. Ingaggio in attacco adesso per l'Ambrì Piotta alla destra della gabbia di Gallè a 4.55 dalla fine del primo tempo, ingaggio che verrà effettuato da Jolie, vinto però ancora da Gotterò che per il momento ha un certo predominio in questo esercizio. Andrò a cercare di recuperare le statistiche più dettagliate, anche se inizialmente l'Ambrì aveva fatto meglio pure in questo specifico campo, gli ultimi li ha vinti il Friburgo, ma è ancora avanti l'Ambrì Piotta anche negli ingaggi, oltre che soprattutto nel risultato. Liberazione vietata ora da parte dei bianco-blu per questo disimpegno effettuato da Croi, che riporta tutti quanti col prossimo ingaggio dalle parti di Filip Vitric. Siamo a 4.33 dalla fine del primo tempo, Ambrì Piotta 1 Friburgo 0. Vediamo dallo studio cosa è successo sulle altre piste. Patrick,
1: è successo che si è portato in triplo vantaggio il Langnau nei confronti della Kloten 3-0 la nuova situazione. Terminato il primo tempo invece solamente a Zurigo, dove i Lions e Losanna sono andati alla pausa sullo 0-0. Stanno ancora giocando su questo parziale Rapperswil e Berna, mentre situazione di parità ma con una rete per parte tra Bien e Davos. Di nuovo a te.
0: Con un intervento relativamente di routine da parte di Filip Vitrich su un poco ambizioso e tiro appoggio dalla blu partito dal bastone di Radgeba. Nuovo ingaggio però nel settore difensivo per l'Ambripiotta, mentre ha avuto modo di rivedere la precedente opportunità sul bastone di Inti Pestoni, penso che si possa definire abbastanza netto l'intervento di disturbo, netto nel senso di falloso l'intervento di disturbo operato è da Valzer, senza peraltro che né Piekacek né Arpagaus si siano sentiti in dovere di intervenire e penalizzare il giocatore del Friburgo. Ambrì che prova a ripartire con Mugli, ha cercato di saltare Grossa di Klaus giocando con la balaustra laterale, il difensore del Gotteron è però riuscito a toccare il disco e a farlo uscire oltre la superficie ghiacciata, impedendo quindi un 2 contro 1 per l'Ambrì, che riparte quindi da un nuovo ingaggio adesso nel settore difensivo. Schmidt contro Andrea Heim alla destra della gabbia di Filip Vitrich, fin qui rassicurante la prestazione del numero 130 leventinese. Vince l'ingaggio Schmidt, poi Sørensen ancora per Schmidt, quindi Niklau, Grosniklaus prova dalla blu a sorprendere Vitrich che era coperto. L'Ambrì però ancora una volta protegge bene il proprio slot e ora riesce ad alleggerire con la pacca recuperato da Samuel Schmidt nell'angolino basso alla destra di Gallè, combina con il top scorer Sørensen, poi non riesce a portare fuori il pacca per l'intercetto sulla blu da parte di Maiz Müller che si incanta un attimo, arriva alle sue spalle però Zaccheo Dotti in orizzontale per Isacco che ributta in profondità dove Andre Heim viene fermato dalla check regolarissimo di Radgeba. Friburgo in possesso in uscita dal proprio terzo difensivo, gira su se stesso Etter con buona lucidità prima di aprire sulla propria destra per Sørensen che riguadagna il terzo d'attacco, 3:45 da giocare. Sørensen prende la mira, scuote la parte esterna della rete per una porzione di a pista, c'è stata l'illusione ottica del gol ma ripeto colpita solo la parte esterna della rete alla sinistra della gabbia di Filip Vitrich. Si lotta adesso nell'angolino sempre del terzo difensivo dell'Ambripiotta dove c'è Rocco Pezzullo assieme a Miles Müller che cercano di contendere il disco a due friburghesi, disco che per il momento è sempre in gioco ma nascosto dai pattini dei contendenti. Arriva anche Isacco Dotti, esce però Borgström a mettere lo slot, la conclusione al volo da parte di Adort che colpisce in posizione di precario equilibrio, poi l'Ambrì un po' in affanno è costretto a rifugiarsi in liberazione vietata perché Jäger nettamente in anticipo nei confronti di Tommaso De Luca. Allora si ritornerà a 3-0-3 alla fine del primo tempo col prossimo ingaggio dalle parti di Filip Vitrich, sempre 1-0 per l'Ambripiotta, un Ambrì Patrick che dal punto di vista della prestazione fino a questo momento penso di poter dire meriti soltanto applausi.
1: Sì, assolutamente encomiabile questi primi 17 minuti quasi di primo tempo, è la prestazione, lo dicevamo in precedenza, che l'Ambrì deve fornire, deve mettere sul ghiaccio in una pista come quella di Friburgo, e il Friburgo malgrado alcune reazioni che ci hai descritto per il momento è lì e non riesce a trafiggere Butri.
0: Sì, l'occasione più grande è stato il palo colpito da Schmidt, ma il vantaggio dell'Ambrì assolutamente non è rubato. Ambrì che ha tirato 10 volte contro le 4 conclusioni della Gotteron, numeri inequivocabili. Mentre a questo punto siamo a 9-6 per il Friburgo per quanto riguarda gli ingaggi. Siamo nel terzo d'attacco dell'Ambripiotta, si sgancia Schnarr che prova a tenere dentro il disco, disco intercettato da una difensore in maglia blu, e allora ingaggio in attacco per la formazione di Jussi Tappola che cambia di nuovo i propri uomini sul ghiaccio, evidentemente vuole cambi corti per garantire la massima intensità, la massima brillantezza, ripeto, al culmine di un primo sforzo stagionale davvero molto molto esigente. Ambripiotta che è già la nona sfida del suo campionato. Cesnara sul punto di ripresa per la formazione bianco-blu, dunque in pista la linea completata da Pestoni e da Jolie. Schnarr che contende il disco a Della Rosa, vince l'ingaggio, Pestoni tiene dentro il disco, sempre Inti Pestoni alla balaustra, prolunga per Jolie, siamo dietro la gabbia di Gallè. Arriva anche Schnarr, solito 2 contro 2 alle assi per uscire con la possesso del disco, sempre generosissimo in questo caso a Schnarr, il tocco fuori per Simone Terraneo che prova a sganciarsi, arriva alle sue spalle a dargli manforte anche Inti Pestoni, ma alla fine è Stroil che può disimpegnare, può far ripartire la propria formazione quando ci avviciniamo agli ultimi due minuti del primo tempo con il tiro appoggio partito dal bastone di Berci che obbliga Vitrica a trattenere il pack e permette al Friburgo di riguadagnare il terzo d'attacco con il prossimo ingaggio. Sarebbe evidentemente anche da un punto di vista strettamente psicologico importante per l'Ambria arrivare indenne alla prima sirena, portare negli spogliatoi questo vantaggio che, ripeto, è fondamentalmente meritato. Samuel Walzer da una parte per la ripresa del gioco che avviene alla sinistra della gabbia di Philippe Wüttrich, per l'Ambri Piotti invece alla ripresa del gioco c'è Manix Alandri, disco che sta per essere buttato sul ghiaccio da uno dei due arbitri assistenti. Manix Alandri viene battuto e allora il possesso del Gotteron, conclusione della blu partita dal bastone non particolarmente ambizioso di Grossa Niklaus, quindi l'intervento di Isacco Dotti dietro la propria gabbia, vince il check. Isacco Dotti fa leva sul proprio fisico per alleggerire in zona neutra Luca Landry, in combutta con Manix Alandri non riescono a riguadagnare il terzo d'attacco, si torna a lavorare in zona neutra, mette un po' d'ordine giocando intelligentemente all'indietro Luca Landry sul bastone di Isacco Dotti, dunque in pista due coppie di fratelli, i fratelli Dotti e i fratelli Landry, con la giocata in profondità per Grassi da parte di Luca Landry. Ambri che fa scorrere il cronometro, si sgancia Dario Wüttrich che nel frattempo è subentrato a uno dei due Dotti e dietro la gabbia di Gallè lotta con Grossi Klaus, gli dà una mano a Daniele Grassi, sempre l'Ambri Piotta che è in possesso ma che non riesce a liberare un uomo alla conclusione, ma nel frattempo siamo entrati negli ultimi 90 secondi di questo primo tempo a marca soprattutto bianco-blu, superiorità premiata dalla gol fin qui decisivo anche perché è l'unico realizzato da Miles Müller che si è dunque sbloccato, il futuro giocatore della Losanna, ottenuto dopo aver recuperato a 7-8 metri dalla porta di Gallè un sanguinoso disimpegno errato del Gotteron, il disco per aprire le marcature ha ottenuto il suo primo sospirato punto della stagione. Dalla parte opposta adesso per il prossimo ingaggio sul punto di ripresa c'è Andre Heim contro a Samuel Schmidt, 1:16 ancora da giocare qui alla BSF Arena di Friburgo con l'Ambri Piotta che sta difendendo senza finora essere mai andato realmente in affanno il gol del vantaggio. Ambri che vince l'ingaggio, Ambri che non riesce però in prima battuta a buttare fuori il disco, lo recupera Pezzullo, lo alleggerisce in zona neutra per Koditek, Koditek prolunga ulteriormente per Heim che però ha anticipato nettamente dal punto di vista del pattinaggio da Samuel Schmidt, dunque Friburgo che cerca di ripartire, sbagliato il passaggio per Adorti, in zona neutra Koditek ancora per Heim, Heim e si avvicina alla porta avversaria, gioca con la balustra di fondo ghiaccio sempre Heim che poi si disunisce, viene fermato da Sørensen, 47 secondi ancora da giocare, ripiega Heim, lavora molto bene dal punto di vista difensivo, combina dietro la gabbia di Philippe Wüttrich con Croy, poi a Terraneo in zona neutra ancora per Heim che dunque rimane in pista fino allo squillare forse dell'ultima sirena, anche se mi sembra abbastanza stanco il numero 44 perché è in pista da parecchio tempo e forse farebbe meglio andare a farsi cambiare. De Luca centropista, mantiene il possesso per l'Ambri Piotta, impedisce al Friburgo di arrivare e dalle parti di Philippe Wüttrich, peccato è che l'ultima giocata di Croy non abbia chiuso la combinazione con De Luca. Friburgo che lavora nel proprio terzo difensivo, 13 secondi al termine, altro errore di Seiler, il recupero di Jarventier che mette un po' alla cieca nello slot dove sfortunatamente non ci sono compagni, c'è forse un'ultima opportunità per Dort che riguadagna il terzo attacco, sempre Dort, gira su se stesso, mette in profondità dietro la porta di Wüttrich, la sentirete attraverso il nostro microfono, squilla la prima sirena, l'Ambri Piotta torna negli spogliatoi dopo i primi 20 minuti meritatamente in vantaggio, decide il gol firmato da Miles Müller dopo 12:06 di questo primo tempo e che dunque ha assolutamente riabilitato l'Ambri dal punto di vista della prestazione dopo la serata piuttosto complicata contro il Lagnau. Studio.
1: Grazie Omar Gargantini, ti ritroviamo tra poco meno di 18 minuti. Sulle altre piste sono andate alla prima pausa Biene Davos sul 1-1, sul 3-0 ci è andato il Langnau nei confronti del Kloten, stanno ancora giocando invece Rapperswil e Berna sullo 0-0, mentre alla pausa già da qualche minuto Zurigo e Losanna, anche in questo caso non si è ancora segnato in Swiss League, ricordo 3-1 dei Bellinzona Snakes in casa dei Gezzeca Lions. Alle 20:45 parliamo invece di calcio, torna in campo e lo fa a Lucerna la nazionale svizzera contro la Slovenia, alla stessa ora anche Macedonia del Nord Scozia, e allora andiamo con Paolo Laurenti, buonasera Paolo, a scoprire le formazioni di questa partita per una Svizzera che sin qui non ha ancora perso. A te.
4: e non ha ancora subito nemmeno una rete. Intanto buonasera da Lucerna, stadio che si sta riempiendo, infatti ci sarà il tutto esaurito come dovrebbe esserci anche martedì contro la Macedonia del Nord, due partite che in caso di 6 punti potrebbero permettere appunto alla Svizzera di mettere in cassaforte la promozione in Lega A. Chiedevi le formazioni e quindi te le do giustamente con Murat Yakin che dopo 14 partite decide di replicare lo stesso 11 che ha iniziato la gara vittoriosa a Glasgow contro la Scozia. Non capitava dalle qualificazioni verso gli ultimi mondiali, proprio contro la Slovenia e poi contro la Svezia, che l'allenatore svizzero mantenesse lo stesso schieramento iniziale per due partite consecutive. Quindi bando alle ciance, andiamo al sodo. Kovel in porta, linea difensiva 4, da sinistra a destra Rodriguez, Akanji, Elvedi e Atekame, a centrocampo la coppia formata da Freuler e Yashari, e poi il terzetto Ndoye, Manzambi e Bischer alle spalle dell'unica punta che è ancora Zecchi Amduni. Questo per quanto riguarda la Svizzera. La Slovenia si schiera secondo il foglio partita con un 4-4-2, Oblak in porta, poi da destra a sinistra Drkusic, Bijol, Zek, Janza, a centrocampo sempre da destra a sinistra Matko, Zabukovnik, Karnicic, Lovric, e poi l'attacco formato da Vitponik e una vecchia conoscenza anche del Lugano, visto che ci ha giocato un paio di volte contro, Sturm, attaccante che era passato anche in quello di Amendrisio. Questo per quanto riguarda le formazioni. Dirige l'incontro sarà lo slovacco Kruzliak. Calcio all'inizio alle 20:45, come ricordava Patrick Locatelli, a cui ricedo la linea.
1: Grazie Paolo, dunque a più tardi, tra una ventina di minuti torneremo a coinvolgerti. Questo per quanto riguarda il calcio. Adesso è il momento dell'informazione sul traffico. Sulla 12 VV in direzione di Berna tra Friburgo Sud e Friburgo Nord c'è un pericolo causato da un incidente. Poi sulla A2 Basilea in direzione di Lucerna tra il raccordo di Wiese e Basilea Wettstein, traffico fortemente rallentato causa lavori di costruzione, in questo caso la circolazione è bidirezionale. Infine sulla A3 Basilea in direzione di Zurigo tra la galleria di Horburg e il raccordo di Wiese, traffico fortemente rallentato anche in questo caso.

Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite.

0: Tutto praticamente pronto a Friburgo per la ripresa del gioco, per l'inizio del secondo tempo di Friburgo Ambri Piotta. Io ve lo ricordo, tra 8 minuti inizierà anche la terza partita di Nations League della Svizzera a Lucerna contro la Slovenia, ma iniziamo tornando da Omar Gargantini.
1: Si riparte con Aznar contro Berci per il primo ingaggio del periodo centrale. Dopo i primi 20 minuti Ambri Piotta meritatamente in vantaggio grazie al gol firmato da Miles Müller. Ambri che vince il primo ingaggio di questo periodo centrale. L'impostazione di Dario Vitric sulla verticale, largo sulla destra per il tocco di Schnarr, De Luca prova a piazzarsi il quintetto leventinese, pasticce però De Luca che è rapido a reagire, ad evitare una ripartenza del Gotteron, sempre il capitano a centropista, qui il tocco all'indietro sulla deviazione della rossa per Pezzullo che va dietro la gabbia di Filip Vitric, dall'altro Vitric a Dario, quindi Jarventier in zona neutra va lungo di nuovo in profondità dove Jecker va a chiudere su Tommaso De Luca, il raddoppio da parte di Sorensen, riparte come aveva finito il primo tempo l'Ambri Piotta pattinando molto, cercando di soffocare sul nascere le iniziative di una Friburgo piuttosto pigro nel corso del primo tempo. Abbiamo visto diverse volte a battere i pugni sul tavolo qui alla nostra destra il direttore sportivo Gernd Zenhäuser. Diciamo che i meriti dell'Ambri e dei meriti del Gotteron si sono sovrapposti nel primo tempo e allora, come più volte ripetuto, ci sta assolutamente che a condurre nel risultato finora sia la squadra di Jussi Tappola, nonostante alla lista delle assenze si sia aggiunta questa sera anche quella di Tim Heda, colpito da una discata nella partita contro il Lagnau ed impossibilitato dunque a scendere sul ghiaccio a questa sera in una partita seguita anche dal commissario tecnico rossocrociato Jan Cadieu. Già giocato senza interruzioni i primi 100 secondi del periodo centrale, sempre con l'Ambri che prova nel terzo d'attacco, ma Elsa Müller controlla col pattino largo alla destra di Gallet, gira su se stesso, rallenta le operazioni perché l'Ambri approfitta della panchina vicina quando è in attacco per cambiare gli effettivi e allora c'è Tim Mugli adesso sul ghiaccio, il numero 43 che lotta in zona neutra, che poi rischia di andare a sgambettare il proprio avversario. Si trattava di Walzer, fortunatamente in questo caso gli arbitri non intervengono, allora l'Ambri può provare a sganciarsi di nuovo con Haima per Mugli, tocca all'indietro sulla blu per Isacodotti che prolunga di nuovo dietro la porta, ancora per Haima, battaglia il futuro giocatore del Ginevra, arriva dagli manforte Tim Mugli. Ambri che finora ha quasi nascosto il disco al Gotteron senza però arrivare dalle parti di Gallet, prova a distendersi la squadra di casa con Dorta, braccato efficacemente da Zaccheo Dotti al momento di provare ad andare alla conclusione, poi c'è l'alleggerimento dell'altro Dotti, Isacco che va a sconfinare, non c'è liberazione vietata, c'è stato un tocco sul disimpegno di Dotti, a disco comunque recuperato dal Gotteron con l'errore di Radgeba, centropista, va a sbattere il Friburgo sulla muro eretto dai leventinesi che non riescono a ripartire, fasi abbastanza caotiche di gioco con il disco che passa da un possesso all'altro, rimette ordine Dorta per il Gotteron, anzi Taibel allarga rapidamente per Borgström, va dietro la gabbia di Filip Vitric che lascia sfilare intelligentemente Isacco Dotti perché non c'erano avversari a ridosso, recupera però ancora la formazione di casa con Marchand, Marchand per Etter, Etter dietro la porta di Filip Vitric, il tocco all'indietro, si sposta lateralmente Filip Vitric dopo intervento sui due tentativi partiti dal difensore della Friburgo che è andato alla conclusione, si trattava di Stroile e poi l'errore di Marchand che voleva alimentare un nuovo tentativo chiamando in causa Zeiler, sbaglia però toccando troppo all'indietro, ha dovuto uscire provvisoriamente dal terzo attacco il Gotteron che ha già riguadagnato però il terzo di ghiaccio più favorevole. 16:40 alla fine del secondo tempo, deve chiudersi, deve compattarsi l'Ambri Piotta davanti a Filip Vitric, insiste la squadra di a casa con Zaccheo Dotti che lotta alla balaustra laterale e col fratello Isacco che in qualche modo riesce a mettere fuori Berci in zona neutra per il tocco e poi sempre a centro ghiaccio per il Friburgo da parte di Nemeth. Il Borgo che deve ripiegare, Ambri che può finalmente respirare pur avendo concesso obiettivamente pochissimo in questo momento di sforzo dei padroni di casa che ripartono ancora con Berci, situazione però di netto offside perché Berci è un po' gigioneggiato sul ghiaccio nel possesso avvicinandosi alla linea blu del terzo offensivo e a Richard è sconfinato oltre incappando nel più classico degli offside. Cambiano allora gli interpreti sul ghiaccio a 16:04 e dalla fine del periodo centrale con l'Ambri sempre avanti per 1-0, ingaggio che avverrà evidentemente poco fuori il terzo difensivo dei bianco-blu. C'è da una parte Walzer, c'è Schnarr, specialista in casa Ambri Piotta, dei face-off dall'altra. ingaggio che deve essere ripetuto, perché due delle ali si sono avvicinate troppo al cerchio rosso del punto di ripresa. Allora va un po' per le lunghe questo ingaggio poco fuori il terzo difensivo dell'Ambri Piotta, ingaggio vinto dalla Gotteron col disco che però schizza all'indietro dalle parti di Gallè. C'è Jecker alla ricezione, Nemeth apre in diagonale per Sørensen, tocco all'indietro un po' incauto che favorisce il recupero di Roby Järventie. Järventie non può andare alla conclusione per il disturbo ancora da parte di Jecker. Aveva visto con la coda dell'occhio arrivare a rimocchio e dalla parte opposta De Luca, allora Cinci schiato, ha perso l'attimo Järventie che si è fatto rimontare ed è Jecker. Järventie che però continua a lottare per tenere dentro il disco nel terzo d'attacco. Siamo nell'angolino alla destra della gabbia di Gallè, proprio sotto lo spicchio di curva dove ci sono i tifosi più caldi del Gotteron. C'è Vincente Lambri Piotta che gioca all'indietro per Croi. Corroi apre per Simone Terraneo col backhand e dietro la gabbia dove ancora Jecker viene rimontato, in questo caso da Tommaso De Luca. Schnarr, la conclusione al volo deviata però dalla paletta del bastone di un attaccante a burgundo, deviazione provvidenziale col disco che si impenne, finisce la propria corsa sulle reti di protezione, si ferma il cronometro, 15-15 da giocare nel corso del secondo tempo qui alla BSF Arena di Friburgo, sempre Lambri Piotta in vantaggio per 1-0. Patrick, non so se è già il momento di andare a Lucerna o se vuoi quantomeno aggiornare i risultati dalle altre piste. A te.
0: Aggiorniamo i risultati dalle altre piste, poi torneremo da te per un minutino di cronaca, dopodiché coinvolgeremo anche Paolo Laurenti da Lucerna per Svizzera Slovenia. Dicevo, sulle altre piste, Biena Davos sempre 1-1, si è portato addirittura sul 4-0 il Lagnau nei confronti del Kloten, mentre avanti ora il Berna contro il Rapperswil in casa del Rapperswil 1-1. Poi la situazione tra Zurigo e Losanna, allora sono le 20:44. Omar, vai avanti pure un minutino e mezzo abbondante, perché a Lucerna si osserverà anche un minuto di silenzio, dunque a te.
1: D'accordo, 14:53 alla fine del secondo tempo, sempre 1-0 per l'Ambri Piotta che prova ad entrare nel terzo d'attacco, ma si crea una situazione di offside causata sull'asse Pestoni-Jolie. Sta lavorando bene anche in fase di forechecking, di disturbo sul portatore del disco già in una zona molto alta del ghiaccio, anche la linea, definiamola, degli artisti Jolie e Pestoni. Pestoni che nel primo tempo è stato protagonista di un paio di iniziative molto interessanti che l'hanno portato a sfiorare il gol una volta prima e una seconda dopo il punto realizzato da Miles Müller. Aima vince l'ingaggio, ma la carambola successiva favorisce Radgeba che dietro la porta di Gallè prova a far impostare il Friburgo che esce dal proprio terzo difensivo. Simone Terraneo vigila però l'altezza della blu, arriva da Liman Forte anche Tim Mugli, si lotta dalla parte opposta alla tribuna principale da cui vi stiamo raccontando questa partita. Controlla male a Radgeba Miles Müller, Heim, la conclusione da ottima posizione, purtroppo spara sulla figura del portiere. Opportunità per l'Ambri che con il proprio forechecking sta irretendo parecchio il Friburgo, molti gli errori e da parte del Gotteron in fase di disimpegno prova ad approfittare l'Ambri Piotta. Haima, buon momento di bianco-blu, il tocco all'indietro, la conclusione sulla diagonale che non inquadra lo specchio della porta da parte di Simone Terrano, dalla parte opposta arriva però Croi a tenere dentro il disco, quindi Miles Müller gira su se stesso, dietro la porta nell'angolo, un po' sulle gambe il quintetto del Friburgo. Vado fino all'esaurimento di questa iniziativa dell'Ambri Piotta, poi coinvolgeremo anche Paolo Laurenti per Svizzera-Slovenia. Ci pensa Radgeba a fermare l'Ambria, incespica anche per lui però sul disco, arriva Manix Landry, la conclusione e allora Gallè mette giù il guantone, ferma tutto quanto, 13:46 da giocare, comincia a mugugnare il pubblico di Friburgo. L'Ambri è sempre meritatamente avanti per 1-0. Lucerna.
0: Sì, perdonami Paolo, stabilisco solamente le tempistiche, 1:30 a testa e poi un'informazione per i nostri radioascoltatori, l'informazione delle 21 verrà posticipata quando terminerà il secondo tempo tra Friburgo e Ambri Piotta. Allora linea che adesso può passare sì a Paolo Laurenti.
2: E sarà la Svizzera a iniziare questa prima partita in casa dei Nations League, la prima partita e il primo abbraccio da parte del pubblico di Lucerna dopo i mondiali. Amduni all'indietro a giocare il primo pallone verso Yashari. Vado a ricapitolare la formazione velocemente dei rossocrociati con come l'importa a 4 la difesa Rodriguez, Akanji, Elvedi, Atekami, a centrocampo Froller, Yashari, poi Ndoi, Manzambi e Ebisher alle spalle di Amduni. Partita che è iniziata come diceva Patrick Locatelli mentre seguiamo Freuler subito in area di rigore, il pallone in mezzo, guadagna il primo corner del confronto. Dicevo, la nazionale, tutto lo stadio hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dell'ex presidente della SF, Ralph Stockstover, che è scomparso negli scorsi giorni. Seguiamo questo primo calcio della bandierina con la percussione di Remo Freuler, che ha trovato la deviazione di un avversario. Calcio d'angolo che sarà battuto dallo stesso centrocampista dell'Olympiacos. Nelle vicinanze c'è anche Ebischer, a cui poi lascia appunto la responsabilità del compito. Uno schema, credo, pensato in allenamento. Palla nel rigore, colpisce Manzambi, la parata facile di Oblak. Si rimane dunque sullo 0-0 quando è trascorso il primo minuto di gioco qui a Lucerna. Torniamo a Friburgo.
1: 12:25 da giocare nel periodo centrale, occasionissima sprecata da Isacco Dotti, che dopo una respinta di Gallese, una precedente conclusione, ha ciccato il disco a porta quasi vuota. Peccato Lambria.
2: Scusa,
1: in un momento di chiara
2: della Slovenia, vantaggio della Slovenia, che alla prima percussione è riuscita a sbloccare il punteggio, e lo ha fatto con una conclusione di Amatko, che ha sorpreso Kobel, da valutare per una posizione forse di fuorigioco a inizio azione. Staremo a vedere per il momento. Gol assegnato alla Slovenia. Di nuovo a te.
1: Dicevo, buon momento dall'Ambri Piotta, che sta legittimando il vantaggio costruito nel primo periodo con Miles Müller. Sempre superiore la formazione di Jussi Tapola, scivola Croia, la Friburgo può provare ad approfittarne. Disco però deviato da Simone Terraneo in anticipo su Adorta, davanti a Filip Wittrich. 11:36 da giocare nel secondo tempo. A Jolie entra nel terzo d'attacco, punta Jäger, la conclusione sulla diagonale sul primo palo, però si inginocchia bene e nega la soddisfazione della gol alla Québécois Gallet. Prima vera accelerazione da parte di Ajoli in una linea che sta producendo diverse buone giocate, completata da Koditek e dal debuttante Inti Pestoni. 11:30, cronometro fermo, cambiano entrambi gli allenatori i quintetti sul ghiaccio prima che si riprenda a giocare alla sinistra della porta di Gallet. Per l'Ambri Piotta alla ripresa del gioco ci sarà Andre Heim, che sta dando indicazioni ai suoi compagni di linea. Linea che per il momento è quella che ha deciso il confronto, sta decidendo per meglio dire il confronto, perché ha portato al gol di Miles Müller. Vince l'ingaggio Heim, Mugli viene però stoppato da Jäger e da Nemeth a due passi dalla porta di Gallet. Solita mischia nell'angolo per il possesso del disco, Ambrì che non lesina gli sforzi e che spesso esce vincente da queste battaglie, come piace sicuramente a Jussi Tapola. Disco nel frattempo recuperato dai friburghesi, alleggerito in una zona però dove c'è Dario Wittrich. Siamo all'ingresso del terzo difensivo dell'Ambri Piotta. Per non correre rischi, Wittrich semplicemente butta dalla parte opposta. Allora cerca di ripartire la squadra di casa, altro errore da parte di Taibel, si lotta in un fazzoletto, arriva anche Mugli e quindi il disimpegno in profondità dietro la gabbia di Filip Wittrich, che a mezza altezza non riesce a controllare questo disco, che sfida di nuovo davanti alla gabbia rosso crociata, scusate, alla gabbia dell'Ambri Piotta, rosso crociata, lapsus, perché ho notato che sono già andato ben oltre il minuto e mezzo, e allora è il momento di tornare a chiamare in causa chi rosso crociati li sta raccontando. Paolo Lorenti da Lucerna, Svizzera-Slovenia.
2: E non sono intervenuto perché il gol è stato confermato, quindi gol della Slovenia, primo gol subito in questa campagna di Nations League dalla Svizzera, soprattutto primo svantaggio, rete di Vipotnik, a cui è stato concesso attorno ai 14 metri di controllare il pallone, di girarsi subito con la mancino, far partire un raso terra che non ha dato scampo a Gregor Kobel. Dunque vantaggio sloveno, la Svizzera si sta portando subito sulla fronte offensivo, sta accerchiando le letteralmente la formazione avversaria, pallone tra i piedi di Yashari, poi indietro per Akanji, reclama il pallone Manzambi sulla sinistra, infatti viene servito in questo istante da Rodriguez, punta un uomo, poi ancora Rodriguez, mette in mezzo palla, colpo di testa di Ebischer, non riesce per poco ad indirizzare il pallone verso lo specchio della porta, poi uscita alta di Oblak ad intercettare la sfera.

0: due brillanti vittorie in trasferta contro Macedonia del Nord e contro Scozia, entrambe per 3-0. Sesto minuto, ripeto, Svizzera sotto 1-0, ancora hockey e quindi Omar Gargantini.
1: A Friburgo, dove siamo già abbondantemente entrati nella seconda metà di questa partita, 8:45 da giocare per la precisione nel corso del secondo tempo, con Ambrì sempre avanti per 1-0. Ambrì che avrà ora a disposizione la prima opportunità in power play per uno sgambetto nei confronti di Roby Jarventier. Finisce sulla panchina dei penalizzati Yannick Radgebe. Allora appunto prima opportunità con l'uomo in più per l'Ambrì Piotta, che in box play aveva invece gestito bene nel primo tempo. L'unica penalità è finora rimediata per un inutile sgambetto in zona d'attacco da parte di Daniele Grassi. Dunque opportunità per provare ad allungare nel risultato. Schiera subito la sua prima formazione di power play e Jussi Tapola. C'è Schnarr all'ingaggio alla sinistra di Gallè. Importante vincere l'ingaggio per andare subito all'impostazione. Detto e fatto, Vitric sulla blu, non ci sono stranieri nel ruolo di blue liner questa sera per l'Ambrì Piotta. Jarventier non controlla lì nella sua zona di competenza, poi ha tradito anche il successivo rimbalzo e che permette a Samuel Walzer di andare ad alleggerire, a spostare il disco dalle parti di Filip Vitric, dove lo recupera dietro la gabbia l'altro Vitric, Dario, che dunque è il difensore numero uno questa sera in power play per l'Ambrì Piotta. Centropista, si incarta un po', attente che arrivi alle sue spalle Jolie, il quale ha già toccato per Schnarr. Schnarr allarga per De Luca, De Luca ancora per Schnarr, si riposiziona tra i fischi del pubblico il quintetto leventinese, si va da Jarventier che è alla destra della gabbia di Gallè. Jarventier, Schnarr dentro, bene per Jolie che prova un ulteriore improbabile passaggio anziché andare alla conclusione. Qui a preziosismo di troppo da parte di Jolie, che era solo nello slot, ha cercato un ulteriore tocco per De Luca anziché andare al tiro. Occasione sprecata, forse un aggancio a centropista su Jarventier. L'arbitro lasciano giocare ancora Jolie, serpentina, riguadagna il terzo attacco, Jolie si posiziona, Jolie nello slot alto, apre per Jarventier, eccolo posizionato il quintetto dell'Ambrì Piotta. Chiedo a Vegna, a Paolo Laurenti, seguo ancora rapidamente uno scorcio di questo power play dell'Ambrì Piotta. Dario Vitric, Jarventier dentro per Jolie, la conclusione alla parata col gambale è da parte di Gallè e poi il Friburgo sotto pressione non riesce a liberare. 7:25 da giocare, ancora 40 secondi di power play per l'Ambrì Piotta, che è in vantaggio per 1-0. Lucerna.
0: È una sorta di power play anche quello che sta giocando la Svizzera, che sta come poco fa accerchiando la Slovenia. Comunque questa azione di accerchiamento non ha portato frutti e subito Oblak che evita di partire dal basso palla a terra, rilancia subito anche con le mani oltre la metà campo. Sturm è però fermato dal raddoppio di Ebischer e Atekam e quindi ad imbastire una nuova azione i piedi di Yashari. Supera in questo istante la linea di metà campo, si affida poi orizzontalmente a Freuler, azione che si sviluppa sulla sinistra, area di competenza di Ndoye che porta palla però ancora in mezzo sui 40 metri e Slovenia che si chiude rapidamente, ma c'è la sovrapposizione di Rodriguez, mette in mezzo, palla che transita lungo tutta la larghezza dell'area piccola senza nessun elvetico in grado di deviare questo pallone e poi per evitare ogni pericolo Janza ha appoggiato in corner, il secondo per la formazione elvetica. Il pubblico di Lucerna prova a spingere la Svizzera a caccia del punto del pareggio, punteggio che si è sbloccato al secondo minuto con un tiro angolato di Vipotnik, come detto però al quale è stata lasciata un po' troppa libertà all'entrata dell'area di rigore. Ancora Ebischer dalla bandierina si sposta sul primo palo, Freuler si va invece lungo a cercare la testa di Akanji, palla che arriva sui piedi di Freuler, un batti e ribatti, la rete del pareggio anche un po' fortunosa della Svizzera, ma sette minuti dopo subito l'1-1 della squadra di Murat Yakin che ristabilisce in maniera veloce sotto gli occhi tra l'altro dell'ex Silvan Widberg che applaude il punteggio di parità. Nuovo parziale Svizzera 1 Slovenia 1 con appunto un po' di fortuna, un'autorete da parte di un giocatore che non ho riconosciuto, sarò più preciso al prossimo collegamento. Noi facciamo ancora un salto a Friburgo.
1: 6 minuti e 36 da giocare nel corso del secondo tempo, si è esaurita nel frattempo la penalità sul conto di Radgeba, un po' pasticciato, si è un po' sfilacciato il power play dell'Ambrì Piotta, ora prova ad alleggerire il Gotteron. Ambrì sempre comunque avanti per 1-0, solito preziosissimo lavoro in fase difensivo di Koditek, poi Pestoni prolunga per Jarventier che va ad evitare una liberazione vietata, viene però strattonato, finisce sul ghiaccio, tutto regolare, poi va a farsi cambiare il top scorer leventinese. Ancora Friburgo che rientra nel terzo attacco, attenzione, posizione interessante, concluso.

0: azione potente contro Wittrich, che distinto si salva sulla tentativa di Samuel Schmidt, poi dopo aver perso il bastone in uscita dal proprio terzo difensivo, Andre Heim da un calcio al disco lo allontana per togliere pressione alla fase difensiva dell'Ambri Piotta. Intervengono gli arbitri, in gioco fermo, si ripartirà con un ingaggio e poco fuori il terzo difensivo della compagine di UC Tapola, mentre lo schermo gigante ci sta riproponendo la grande sassata di Schmidt finita sul corpo di Filip Wittrich. Ingaggio che Andre Heim va a contendere a Borgström poco fuori, e dicevo il terzo difensivo dell'Ambri Piotta, e seguiamo gli sviluppi, poi torneremo rapidamente con la linea anche allo studio da Patrick Locatelli per vedere quello che accade sugli altri campi di Nations League e sulle altre piste di National League. Ingaggio che finalmente sta per essere effettuato con Heim che ha la meglio, arriva però Serenzen alle sue spalle a riportare dentro il disco in favore della Gotteron. Il tocco sulla blu per Radgeb, soliti duelli uomo contro uomo, bravo Terraneo qui dietro la gabbia di Wittrich a far valere il fisico, a permettere all'Ambri Piotta di distendersi almeno in zona neutra. 5:40 da giocare alla fine del secondo tempo, Ambri Piotta sempre avanti 1-0 sul Friburgo. Studio.
1: Sulle altre piste, Biena Davos 1-1, sempre 4-0 del Langnau sul Kloten, 2-1 del Rapperswil nei confronti di un Berna sempre in difficoltà, con lo stesso punteggio lo Zurigo è avanti sul Losanna. Per quanto riguarda invece il calcio, sempre nel girone dei rossocrociati, la Scozia si è portata avanti sull'1-0 in casa della Macedonia del Nord grazie a Bowie, mentre nella Lega A, dopo il 7-0 dell'Inghilterra in Croazia, la Spagna ci ha impiegato solamente 6 minuti con il solito Mala per portarsi sull'1-0 contro la Cechia. Paolo Laurenti, rivedendo l'autorete di Janza, più che un erroraccio suo del numero 13, davvero inspiegabile il movimento che fa Oblak in porta.
2: Sembrava
1: pallone lentissimo, è arrivato lentissimo verso di lui.
2: Una papera clamorosa del portiere dell'Atletico Madrid. Siamo intanto arrivati al 13° minuto del primo tempo, come detto il punteggio di 1-1, ma davvero una topica clamorosa da parte dell'estremo difensore della Slovenia sulla deviazione di Janza verso la sua porta, ma non abbiamo capito come non sia riuscito a fermare quel pallone. Davvero sembrava un giocatore, ma neanche da veterani, proprio di incredibile, tanto per descrivere l'errore commesso dal portiere della Slovenia. Con la Svizzera che continua intanto a far girare palla con Akanji, si fa vedere Yashari, tutti gli uomini di movimento sono all'interno del metacampo della Slovenia, che come dal primo minuto si chiude per cercare di ripartire. Riguadagna però il possesso con Matko, prova a rilanciare in avanti, trova però solamente i piedi Riccardo Rodriguez, con la solita calma appoggio ancora all'indietro per Akanji. Freuler, l'apertura questa volta a destra dove si è allargato Ebischer, poi ancora più largo a Tecame, all'indietro per Nico Elvedi, che forse ha concesso in uno dei rarissimi errori di questa annata un po' troppo spazio a Vipotnik in occasione della rete del vantaggio sloveno. Continuano a far girare palla gli svizzeri nel tentativo di far aprire le maglie chiuse della Slovenia, ci si continua a passare il pallone orizzontalmente guadagnando pochi metri appunto in attesa del buco per perforare la retroguardia della Slovenia. Dunque al quarto d'ora del primo tempo, Svizzera in parità 1-1 con la Slovenia. Friburgo
0: 3:40 alla fine del secondo tempo, sempre 1-0 per l'Ambri Piotta, che ha appena sfiorato il gol del raddoppio. Schnarr ha messo in posizione molto interessante Jarventier, che a due passi è dalla porta però sparato alto sopra la traversa di Gallet in precedenza. Bisogna poi anche comunque dire che è andato vicinissimo al pareggio il Friburgo. Rapida ripartenza 2-1 nel bel mezzo di un cambio un po' osé dell'Ambri, che si è fatto trovare sbilanciato. A Sorensen egoista ha sparato direttamente su Filip Wittrich anziché servire alla propria sinistra la corrente d'Orta. Siamo di nuovo nel terzo l'attacco di un Ambri che tiene comunque sempre il ghiaccio con disinvoltura, se la sta giocando davvero alla pari la formazione di UC Tapola, che ora obbliga Gallet a mettere di nuovo giù sul ghiaccio il guantone da presa, a concedere un ingaggio nel settore offensivo alla squadra leventinese a 3-0-2 dallo squillare della seconda sirena. Dunque la game winning goal momentaneo continua ad essere quello di Miles Müller, il punto d'apertura della serata ottenuto al 12-06 del primo tempo. C'è Kodiktek alla ripresa del gioco contro Borgström, ingaggio che avverrà alla sinistra della gabbia di Gallet, ingaggio che dovrà essere probabilmente ripetuto, sì, anche se non si alza il braccio e dunque non c'è l'avvicendamento del Leventinese alla face-off. Bravo Koditek, bravo soprattutto Joly ad arrivare per primo sul tocco del numero 91. Amrick prova a piazzarsi al terzo d'attacco, Croy tiene dentro il disco, Koditek molto mobile dietro la porta, lotta contro due avversari, in particolare Stroile, e poi arriva anche a Joly. Lì alla balaustra in mezzo a tre avversari, prolunga dietro la gabbia ancora per Koditek, un po' malmesso il Friburgo, segue l'azione a rimorchio sganciandosi dalla blu Simone Terraneo, che poi però manca l'impatto al momento di andare alla conclusione. Poi c'è una giocata sulla verticale pericolosa, fortunatamente non andata a buon fine, che voleva chiamare in causa Hetter. Si erano fatti un po' trovare sbilanciati i due difensori dell'Ambri Piotta, nella fattispecie Terraneo e Croy. Ambrick adesso si compatta davanti a Filip Wüthrich con la Friburgo, che deve girare al largo dello slot. 2:13 da giocare alla fine del secondo tempo, sempre Ambri Piotta avanti per 1-0. Torniamo al calcio, torniamo a Lucerna.
2: 17 minuti qui a Lucerna, momento di pausa della partita perché è rimasto a terra un giocatore, Janza, a cui è stato affidata la paternità dell'autorete slovena dopo un contrasto nella metà campo della Svizzera. L'arbitro ha fermato il gioco, Kruciak, e si sta sincerando delle condizioni del numero 13, che è comunque in grado di rialzarsi, quindi il gioco può proseguire. 1-1, ribadiamo il punteggio. Svizzera che ha pareggiato con l'autorete dopo che la Slovenia aveva siglato il momentaneo 1-0 al primo tiro in porta subito dalla Svizzera in questa Nations League, che ha portato la firma di Vipotnik con le mani, anzi no, deve uscire Janza, quindi dovrà attendere un minuto, anche se non sono entrati i medici della Slovenia. E sportivamente intanto la Svizzera ceduto il pallone agli avversari direttamente verso la porta del capitano Oblak. 18 i minuti, è un momento insomma un po' ancora di stallo in questo frangente, con la Svizzera che può beneficiare della superiorità numerica momentanea con Manzambi che si fa anticipare. C'è uno scontro duro aereo che è coinvolto Ndoye e credo Rdkusic, i due si sono toccati duramente il capo, dentro i medici da una parte e dall'altra, quindi noi torniamo all'hockey su ghiaccio da Omar Gargantini.
0: Per l'ultimo mezzo minuto del periodo centrale, Järventi entra nel terzo d'attacco, non riesce a controllare però il disco servitogli dall'onnipresente Schnara, gioca però bene poi dalla porta opposta per la corrente Joly nel bel mezzo di un ricambio degli effettivi, e gli applausi del pubblico sono tutti quanti per Gallè per il suo intervento, e chi ha detto di no a questa iniziativa leventinese quando il cronometro si ferma a 23 secondi e un decimo dalla fine del secondo tempo. Gran giocata in orizzontale col backhand da parte di Roby Järventie a liberare il proprio compagno alla conclusione. Bravo qui a Gallè a dire di no, sempre 1-0 per l'Ambri Piotta, che dunque potenzialmente qualora vincesse l'ingaggio potrebbe finire all'attacco. E questo periodo centrale c'è Haim, uno specialista dei face-off, alla sinistra della gabbia di Gallè contro De La Rosa, arriva Joly difende il disco, prova a liberarsi alla conclusione molto potente, ma che con la cura dell'occhio Gallè battezza giustamente alta sopra la traversa. Ancora Ambri Piotta però in avanti a Koditek per Joly, duello di forza con Zeiler che butta fuori il disco, dove però a centropista recuperato da Simone Terraneo che lo gioca immediatamente e di nuovo sul portiere del Gotteron, che ci mette un attimo di troppo ad aprire la propria sinistra, e allora concede a 2 secondi esatti dalla fine di questo periodo centrale una nuova ingaggio in attacco all'Ambri Piotta, e che dunque chiuderà avanti anche questo secondo tempo. Ed è chiaro che vincendo l'ingaggio si potrebbe sperare in una immediata conclusione per provare addirittura a raddoppiare. C'è Schnar adesso alla ripresa del gioco, c'è soprattutto Roby Järventie alle sue spalle. Qualora Schnar vincesse il face-off toccando all'indietro potrebbe esserci la conclusione del top scorer bianco-blu, questo almeno evidentemente nelle migliori intenzioni dell'Ambrì. In realtà l'ingaggio lo vince il Friburgo, e allora non c'è più tempo di fare nulla, squilla la seconda sirena, l'Ambrì torna anche dopo 40 minuti in avanti nel risultato degli spogliatoi, continua a decidere, il gol firmato da Miles Müller continua ad essere un ottimo Ambrì. Di nuovo Lucerna, Nations League, Svizzera-Slovenia. Paolo Lorenzo.
1: Scusa Paolo, prima di tornare da te, l'informazione delle 21 posticipata di 6 minuti.
3: Rete 1.
4: In studio Lino Bini, un atto terroristico, si delinea il filone dell'inchiesta in corso negli Emirati Arabi Uniti per fare chiarezza su quanto avvenuto sul volo Fly Dubai che mercoledì è stato confrontato con un possibile attentato. Il copilota, 29enne dall'apparecchio, stando ad una prima ricostruzione, avrebbe cercato di prendere il controllo dell'aereo dopo aver messo fuori gioco il comandante usando l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio. Un tentativo di dirottamento fallito, ricordiamo, per la tempestiva reazione di un manipolo di passeggeri accorsi in aiuto del pilota. Le indagini comunque proseguono per fare piena luce su quanto accaduto. Anche quella trascorsa è stata una giornata di manifestazioni e proteste studentesche in Francia, alle prese da giorni con scontri e sommosse che hanno portato alla chiusura di centinaia di licei e decine di atenei. Si stima siano oltre 5.000 i giovani fermati, diversi dei quali arrestati per le proteste messe in atto per chiedere soprattutto maggiori risorse nell'istruzione. Importanti gli atti di vandalismo ai danni degli istituti, ma anche degli arredi urbani e dei mezzi di trasporto pubblici, molti dei quali dati le fiamme. Il ministro della giustizia Darmanin ha ventilato la possibilità di far pagare la fattura ai genitori dei giovani fermati. E intanto un 15enne è sospettato di aver cercato di ustionare una donna a Marsiglia con un lanciafiamme improvvisato utilizzando una bomboletta spray. Dimostrazioni che dovrebbero proseguire almeno fino a martedì, quando è stata annunciata una mobilitazione generale. Nuovi guai in vista per l'amministrazione Trump, sospettata di aver attinto dalle casse pubbliche 20 milioni di dollari per finanziare spot auto celebrativi. A denunciare il tutto è il New York Times, stando al quale i soldi sarebbero stati prelevati dai fondi del Dipartimento per la Sicurezza Interna. Non si è fatta attendere la risposta della Casa Bianca, secondo cui si trattava di un servizio pubblico. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, oltre Alpi nella seconda parte della giornata nuvolosità in aumento e possibili rovesci locali.
3: Si fa così. In caso di emergenza, non perdere tempo e non lasciarti prendere dal panico. Chiama. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
5: Sport e musica.
1: E dunque, dopo 40 minuti, Ambri Piotta avanti 1-0 a Friburgo. Sulle altre piste, Bienne e Davos 2-1, 4-0 del Langnau sul Kloten, 2-2, nuova situazione di parità, ed è anche l'unica pista su cui si sta ancora giocando tra Rapperswil e Berna. Alla seconda pausa invece lo Zurigo ci è andato avanti 2-1 sul Losanna. Nel calcio, sempre 1-0 della Spagna sulla Cechia. Ricordo da prima il 7-0 larghissimo dell'Inghilterra in Croazia, la peggiore sconfitta di sempre per la nazionale balcanica. E poi nel girone dei rossocrociati, la Scozia al 24esimo avanti 1-0 sulla Macedonia del Nord. Come sta andando a Lucerna? Ce lo dice Paolo Laurenti.
2: 1-1 il punteggio, 24esimo del primo tempo, risultato maturato dalla rete al secondo minuto di Vipotnik e dall'autorete maldestra della coppia Janza e soprattutto Oblak. 8 minuti più tardi, Svizzera che continua nel condominare il possesso palla, la Slovenia si limita a difendere per poi, una volta riguadagnato il pallone o anche con i rilanci lunghi del proprio portiere, a giocare di rimessa in ripartenza. Ancora Manzambi ora, che si avvicina a metà campo, si è abbassato per ricevere palla, serve Elvedi. Poco fa un fallo subito dal centrale del Leeds è costato il cartellino giallo all'autore del momentaneo 0-1, ovvero Vipotnik. Ora sbaglia la verticalizzazione dello stesso Elvedi e non controlla però a sua volta un pallone al limite dell'out Karnicnik, e quindi rimessa regalata alla formazione vestita interamente di rosso, che è poi la nazionale svizzera. Riccardo Rodriguez con le mani, lui alla 147esima presenza in maglia rossocrociata. Il passaggio in profondità per lo scatto di Manzambi, si lancia però in scivolata Drkusic a mettere in fallo laterale non distante dalla bandierina del corner. Ancora pallone in campo, mentre Kobel, tutto solo nella propria metà campo, svolge degli esercizi per, insomma, tenere caldo il corpo. Comunque temperatura molto molto autunnale, non particolarmente fredda, qui a Lucerna. Ora Manzami porta a palla al limite della rigore, all'indietro a Kanji sulla sinistra per Freuler, un po' leggero, commette fallo perché Matko gli stava per soffiare palla e furbescamente lo ha trattenuto quel tanto che è bastato per evitare il cartellino giallo, ma per evitare soprattutto la ripartenza della Slovenia, che batterà questo calcio di punizione con Drkosic, e no, poi lascia l'incombenza a Biol, compagno di squadra Liz di Elvedi, che butta direttamente in fallo laterale e ora intima i suoi di rimanere alti per pressare la Svizzera. Ora malinteso tra Rodriguez e Ndoye, ma quest'ultimo è riuscito con il fisico a proteggere il pallone e a servirlo indietro a Kobel. Si riparte dalla destra con Atekame, all'indietro per Yashari, che si incarica di imbastire questa nuova azione, lascia a sua volta ad Akanji, entra in questo istante nella metà campo avversaria, di nuovo lo scambio con Yashari, ancora Akanji, Yashari, lo scatto di Atekame che porta via l'uomo permettendo a Ebischer di ricevere, ancora Ebischer, vince il rimpallo, poi un brutto fallo ancora da parte di Zek, anche questo meritevole di un cartellino giallo. Forse la palla l'ha anche toccata, ma ha preso anche il piede di Ebischer a terra sui 18 metri, secondo giallo che la Slovenia si è vista combinare per questo intervento duro in spaccata, non cattivo perché un po' la palla l'ha toccata, il volo di Ebischer, proprio per la dinamica del gesto, della scivolata, del tackle, l'arbitro ha deciso che poteva mettere a repentaglio l'incolumità del centrocampista elvetico dell'Union Berlin, e quindi altro cartellino giallo e soprattutto punizione interessante per la Svizzera. Come detto, siamo forse un po' più lontano dai 18 metri, siamo attorno ai 20. C'è Riccardo Rodriguez sul punto di battuta, c'è anche Ebischer, si potrebbe calciare appunto col mancino con parabola a rientrare sul secondo palo, pallone che potrebbe diventare insidioso per il portiere anche senza alcuna deviazione. L'arbitro poi ha estratto anche un altro cartellino giallo, da capire se era, se era il ribadire a Zek la sanzione oppure un altro cartellino giallo. Intanto palla morbida, esce Oblak un po' a caso perché non prende il pallone, era una palla morbida per Hamdouni sopra la barriera di Ebischer, era un altro schema, Oblak ha sbagliato l'uscita, ci hanno pensato i suoi compagni a impedire alla Svizzera di insaccare la rete del primo vantaggio di serata. Ancora Yashari per Manzambi, spalla la porta ma ancora nella zona difensiva della Svizzera, si gira, riesce a toccare per Ndoye, altro intervento da cartellino giallo per Drkosic su Manzambi. Stanno davvero utilizzando le maniere forti i nostri avversari per fermare gli svizzeri. Non mi sembra ci siano particolari proteste, perché anche in questo caso un cartellino arancione direi, perché è andato sul piede di Manzambi. Se gli fosse rimasto giù il piede, i tacchetti si fossero fissati al terreno, la caviglia di Manzambi non gli avrebbe permesso di tornare in posizione retta. Davvero un brutto intervento da al limite del cartellino giallo e dovrebbe essere appunto il terzo ammonito del confronto, tutti sloveni. Per fortuna appunto che il giocatore più prezioso in termini di valore di mercato della Svizzera non si sia infortunato. Il lancio in avanti di Akanji, però mancando di precisione e facendo arrivare il pallone direttamente tra le braccia di Oblak, che riparte con il pallone a Drkosic. Il rilancio in avanti, la deviazione in fallo laterale di Ndoye, e quindi saranno ancora gli ospiti a rimettere in gioco il pallone. Gara molto spezzettata nell'ultimo quarto d'ora. Siamo giunti alla mezz'ora del primo tempo, 1-1 il punteggio. In avanti a cercare Pipotnik, Elvedi arriva per primo sul pallone, all'indietro per Kobel, il rilancio nella zona di Manzambi, col petto serve Rodriguez, poi Ndoye e all'indietro ancora per Akanji, la finta di corpo, preferisce poi andare sul sicuro rifugiandosi ancora verso il proprio portiere. Gregor Kobel apprezza però il pubblico di Lucerna che applaude la manovra della Svizzera, che fatica un po' a trovare spazi tra le linee perché la compagine avversaria è davvero molto molto chiusa tra la difesa e l'attacco. Ci saranno una ventina di metri, non di più. Ndoye prova a sfondare, poi apre a chiudere la triangolazione con Rodriguez, mette direttamente nell'area piccola, dove però c'è Oblak a catturare la sfera, questa volta a differenza dell'autorete al decimo minuto, con appunto sicurezza. Riparte la Slovenia, viene fermato però Sturm da Elvedi, poi Tecame per Akanji nel cerchio di centrocampo, viene a farsi dare palla Manzambi, Akanji sulla destra per Tecame, un duello poi in avanti, Biolla subito per Vipotnik, protegge palla, viene anticipato da Amduni da dietro. Vipotnik stava lanciando e quindi sullo slancio aveva già caricato il passaggio, è andato a colpire Amduni, ha rischiato il numero 18 di subire un altro cartellino giallo. Qui davvero non c'era l'intenzione di colpire Amduni nel momento che stava calciando lo sloveno. Amduni si è posizionato davanti rubandogli palla e non è più riuscito a fermarsi l'attaccante della Slovenia, autore del momentaneo 0-1. E anche in questo caso però Amduni si è rialzato senza il bisogno di ricevere le cure mediche. Akanji, palla già in circolo, soluzione lunga di Yashari per Ndoye, palla che però che sfila sul fondo e poi nello slancio della corsa con anche forse una spinta di Karnicnik salta l'ostacolo Ndoye, viene catapultato oltre i cartelloni appunto pubblicitari, senza però anche in questo caso fortunatamente conseguenze. I minuti sono 33, virtualmente si mantengono invariate le distanze in classifica, visto che la Slovenia è la prima inseguitrice della Svizzera, staccata di 2 punti. Akanji di testa, attenzione a Sturm che parte sulla sinistra, lato corto dell'area di rigore, punta Elvedi, va sul fondo, doppia deviazione, l'ultimo a toccare come indica il direttore di gara è proprio Sturm e quindi niente corner ma rimessa dal fondo che Kobel batte velocemente in direzione di Akanji, lì nelle vicinanze, ancora all'interno dei propri 16 metri, porta palla il centrale nerazzurro dell'Inter prima di servire Yashari. L'azione continua verso Rodriguez, Yashari, il milanista per l'interista e quindi Akanji, lo scatto di Ndoye viene permeato dal lancio di Akanji, Ndoye arriva primo sul pallone, è però braccato da Karnicnik, protegge palla, riceve il supporto di Rodriguez, anche Manzambi si è allargato su quella corsia e poi però non si capisce con Ndoye, regala palla a Lovric che la protegge bene nonostante pressa in Amduni che poi gliela sfila. Buon lavoro in fase di ripiego di Amduni, lo sgambetto di Lovric e poi su Manzambi, calcio di punizione per gli elvetici che attendono qualche istante per permettere a Akanji ed Elvedi di salire in area di rigore per cercare di colpire di testa un pallone che sarà scodellato anche in questo caso o da Freuler o da Ebischer. Freuler invece va raso terra per Ndoye, va sul fondo, già in area, Ndoye mette in mezzo, deviazione, riesce a toccare e a parare, soprattutto Oblak, un po' sorpresa, Ndoye è stato ignorato da tutta la retroguardia slovena, è arrivato sul fondo, ha fatto partire questo raso terra in mezzo all'area piccola, forse una deviazione impercettibile, Oblak è riuscito però a fare sua la sfera, poi rilancia male, però ancora il portiere, Tecame di testa, ancora di testa anche Janza, si continua a lottare, duelli aerei, poi però allarga il braccio Ebischer facendo andare a terra l'ex Lugano Lovric. Calcio di punizione per la Slovenia, 36 minuti trascorsi qui a Lucerna, il punteggio di 1-1 tra Svizzera e Slovenia.
1: Ed è sempre avanti invece alla 36esimo la Scozia in Macedonia del Nord, così come di una sola rete il vantaggio della Spagna nei confronti della Cechia. Per quanto riguarda invece l'hockey, manca ancora qualche minuto alla ripresa del gioco alla BSF Arena di Friburgo, dove l'Amri Piotta è avanti 1-0 dopo due tempi. Si è ripreso a giocare il terzo periodo solamente a Zurigo, dove i Lions capolista e ancora imbattuti sono avanti per 2-1 sul Lausanne. Il Davos è sotto 2-1 a 4-0 dell'Agnau sul Kloten e 2-2 tra Rapperswil e Berna. Di nuovo a te, Paolo.
2: Con la Svizzera, con il solito monologo di possesso palla, Akanji riparte da dietro, Elvedi, lo scatto di Atekame che non disdegna appunto le progressioni offensive, però non è ancora stato premiato dai due centrali. Elvedi va a sinistra, dove si è allargato però al posto di Atekame Ebischer, al solito molto duttile nel posizionarsi all'interno del terreno da gioco. Rodriguez si va dunque dalla parte opposta, chiede e riceve palla Manzambi, altro fallo da dietro, uno sgambettino di Lovric che si lamenta, ma fallo netto. Battono gli svizzeri, Yashari per Akanji, Slovenia come sempre a protezione della propria area di rigore. Elvedi, c'è Anduni che reclama palla ma in mezzo a quattro giocatori, la alza Elvedi verso Ndoye, anticipato, allontana Janza poi di testa, Vipotnik, Lovric, anche lui alza la sfera direttamente in fallo laterale, non c'è deviazione, quindi con le mani sarà lo stesso Riccardo Rodriguez a battere, mentre c'è già movimento in panchina svizzera con cinque giocatori che si stanno già preparando, si stanno già riscaldando. Torniamo però con gli occhi all'interno del perimetro giocabile con Amduni, la sponda per Yashari, Freuler, l'imbucata per Amduni in area di rigore, palla sul mancino, anticipato ancora Doie e la rete, il vantaggio della Svizzera, Dan Doie, 38esimo del primo tempo. La Svizzera dunque ribalta la Slovenia 2-1 con uno degli uomini davvero più importanti a livello di produzione offensiva della formazione elvetica. Da giugno 2025 Ndoye alla 19esima da titolare, è stato protagonista di ben 15 reti con 10 gol e 5 assist. È davvero un bilancio straordinario da parte di Dan Ndoye, che nonostante la marcatura lì in area di rigore alle spalle, era stato anche trattenuto da un avversario, da Zecca, è riuscito a girarsi e a battere Oblak 2-1 per la formazione rossocrociata, che non ha affatto accusato la doccia fredda di aver subito la rete al secondo minuto e soprattutto al primo tiro in porta non solo dell'avversario della Slovenia ma di tutta questa edizione Nations League, con la calma e la pazienza che è la virtù dei forti, è riuscita a siglare le due reti approfittando di un inciampo. Sì?
1: Solamente per segnalarti che sei ripreso a giocare a Friburgo, dunque alla fine del tuo intervento vai pure da Omar Gargantini. 1:30 ecco, a testa, torniamo.
2: Dicevo dell'inciampo dell'autorete della Slovenia e poi con il 2-1 di Ndoye. Seguiamo questo intervento sul pallone di Freuler, invece sanzionato con un fallo dall'arbitro. Forse ci sarà anche un cartellino giallo di Ebischer, mani nei capelli, perché l'intervento era nettamente sul pallone e i fischi. 40esimo del primo tempo, 1-1, calcio di punizione a 18 metri dalla Slovenia. Torniamo a Friburgo allora.
0: 35 secondi giocati nel corso del terzo periodo, sempre Friburgo 0 Ambri Piotta 1. Fa stato il gol firmato da Mainz Müller nel corso del primo periodo, primo blocco dell'Ambri che si è subito reso pericoloso, bella apertura di Aschnara per la conclusione in diagonale, però fuori purtroppo di Rocco Pezzullo, insiste l'Ambri, Joly tiene dentro il disco nel terzo attacco, va da Inti Pestoni che col backhand prova a mettere in movimento Kodiket Petkovic di Tech dietro la gabbia, arriva anche a Joly che anticipa nettamente a Stroiler. Buon momento dell'Ambrì Piotta in questo inizio di terzo tempo. Ambrì che oltre ad essere in vantaggio nel risultato lo è anche nei tiri in porta e negli ingaggi, non riesce però con la sua seconda linea per il momento a trovare una linea di tiro aperta, ma c'è sempre grande pressione dei leventinesi. Ora leggero movimento da parte del Gotteron con Sørensen che è solo perché i suoi compagni sono andati a farsi cambiare, lo tiene lontano dallo slot Simone Terraneo, autore di una partita solida praticamente anche lui al debutto, un po' come Pestoni, aveva solo un minuto di ghiaccio nelle precedenti 8 esibizioni, il numero 26, rassicurante questa sera al fianco di Croi. Ancora Friburgo però che prova ad avvicinarsi alla gabbia di Filip Vidrich, sempre con Sørensen, gioca dietro e la porta dove però c'è proprio Croi in anticipo su tutti. Riparte l'Ambrì Piotta, Haim tocca per Tim Mugli, 3 contro 3, Mugli dentro ancora per Haim, viene però intercettato e questo ultimo suggerimento da parte di Grossa Niklaus, sbaglia però il Friburgo e dunque l'opportunità per un altro tentativo di Miles Müller che spara tanto potente quanto sulla figura di Gallet che si era già allargato di un passo sulla propria destra per chiudere l'angolo, è costretto però trattenendo il disco a concedere un ingaggio in attacco alla formazione di Tappola. Giocati 2 minuti e un secondo nel corso del terzo tempo, Friburgo 0 Ambrì Piotta 1, di nuovo calcio Nations League, Lucerna, Paolo Loretti.
2: Dove siamo ancora all'interno del primo tempo, al suo esaurimento mancano 3 minuti e mezzo, nuovo parziale dunque Svizzera 2 Slovenia 1. Rodriguez sul pallone per Elvedi che si lascia sfuggire la palla sotto la suola prima però di recuperarla in seconda battuta, anche perché nelle vicinanze non c'era alcun avversario che si limita a rimanere a protezione della propria area di rigore. A Tecame quindi ancora Elvedi, si fa vedere Yashari, anche Amduni tenta lo scatto, ignorato, si va orizzontalmente verso Akanji, si prosegue sulla sinistra verso l'autore del 2-1 Dan Doje, punta il suo diretto avversario Karnicki che si accentra, poi l'attacco per smistare verso Rodriguez, tradito da una zolla nel momento in cui andava al traversone, poi favorito da un rimpallo, mette in mezzo ancora e con la testa è Biol che allontana ancora sui piedi di Dan Doje, la Svizzera praticamente a ridosso dell'area di rigore. Yashari col mancino, mette in mezzo, Oblak in due tempi riesce a fermare questa sorta di tiro cross da parte del centrocampista del Milan, ma in questo primo tempo insomma si è visto come la Svizzera abbia nettamente più argomenti a livello di palleggio, a livello di soluzione offensiva rispetto agli avversari di serata. 2 minuti e mezzo al 45esimo, 2-1 Svizzera. Torniamo a Friburgo per seguire l'Ambrì Piotta.
0: 17-27 alla fine dei tempi regolamentari, sempre Friburgo 0 Ambrì Piotta 1, questo è il parziale. Buona combinazione della quarta linea leventinese con i fratelli Landry, la deviazione di Luca intercettata da Gallet, Ambrì che poi con Jarvent ha vinto il successivo ingaggio, la conclusione della blu di Pezzullo, Ambrì che prova ad insistere a legittimare il proprio vantaggio, Friburgo che fatica a dare continuità al proprio sforzo offensivo, che perché bisogna riconoscere è davvero la grande lucidità nella gestione e delle fasi senza disco dei leventinesi, che è davvero da squadra molto compatta, molto umile, stanno impedendo appunto alla Friburgo di carburare. Nuovo recupero in zona neutra di Tommaso De Luca, poi gira su se stesso Croi per facilitare il ricambio degli effettivi, rientra la linea di Koditek, di Joly e di Inti Pestoni, Joly che va a sbattere contro Radgeba, il disimpegno è del Friburgo che riguadagna la zona d'attacco con questo tentativo di Grossi Klaus che si sgancia, lascia sfilare per Samuel Schmidt, disco che a palombella finisce nel guantone di Filip Vidrich, poi si scaldano un attimo gli animi e tra Sørensen che sta cercando di provocare un leventinese, nella fattispecie Simone Terraneo, devono essere bravi quelli dell'Ambrì a non cadere nel tranello delle provocazioni, perché è proprio grazie alla disciplina, alla compattezza, al gioco di squadra l'Ambrì per il momento è avanti contro i campioni svizzeri reduci, lo ricordo, è da 3 vittorie consecutive. Seguiamo la ripresa del gioco che avviene alla destra della gabbia di Filip Vidrich con da una parte Borgström e dall'altra per quanto riguarda l'Ambrì Piotta. Banix Landry, ingaggio vinto dalla Friburgo, il tentativo di Borgström però viene deviato in partenza, il disco finisce fuori dalla superficie ghiacciata, ancora 16:34 prima di eventualmente festeggiare il ritorno alla vittoria per l'Ambrì Piotta, avanti per 1-0. Torniamo a Lucerna.
2: Siamo ormai agli sgoccioli del primo tempo, una manciata di secondi prima del fischio dell'arbitro, ma c'è spazio ancora per questa azione della Svizzera, portata avanti da Manzambi sull'asse sinistro con Rodriguez che crossa di destra in area di rigore, arrivata Kame e poi c'è Lovric a sbrogliare questa pericolosa matassa che stava intessendo la formazione rosso-crociata all'interno dell'area di rigore. Ma ancora Svizzera, quando sono però segnalati due minuti di recupero dall'arbitro Krusla, che soprattutto dal quarto uomo con la lavagnetta. Seguiamo ancora questa azione portata avanti questa volta dalla destra da Freuler, alza lo sguardo, si ferma per tornare all'indietro verso Elvedi. Yasharin ciaspica sul pallone prima poi di liberarsene servendo all'indietro a Kanji. Elvedi reclama palla sulla sinistra, Manzambi che ha spostato insomma il suo raggio d'azione in questo frangente con Ndoye più al centro dell'attacco. Si va invece a destra, Ebischer, Elvedi ancora verticalmente per Freuler, lo scatto di Ebischer di prima per Atekame, forse un tocco di braccio, va a guadagnare una trattenuta di Atekame all'indirizzo di un avversario di Zeke, quindi è intervenuto l'arbitro a fischiare il fallo contro la Svizzera. Un minuto esatto alla fine del primo tempo, 2-1 per gli elvetici, ancora Omar Gargantini.
0: 16-10 allo squillare della terza sirena qui a Friburgo, Ambri Piotta sempre avanti per 1-0 con Rönnberg, il tecnico del Gotteron, che ha ritoccato la composizione dei suoi terzetti d'attacco per provare a scuotere una squadra che non ha mai dato continuità al proprio sforzo offensivo, che sta anche in questo primo scorcio di terzo tempo subendo è la maggior compattezza dell'Ambri Piotta. Pezzullo dietro la propria gabbia, il tocco per Tima Mubli che con la backhand mette sulla verticale per l'uscita dal terzo difensivo affidata a Anderheim che prolunga ulteriormente. Miles Müller va a fare a sportellate con Seiler, arriva anche Tim Mugli, soffia il disco ad un avversario dietro la gabbia di Gallè, disco poi che in qualche modo il Gotteron prova a portare fuori, ancora con Seiler in zona neutra per Dort che può solo spingere in profondità per facilitare il ricambio degli effettivi. Vigila allora alla destra della gabbia di Fili Wittrich, Zaccheo Dotti lascia sfilare un paio di avversari, poi a detta la manovra d'approccio a riguadagnare il terzo
2: velocemente
0: attacco.
2: Omar, sì, per confermare la fine del primo tempo qui a Lucerna, Svizzera 2 Slovenia 1 per la Svizzera, autogol di Oblak e Ndoye che hanno ribaltato il momentaneo vantaggio di Vipotnik. Torniamo da te
0: per gli ultimi 15 minuti dei tempi regolamentari. 1-0, partita evidentemente sempre apertissima per quanto l'Ambri Piotta continui a farsi preferire rispetto al proprio avversario. Ha mugugnato più volte l'esigente platea della BSF Arena di Friburgo, ormai qui si sono abituati bene dopo il primo storico titolo di campioni svizzeri. Jarventier apre per Schnarr che entra nel terzo d'attacco dal corridoio di destra, prova la conclusione al volo che trova però la chiusura sul primo palo da parte di Gallè. Si ferma di nuovo il cronometro, allora direi è Patrick, rientriamo da te per un aggiornamento dei risultati sulle altre piste, poi tornerò a raccontarvi questo Friburgo Ambri Piotta. Studio
1: volentieri, è sempre situazione di parità tra Rapperswil e Berna 2-2, ci sono altri due partite che sono ferme su questo punteggio, Zurigo-Losanna dunque hanno pareggiato i vodesi, e così come il Biena ha pareggiato con il Davos, situazione di 2-2 anche in questo caso. Invece sta dilagando il Langnau che dopo la prima rete trovata dalla Kloten si è portato sulle 5-1, dunque nuovamente 4 lunghezze di margine. Per quanto riguarda invece il calcio, è andata la pausa anche l'altra sfida, Macedonia del Nord Scozia con sempre gli scozzesi avanti 1-0 nella Lega A. Spagna Cechia 2-0, di nuovo a te.
0: Jarventier prova a mettersi in proprio, va a sbattere però sulla difesa del Gotteron, arriva a tenere vivo Castazzone di De Luca, la gioca sulla porta, in qualche modo chiudendo l'angolo si salva Gallè, cerca di ripartire vanamente il Gotteron, ancora Ambri Piotta, peccato che questo disimpegno di Dario Vitri che ha sconfini in una liberazione vietata nel momento in cui a Tappola stava cercando di dare un po' di respiro alla sua prima linea che evidentemente a 13.59 dallo squillare della terza sirena è costretta a rimanere sul ghiaccio per ripartire da un ingaggio difensivo. De Luca, Schnarr e Jarventier sono i tre componenti della linea d'attacco con Pezzullo e Dario Vitrich a formare la coppia difensiva. C'è Samuel Walzer contro Schnarr alla ripresa del gioco, anzi Borgström che perde l'ingaggio contro Schnarr e allora Pezzullo può appoggiarsi a Jarventier per mettere il disco in zona neutra. entra quantomeno Koditek, entra anche Jolie, Jarventiera dalla parte opposta non ha ancora potuto andare a farsi cambiare il top scorer delle ventinesi, l'altro top scorer Sørensen tocca indietro sulla blu per Seiler, apre ancora sulla propria destra di nuovo per Sørensen a provare a centrarsi di fronte a sé, è lo stesso Jarventiek che gli chiude qualsiasi linea di tiro, allora cerca l'accelerazione Sørensen liberando una buona conclusione dal centro dello slot per Taibel, disco però intercettato ancora una volta da Filip Wytryk che per il momento ha mantenuto imbattuta la propria porta, ecco che può completarsi il ricambio degli effettivi su un fronte e sull'altro a 13:31 dallo squillare della terza sirena con appunto l'Ambri Piotta sempre avanti per 1-0 grazie alla rete firmata da Maitz Müller, la prima stagionale al 12:06 del primo tempo, ingaggio vinto in fase difensiva delle ventinesi, Isacco Dotti non riesce in prima battuta a mettere il disco in zona neutra, poco male perché ci pensa Inti Pestoni, disco ributtato dalle parti di Wytryk dove vigilano però i fratelli Dotti autori di una prestazione questa sera decisamente solida senza sbavature, Radgabe è però in anticipo su Jolie, interviene Pestoni che tocca proprio per Jolie dietro la gabbia avversaria, Nemeth pulisce lo slot, nuovo disturbo di Jolie che sta facendo davvero una grande partita dal punto di vista del disturbo del portatore del disco avversario, disco che a torta si incarica di riportare nel terzo offensivo, gioca largo per Etter, ancora un intervento decisivo di Zaccheo Dotti, arriva anche Pestoni a lavorare in fase difensiva, siamo dietro la gabbia di Filip Wytryk e non è un caso che da queste battaglie reiterate quasi sempre esca vincente con il disco sul bastone un giocatore in maglia bianca, vale a dire un giocatore dell'Ambri Piotta, si esaurisce qui questa rotazione della linea di Koditek, siamo di nuovo dalle parti di Filip Wytryk che esce bene a controllare dietro la propria gabbia, Ambri che cerca di arginare la pressione fin qui abbastanza aleatoria e velleitaria da parte della Friburgo che non si costruisce particolari occasioni da gol, ma è chiaro che con 12 minuti da giocare e una sola rete di vantaggio sarebbe utopico pensare di speculare, ancora Terraneo esce anche lui vincente da una battaglia, mette in zona neutra dove c'è Maitz Müller che prolunga in profondità un po' la cieca dalle parti di Gallè che è il tempo di controllare, di alleggerire ma di sbagliare l'appoggio, allora di nuovo Terraneo per Mugli, la sterzata per provare ad entrare nel terzo d'attacco, va a sbattere però su Della Rosa che non riesce a servire sulla fronte opposto a Walzer, Friburgo ancora costretto a ricominciare dalle retrovie finché c'è un fischio arbitrale perché è andato a trovarsi in posizione di offside quasi un po' casuale, ma Nix Landris un retropassaggio verso Seiler era sulla traiettoria, ma Nix Landry che ha controllato il disco già nel terzo d'attacco, tutto fermo, si riparte in zona neutra 11:48 e dalla fine di questo terzo tempo alle ventinesi avanti per 1-0, sarebbe evidentemente un bel colpo dal punto di vista della classifica ma anche del morale e chiudere questo primo intensissimo filotto di 9 partite e con una vittoria in casa dei campioni svizzeri o quantomeno con un risultato utile tornando a muovere la graduatoria dopo le 2 sconfitte rimediate alla Gottardo Arena contro Davos e contro Lucknow in quella che al tirar delle somme e comunque finisca stasera rimarrà peraltro l'unica partita davvero sbagliata dall'Ambri Piotta, targato Tapola in questa prima parte di campionato, Nemeth colpisce il palo e il secondo ferro colpito dal Gotteron dopo quello di Schmidt nel corso del primo tempo, attenzione perché il Friburgo prova ad accentuare la propria spinta offensiva, si incrociano sbagliando Seiler e Nemeth, dunque Ambri in questo caso anche un po' fortunato ma nell'insieme anche l'Ambri ha avuto diverse buone occasioni con questa da parte di Manix Landry, se ho visto bene rintuzzata da Gallè, il recupero di Luca Landry e poi una situazione di offside in cui è andato a scivolare a Tommaso De Luca, si ferma di nuovo il cronometro, partita che va a fiammate su un fronte e sull'altro, 11:04 da giocare, Ambri sempre avanti per 1-0, Patrick direi che c'è davvero tutto per portare a casa un risultato positivo anche se 11 minuti nell'hockey sono tantissimi.
1: Sì, ci si è messa anche la fortuna questa sera con alcuni pali colpiti dalla Friburgo, ma come dicevi è uno degli ingredienti, servono tutti per portare a casa 3 punti da una pista difficile come quella di Friburgo e con un avversario che ha fatto di tutto insomma per provare, o meglio sta facendo ancora di tutto per provare a pareggiarla e insomma non è che si è proprio arreso, dunque tanto di cappello questo Ambri Piotta
0: che continua a battagliare, continua a giocarsela alla pari senza remore, nonostante lo ripetiamo perché non è affatto un dettaglio trascurabile l'assenza di Hed che è andata ad aggiungersi a quella che si protrae ormai da inizio stagione di Jesse Virtanen a privare l'Ambri Piotta e complessivamente questa sera di ben 4 terzini perché in infermeria ci sono anche a Bachmann e a il giovane Efliger, prova a ripartire Samuel Smith, il tocco in laterale per l'inserimento nel terzo offensivo della Gotteron da parte di Borgström. Ripeto, Gotteron che ha cambiato la composizione dei terzetti d'attacco, sbroglia tutto quanto Jarventier che ha la lucidità di sparare sul portiere evitando così la liberazione vietata e consentendo ai suoi di andare a farsi cambiare. In zona neutra c'è Koditek, di fianco a lui c'è Pestoni, prova a creare una sorta di blocco puntando Grozny Klaus, poi si fa servire la cieca, mette nello slot, aveva incrociato un po' troppo Joly, peccato, poteva venire fuori qualcosa di interessante, recupera però dalla parte opposta, dunque a vigilare all'interno del proprio settore difensivo Croy. Pestoni viene fermato, riparte il Friburgo con Dort controterraneo dietro la gabbia di Filip Wittrich, il tocco nello slot, manca il controllo. La posizione interessantissima della Rosa, la Bria alleggerisce, errore di Seiler che poi riviene su Joly, forse anche un po' stanco, mentre abbiamo già scollinato pure la metà del terzo tempo, sempre 1-0 per l'Ambri Piotta. Fatica anche il pubblico, come il Gotteron, a trovare continuità nel proprio incitamento, quando arriva un altro fischio arbitrale per una liberazione vietata da parte di Isacco Dotti, e nel momento in cui lo speaker della pista friburghese annuncia che sono 9.620 gli spettatori presenti a questa partita per l'ennesimo tutto esaurito, che permette alla Gotteron anche a livello economico insomma di avere prospettive più che rose. Ingaggio in difesa per l'Ambri Piotta, Borgström da una parte, Andreheim dall'altra, alla destra della gabbia di Filip Wittrich. Ambri che si è fatto finora preferire complessivamente anche agli ingaggi, come in questo caso Mugli prolunga in zona neutra, dove però non può arrivarci l'autore del momentaneo game winning goal, Miles Müller. Poco male c'è Croy nel proprio settore difensivo, cerca di liberare, può partire l'Ambri Piotta 2 contro 1, attenzione Haim e Mugli contro Jecker, sbaglia tutto Haim, non è né un tiro né un assist per Mugli, peccato, sprecata questa possibile opportunità, ed è quasi inevitabile che continuando con l'Ambri in vantaggio prima o poi ne capiti ne delle altre, perché il Friburgo dovrà rischiare qualcosa col passare appunto dei minuti. Adesso recupera nel proprio settore difensivo uno dei due Dotti, nella fattispecie si tratta di Azzaccheo che gioca dalla parte opposta, il tempo Gallè di prendere il disco e di rilasciarlo sul bastone di un proprio compagno, e Grozny Klaus dentro per Walzer, il tocco sotto misura per Eter, ancora Walzer, chiude sul primo palo Filip Wittrich, si accende una mischia dietro adesso la gabbia leventinese, dove si compatta l'Ambri Piotta, protezione del proprio slot, non permette Jarventini di andare alla conclusione, ci prova poi a Grozny Klaus, ancora Eter, e poi arriva col proprio fisico Croy, non riesce però a liberare, a mettere fuori, e allora l'Ambri deve stringere i denti su questo cambio condotto a quasi sempre sulla difensiva. Disco ancora sulla porta, Wittrich era probabilmente battuto e in maniera quasi un po' casuale con il corpo ha salvato tutto quanto, se ho visto bene Schnarr, col portiere che aveva anche perso il bastone, e con l'Ambri che adesso un po' in affanno si rifugia ancora una volta in un alleggerimento che per fortuna però non diventa una liberazione vietata. 8:13 al 60esimo, sempre 1-0 Ambri Piotta, ma mentre c'è il time out chiesto proprio da Jussi Tapola, stavo dicendo Patrick, nel momento in cui sembra affiorare un po' di stanchezza, un po' di fatica in casa Ambri, allora ha fatto bene Tapola a chiedere questo stop.
1: Sì, assolutamente, uomo di esperienza Jussi Tapola ha capito il momento, ha capito la difficoltà che sta affrontando la sua squadra inevitabilmente in questi ultimi minuti in cui il Friburgo sta operando un forcing. È giusto chiamare il time out, è giusto far rifiatare anche gli uomini che poi sono chiamati a difendere la situazione, a difendere questo preziosa rete di vantaggio in quella di Friburgo.
0: Sì, avevo dato un'occhiata ai tempi di utilizzo, insomma il famoso time on ice, e mi sembrava abbastanza equilibrato fino al 40esimo. Adesso Tapola magari può anche permettersi il lusso di spremere i suoi uomini migliori, si è vista meno in effetti la quarta linea in questo terzo tempo, proprio perché dopo questa partita ci sarà un'intera settimana senza impegni fino al ritorno sul ghiaccio sabato prossimo alla Gotardo Arena contro il Berna. Ambri nel frattempo ha vinto l'ingaggio di ripresa del gioco, Pestoni viene però stoppato dietro la porta di Agallea, ripiega però anche lui con un'ampia falcata per dare manforte ai compagni in fase di protezione di Wittrich, prova ad insistere il Friburgo, c'è però un intervento arbitrale perché c'è un giocatore dell'Ambri che è rimasto a terra, si tratta di Koditek. stavo seguendo il gioco, non so Patrick se tu sei riuscito a vedere se ci sia stato uno scontro involontario tra il numero 91 ed un proprio avversario. A fatto sta,
1: c'è un proprio c'è un check da parte di De La Rosa che vede proprio arrivare Kodite, che non frena, non fa nulla per evitarlo e va proprio a stenderlo con un colpo con la spalla.
0: E allora Koditek viene aiutato dai sanitari dell'Ambri Piotta a riguadagnare la panchina di riposo. I quattro arbitri stanno parlottando tra di loro, non mi sembra che siano intenzionati a prendere sanzioni disciplinari. Da quello che hai appena raccontato, interpreto che comunque è tutto quanto sia avvenuto nel solco della, insomma, della regolarità, del rispetto delle regole, per quanto il colpo abbia davvero intontito il centro della seconda linea leventinese. E allora i quattro arbitri si sono accordati e verosimilmente è sul punto di ripresa del gioco dopo questa interruzione forzata. Vediamo una borsa di ghiaccio sulla collo di Koditek, che per il momento è comunque lì seduto in panchina. Ambri che deve ripartire dalle retrovie con gli arbitri che stanno dando spiegazioni a Tappola su quanto accaduto. Tappola che mi sembra dalla mimica, guardando verso il basso, stia chiedendo come mai non sia stata presa una sanzione disciplinare nei confronti di De La Rosa. Speriamo evidentemente che il numero 91 non abbia riportato danni particolarmente importanti, ma per il momento l'Ambri Piotta deve rinunciare al proprio giocatore. C'è Andre Heim alla ripresa del gioco alla destra della gabbia di Vitrik, vince l'ingaggio, non riesce però a disimpegnare Miles Müller, si sgancia Stroile, spara sul portiere che deve rilasciare la sassata del numero 77 che recupera il disco, viene bloccato però da Heim e da Pezzullo e dietro la gabbia di Vitrik. Adesso è davvero un forcing da parte del Friburgo, sarà un finale molto lungo e da gestire per l'Ambri Piotta, lo ripeto, momentaneamente rimasto orfano anche di Koditek per questa ostruzione, questo check particolarmente violento portato da De La Rosa, senza peraltro e che gli arbitri, che lo ricordo sono Piekacek e Arpa Gauss, abbiano ritenuto giusto prendere sanzioni disciplinari. Si ferma il gioco, nuovo intervento di Vitrik. Adesso è chiaro, l'Ambri ha tutto l'interesse a tenere basso il ritmo, a spezzettare la manovra del Gotteron. 7 minuti e mezzo da giocare alla ripresa del gioco. C'è...
1: Sì? Solo per segnalarti che si sta riprendendo a giocare anche a Lucerna. A te.
0: D'accordo. Allora seguo l'ingaggio difensivo dell'Ambri Piotta, poi coinvolgerò di nuovo Paolo Laurenti sul fronte di Svizzera-Slovenia. 2-1 per i nostri, in rimonta dopo i primi 45 minuti, ingaggio che Schnara aveva vinto con però De Luca che non è riuscito a portare fuori il disco. Ci pensa in seconda battuta Isacco Dotti. 7-18 da giocare qui alla BSF Arena di Friburgo, Friburgo 0 Ambri Piotta 1. Di nuovo il calcio, a te Paolo.
2: Con il calcio all'inizio della ripresa che sta per essere battuto da Lovric, come già ricordava Marco Cantini, 2-1 per la Svizzera, mentre c'è un primo avvicendamento in casa slovenia, fuori Drkozic che era uno dei tre ammoniti della Slovenia, dentro Brecalo. È iniziato il secondo tempo con il rilancio subito in avanti di Oblak a cercare la testa di Vipotnik, poi il successivo rilancio in avanti, una spazzata ad altri tempi efficace di Atekame nel corso appunto di questo primo minuto di gioco, che fa finire il pallone in fallo laterale nella metà campo della Slovenia. La battuta si presenta Janza, partito il conto alla rovescia del direttore di gara, si va in mezzo verso Lovric e poi all'indietro per Bijol a cercare una traiettoria precisa per Karnicnik, che si mette in mezzo al campo, buona combinazione qui con Vipotnik e Sturm, carica al destro, deviazione che stava per ingannare Oblak, deviazione di un compagno di squadra di Sturm, ovvero Vipotnik, che si è messo sulla traiettoria del pallone che è finito a fila di palo con Gregor Kobla, che se fosse finito nello specchio della porta del pallone non ci sarebbe arrivato perché stava già andando dalla parte in cui aveva indirizzato il pallone Sturm. Si rimane dunque sul 2-1 nel corso del secondo minuto di gioco della ripresa tra Svizzera e Slovenia, quindi ancora Friburgo-Ambri Piotta.
0: dove ne mancano poco meno di 6 al 60esimo, sempre Friburgo 0 Ambri Piotta 1. Ambri Piotta che fortunatamente ha potuto recuperare anche Koditek, che era uscito stordito e dopo quel colpo, quel check portato in maniera piuttosto virulenta da De La Rosa. Il 91 però è sul ghiaccio in questo momento, vigila Simone Terraneo dietro la gabbia di Fiuteri, che si fa recuperare però da Hetter, ma l'Ambri si compatta ancora una volta davanti al proprio portiere e c'è di nuovo Pezzullo che recupera il disco, proprio Koditek cerca di alleggerire fuori dal proprio terzo difensivo, disco però tenuto dentro da Jecker, è un forcing per il momento però in zona periferica quello portato dalla Friburgo, il buon intervento di Jolie, ancora Koditek, davvero giocatore di grandissima sostanza, di grandissimo volume quantitativo, non particolarmente appariscente, ma che davvero quando è sul ghiaccio davvero fa moltissimo per la propria squadra. Ora c'è Haim che alleggerisce, dunque c'è in pista la linea completata da Miles Müller e da Mugli, proprio Mugli prova a mettere nello slot, disco che colpisce il ferro della porta di Gallet e si allontana, ma il possesso è sempre leventinese per quanto adesso in zona neutra, prova a rientrare nel terzo d'attacco, ancora Tim Mugli viene stoppato, c'è nuovo recupero dei leventinesi, Miles Müller 4:42 da giocare, l'Ambri per il momento in questo cambio della sua terza linea riesce a congelare il disco, a nasconderlo al

0: Schnarr, a te.
1: Qui sempre 2-1 invece per la Svizzera, che è andata a guadagnarsi con Hamdouni un calcio di punizione da posizione molto molto invitante, un metro fuori il lato corto dell'area di rigore sulla fascia di sinistra. Ha tentato il dribbling Hamdouni, poi è stato messo a terra dal neoentrato in casa slovena, vale a dire Brecalo. Due uomini in barriera per gli ospiti a coprire il primo palo, due uomini a ipotizzare una battuta in area di rigore, sono Abish e Rendoi che continuano insomma a confabulare per decidere la soluzione migliore. Gran traffico di uomini all'interno dell'area piccola della Slovenia, con il direttore di gara che infatti però fa rispettare un po' i contatti, le trattenute. Il fischio, si può procedere, alza le due braccia Ebischer, pallone lì sul primo palo, lascia scorrere, nessuno colpisce, poi ancora Freuler che batte e poi la parata di Oblak, non riesce a ribadire in tap-in Elvedi, anche perché disturbato da Zek. Guadagna comunque la Svizzera un corner, il numero 3. Qui Oblak si è un po' rifatto dalla papera in occasione del momentaneo 1-1, si è lanciato in tufo la sua sinistra deviando una conclusione disperata di Freuler, che si è disperato perché poteva segnare un'altra rete alla sua 97esima presenza in maglia rosso-crociata. Seguiamo ancora questo corner prima di tornare con la linea all'hockey su ghiaccio e a Friburgo, per Friburgo Ambri Piotta, che come sentito ha appena raddoppiato il vantaggio. Batte corto la Svizzera, pallone a Tecame, parte male il traversone, poi allontana in fallo laterale Vipotnik, quindi la Svizzera si mantiene comunque in proiezione offensiva dopo 5 minuti nel corso della ripresa e sembra in vantaggio per 2-1. Omar Gargantini.
0: 3:42 alla fine del terzo tempo qui a Friburgo, con Gotteron che ha tolto, avendo un ingaggio in attacco, il proprio portiere. Gioca quindi con 6 giocatori di movimento. Lambrì si compatta la varia vitrica, ci sono 2 gol da gestire, ma il Gotteron assolutamente non si vuole arrendere. Fortunatamente qui Berci, anche perché disturbato da Dario Vitric, controlla male un disco molto interessante che in seconda battuta viene recuperato dall'altro Vitric. Filip, che dunque vede addirittura vicino un clamoroso shout out nella serata in cui Lambrì è arrivato qui a privo anche di Tim Eda, il condottiero della propria difesa. Il time out adesso lo chiede il tecnico del Friburgo, allora ci si ferma per 30 secondi che andiamo a spendere a seguire Svizzera-Slovenia. Te Paolo.
1: D'accordo, ho fatto partire il cronometro visto che a Friburgo si sta entrando nelle fasi cruciali della sfida. Sempre 2-1 qui con la Slovenia che fatica ad uscire dalla propria zona difensiva. Oblak è costretto sul pressing di Manzambi nel calciare lontano il pallone, poi Vipotnik ha voluto aprire al volo il pallone sulla sinistra per Matko, mancando però nella precisione e regalando una rimessa laterale agli elvetici. Ora sono loro ad imbastire questa nuova azione, ma dovrebbero essere conclusi i 30 secondi di time out e quindi torniamo all'hockey su ghiaccio, torniamo a Friburgo.
0: Esatto, 3:29 ancora da giocare, Ambri Piotta 2 Friburgo 0. Friburgo senza il portiere, con 6 giocatori di movimento pronti all'ingaggio alla destra di Filip Vitric, con per quanto riguarda il Gotteron contro Schnarr, ingaggio vinto da Borgström. Friburgo che prova con la forza della disperazione, l'Ambri Piotta si chiude con Croy e con Isaac Codotti davanti al proprio portiere, non riesce a mettere in zona neutra Roby Jarventi. Andate a rivedervi e nella sintesi che sarà curata da Gianpaolo Giannoni l'assist delizioso che il top scorer dell'Ambri ha consegnato a Schnarr per il gol del 2-0, non ancora quello della sicurezza, ma quello che permette di avere un po' più di agio a Friburgo in forsica la disperata. Ambri che con il quintetto sul ghiaccio e un pochino sulle gambe, Filip Vitric però sta tenendo a galla la baracca. 2:55 ancora da giocare e disco che esce provvidenzialmente dalla superficie giocabile. Allora c'è uno stop che permette a Jussi Tapola di andare a cambiare gli uomini chiamati a difendere questo preziosissimo 2-0. 2:53 da giocare, ancora Lucerna per Svizzera-Slovenia.
1: Yashari sul pallone cerca soluzioni offensive, si appoggia a Kanji, va lui a verticalizzare per Ndoye, lato corto del rigore, vince un duello, poi però viene sbilanciato in una seconda battuta e c'è l'intervento di Karnicnik sul impedimento di una ripartenza. Rodriguez mette però il pallone in fallo laterale all'ottavo minuto di gioco, anzi siamo sfociati nel nono della ripresa. Sempre Svizzera avanti e di una rete, 2-1 il parziale. Rimessa laterale che deve essere ancora battuta, il controllo al rovescio del direttore di

0: gara. Vipotnik va direttamente in mezzo per Ebischer, in avanti di testa riesce a deviare Brekalo, ma Slovenia che ha grandi difficoltà ad uscire in maniera pulita dalla propria zona difensiva, sempre soluzione lunga, non sempre va a buon fine. Qui Matko va a guadagnare comunque nel cerchio di centrocampo un fallo per un aggancio, una trattenuta quasi hockeyistica di agganci, quindi fallo per la Slovenia, 2-1 per la Svizzera. Come detto, decimo minuto che inizia in questo istante del secondo tempo, ancora le battute finali di Friburgo Amberpioppi.
1: Poco meno di due minuti al termine, arriva la deviazione sotto misura di Della Rosa che rimette in pista il Friburgo a sforzo prolungato, sforzo a 6 contro 5 del Gotteron che va a dimezzare le distanze con Della Rosa a 1:48 e dallo squillare della terza sirena. L'ultimo tocco mi sembra sia proprio stato sì del numero 95. Peccato, peccato perché Lambria, per quanto un po' sulle gambe, sotto pressione con il Gotteron, ripeto, senza il portiere già dalla meno 4, Lambrì sembrava in grado di reggere, si è creato traffico lì nello slot e l'ultimo tocco è stato di Della Rosa in anticipo su Dario Wüthrich e adesso davvero sta per scatenarsi l'inferno, inferno evidentemente sportivo qui in casa dei campioni svizzeri, perché il pubblico andrà a spingere a tutta la formazione di Remberg che nel frattempo ha riposizionato Gallet a difesa della propria gabbia in attesa di un ingaggio offensivo quantomeno del possesso del disco per tornare a giocare a 6 contro 5. Ingaggio farà vinto l'Ambripiotta che cerca di ripartire con De Luca, ma c'è un bastone alto, attenzione, bastone alto sul conto di Roby Jarventier che lascia l'Ambripiotta in 4 contro 5 a 1:45 dal 60esimo. Intervento che evidentemente non ci voleva, quello della finlandese. Friburgo che con un ingaggio in attacco molto probabilmente toglierà il portiere o aspetterà quantomeno di vincere l'ingaggio per poi scatenarsi a 6 contro 4. Davvero finale di partita da gestire con la massima lucidità per l'Ambripiotta. Croi forse il migliore in assoluto fino a questo momento, Isacco Dotti, Koditek e Aim sono sul ghiaccio sotto la curva friburghese che è tornata a spingere a tutta. 5 del Friburgo, 4 dell'Ambripiotta, penalizzato Roby Jarventier. Quando il Friburgo entrerà in possesso, Gallet lascerà spazio di sicuro ad un sesto giocatore di movimento. 1:40 da giocare. Ingaggio vinto dal Friburgo. Valzer contro Isacco Dotti che lo rallenta. Koditek non riesce ad intercettare questo disco. Sempre in possesso del Gotteron che però sbaglia l'appoggio all'indietro con Della Rosa, obbligando Radgeba a riemergere in zona neutra. Già riguadagnato però di slancio il 27, il terzo d'attacco. Tocca all'indietro per Sørensen. Sørensen apre per Samuel Schmidt. All'indietro ancora per Sørensen. Finto un tiro. Poi vada Della Rosa. Conclusione. Il rilascio al disco, Filip Wüthrich, l'intervento poi a liberare di Koditek, mischia furibonda ancora Sørensen, quindi Radgeba non tira perché davanti a Sandre Aim, allarga sulla propria destra ancora per Sørensen, di nuovo lì dietro per Radgeba, mette nel mucchio, aveva perso il bastone Filip Wüthrich, riesce in qualche modo a intervenire e provvidenzialmente il disco scivola quantomeno davanti alla panchina di riposo dell'Ambripiotto sul tocco di Koditek. 57 secondi e 2 decimi allo squillare del 60esimo, ancora Jarventier per 1:13 sulla panchina dei penalizzati, richiamato in panchina il portiere della Gotteron che torna dunque a giocare in 6 uomini di movimento contro soli 4 però dell'Ambripiotta. Finale di partita carico davvero di adrenalina e di tensione. Paolo, se sei d'accordo, andrei a questo punto fino al termine, perché certamente qui davvero la situazione si è fatta concitata e complicata per l'Ambripiotta, che dopo il raddoppio firmato da Schnarr per un istante si è illuso di averla portata a casa, ma nell'hockey mai dire mai. Ambrì che vince l'ingaggio, alleggerisce col disco che però purtroppo sul disimpegno di Schnarr va a finire fuori anche se di pochissimo dalla porta lasciata sguarnita da Gallet. E allora riparte il Gotteron, 43 secondi da giocare, l'apertura di Borgström per Della Rosa, il tocco all'indietro per Radgeba, Radgeba si avvicina allo slot, la conclusione in diagonale col guantone, rilascia il disco Filip Wüthrich, perde il bastone, Pezzullo lo va a recuperare ancora sul portiere, l'intervento di Wüthrich, ancora Pezzullo, si continua a lottare, poi il disco che Lambrino riesce ancora una volta a mettere fuori dal terzo difensivo. Sørensen cerca una correzione sotto porta che non arriva, ancora Gotteron, però controlla addirittura col petto di Samuel Smith che tocca lateralmente per Sorensen. Radgeba si immola a Rocco Pezzullo, recupera Merci, ancora 12 secondi, Radgeba, la parata di Vitric Disco che esce dal terzo d'attacco. Lambrì può tirare per un attimo il fiato, ma ci sono ancora 6 secondi, riguadagna il terzo d'attacco Merci, non c'è offside, si lotta nell'angolo, non c'è più tempo, Lambrì Piotta la porta a casa, Lambrì batte 2-1 il Friburgo, campione svizzero, interrompe la mini striscia negativa e va in pausa con questi 3 punti conquistati davvero da squadra che ha messo il cuore oltre l'ostacolo. Friburgo 1, Lambrì Piotta 2, questo è il finale dalla BSF Arena di Friburgo, linea che può tornare definitivamente alla calcio e a Paolo Laurenti.
0: Siamo quasi al quarto d'ora della ripresa, sempre 2-1 per la Svizzera sulla Slovenia. Studio.
2: Rete 1.
3: Sono le 22:03 minuti, l'informazione.
4: In studio Lino Bini, sono oltre 1500 le persone che nelle scorse ore hanno manifestato a Ginevra per chiedere alla politica e al governo in particolare un segnale forte in occasione di 3 anni di guerra nella striscia di Gaza sferrata dall'esercito israeliano in risposta all'attacco sanguinario di Hamas il 7 ottobre 2023. Chiesto soprattutto il blocco immediato di ogni relazione militare, energetica e commerciale con lo Stato ebraico, accusato di condurre una pulizia etnica nei territori palestinesi. In Italia ora, dove il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oltre agli agenti delle rispettive scorte. Si tratta di un filone dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti, forse la più spinosa, pista ritenuta essere una delle possibili ipotesi per chiarire il movente delle stragi del 92. Non accennano a diminuire le proteste di piazza in Spagna per chiedere una politica più attenta alla problematica degli alloggi. All'indomani della bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa e la sospensione degli sfratti per le persone più vulnerabili, migliaia di cittadini sostenuti da diverse sigle sindacali hanno dimostrato in diverse città ventilando uno sciopero generale. Solo a Madrid, stando alla prefettura locale, hanno dimostrato almeno 70.000 persone. Una crisi che rischia di far cadere il governo e da più parti già si parla di possibili elezioni anticipate prima della fine dell'anno. Sono decine di migliaia le persone che nelle scorse ore hanno preso parte e sfilato per le strade di Parigi a sostegno della comunità LGBTQ. In un'atmosfera festosa, segnata da bandiere arcobaleno e collane di fiori, espressa da più parti la preoccupazione per l'ascesa al potere in Europa dell'estrema destra, che raccoglie sempre più consensi tra la popolazione. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato oltre Alpe, nella seconda parte della giornata nuvolosità in aumento e possibili rovesci locali.
5: Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.
2: E musica.
3: E dunque Lambrì Piotta ha espugnato la BSF Arena di Friburgo vincendo per 2-1. Abbiamo altri 3 finali: Vienna Davos 4-3, 6-2 della Lagnau nei confronti delle Kloten e 3-2 dello Zurigo sulla Losanna all'overtime. Dunque prima vittoria non da 3 punti per lo Zurigo, che rimane comunque imbattuto in questo inizio di campionato. Andranno all'overtime Rapperswil e Berna invece fermi sul 3-3 dopo 60 minuti di gioco. Nel calcio la Scozia è avanti 1-0 in Macedonia del Nord, mentre nella Lega A la Spagna è sempre in vantaggio per 2-0 sulla Cechia. Torniamo a Lucerna invece per il racconto di Svizzera-Slovenia. Paolo Laurenti.
0: Siamo al 18° del secondo tempo, sempre Svizzera 2, Slovenia 1. Nel corso di questa ripresa ha alzato i giri del motore Johan Manzambi, che nel corso del primo tempo aveva un po' giocato a nascondino. Tra il 14° e il 16° invece si è messo in proprio per impegnare due volte in una parata Oblak, due conclusioni da fuori area respinte dall'estremo difensore della Slovenia. Quindi sta entrando nel vivo della partita anche il numero 9 degli elvetici, anche se ora l'impostazione c'è Lovric, una rasoiata, un lancio in avanti, però troppo avanti, troppo lungo, non riesce ad arrivarci Matko. Quindi rimessa dalla fondo per la Svizzera, non prima di altri due cambi in casa Slovenia. Esce proprio Matko e anche Lovric al loro posto, dentro Zerin e con il numero 9 Begic, un attaccante dunque per dare un po' più di sostanza, mentre anche la Svizzera credo che la prossima interruzione avrà pronto due elementi della panchina, che sono Brički, che potrebbe prendere il posto di Rodriguez, e poi anche Gibrilso. Manzambi scatena i suoi cavalli, Manzambi si fa 30 metri, palla al piede, poi cerca il filtrante per Amdouni, però intercettato dall'ottima chiusura di Bigiol. Ancora Manzambi che va a contendere il pallone a Ianza, l'ultimo tocco però è dell'elvetico, quindi rimessa, anzi no, gli arbitri hanno segnato rimessa per la Slovenia, ma l'ultimo tocco impercettibile era stato dello sloveno. Pallone già in gioco a Kanji, anticipo perentorio, poi tenta la conclusione dalla lunga distanza Andoje, ribattuta poco dopo aver abbandonato il suo piede da Brekalo. Begic tocca il suo primo pallone, ancora Brekalo, Karnicnik lì a centrocampo, Elvedi va in anticipo sull'altro nuovo entrato Zerin, e poi Akanji che con tutta calma coinvolge anche Kobel, che in questa ripresa non è praticamente mai stato impegnato. Akanji alza la testa, cenno di intesa con Ebischer che era scattato in avanti invitando il compagno al lancio lungo, però ha preferito mantenere palla a raso terra, pallone che ora tra i piedi di Rodriguez con il destro in avanti per Manzambi. È in anticipo Bigiol che evita di lasciare, di attendere che la palla arrivi sul fondo, perché Manzambi era alle sue spalle molto minaccioso e ha calciato in fallo laterale. Ora è il momento dei cambi in casa Svizzera, come detto fuori Rodriguez, dentro Brički con e poi Ebischer che lascia il suo posto a Gibrilassò. Primi due cambi al 21° del secondo tempo per quanto riguarda la Svizzera, che riprende il gioco con una rimessa laterale che Brički già rimette in favore di Ndoye. Di nuovo Brički all'indietro per Akanji, si va centralmente per Elvedi, il pallone però torna verso Akanji. Freuler di prima per Akanji, ancora Manzambi si defila a sinistra ma si va dalla parte opposta, riceve infatti Atekame che sale, palla al piede, si avvicina ai 30 metri, poi in mezzo per Amdouni che si fa sfilare il pallone da Zabukovnik, recupera però Freuler, ancora per Ndoye, limite dell'area Ndoye, Yashari. Davvero manovra avvolgente degli elvetici, ancora Manzambi, punta l'area dall'esterno, lascia a Brici, pallone di ritorno a Manzambi, va a guadagnarsi la fondo Manzambi, mette in mezzo, palla che rimane lì, Amdouni si gira, conclusione tra le braccia però di Oblak, un'azione veramente ricca, fitta di passaggi, culminata con la conclusione veloce di Amdouni, ma troppo centrale e quindi nulla di fatto. Si rimane con il risultato maturato nel corso del primo tempo, vale a dire Svizzera 2, Slovenia 1.
3: E non è cambiata la situazione sull'altro campo, quello tra Macedonia del Nord e Scozia, sempre 1-0 per gli ospiti, grazie alla rete di Bowie, così come non sta dilagando, a differenza di quanto fatto dall'Inghilterra in Croazia per 7-0, non sta dilagando la Spagna, che però sembra avanti 2-0 sulla Cechia. Nell'hockey ricordo invece l'ottimo successo, ritorno al successo per l'Ambri Piotta, che si è imposto 2-1 in casa del Friburgo. Di nuovo Laurenti.
0: Con la Slovenia l'impostazione nella propria zona di difesa, Slovenia che in questa ripresa ha fatto ancora più fatica a ripartire e a inserirsi praticamente nell'area di rigore della Svizzera, rimasta ancora non calpestata dagli sloveni. Il pressing altissimo di Freuler, Oblak è dovuto intervenire, dare manforte ai suoi compagni di reparto che faticano ancora a sviluppare un'azione in avanti. Intercetta il solito maratoneta Freuler, che manda in fallo laterale con le mani in avanti, intercetta ancora una volta il Vedi questa volta, poi Freuler passando da Tecame di prima per So, si gioca in un fazzoletto, Freuler perde palla sul raddoppio sloveno, vediamo se riescono con un lancio lungo a mettere la pallone sui piedi di Begic, che controlla a cavallo della linea di centrocampo, il pallone lungo in direzione di Karnicki, che è uscito fuori dall'area di rigore, Kobel a mettere in out, ma soprattutto azione che si ferma per un fuorigioco. Infatti lo scatto del numero 2 Karnicki era oltre il penultimo difendente svizzero, l'ultimo difensore di movimento, quindi per farla breve un fuorigioco ravvisato dal primo assistente del direttore di gara, che ricordo essere lo slovacco Kruzliak. Quindi Svizzera che risale il campo dalla destra con Asso, il pallone verso Elvedi, e ha forse avuto la sua prima incertezza di un'annata quasi strepitosa con la maglia rosso crociata, concedendo un po' troppo agio e spazio a Vipotnik dopo due minuti con l'attaccante dello Swansea, che è riuscito a girarsi e ad insaccare con un preciso sinistro dal rasoterra alle spalle di Kobel. Poi appunto punteggio ribaltato grazie all'autorete maldestra della coppia Janza e soprattutto Oblak, e poi il gol di Ndoye al 38esimo del primo tempo. Si affaccia sul fronte offensivo la Slovenia con Janza, il cross col mancino, la girata di testa di Vipotnik alta sopra la traversa, e Kobel che guarda la sfera appunto spegnersi sul fondo prima di andare a recuperarla, mentre proseguono gli esercizi di riscaldamento altri svizzeri, ci sono Schmidt, Monteiro, Rieder, Bairami e anche Boteli, mentre il rilancio di Kobel va a finire nella zona di Brischi, già oltre la linea di centrocampo. Poi Manzambi che indica dove passerà il pallone a Ndoye, che capisce e riceve in maniera precisa, salta un uomo che lo mette a terra, il calcio di punizione a ridosso praticamente del lato corto dell'area di rigore alla destra della porta di Oblak. Davvero qui grande il passaggio filtrante di Manzambi, che lo ha dettato proprio con il dito, gli ha detto a Ndoye, gli ha mimato, guarda te la metto lì. Ndoye, come detto, ha capito e ha ricevuto soprattutto un suggerimento preciso con il contagiri, come si diceva una volta. Calcio di punizione che riversa 1, 2, 3, 4, 5 giocatori rosso crociati in area di rigore. Brički e Jašari sono proprio al limite, mentre So e Freuler si occuperanno della battuta del calcio di punizione. So lì sul primo palo, la testa di Akanji che non ci arriva per poco, poi Brekalo non riesce a rinviare, ancora Akanji che tocca per So, la Svizzera si mantiene sul fronte offensivo. Brički, il cross intercettato di testa da Brekalo, poi il tentativo di ripartenza di Sturm, Jašari prova a fermarlo, c'è spazio per Bekic ma troppo in profondità con Kobel che controlla di petto fuori dall'area di rigore, poi un sombrero per servire Brički, finta di corpo eludendo il pressing di Bekic, e poi Svizzera che mette il pallone nei sapienti piedi, tra i sapienti piedi di Freuler, ma siamo già a destra con Atekame che prova ad accelerare, la sterzata dell'esterno della Lione poi Elvedi e di nuovo Freuler, che è l'elemento più basso dello schieramento elvetico. Si è posizionato in mezzo a Elvedi e a Kanji, quest'ultimo che riceve palla in questo momento, allarga a sinistra per Manzambi, che porta il pallone nuovamente per vie centrali a Kanji, cerca il centrocampo dove c'è Freuler e si ritorna da Kanji, largo per Ndoye che potrebbe puntare Karnici, che infatti si accentra prima di abbandonare il pallone per Amduni, un rimpallo lo premia, pallone che finisce tra i piedi di Bricchi, quindi a Kanji. Freuler avanza, il centrocampista dell'Olympiacos, che è atteso dopo la pausa per le nazionali al caldissimo derby di Atene contro il Panathinaikos. Yashari, prima però martedì, dopo aver finito questa sfida contro la Slovenia, sempre qui a Lucerna. La Svizzera però dovrà affrontare ancora la Macedonia del Nord, mentre Boteli viene catechizzato in panchina, sarà lui il terzo cambio di Muradiakhin, probabilmente al posto di Amduni, che ora triangola con Manzambi, ancora verso Amduni, c'è la testa di Biolla ad interrompere questa potenziale pericolosa manovra elvetica, poi Froler mette un po' di ordine e soprattutto impedisce il contropiede sloveno. Ndoye sulla sinistra, Bricchi, Froler all'indietro sui 40 metri, è davvero un dominio di possesso palla per la Svizzera. Bricchi limita il rigore, l'incursione per Ndoye, va sul fondo, Ndoye mette in mezzo la deviazione, palla che rimane nel rigore, ancora Ndoye, Bignola si allunga per toccare in fallo laterale. Bel piede qui, bella imbucata di Bricchi per Ndoye, ancora Freuler, insiste la Svizzera a caccia della rete della maggior sicurezza del 3-1. So scambia con Atekame, poi il fallo da dietro su Amduni portato da Zerin e quindi calcio di punizione. Boteli deve ancora attendere il suo momento per entrare in campo, c'è infatti questo interessante calcio di punizione che permette alla Svizzera di battere da 25 metri. C'è Gibrilso sul punto di battuta, potrebbe però cercare un compagno in area di rigore per colpire di testa, infatti alza il braccio a Kanji, c'è anche Freuler, Amduni si è avvicinato e poi si allontana dal punto di battuta, anche Elvedi, sempre 5 uomini in area, palla morbida di So, non salta nessun elvetico, colpisce di testa invece Zek, ma il pallone è recuperato ancora dai nostri. So, largo sulla destra, verticalmente c'è Freuler che infatti viene servito, chiude la triangolazione Freuler, gran passaggio So e chiude mettendo in fallo laterale Zerin. Che palla anche questa di Freuler, morbidissima per Gimelso, guadagna il quarto corner, ma ora Boteli può entrare in campo facendo la sua seconda apparizione in maglia rossocrociata e come detto prende il posto di Zeki Amduni. Tutto questo a meno di un quarto d'ora dalla fine della ripresa.
3: Intanto la Scozia si è portata sul 2-0, raddoppiato in Macedonia del Nord, quindi dando brevemente, Paolo, un'occhiata alla classifica, seppur provvisoria, perché devono ancora terminare queste partite. Svizzera sarebbe al primo posto con 3 partite, 3 vittorie, dunque 9 punti, e poi la stessa Slovenia sarebbe al secondo posto con 4, Scozia 4, e chiuderebbe la Macedonia del Nord a 0. Ha accorciato nella Lega A invece la Cechia, Spagna 2, Cechia 1. A te.
0: Intanto non c'è un rigore su Elvedi, che ha protestato in maniera veemente, ma anche l'arbitro dopo consulto con il VAR ha fatto cenno di proseguire, infatti il gioco prosegue con Yashari che perde un pallone in zona pericolosa, attenzione alla ripartenza veloce di Sturm, si avvicina all'area di rigore, Sturm punta la conclusione che però si spegne contro gli stinchi di Elvedi, che devia in corner. Però pallone davvero velenoso quello perso da Yashari, mentre viene richiamato in panchina dal tecnico Bosnian Cesar Vipotnik, autore del momentaneo 0-1, per l'entrata in campo di Zanzelar, attaccante del Basilea, nonché ex giocatore anche del Lugano, con cui ha vinto anche il titolo di capocannoniere. Il corner battuto, esce poi il pallone dall'area di rigore, ma prova a rimanere in attacco la Slovenia. Mazzerin non si capisce con Sturm, pallone è finito in fallo laterale. Mentre vengono segnalati 15.240 spettatori per questa prima gara casalinga post mondiale della selezione di Murat Yakin, e si andrà sulla stessa cifra anche martedì con la Macedonia del Nord. Infatti ieri il responsabile stampa Adrian Ardon aveva detto che mancavano ancora un migliaio di biglietti da vendere. Manzami prova a strappare il pallone dai piedi di Brecalo, non ci riesce, quindi entra nella metà campo della Svizzera la Slovenia, mentre qui alla Termoplan Arena di Lucerna è partito un tentativo di Ola che non è ancora riuscito a fare tutto il giro. Attenzione, ora c'è un cartellino giallo per Janza per una scivolata troppo vigorosa ai danni di So, che rimane a terra ma è in grado di rialzarsi. Quinto ammonito per la Slovenia, solo uno per la Svizzera, che tra l'altro ha già abbandonato il campo. Si tratta di Ebischer, il lancio di Elvedi a trovare un delicato controllo di Ndoye, mette in mezzo Boteli che non riesce a deviare in rete al limite dell'area piccola. Ndoye è riuscito davvero a mettere giù un buon pallone col mancino, a far partire un bel traversone a mezza altezza. Forse Boteli non credeva potesse arrivargli, non ci ha creduto a pieno, ha provato a smarcarsi, è arrivato con un pizzico di ritardo, e poi il gesto di stizza da parte appunto dell'attaccante del Sion, che avrebbe potuto siglare la sua prima rete in maglia rosso crociata, però ha fatto subito capire che lui in mezzo all'area c'è. 10 minuti al 45esimo della ripresa, sempre 2-1 per la Svizzera, in totale controllo della sfida, ma logicamente un gol di vantaggio non le permette di sentirsi sicuro. C'è Manzambi che raccoglie il pallone con le mani, spiegando all'arbitro che è sgonfio. Infatti l'arbitro conferma, gli dice però ci penso io, non devi fermare tu l'azione, prenderla con le mani. Si spiegano comunque i due, però tecnicamente si tratta di fallo di mano di Manzambi. E infatti
6: anche se, scusa, ripartirà. Paolo, non so come potrebbe accorgersene l'arbitro, non essendo lui a toccare il pallone. Vabbè.
0: No, probabilmente Manzambi doveva aspettare che il pallone o l'azione si fermasse, poi indicare all'arbitro che il pallone era sgonfio. Ecco quello che credo l'arbitro abbia comunicato all'attaccante della Svizzera. Intanto fallo ora commesso da Elvedi, calcio di munizione un paio di metri prima della linea di centrocampo. Pallone che arriva già a Brecalo, quindi Karnicnik largo sulla destra, di nuovo verso Brecalo all'indietro. Karnicnik si va verso Zek, il pressing di So, riesce a smittare comunque per Janza verticalmente, ma c'è la testa di Elvedi ad intercettare momentaneamente Sturm, quindi Zerin, attenzione, c'è Begic che apre per Karnicnik, palla sul mancino dai 18 metri, arriva anche Zabukovnik, l'apertura per Zek, Zabukovnik questa volta ad accerchiare l'area svizzera sono gli sloveni, palla però che Brecalo crossa direttamente sul fondo, una scelta davvero incomprensibile. È quello che hanno pensato un po' tutti i compagni e anche l'allenatore, che non gliel'ha mandata a dire al suo numero 23, che fa sfumare un buon momento con la Slovenia, che si era portata con tutto il suo schieramento nei dintorni dell'area di rigore. Rimessa battuta in questo istante da Akanji per Kobel, il rilancio a cercare Ndoye, però palla finita direttamente in fallo laterale quando si sta giocando il 38esimo minuto del secondo tempo, sempre 2-1 per la formazione elvetica, che come raccontava poco fa Patrick Locatelli è a punteggio pieno e con già un buon margine di sicurezza sulle inseguitrici. La promozione non è evidentemente ancora cosa fatta, ma è una bella ipoteca mantenere 5 punti con 3 partite da giocare rispetto alle inseguitrici.
6: Paolo, scusa, mi inserisco brevemente, certo. Per chi vorrebbe ascoltare, vorrà ascoltare After Hockey, non ci siamo dimenticati, After Hockey andrà in onda evidentemente al termine di questa partita della Nazionale Svizzera. Parleremo della vittoria per 2-1 dell'Ambri Piotta a Friburgo. A te.
0: E quindi ancora 6 minuti e mezzo di pazienza, recuperi esclusi per gli appassionati di hockey su ghiaccio, che intanto insomma potranno comunque godersi una Svizzera autoritaria, una Svizzera che ha ribaltato il momentaneo svantaggio di Vipotnik, una Svizzera al primo posto del proprio gruppo di Nations League, seppure in Serie B, ma insomma sta dimostrando come questa Lega le stia abbastanza stretta e meriti, tra l'altro, come ieri diceva nella conferenza stampa prepartita il capitano della Slovenia, ovvero Oblak, come la Svizzera appartenga secondo lui alle prime top 5 del calcio europeo. Ora maldestro controllo di Begic, che trascina il pallone direttamente in fallo laterale. Ndoye con le mani davanti alla panchina della Slovenia, lascia alla battuta però Brici, che deve accelerare perché il conto alla rovescia dell'arbitro era arrivato a 1, tanto Botteli in mezzo a 2 si trattiene con Biol, non c'è fallo, l'arbitro dice che è stata una trattenuta reciproca, quindi la Slovenia si disimpegna in avanti con Zeller che tocca probabilmente il suo primo pallone contro Akanji, il raddoppio di Brici, cade a terra, si rialza, non c'è fallo, forse ha subito anche un colpo involontario in testa a Zeller, infatti rimane a terra dolorante. Ci sono anche Bairami e Rieder pronti ad entrare per la Svizzera, cambio numero 4 e numero 5 pronti per Murat Yakin, anche se bisogna seguire il terzo corner per la Slovenia che ha solo un gol da rimontare. Sul secondo palo con Begic tutto solo, un gran controllo, si porta però il pallone fuori dall'area di rigore, evita, attenzione a Tecam che poi però con il corpo vince il duello e guadagna soprattutto una rimessa dal fondo. È il momento quindi per il difensore centrale del Braga, Bairami, che potrebbe prendere il posto di Atekame. Quindi Brici va a destra, dove insomma ha il piede preferito, Bairami a sinistra e Rieder che prende il posto di Dan Doje, per il momento match winner per aver segnato il gol del raddoppio, il gol che sta fissando il punteggio sul 2-1, ultimi 3 minuti e 20, seconda presenza per Bairami con la maglia della nazionale. Salta a centrocampo Yashari che prolunga, c'è però Brecalo a rilanciare in avanti, si lotta a centrocampo, Akanji rincorre il pallone, lo lascia a Kobel, rinvia nella zona di Rieder, anche lui tocca il suo primo pallone, non un gran controllo perché con lo stinco lo fa carambolare oltre la linea del fuori. Già battuta la rimessa laterale, Oblak ha ricevuto il pallone da Brecalo e Slovenia che prova a costruire centralmente con Zerin, trova Begic, addomestica la palla con il petto, riesce a girarsi a centrocampo, Manzambi su di lui, tocca la sfera, rimane a terra ancora il giocatore della Aston Villa, forse ha subito un colpo al basso ventre, è rimasto a terra dolorante. Il gioco prosegue, la Slovenia non calcia fuori il pallone. Begic, Karnicnik, Brekalo, si inginocchia Manzambe, prova a rialzarsi mentre attacca la Slovenia con Karnicnik centralmente. Manzambi si è ripreso, probabilmente sì, un colpo lì dove fa molto molto male, prova a respirare per far passare il dolore, ma a Slovenia che non ha approfittato di questa momentanea situazione di superiorità numerica, perché la verticalizzazione di Zabukovnik in area di rigore ha trovato il deserto di compagni, c'era solo Kobel con la palla tra le braccia. Meno di 120 secondi alla comunicazione dei recuperi, il rinvio di Kobel nella zona di Assò, ma di testa ci arriva Zek, ribadisce in avanti a Bricchi, Zabukovnik lancia in avanti, deve girarsi Elvedi, ma c'è Bricchi in copertura, andare sul sicuro e calciare il pallone in fallo laterale. Ultimo cambio anche per la Slovenia con Horvat che prende il posto di Sturm per cercare il punto del pareggio, mentre la Slovenia si appresta a battere una rimessa laterale con Jans che dovrebbe far arrivare il pallone direttamente in area di rigore. Proprio così arriva Elvedi, ma il pallone è mandato fuori da Bricchi, poi su appoggia lasciandogli la palla agli avversari, attenzione Zera, conclusione, respinge Kobel, una botta potente ma centrale, ingenuità di So che davvero ha servito quasi un assist, e poi palla che arriva sul traversone del neoentrato Horvat tra le braccia a Dia Kobel, gran botta, un bel collo da parte di Zelar, ma come detto troppo centrale, facile o quantomeno efficace la respinta di Kobel. Siamo in attesa solo dei minuti di recupero, 2-1 sempre per la nazionale rosso-crociata. 3 si dovrà giocare 3 minuti a Gentivi che inizia in questo istante il recupero, tanto fuori gioco di rientro da parte di Zelar, calcio di punizione che Akanji batte cercando sulla destra l'avanzata di Bricchi, pallone un po' lento e soprattutto sul quale non si può avventare Bricchi, e con le mani Janza a battere, lascia scorrere un po' di secondi, tutto a vantaggio della Svizzera visto che la formazione che si trova in vantaggio, perde palla a Zelar, subito Botelli in area di rigore, Botelli c'è Bjol da dietro, non c'è fallo secondo l'arbitro, contatto però dubbio perché Botelli aveva preso lo spazio davanti a Bjol che un po' lo tocca, un po' lo spinge, davvero molto dubbio il contatto con Botelli che come detto gli si era messo tra la palla appunto il corpo dell'avversario, un po' dubbio, forse sì, un po' troppo poco per un calcio di rigore, ma ha rischiato tantissimo Botelli, bravo ad incunearsi appunto davanti all'ex anche difensore dell'Udinese, tanto si lotta a centrocampo con So, alza la sfera verso Rieder di testa, Manzambi agguanta ma non controlla, non riuscendo a servire, per meglio dire, e poi Manzambi, la trattenuta di Azek su Assò, interviene questa volta il direttore di gara a sanzionare il fallo. La Svizzera che sta per mettersi in tasca altri 3 punti per andare a quota 9 a punteggio pieno, quando siamo entrati esattamente in questo istante nell'ultimo minuto di gioco di questa terza sfida di Nations League per la formazione rosso-crociata, che deve battere un calcio di punizione. Akanji cerca largo Assò, ancora una volta però Akanji non è precisissimo, palla regalata in rimessa laterale, sbagliano però anche gli avversari, e poi è Bairami, altro pallone calciato in fallo laterale in modo da poter poi andare a pressare, a rimanere alti in fase di pressing sugli sloveni. Infatti mancano 30 secondi alla conclusione, Janza in avanti, prolunga Zeller di testa, Akanji di nuovo in out, direttamente in tribuna. Pochi secondi al novantesimo, Botelli va in pressing su Oblak, prova ad allungarsi, Brekalo per Begic, quindi Karnicnik in avanti, ma c'è a chiudere Akanji, grande calma. Poi Rieder, triplice fischio finale, la Svizzera si impone anche a Lucerna 2-1, vantaggio sloveno con Vipotnik al secondo minuto, poi Papera di Oblak per il momentaneo pareggio al decimo del primo tempo e gol a vittoria al 38esimo, sempre il primo tempo, da parte di Dan Doia. Svizzera punteggio pieno, 9 punti in testa al proprio girone di Nations League. Studio.
3: Grazie Paolo Laurenti per il racconto di questo terzo impegno di Nations League per la Svizzera. Si sta ancora giocando in Macedonia del Nord, in quel di Skopje, con la Scozia che è sempre avanti per 2-0 in 3 al terzo di 8 minuti di recupero decretati in questo secondo tempo. Nella Lega A ha detto del 7-0 con cui l'Inghilterra si è sbarazzata della Croazia, inferendogli la sconfitta peggiore nella sua storia. La Spagna invece alla 94esima avanti per 3-1 sulla Cechia, dunque iberici che viaggiano verso l'imbattibilità, verso una preservata imbattibilità. Per quanto riguarda invece l'hockey su ghiaccio, a brevissimo after hockey, io vi ricordo che l'Ambri Piotta ha sconfitto in trasferta 2-1 il Friburgo all'interno appunto del nostro salotto hockeistico. Andremo poi a snocciolare tutti i risultati di serata, nonché la classifica. Dunque un brano musicale e poi, come detto, after hockey. 079 620 8809, potete già scriverci, stanno già arrivando tanti messaggi. Sport e musica invece si chiude qui.
2: Sport e musica.

0: hockey e l'impegno dentro e fuori dal ghiaccio.
1: Con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
2: Ben ritrovati dalla redazione sportiva, Patrick Locatelli al microfono, Gianni Zocchi in regia tecnica per questa puntata di After Hockey dedicata alla vittoria in trasferta per 2-1 dell'Ambrì Piotta in casa del Friburgo grazie alle reti di Miles Müller e di Nathan Schnarr, che hanno regalato dunque 3 punti a un Ambrì Piotta che non vinceva da 2 partite. Sulle altre piste, Bien Davos 4-3, 6-2 della Langnau nei confronti della Kloten, e poi gli altri 2 incontri si sono conclusi oltre il 60esimo, entrambi alla supplementare, 4-3 tra Rapperswil e Berna e 3-2 tra Zurigo e Losanna, per una classifica che dice sempre Zurigo al comando e imbattuto, non a punteggio pieno però comunque imbattuto con 23 punti, a più 8 sul duo formato un po' sorprendentemente dal Langnau e dal Ginevra Servette. In quarta posizione a 14 punti c'è l'Ambrì Piotta, poi via via tutte le altre sino ad arrivare alla Lugano in 13ª e penultima posizione. Bianconeri che hanno però solamente 6 partite giocate e con 8 punti. Bianconeri che giocheranno domani alle 14 a Porontruy contro la Joie. Per chiudere il giro dei risultati, segnalo anche l'ottima e importante vittoria dei Bellinzona Snakes, a cui magari poi faremo un accenno in chiusura con Giampaolo Giannoni che ci ha raggiunto in studio. Bellinzona Snakes che hanno vinto in trasferta per 3-1 in casa dei Gezeka Lions e sono lì terzi in classifica in Swiss League. Buonasera Giampaolo, ti ho già annunciato.
3: Buonasera.
2: Allora, parliamo di questa vittoria di un Ambrì Piotta che da subito ha mostrato un ottimo approccio al confronto.
3: Sì, un Ambrì che a leggere la formazione iniziale si poteva pensare in grande difficoltà contro i campioni svizzeri, perché alle assenze già note si è aggiunta la squalifica di Borradori, di cui si sapeva, ma soprattutto la mancata presenza sul ghiaccio di Team Ed, colpito da una discata nella partita di giovedì contro il Langnau. Dunque 6 soli difensori a disposizione, ma è un Ambrì che ha difeso benissimo con i 5 giocatori di volta in volta schierati sul ghiaccio. Il Friburgo ha faticato tantissimo non solo ad arrivare dalle parti di Wüthrich, ma anche semplicemente a superare la zona neutra. Le ventinesi davvero praticamente perfetti nell'occupare gli spazi. Nei primi 2 tempi hanno creato anche moltissimo, meritandosi il vantaggio, purtroppo minimo ma ampiamente meritato. Poi nel terzo periodo il Friburgo ha spinto, è arrivato la bellissima rete di Schnarr del 2-0. Nel finale è successo un po' di tutto, da prima con un po' di fortuna l'autorete di Dario Wüthrich che ha permesso al Friburgo di tornare a -1, poi sull'ingaggio a centropista un bastone alto fischiato sul colto di Järventie, dunque Ambrì che per 1 minuto e 45 si è ritrovato a 4-6, ma con grande abnegazione i leventinesi hanno difeso ancora una volta lo slot e hanno portato a casa 3 punti decisamente meritati, che permettono di andare col sorriso alla sosta.
2: Ecco, dicevi, con una difesa che a inizio partita si poteva prevedere in difficoltà, porrei l'accento su quello, invece con soli 6 giocatori di difesa, insomma di difensori, infine ha retto e ha sostenuto comunque Wüthrich, autore di un'ottima prova a sua volta.
3: Sì sì, basta guardare anche i minutaggi, Croy ha giocato 22 minuti e 40, ma Wüthrich e Pezzulla hanno giocato 22 minuti e 10 a testa, dunque è stata data ampia responsabilità a questi 3 giocatori che hanno risposto presente. Ma nel contesto di questi 6, da segnalare i 17 minuti e 10 di ottimo livello di Simone Terraneo, che in pratica era il debutto, perché
2: 1 minuto e 51 aveva giocato.
3: Esatto,
2: prima di questa sera.
3: Oltretutto aveva giocato 1 minuto e 51 contro il Langnau nel momento in cui a inizio partita Isacco Dotti aveva subito un check violento alle assi e aveva dovuto saltare un paio di cambi, quindi in pratica al debutto 17 minuti e 10 davvero senza una sbavatura.
2: 079 620 88 09, stanno arrivando diversi messaggi, ne vado a leggere alcuni. Di questo tifoso che scrive: grande Ambrì, non avrei scommesso nemmeno 5 centesimi sulla vittoria in trasferta dopo 2 sconfitte casalinghe e soprattutto con tutti gli infortunati. E Massimo dice: l'Ambrì indossa il vestito buono delle feste, come novello San Giorgio disattiva il drago con un pizzico di paura nella finale. Rimarrei Su questo, Giampaolo, guardavamo poco prima di iniziare la trasmissione, Ambrecchia ha vinto tutte le partite in trasferta tranne quella di Losanna, quindi squadra da trasferta quella leventinese.
3: Beh, diciamo, non so da cosa dipenda, perché l'Ambri Casalingo ha battuto il Rapperswil, ha giocato un'ottima partita contro lo Zurigo venendo punito dalla classe e dal power play dello Zurigo, ha giocato comunque un'ottima partita contro il Davos, dove anche lì gli episodi e la serratona di Eschliman hanno impedito alle ventinesi di giocarsi dei punti che si sarebbero meritati. In fondo alla Gottardo Arena, pur perdendo quasi sempre, l'Ambria ha bucato solo giovedì contro il Langnau, altrimenti anche in casa l'Ambri a livello di prestazioni ha fornito tanto, ha risposto bene alle sollecitazioni di Tapola, e poi in trasferta arrivano i punti, meglio così. Il bilancio 9 partite, 14 punti, è ampiamente positivo.
2: Leggo qualche altro messaggio. Marcolino dice: quanto cuore questa sera, siamo tornati, bella Ambri Piotta. Poi quest'altro un altro messaggio che dice: grande Ambri, fieri di te, molto felici per il rientro di Inti Pestoni, tra l'altro intervistato da Omar Gargantini, a brevissimo lo andremo a sentire. Prima voglio chiederti come valutare questo esordio stagionale di Inti Pestoni.
3: Ma in modo decisamente positivo, ha giocato 13 minuti e 30 secondi in una linea che si adatta molto bene alle sue qualità, quindi con Koditek e Jolie. Nel primo periodo si è creato anche due grandi occasioni, ma ha lavorato molto bene a tutta pista in Tipestoni, dando una mano ai compagni anche quando c'era da chiudere gli spazi, da recuperare i dischi e da soffrire per proteggere Wüthrich. Dunque debutto ampiamente riuscito e una variabile importante in prospettiva in più a disposizione di Tapola.
2: Andiamo a sentirlo. Allora, adesso l'abbiamo annunciato, in Tipestoni, al microfono di Omar Gargantini.
4: Sì, penso che non potevo chiedere molto di più nel mio ritorno. Venire qua, sapevamo che era difficile, una casa dei campioni svizzeri, quindi abbiamo giocato un'ottima partita, penso dall'inizio alla fine, e siamo molto contenti.
5: Andiamo per linee generali, innanzitutto senza Edda, una vittoria da squadra, insomma tutti davvero al servizio del compagno, al servizio del collettivo, solo così si poteva pensare di portarla a casa.
4: Sì, solo seguendo le direttive dell'allenatore, seguendo il nostro sistema di gioco, potevamo portare a casa qualcosa. Era evidente che se venivamo qua e provavamo a fare noi il gioco e tutto, diventava difficile, ma giocando semplice, non lasciando troppi contropiedi a loro, sarebbe stata la chance migliore per vincere. Così abbiamo fatto dall'inizio alla fine, a parte magari nel secondo tempo un attimino e nel terzo ormai abbiamo sofferto un attimo, però penso che è andato tutto molto bene e siamo contenti di quello che è successo.
5: A livello personale, che effetto ha fatto tornare a sentirsi parte integrante, penso dopo 7 mesi, no? Evidentemente superati quei test fisici che sono diventati il tormentone che purtroppo ha accompagnato in Tipestoni in queste settimane, ecco, ha il senso della liberazione questa serata?
4: Sì, direi specialmente adesso, c'è stato molto molto rumore su questa cosa e onestamente prima della partita ero abbastanza agitato, sapevo che c'erano tante domande su come stavo, com'era e tutte queste cose qua, ma sono contento che è finita, sono contento di essere tornato, devo ammettere che devo ringraziare i miei compagni, mi sono stati sempre vicini, veramente giovedì mattina prima del test ho ricevuto così tanti messaggi che mi sembrava il giorno più importante della mia vita, e quindi sono veramente felice di essere tornato.
5: E hai la sensazione di aver assolto il tuo compito, di esserti guadagnato un posto nella lineup? Ti ha già detto qualcosa l'allenatore?
4: Ma diciamo che mi sono guadagnato il posto da poi giocare, no? Adesso dopo sarà lui a fare le decisioni per qual è il miglior lineup da mettere dentro per vincere le partite, quindi adesso so di essere a disposizione e bisogna lottare ogni giorno e vedremo cosa succede.
5: Però Koditek, Jolie, Pestoni, la sensazione che l'Ambria aveva trovato la seconda linea per il suo top 6?
4: Non sta a me a dirlo, perché sarebbe un po' d'arrogante o qualcosa, però io sono qui e devo fare quello che mi chiedono e mi sono trovato bene con loro, il primo tempo è andato bene, il secondo e il terzo ho sentito abbastanza la fatica del lavoro che ho fatto ultimamente, ma penso che sia tutto bene, mi sono trovato bene, vedremo cosa ci riserva il futuro.
2: Queste dunque le parole di Inti Pestoni. Giampaolo, situazione non troppo dissimile da quella di cui discutevamo ieri sera quando ha esordito Giovanni Morini a Lugano. Ha trovato la sua linea Jussi Tapola questa sera inserendo Inti Pestoni?
3: Ma ti aggiungo un altro dato che va a favore di quello che diceva Omar Gargantini e di quello che giustamente Pestoni non si sente di dover dire in questo momento. Nella terza linea Miles Müller, che occupava quello slot al posto di Pestoni, non solo ha segnato l'1-0, ma con 5 tiri in porta è risultato assieme a Jolie il bianco-blu che ha messo a referto il maggior numero di conclusioni. Quindi vuol dire che non solo Pestoni ha completato bene la linea di Codit e Jolie, ma Miles Müller con Haim e Mugli ha formato un terzetto che si è subito reso molto pericoloso e che ha lavorato tantissimo. Dunque non soltanto Pestoni, ma tutto si è combinato al meglio per portare a casa questa vittoria davvero davvero meritata. Aggiungo un altro dato, visto che stiamo dando i numeri, siamo abituati oramai,
2: sì, infatti.
3: Non soltanto quelli delle statistiche. Schnarr questa sera vince il 76,2% di ingaggi, Koditek vince il 76,9% di ingaggi, dunque si è detto stranieri funzionali al sistema e al gioco di Tappola.

0: organizzava e si proteggeva Wüthrich.
1: Qualche altro messaggio, questo di Mario che dice: Ambrì concentrato e compatto per tutta la partita, in questo modo si possono battere anche i campioni svizzeri a casa loro. Complimenti ai giocatori, staff tecnico. Ora un po' di pausa strameritata. Quello di Robby, che come al suo solito fa un'ottima analisi, abbastanza
0: se
1: lunghetta.
0: Se non arriva il suo messaggio siamo preoccupati.
1: Sì, non chiudiamo After Hockey finché non leggiamo il messaggio di Robby, che ringraziamo come sempre. Dopo due partite dove si è allontanato dal sistema di gioco, questa sera partita tatticamente perfetta, fino al 56esimo molto bene, poi un po' in sofferenza. Pestoni bene, forse meglio dello scorso anno, molto bene anche Zacchio Dotti, Jarventi e Maluccio. Dunque c'è una nota stonata, diciamo così, nel messaggio di Robby, anche se poi ha scodellato due passaggi al bacio a De Luca e quello decisivo a Schnarr. Insomma, tre punti importanti. Nel pre-partita con Omar Gargantini parlavamo, meglio non si può parlare forse, di fase calante di Jarventi, perché ha fatto due partite senza andare a punti, un pochino forse più sottotono, però come diceva Omar Gargantini, difficile mantenere quel ritmo per 52 o più partite, ci sta.
0: Non solo, più che due partite sottotono, io direi due settimane senza potersi allenare. In pratica sì. Lui gioca e basta, e questo influisce sulle gambe e sul fisico, non sulla lucidità al momento appunto di scodellare dei dischi comunque interessanti per i compagni. E quando sei un giocatore così, ti metti al servizio della squadra anche facendo queste cose, cioè estraniandoti un po' dal gioco, ma facendo capire agli avversari che non possono dimenticare di te. E quindi già solo la presenza sul ghiaccio, uno o due passaggi di quel tipo, e il Friburgo non può dire ok, il loro casco giallo è un po' sottotono, perché poi ti inventa una cosa che magari con le gambe non riesce a fare, ma con la lucidità e col cervello scodella appunto dei dischi invitantissimi per i compagni. Dunque sì, magari meno devastante che nelle tre partite contro Bien, Zurigo e l'ultima in casa, no, è il derby.
1: Il derby, sì.
0: Il derby, però comunque avercene.
1: Esatto. Leggo quest'ultimo, anzi tra l'altro da valutare comunque le condizioni di Koditek, che è uscito un po' malconcio.
0: C'è stato sì uno
1: contrasto.
0: Scontro, Tapola e Lambrì chiedevano il visionamento, io sono qui e quindi l'ho visto come tutti quanti in televisione. Ho chiesto anche aiuto un po' ai nostri esperti che ci danno una mano nell'analisi delle partite. Sembra più uno scontro fortuito con De La Rose. Koditek non si è avveduto del giocatore del Friburgo, si sono scontrati, De La Rose si è prontamente scusato. Sul momento c'è stato un po' di apprensione perché ha subito un contraccolpo alla testa, però il cambio d'opera era sul ghiaccio, certo. Dunque io penso che allarme è prontamente rientrato per quanto riguarda Koditek.
1: Leggo questo ultimo messaggio di Isa, che ci fa l'assist, insomma, per guardare un pochino oltre Giampaolo a questa partita. Scrive: vittoria meritatissima, che grinta, lotta anche senza head column della difesa, i ragazzi in pista hanno dato il massimo, complimenti a tutta la squadra, felice di rivedere Pestoni in pista e un saluto di gratitudine a Diego Kosner, che dunque è abbandonato con effetto immediato. Ti sorprende un po' passaggio immediato a Milano,
0: no,
1: oppure
0: perché,
1: no?
0: Perché adesso sei in una fase in cui se lasci una squadra hai bisogno di giocare. Milano è un approdo interessante per Kosner, perché gli permette di restare dove ha la sua vita, dove ha la famiglia, dove ha gli affetti, quindi legato al Ticino, di giocare un hockey di buon livello in una squadra ambiziosa che è partita alla grande in Ice Hockey League, una squadra nuova che suscita entusiasmo di una piazza che ha tradizione per l'hockey. Dunque è una buona soluzione per lui, è una buona soluzione anche per Lambrì, che ha intrapreso un'altra strada e che ha tra virgolette a livello di minutaggi un problema in meno da risolvere in spogliatoio, detto che Kosner in spogliatoio è stato sempre un aiuto e quasi mai un problema.
1: Ultimissimo accenno che volevo fare con te, Giampaolo, appunto non più parlando di Ambrì Piotta, l'ho anticipato in precedenza, volevo farti fare una battuta su questi Bellinzona Snakes, che non so se dire inaspettatamente, forse
0: sorprendentemente
1: comunque al terzo posto dopo sei partite, 11 punti frutto di quattro vittorie di cui tre piene. Cosa non sappiamo di questi Bellinzona Snakes che da diverse stagioni purtroppo nei bassissimi fondi della Swiss League quest'anno sono partiti davvero col piede giusto?
0: Sono partiti bene, non è che il mix sia cambiato granché a livello di uomini sul ghiaccio, è una squadra giovane, è una squadra che ha talento e che quest'anno questo talento lo

0: lo può sfruttare non soltanto per le qualità individuali di alcuni giocatori, ma anche seguendo un sistema con degli uomini funzionali al sistema. Penso ad esempio a Jacopo De Luca, ma non solo, a Edlund, ci sono tanti ragazzi, a Togni, che arrivano da Lugano, da Ambrì, e che sono invece degli Snakes che hanno iniziato bene la stagione.
1: Edlund 11 punti, esatto. 4 reti e 7 assist.
0: È una squadra che di base non ha un obiettivo concreto, se non quello lodevole di farli crescere, e di farli crescere nelle migliori condizioni, e era difficile farlo perdendo sempre. Cominciare così invece crea entusiasmo in spogliatoio, fa venire voglia a chi va sul ghiaccio di lavorare ancora più duramente, e quindi io penso che sotto la guida della coppia Pini-Scandella questo entusiasmo mantenuto potrà far vivere al Bellinzona una stagione un po' diversa dalle ultime, e chissà che non arrivino poi delle soddisfazioni con la qualificazione ai playoff e magari anche col passaggio di qualche turno.
1: Quindi rapidissimamente, per te non è fuoco di paglia, è un inizio strutturato questo dei Bellinzona Snakes?
0: Io spero che sia così, nel contesto di un campionato dove in tante fanno tanta fatica, nel contesto di un campionato dove le ambiziose, l'abbiamo detto per la National League, vale per la Swiss League, le ambiziose puntano ad essere al meglio quando ci sarà la post-season, penso allo Schotfond, penso al Visp, penso al Sierra, campione in carica. Partire bene, creare entusiasmo e proseguire sull'onda di questo entusiasmo sono i presupposti migliori. E in questo senso, tornando su di un gradino, sarà molto interessante a Joa Lugano di domani, per entrambe le squadre, perché la Joa è partito come non gli capitava da una vita, sì. E Lugano, dopo la vittoria molto solida di ieri contro il Rapperswil, ha un'occasione ottima per lanciare per davvero la sua regular season.
1: Vediamo allora domani alle 14 come si comporterà Porontrui, il Lugano contro la Joa. Grazie intanto,
0: grazie
1: Gianpaolo Giannoni, per le tue considerazioni. Prossimo appuntamento invece dell'Ambri Piotta, tra esattamente una settimana, alla Gottardo Arena contro il Berna. Grazie per essere rimasti all'ascolto di After Hockey, e grazie anche a Gianni Zocchier per averne garantito la messa in onda. Buonanotte.
2: After Hockey con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.
3: Rete 1.
1: Sono le 23.
4: In studio Lino Bini, al via la ricerca del possibile candidato alla successione in Consiglio federale di Guy Parmelin, che lascerà come noto la carica a fine anno. Tra i diversi nomi che stanno circolando ve ne sono alcuni che hanno già dichiarato di non voler prendere parte alla corsa in governo. Tra loro c'è quello della consigliera nazionale democentrista Magdalena Martullo Blocher, che sollecitata sull'argomento ha ribadito: sono un'imprenditrice, le due cose non sono conciliabili. Declinato l'invito, il partito valuterà le candidature dopo il 23 ottobre. Il successore di Parmelin, ricordiamo, sarà eletto dall'Assemblea federale il 9 dicembre. Seggi chiusi in serata in Lettonia e al via lo spoglio delle schede per il rinnovo del Parlamento unicamerale. 1,5 milioni i cittadini chiamati al voto per eleggere i rappresentanti del legislativo. I primi exit poll confermano i sondaggi della vigilia, rilevando un vantaggio nelle preferenze per la Lista Unita, il partito dell'attuale primo ministro, che raccoglierebbe oltre il 35% dei consensi. Da segnalare la crescita delle preferenze delle sigle populiste, in primis Lettonia prima. E a proposito di elezioni, oltreoceano i candidati alla presidenza del Brasile hanno dichiarato spese per complessivi 25,5 milioni di franchi per la campagna elettorale, che culminerà domani con il primo turno. Il presidente uscente Lula da Silva ha dichiarato spese per 10,5 milioni, mentre il suo rivale, il senatore Flavio Bolsonaro, 10 milioni. Parliamo ora della settima arte, perché il film Du Fil dans les artères del regista francese Pierre Degas ha vinto il premio per il miglior lungometraggio della 22esima edizione del Zurich Film Festival. Un lavoro che racconta la storia di due camionisti, uno francese e uno polacco, e della loro solitudine intrecciata con il loro lavoro sulle strade. Nella categoria documentari invece l'Occhio d'Oro è stato attribuito a Books Harbor di Pete Müller, un viaggio nella vita non facile di una comunità di giovani pescatori statunitensi del Maine. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, oltre Alpe nella seconda parte della giornata nuvolosità in aumento e possibili rovesci locali.
3: Lo sport.
1: Buonasera da Patrick Locatelli. La Svizzera fa tris in Nations League. L'Ambri Piotta torna al successo. Iniziamo dal calcio e dalla vittoria a Lucerna per 2-1 della nazionale svizzera contro la Slovenia nel terzo impegno della Lega B di Nations League. Una vittoria a Paolo Laurenti e possiamo dirlo forse mai in discussione.
5: Beh, buonasera, intanto sono arrivati altri 3 punti e tutto sommato altri 3 punti meritati nonostante la partita fosse iniziata con il primo tiro subito in questa Nations League dalla selezione di Murati Akin, coinciso con il primo gol subito, infatti già il secondo Vipotnik aveva insaccato con un preciso raso a terra mancino alle spalle di Gregor Kobel. Poi però da grande squadra quale la Svizzera ormai è riuscita a risalire, a non farsi disunire, a non farsi impressionare dal primo svantaggio ed è andata a iniziare un suo lungo dominio, un costante possesso palla accerchiando l'area di rigore della Slovenia, trovando già il pareggio 8 minuti più tardi, anche se ha dovuto ringraziare un maldestro nonché rocambolesco autogol della coppia Janza e soprattutto Oblak che non ha fatto assolutamente una grande figura e continua, poi la Svizzera ha continuato a spingere, ha sofferto un po' i tentativi di ripartenza soprattutto di Sturm, ma poi al 38esimo sempre nel primo tempo con Dan Doje ha trovato quello che poi si è rivelato essere il gol vittoria, il 2-1, perché poi nella ripresa la Svizzera è andata a caccia sì del 3-1 faticando un po' a superare il blocco bassissimo della Slovenia. Manzambi ci ha provato un paio di volte dalla distanza e Kobe si è sporcato i guanti solamente in occasione di un tiro centrale di Azelar. Ma come dicevi Patrick, nel corso della ripresa la gestione della Svizzera è stata davvero da formazione autoritaria e matura e la vittoria non è praticamente mai stata in discussione, come il primo posto di gruppo e quindi la promozione si avvicina ancora di più. Il migliore in campo per gli rossocrociati lo stesso Ondoje, autore del gol vittoria come detto, il meno brillante forse Yashari. Studio.
1: Grazie Paolo Laurenti in diretta da Lucerna. Nell'altra partita del girone dei rossocrociati la Scozia ha vinto 2-0 in Macedonia del Nord. In classifica rossocrociati, lo diceva Paolo, a punteggio pieno con 9 punti, al secondo posto pari merito Slovenia e Scozia con 4, ultima la Macedonia a 0. Nella Lega A 7-0 dell'Inghilterra in Croazia e 3-1 della Spagna contro la Cechia. Per quanto riguarda invece l'hockey, l'Ambri Piotta grazie alle reti di Miles Müller e Nate Schnarr è tornato alla vittoria imponendosi per 2-1 in casa dei campioni in carica del Friborgo. Sulle altre piste Vienna Davos 4-3, Langnau Kloten 6-2, poi i due risultati maturati all'overtime, il 4-3 della Rapperswil ai danni della Berna, il 3-2 con cui lo Zurigo ha sconfitto il Losanna. In classifica Lions sempre al comando, non a punteggio pieno ma sempre imbattuti, in seconda posizione sorprendentemente il Langnau, in quarta l'Ambri Piotta, mentre per trovare il Lugano che ha però solamente 6 partite disputate bisogna scivolare giù sino al penultimo posto bianco con 8 punti e che giocheranno domani alle 14 a Porrentruy contro la Juin. Swiss League, la vittoria per 3-1 dei Bellinzona Snakes, la terza in campionato in casa dei Gezzeca Lions, vale ai sopracenerini il terzo posto in graduatoria in appunto nel campionato cadetto. E chiudo il giro di risultati ricordando che la A++ Massagno, parliamo di pallacanestro, ha fatto 3-3 in questo avvio di campionato sconfiggendo a Nosedo Neuchâtel 104-75.
2: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9. Rete 1.
3: Il Vintage Café di Rete 1.
6: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Bobby Caldwell è stato uno degli esponenti più significativi del cosiddetto Blue-Eyed Soul, il soul con gli occhi blu, genere solitamente di appannaggio afroamericano, ma che nella storia ha visto qualche eccezione, appunto con gli occhi blu. La sua carriera inizia alla fine degli anni 60, quando il suo gruppo attira l'attenzione di Little Richard, che gli fa ottenere il primo contratto discografico. Qualche anno dopo, come solista, viene scritturato da un'etichetta R&B molto popolare. I dirigenti però vogliono nascondere il fatto che non sia afroamericano e il suo volto quindi non compare sulla copertina dell'album. Ma con grande sorpresa del pubblico, Caldwell si fa notare durante una tournée con Natalie Cole e resterà nella memoria anche grazie alla speciale stampa a forma di cuore del suo singolo di esordio, pubblicato giusto pochi giorni prima del 14 febbraio del 79 e venduto al prezzo di un intero long playing.

What You Want Do For Love è stato l'unico successo di Bobby Caldwell, ripreso o campionato da molti artisti come i Boyz II Men, Roy Ayers, Tupac, Michael Bolton e i Go West. È tornato alla ribalta nel 2024 grazie a un video su TikTok diventato virale. Dopo gli anni 70, Caldwell diventa autore per nomi importanti come Chicago, Neil Diamond e Al Jarreau, ma il suo nome resterà indissolubilmente legato alla canzone che ha aperto la puntata di oggi del Vintage Café. Ora ascoltiamo il fortunato debutto del tastierista e cantautore britannico Howard Jones, che si presenta con la sua canzone Manifesto. Prima di allora, nell'83, suona nei locali la sera e di giorno lavora in fabbrica. Il messaggio positivo di New Song è che è possibile fare ciò che si vuole veramente se si ha sufficiente determinazione. Bisogna lasciare andare la paura e liberarsi delle cose che frenano mentalmente.

Su Rete 1 e in podcast Vintage Caffè con Marco Trovesi. Il 95 è un anno fondamentale per Ligabue. Star, sin dal primo album di 5 anni prima, pubblica il 5° disco che consolida definitivamente la sua popolarità. Buon compleanno Elvis esce nell'anno in cui Presley avrebbe compiuto 60 anni e segna una svolta nel suo stile, avvalendosi di nuovi musicisti al posto dei Clandestino che lo avevano accompagnato in precedenza. Contiene Certe Notti, una delle sue canzoni più famose, in cui cita ancora una volta il Bar Mario, locale veramente esistito a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, poco lontano dalla sua Correggio dove è nato e cresciuto. Il brano vince la Targa Tenco come canzone italiana dell'anno. Con la prossima selezione torniamo oltreoceano con i Rufus, con la voce di Chaka Khan, che nel 75 è ancora parte della band, poco prima della carriera solista. Sweet Thing.

0: Vintage Café.
1: Richard Marx è l'unico artista maschile nella storia ad avere avuto i suoi primi 7 singoli nella top 5 della classifica americana e detiene il primato di avere scritto o prodotto per altri 14 canzoni che hanno raggiunto il numero 1 in varie hit parade in ciascuno dei 4 decenni di carriera. Iniziata peraltro a soli 5 anni cantando jingle pubblicitari scritti dall'azienda del padre e scoperto durante l'adolescenza da Lionel Richie. Nel suo terzo album del 91 decide di avvicinarsi all'R&B con Keep Coming Back, che abbiamo ascoltato, che vede ai cori Velvet Voice, Luther Vandross e tra i musicisti Greg Feeling Gaines e Nathan East, già storici collaboratori fra gli altri anche di Michael Jackson. 5 anni prima gli UB40 sono già una band famosa in tutto il mondo per il mix elegante tra il reggae e le melodie del pop britannico. In Rat in My Kitchen, ospite d'eccezione è il leggendario trombettista Herb Alpert.

0: caffè di Rete 1.
1: With a Girl Like You è stata una delle tre grandi hit del gruppo britannico dei Troggs, riconosciuto come uno dei pionieri del garage rock e del punk. La prima definizione nasce a metà degli anni 60 negli Stati Uniti e in Canada, quando, sull'onda del successo dei Beatles e di altri nomi della British Invasion, nascono molti gruppi di giovani che iniziano provando nei garage di casa, con suoni piuttosto grezzi e testi poco sofisticati, se non aggressivi per l'epoca. I Troggs individuano bene la tendenza e il cantante scrive With a Girl Like You ispirandosi a Barbara Ann dei Beach Boys, ma con uno stile più ruvido rispetto ai californiani. Curiosamente la canzone è tornata popolare nel 2026 grazie ad uno spot televisivo a 60 anni dalla pubblicazione. Ora torniamo in Italia con Loredana Bertè, che per prima porta il reggae nella classifica tricolore con E la Luna Bussò, merito anche del mitico trio di compositori formato da Mario Lavezzi, Daniele Pace e Oscar Avogadro.

0: Vintage Café.
1: Nell'82 si ballavano ancora i lenti, anche in discoteca, e pochi ragazzi di allora non hanno stretto tra le braccia qualcuno sulle note di Hard to Say I'm Sorry dei Chicago, canzone che riprende in qualche modo il romanticismo della precedente If You Leave Me Now. Nel brano la voce di Peter Cetera è accompagnata da tre membri dei Toto, Steve Lukather alla chitarra e David Page e Steve Porcaro ai sintetizzatori. Al piano c'è David Foster, in seguito produttore di successi planetari per Céline Dion e soprattutto Whitney Houston. Nei prossimi minuti ritroviamo gli Oasis con i due fratelli Gallagher che si riuniscono nel 2025 dopo 16 anni di pausa dovuta ai rispettivi non facili caratteri. Nel 27 saranno impegnati di nuovo in un tour mondiale che in buona parte vede le tappe già sold out. La loro canzone simbolo è Wonderwall, adottata anche come inno della nazionale di calcio inglese durante l'ultima Coppa del Mondo.

Burt Bacharach è stato uno dei più importanti compositori musicali e produttori del secolo scorso. Negli anni 50 incontra il paroliere Al David e insieme scrivono alcuni dei brani inossidabili della storia del pop. Nel 61 scoprono la voce unica di Dionne Warwick, che diventa loro musa e voce sulla quale costruiscono una serie di successi indimenticabili. Il sodalizio finisce nel 72 e la Warwick, rimasta senza materiale di valore ma con un contratto da rispettare, farà causa al duo vincendola per 5 milioni di dollari. Bacharach si riavvicina lei negli anni 80 firmando un'altra serie di hit come Love Power, cantata insieme a Jeffrey Osborne, che abbiamo ascoltato. Nasce nello stato del Mississippi ma trova fortuna a Londra Jaleesa Henderson, prima come corista per Björk e Massive Attack, poi come solista che si fa ricordare soprattutto per Friendly Pressure, sulla quale scorrono i titoli di coda del Vintage Café di oggi, che potete riascoltare in podcast su rsi.ch o con l'app Play RSI. Alla prossima, un saluto da Marco Trovesi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. È iniziata la ricerca dei possibili candidati alla successione di Guy Parmelin in Consiglio federale. Parmelin che lascerà la carica a fine anno. Tra le figure di maggior peso dell'UDC che hanno già respinto l'offerta, Magdalena Martullo Blocher. Migliaia di persone nuovamente in piazza in Spagna, 70.000 solo a Madrid per chiedere una nuova politica sugli alloggi più attenta alle persone fragili. Si accendono in Ticino i motori in vista della campagna elettorale cantonale di aprile, presentata la lista per il Consiglio di Stato di Avanti con Ticino Lavoro. E per lo sport, calcio in primo piano con la nazionale svizzera che si è imposta sulla Slovenia per 2-1. Nell'hockey, vittoria dell'Ambrì sul Friburgo anche per 2-1. In apertura questa sera lo sport e il calcio con il confronto della nazionale svizzera impegnata nella fase a gironi di Nations League. Svizzera che è in serata nel suo terzo impegno, ha battuto in rimorta la Slovenia imponendosi per 2-1 grazie ad un'autorete al gol di Ndoye. Al termine delle sfide di andata gli elvetici si trovano così in vetta al gruppo B1 a punteggio pieno. Maggiori dettagli come sempre nella pagina sportiva in coda a Radio Giornale. Torniamo a parlare ora invece delle dimissioni dal Consiglio federale di Guy Parmelin, che venerdì ha annunciato la decisione di lasciare il governo a fine anno. Torniamo a parlarne perché di fatto sono già iniziate le speculazioni su chi potrebbe prendere il suo posto nell'esecutivo federale. Tra i papabili c'è anche chi per contro ha respinto con forza un'eventuale candidatura. Stiamo parlando della democentrista Magdalena Martullo Blocher. Allora facciamo il punto con Emanuele Ferrari.
2: Martullo Blocher, che ieri sera i colleghi di SRF durante il programma televisivo di approfondimento Arena a domanda diretta, come sempre, ha risposto:
3: Nein, ich werde nicht kandidieren, ich bin ja Unternehmerin.
2: No, non mi candiderò, sono un'imprenditrice e questo non è compatibile con la carica, aggiungendo che il partito dispone di un numero sufficiente di validi papabili da non necessitare la sua entrata in campo. Martullo Blocher si è detta certa che la commissione di selezione sarà in grado di trovare validi candidati come già fatto in passato. Attualmente il profilo Donna Romanda viene considerato da più parti come uno di quelli potenzialmente vincenti e sin dalle prime ore il nome che è circolato è quello della consigliera nazionale ginevrina e vicepresidente del partito Céline Amodru. Bisogna riflettere. Per una candidatura vi sono diversi aspetti che devono essere chiariti: la famiglia, il lavoro, il sostegno della sezione cantonale del partito. Il tutto è ancora fresco, ha ammesso Amodru. Vi saranno sicuramente discussioni, il fine settimana è lungo e poi prenderà una decisione.
1: In Italia ora, dove il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci, via D'Amelio. Costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oltre agli agenti delle rispettive scorte. Si tratta di un filone dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti, forse la più spinosa, pista ritenuta essere una delle possibili ipotesi per chiarire il movente delle stragi del 92. Nel documento il magistrato sottolinea come ad oggi non siano stati trovati elementi tali da rendere plausibile e percorribile l'ipotesi investigativa avviata, chiesta pertanto l'archiviazione. Anche nelle scorse ore sono proseguite le proteste di piazza in Spagna per chiedere misure per far fronte alla crisi degli alloggi. All'indomani della bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa e sulla sospensione degli sfratti per le persone più vulnerabili, migliaia di cittadini, sostenuti da diverse sigle sindacali, hanno dimostrato in diverse città ventilando uno sciopero generale. Solo a Madrid, stando alla prefettura locale, hanno dimostrato almeno 70.000 persone. Una crisi che rischia di far cadere il governo e da più parti già si parla di possibili elezioni anticipate prima della fine dell'anno. Da Madrid ci aggiorna Giulia Danieli.
4: Votos a favor 172, votos en contra 178, ninguna abstención. En consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley.
5: Il Congresso spagnolo ha bocciato i due decreti chiave del governo Sanchez contro l'emergenza abitativa. Decadono con effetto immediato il blocco degli affitti e lo stop agli sfratti. A decidere l'esito della votazione è stato il no compatto del blocco di opposizione, ma soprattutto lo strappo dei nazionalisti catalani di Junts. Il partito di Puigdemont ha unito i propri voti a quelli di Partito Popular e Vox, facendo sfondare la quota di maggioranza con 178 voti contrari a fronte dei 172 favorevoli dell'esecutivo e dei suoi alleati della coalizione. E nemmeno il blitz in aula dello stesso Sanchez, che a sorpresa ha preso la parola per fare un ultimo accorato appello alle opposizioni, è servito a evitare la sconfitta parlamentare. Le conseguenze di questo voto sono molto pesanti. Il leader dell'opposizione Feijóo ha chiesto il voto immediato e Sanchez adesso si trova di fronte ad un bivio obbligato: tentare di ricomporre una maggioranza sempre più debole o percorrere la strada del voto anticipato. Se il Premier dovesse decidere di concludere il suo mandato in anticipo, le elezioni potrebbero tenersi già il prossimo 26 di novembre. Intanto, fuori dal Parlamento e in tutta la Spagna stanno crescendo le proteste dei movimenti per il diritto alla casa. La prossima settimana sono previsti scioperi generali e oggi è in corso una grande manifestazione e le tende dell'accampamento in Puerta del Sol sono sempre più numerose.
1: E anche quella conclusa è stata una giornata di manifestazioni e proteste studentesche in Francia, alle prese da giorni con scontri e sommosse che hanno portato alla chiusura di centinaia di licei e decine di atenei. Si stima siano oltre 5.000 giovani fermati, diversi dei quali arrestati per le proteste messe in atto per chiedere soprattutto maggiori risorse nell'istruzione. Importanti gli atti di vandalismo ai danni degli istituti, ma anche degli arredi urbani, dei mezzi di trasporto pubblici, molti dei quali dati alle fiamme. Il ministro della giustizia Darmanin ha ventilato la possibilità di far pagare la fattura ai genitori dei giovani fermati, dimostrazioni che dovrebbero proseguire almeno fino a martedì, quando è stata annunciata una mobilitazione generale. In Ticino ora, perché è stata presentata la lista per il Consiglio di Stato di Avanti con Ticino Lavoro in vista delle elezioni cantonali di aprile. Dopo il buon risultato ottenuto nel 2023 con 3 seggi in Gran Consiglio, ora il movimento vuole muovere un ulteriore passo in avanti cercando di portare Amalia Mirante in governo. Al suo fianco sulla lista ci sono gli altri due attuali deputati in Parlamento, ovvero Evaristo Roncelli e Giovanni Albertini, oltre a Sergio Savoia che torna in politica dopo un decennio, e Valentina Mühlemann, coordinatrice del movimento a Bellinzone Fresca, vincitrice del referendum contro la fortezza. La stessa Amalia Mirante sintetizza così la linea politica del movimento.
6: Avanti ha una sua natura definita di centrosinistra socialdemocratica e le decisioni che abbiamo preso in questi 4 anni sono assolutamente in linea con questo pensiero. Quando le soluzioni buone per il paese arrivano dalla destra vengono sostenute, se le soluzioni buone per il paese arrivano dalla sinistra vengono sostenute. Quello che ci differenzia è che noi non dobbiamo a priori sostenere le soluzioni di qualcuno, noi sosteniamo le soluzioni buone per i ticinesi.
1: Parliamo ora della Settima Arte, perché il film De Fuel dans les Artères del regista francese Pierre Legal ha vinto il premio per il miglior lungometraggio della 22esima edizione del Zurich Film Festival. Un lavoro che racconta la storia di due camionisti, uno francese e uno polacco, e della loro solitudine intrecciata con il loro lavoro sulle strade. Nella categoria documentari invece l'Occhio d'Oro è stato attribuito a Books Harbor di Pete Müller, un viaggio nella vita non facile di una comunità di giovani pescatori statunitensi del Maine. Spazio ora alle notizie sportive con Patrick Locatelli.
7: Ben ritrovati, la nazionale svizzera di calcio ha fatto tris vincendo anche a Lucerna 2-1 contro la Slovenia grazie all'autorete di Oblak e al gol decisivo di Ndoye. Nell'altra partita della girone dei rossocrociati la Scozia ha vinto 2-0 in Macedonia del Nord. In classifica il Vettice a punteggio pieno con 9 punti, al secondo posto a pari merito Slovenia e Scozia con 4, ultima la Macedonia a 0. Nella Lega la Croazia è stata annientata 7-0 in casa dall'Inghilterra e ha così collezionato la sua peggior sconfitta di sempre, agile 3-1 della Spagna sulla Cechia. Questa sera sempre nella migliore Lega, Grecia contro Germania, Olanda-Serbia, Portogallo-Norvegia e Galles-Danimarca. L'Ambrì-Piotta è tornato a vincere, lo ha fatto espugnando Friburgo per 2-1 di Müller e Schnarr alle reti, le ventinesi di Inti Pestoni al suo debutto stagionale. Le considerazioni.
8: Penso che non potevo chiedere molto di più nel mio ritorno, venire qua sapevamo che era difficile nella casa dei campioni svizzeri, quindi abbiamo giocato un'ottima partita penso dall'inizio alla fine e siamo molto contenti.
7: Sulle altre piste, Vienna Davos 4-3, Langnau-Kloten 6-2, Zurigo-Losanna 3-2 al supplementare e 4-3 della Rapperswil sulla Berna, anche in questo caso all'overtime. In classifica Zurigo ancora imbattuto e sempre primo, seguito a sorpresa dalla Langnau secondo. In quarta posizione troviamo l'Ambrì-Piotta e la Lugano è penultimo, ma con sole 6 partite, bianconeri in pista alle 14 a Porrentruy contro la Joie alla stessa ora, anche Ginevra contro Zugo. In Swiss League, terzo successo stagionale, il primo in trasferta per i Bellinzona Snakes, questa volta 3-1 in casa delle Grasshoppers sopra Cenerini, terzi in classifica con 11 punti. Agli europei di ciclismo in Slovenia, medaglia di bronzo per Marlene Reusser in una gara vinta da Vollering, che ha firmato così la doppietta dopo la vittoria mondiale, oggi la gara maschile. In mountain bike, Filippo Colombo ha concluso la stagione con un secondo posto nel cross country nella tappa di Lake Placid, vinta da Aldridge, che si è imposto in volata sul ticinese. Gioia rossocrociata anche al femminile grazie al successo di Sina Frey. Nel campionato di pallacanestro, terza partita e terza vittoria per la A++ Massagno, impostasi 104-75 contro Neuchâtel, oggi alle 16 all'Elvetico Lugano Nyon. Il programma dei motori: dalle 7 il Gran Premio del Giappone di MotoGP, dalle 9 invece la Formula 1 è di scena in Malesia per il recupero del Gran Premio della Bahrain e con Verstappen in pole position. Infine l'inline hockey, per dire della serie playoff derby tra Saia Luca e Malcantone, con quest'ultimo a vincere gara 1 dei quarti di finale 6-5.
1: Grazie Patrick Locatelli. Prima dei saluti, come sempre, come d'abitudine, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Domenica 4 ottobre, bene in tutto il paese, previsto tempo in prevalenza soleggiato, oltre Alpe nella seconda parte della giornata nuvolosità in aumento e possibili rovesci locali. Guardando oltre fino a giovedì, a sud delle Alpi, lunedì soleggiato, martedì e mercoledì solo in parte soleggiato, giovedì possibili rovesci. Oltre Alpi invece lunedì e martedì soleggiato, mercoledì aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni che proseguiranno anche giovedì. Lungo il versante nord alpino limite delle nevicate in calo a 1500 metri. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dall'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia. La polizia cantonale ticinese è alla ricerca di Doris Farinotti, classe 1985. Cittadina svizzera domiciliata a Gordola, non si hanno più sue notizie da ieri a Malvaglia. Questi i suoi connotati: altezza 1,65 m circa, corporatura magra, occhi e capelli castani, lisci. Si esprime in italiano, tedesco e francese. Al momento della scomparsa indossava una tuta scura con scarpe tipo ballerina. Chi fosse in grado di fornire informazioni in merito è invitato a contattare il comando della Polizia Cantonale Ticinese al numero di telefono 0848 25 5555.
0: Rete 1.

spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa. Che sia benedetta

0: Rete 1.
1: Edizione dell'Una, in studio Lino Bini. Sono oltre 1500 le persone che nelle scorse ore hanno manifestato a Ginevra per chiedere alla politica e al governo in particolare un segnale forte in occasione dei 3 anni di guerra nella striscia di Gaza sferrata dall'esercito israeliano in risposta all'attacco sanguinario di Hamas del 7 ottobre 2023. Chiesto soprattutto il blocco immediato di ogni relazione militare, energetica e commerciale con lo Stato ebraico, accusato di condurre una pulizia etnica nei territori palestinesi. In Italia ora, dove il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio costate la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oltre agli agenti delle rispettive scorte. Si tratta di un filone dell'indagine che riguardava le piste del dossier mafia e appalti, forse la più spinosa pista ritenuta essere una delle possibili ipotesi per chiarire il movente delle stragi del 92. Nel documento il magistrato sottolinea come ad oggi non siano stati trovati elementi tali da rendere plausibile e percorribile l'ipotesi investigativa avviata, chiesta pertanto l'archiviazione. Non accennano a diminuire le proteste di piazza in Spagna per chiedere una politica più attenta alla problematica degli alloggi, all'indomani della bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa e sulla sospensione degli sfratti per le persone più vulnerabili. Migliaia di cittadini sostenuti da diverse sigle sindacali hanno dimostrato in diverse città ventilando uno sciopero generale. Solo a Madrid, stando alla prefettura locale, hanno dimostrato almeno 70.000 persone, una crisi che rischia di far cadere il governo e da più parti già si parla di possibili elezioni anticipate prima della fine dell'anno. Nuovi guai in vista per l'amministrazione Trump, sospettata di aver attinto dalle casse pubbliche 20 milioni di dollari per finanziare spot auto celebrativi. A denunciare il tutto il New York Times, stando al quale i soldi sarebbero stati prelevati dai fondi del Dipartimento per la Sicurezza Interna. Non si è fatta attendere la risposta della Casa Bianca, secondo cui si trattava di un servizio pubblico. Per lo sport, calcio in primo piano con l'impegno in serata di Nations Leagues della nazionale svizzera che ha battuto in rimonta la Slovenia per 2-1. Al termine delle sfide di andata gli elvetici si trovano così in vetta al gruppo B1 a punteggio pieno. Nell'hockey invece l'Ambri Piotto è tornato a vincere imponendosi in trasferta sul Friburgo per 2-1. Sulle altre piste questi risultati: Bien Davos 4-3, Langnau-Kloten 6-2, Zurigo-Losanna 3-2 al supplementare e Rapperswil-Berna 4-3 sempre al supplementare. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 4 ottobre. Bene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, oltre Alpi nella seconda parte della giornata nuvolosità in aumento e possibili rovesci locali.
0: Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.